0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Summer Night.

0: Radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Summer Night.
4: Summer Night.

0: E ça serait fait.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Summer Night.
2: Summer Night.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: DJ chiama Italia.
5: Siete in onda fra 3 minuti.

0: e finisce così, insomma. Devo dire che Levante ha un accento per ogni circostanza, no? Lei è siciliana di origine, lo si sente, lo si vede anche dal suo aspetto. Vive a Milano ormai da parecchi anni, però ha passato tantissimi anni a Torino. Beh, e tu mi insegni, città francofona.
1: Assolutamente,
0: città francofona. E qui dentro on y va, andiamo.
2: È una piccola Parigi.
0: È una piccola Parigi. Esatto. Non cominciare.
1: Esattamente.
0: Te lo spacco adesso.
1: È la città, non puoi spaccare una persona, anche perché comunque.

0: Guarda che
1: no, te lo spacco il microfono, Fabio. Ah, ti spacco il microfono.
2: Ha cominciato MMA.
0: Guarda che Fabio Vercellone no, è un grande maestro di MMA, grande maestro di Mixed Martial Arts. Ti dico una cosa:
1: che versi che fai?
0: Tanto per partire, esagerumanen.
1: Esagerumanen. Non esageriamo.
0: Non esageriamo. E ti dico anche che il cameriere, siamo talmente francofoni che quando ti porta, non so, la cioccolata, sì, ti dice: sì. Voilà. Voilà.
1: Riconosci un piemontese dal voilà, anche voilà. Se anche in Liguria è molto presente.
0: Sì,
1: la canzone si chiama Malia, con accento sulla I, giusto?
2: Sì, una, Malia è un incantesimo maleficio. Col maleficio dentro.
1: Ok, com'è sì. Che era Amelia, la fattucchiera che ammalia?
2: La strega che ammalia o la fattucchiera che ammalia e che fa le malie.
0: Caspita, ti sto perseguitando tramite una fattucchiera.
2: Esatto.
0: Ricordo ancora una canzone di Elio
1: tanto tempo fa. Buongiorno, bentornato, la mamma, tutto bene?
3: Sì, tutto bene, un trasloco. Sta via 2 mesi. Quindi.
0: Sì, eh? Sì. Cosa hai fatto con l'automobile piena di roba e anche un carrello dietro?
3: Più o meno. Poi sì, la macchina è piccola. Quindi.
0: Quanti gradi c'erano a Bormio? 8?
3: Quando sono arrivato ieri 20.
0: 20 gradi, capito.
1: Ma hai fatto andata e ritorno nello stesso giorno?
3: No, mi sono fermato a dormire perché poi il giorno dopo spesona e tutto.
1: Ah, certo. Cioè, domenica sei andato.
3: Sì. Sai, ne ha 89. Quindi.
0: Senti, vabbè, certo,
3: caspita. Gamba.
1: Il padrone è ritornato e il posto va ridato?
0: Sì,
1: lo so, volevo sapere se hai ritrovato il posto all'osteria. Sì.
3: Barbara è perfetta.
1: Bene, bene, bene. Possiamo cominciare allora. Sigla, buongiorno.

0: Buongiorno
1: di nuovo. No, perché Stella Clerici dice buongiorno Italia, di fianco a lei c'è il signor
2: il
1: MD.
2: Signor Patrizio Podini. Signor Patrizio Podini, ho cercato.
1: E tu fai il signor...
2: Ma a me piacerebbe molto essere lui, anzi lo saluto. Comunque è una pubblicità rassicurante,
1: sì,
2: non so te.
1: Sì,
2: io
1: sì,
2: gli voglio
1: sì,
2: molto
1: sì,
2: bene
1: sì,
2: a tutti e due, diciamo.
1: Piemontese, credo, anche lui.
2: Adesso vediamo.
1: Sì, vabbè, comunque non è importanza. Mi piaceva
2: Alto
1: tanto.
2: Adige, Alto Adige. Così dice. Sì.
1: Buongiorno, buongiorno Matteo, buongiorno alle ragazze, buongiorno a quelli che stanno ascoltando. Volevo fare un piccolo appello in telecaste della radio per sapere se è un problema solo della famiglia di Molfetta o se è diffuso nel resto del paese, ma anche nel resto del pianeta, visto che abbiamo ascoltatori che ci seguono da
2: cosa
1: ogni dove.
2: Sapere? Cosa vuoi sapere? Polpaccio grosso? Sì, è un problema.
1: Non è una
2: solo...
1: cosa fisica, è una cosa mentale. Volevo sapere se un effetto collaterale di tutto il caldo che abbiamo assorbito in queste ultime giornate e settimane ha a che fare con una leggera sbadataggine di cui la mia famiglia ha sempre, diciamo, subito l'effetto, ma adesso mi ha contagiato.
2: Ok.
1: Stamattina esco per prendere la Vespa e venire in radio, apro la saracinesca del garage e non c'è la Vespa nel garage.
2: No.
1: Ma come, sono a casa da solo, chi può averla presa? Fesso, ieri sera l'ho lasciata fuori, cosa che non faccio mai.
3: E adesso ne hai trovate due.
1: No, la Vespa c'era ancora, però non è da me lasciarla fuori, ma l'ho lasciata fuori perché avevo intenzione di entrare in casa, posare due o tre cose e poi andare a fare la spesa. Poi non sono andato e la Vespa è rimasta fuori, però non mi è mai successo.
2: Sì.
1: Ieri pomeriggio esco dalla radio con il mio zainetto sulle spalle, prendo la Vespa, faccio per partire, non avevo il casco in testa.
2: Cioè sei partito senza casco?
1: Ho fatto brrr e poi mi sono accorto che mancava qualcosa.
2: Ma sei veramente tutto svitato.
1: No, sono rincoglionito. Mia moglie l'altro giorno parte per Budapest per andare a vedere
2: la
1: il concerto.
2: La fresca Budapest.
1: La freschissima Budapest, parte con le sue quattro amiche, si è occupata lei di tutta l'organizzazione della cosa, specialmente dei biglietti. Arrivano in aeroporto, ha dimenticato a casa i biglietti.
2: No.
1: Per fortuna un'anima pia glieli ha portati.
2: Okay.
1: Domenica presto la macchina a Filippo, me la riporta, per fortuna sana e salva, ma dimentica in macchina il portafogli. Non ti dico che l'altro giorno Michele per l'ennesima volta ha perso la carta d'identità.
2: Bene.
1: Sapere, ne soffrite anche voi?
3: Ma
1: o
3: guarda,
1: mi devo preoccupare?
3: Dipende tutto dal fatto che di notte si riposa male.
2: È quello,
3: cascata
2: bravo,
3: tutto il giorno, ne risente.
2: Bravo.
1: Ma ti è successo di dimenticarti qualcosa? Fai finta.
3: Sì.
1: Compassione.
3: Pensa,
1: dimmi che non è soltanto.
2: Ieri ho dimenticato il badge.
1: Oh!
2: Il badge per entrare qui, che comunque sono noie.
1: È fastidioso.
2: Mai

0: C'è forse una volta.
1: Vedi, vedi, Alex, hai dimenticato tua mamma a Bormio.
2: No, c'è una cosa che a me succede regolarmente quando fa caldo, in questo periodo soprattutto, dimenticare il posto dove parcheggio la macchina. Cioè, io quando arrivo devo trovare parcheggio.
1: Però questo abitualmente.
2: No, adesso, tipo ieri per ritrovarla, ho girato 20 minuti a piedi dicendo dove sarà. E ho girato tutta la zona e poi l'ho trovata.
0: Forse sarà veramente il caldo. Ecco, a questo punto, Linus, devi fare l'engagement. Cioè, su cosa ne pensate? Mettete like, non lo so.
1: Guarda, è talmente un invito a partecipare che ho messo anche la sigla.
0: Esatto.
1: Non ti dimenticare di me.
0: Esatto, don't you forget about me.
1: Sai che non mettevamo questa canzone da quando eravamo piccoli, forse?
0: Sì.
1: Perché volevamo fare i fighi e non si usava più.

0: te lo immagini, non lo so, nel 92-93, quando questa canzone era un successo ormai conclamato da parecchi anni, visto che è uscita nell'84,
1: 85, una cosa così. Aveva già sfrangiato pesantemente, per i disc jockey, per le persone, no?
0: I fighetti. Il figlio del batterista a scuola, alle elementari. Mio papà è quello che fa la rullata di
1: Certo,
0: una rullata di quelle indimenticabili. Questa è In the Air Tonight,
1: sì,
0: Di Phil Collins. Forse, no? Poi magari ce ne sono anche altre. Canzone controversa questa per i Simple Minds, che erano già una band

0: molto molto nota, però questa canzone li fece diventare famosi a livello anche commerciale, perché era in un film americano dedicato al mondo dei teenagers che si chiamava Breakfast Club. Loro l'hanno incisa un po' controvoglia.
1: Loro non era una canzone per loro, l'avevano proposta a Brian Ferry, a Billy Idol, e loro non avevano accettato, quindi arrivano ai Simple Minds con questo avanzo, diciamo così, e loro accettano perché il produttore insiste,
2: un torto collo,
1: la riarrangiano un pochino facendola diventare questa e la mettono sul mercato senza troppe speranze. Diventa un successo planetario, ma per puntiglio continuano a boicottarla
0: sì, e non
1: la
0: facevano
1: fanno
0: nei
1: nei concerti.
0: Per tanto tempo non l'hanno fatta.
1: Pensa,
0: Adesso
1: pensa
0: mi
1: che
0: dicono di
1: carattere che c'ha Jim Kerr.
2: L'unica canzone, ovviamente, del loro repertorio non firmata da loro, cioè non è,
0: sì,
2: non
0: non è
2: prendono
0: scritta
2: diritti
0: da loro, certo. Però nel concerto adesso non solo la fanno, ma la rullata dura 1 ora e mezza.
3: Lo fanno durare tantissimo.
0: Sì, è come i Jude quando finisce il concerto di Paul
2: bravo,
0: McCartney.
2: Giusto.
0: Si può andare avanti all'infinito. Smemorati, meno male, ce ne sono altri, figli di questo caldo. Saluto Marina che ha lasciato le chiavi di casa chiuse dentro nella macchina, a sua volta chiusa dentro il garage, quindi ha dovuto chiamare qualcuno con il piede di porco.
2: Esatto.
0: Io ne conosco qualcuno col piede
2: che il piede di
0: porco.
2: Porco naturale, cioè cammina su due piedi di porco.
0: Un po' cicci. La parte
2: caspita.
0: Sopra è importante che sia
2: ciccia. E soprattutto d'estate, poi il piede si gonfia, ragazzi.
0: Dai.
2: Da che mondo è mondo.
0: Marco da Bergamo, sabato mattina sono andato al lavoro convinto fosse venerdì, ovviamente era tutto chiuso, ma per mia discolpa non avevo chiuso occhio di notte per il caldo. Questo è un po' complicato da raccontare, vi dico solo che carico i bidoni della spazzatura fuori dal cancello quando sono stati ritirati dalla nettezza urbana. Faccio 150 metri in macchina, chiudo la macchina, entro dentro casa e mi dimentico di tirarli fuori. Ah,
2: cioè,
0: ok. Sono i bidoncini quelli piccoli.
2: L'Italia
0: quelli piccoli.
2: Al 70% è fatta di questa realtà.
0: Bidoncini.
2: Casetta singola e fuori devi lasciare il bidoncino.
1: E quindi lui ha avuto questo arbre magique.
2: Esattamente.
0: Pensa che c'è qualcuno che si porta l'arbre magique dalla Svizzera a Milano.
1: Ormai non
0: solo
1: si
0: per
1: può più.
0: Buttarlo in un bidone che non è il suo.
2: Questo sarebbe Roberto Ferrari, ma è un rischio. Schio troppo forte alla dogana, perché comunque.
0: Cosa ti fanno? Se c'hai il sacchetto della spazzatura in macchina in dogana,
2: qua lei sta esportando pattumiera elvetica e quindi non è più possibile. Mi raccomando, anche se per questa settimana le contravvenzioni sono in azione.
0: Cioè,
2: ma che lingua ha parlato giù? Io non so. Hai mangiato le Zibak stamattina?
0: Cosa sono?
2: Delle fette biscottate!
0: Ma come si fa a chiamare fette
2: È la
0: biscottate
2: marca.
0: Zibaks?
2: È la
0: marca.
2: Sì.
0: Rafa ha dimenticato il cellulare nel frigorifero.
2: Caspita!
0: Perché lei vive col cellulare in mano.
2: Giusto.
0: Ha aperto il frigorifero, stava cercando qualcosa, l'ha appoggiato e poi l'ha
2: sì.
0: chiuso.
2: Ma dove l'ho messo? Ma dove l'ho messo? Ma dove l'ho messo? Mi chiami? E poi c'è questo. Rabdomanti per la casa.
0: Succede qualcosa al telefono nel frigorifero?
1: No,
0: niente, no,
1: è abbastanza pronto. Senti lei?
4: Buongiorno, Sirinus. Anch'io ieri sono andata in palestra in macchina e poi sono tornata a casa a piedi, dimenticando la macchina lì giù.
2: Beh, grande classe.
0: Molto bello.
2: Grande
0: questo. Spero per
2: classe.
0: te che la palestra non fosse molto lontana, perché altrimenti ti saresti fatta un problema.
1: Però è
0: dopo,
1: altra palestra, quindi va bene.
2: Sì, in effetti
0: sì,
2: è
0: sì,
2: aerobica.
0: Anzi, li ha fatto anche bene.
1: Senti lui cosa ha dimenticato?
5: Io ho dimenticato gli occhiali da vista, le Lofoten, settimana scorsa.
0: Urca,
5: adesso
0: urca,
5: sto
0: nelle
5: aspettando che
0: isole.
5: DHL me li riporti in Italia, li hanno
0: No, lì
5: ritrovati.
0: Le Lofoten, sai.
2: Non credo
0: proprio. Te le Lofoten.
2: Io credo di aver dimenticato qualcosa in Irlanda l'anno scorso, ma tipo una felpa, una roba del genere. Ma non io, Manuela, che ci teneva
0: sempre
2: molti.
0: Manuela.
2: No, perché ci teneva tantissimo e quindi tipo 40 euro di DHL.
0: Ah, ve le hanno
2: Sì,
0: rimandate.
2: Sì.
0: Sono andata al supermercato con le ciabatte di casa, però vestite elegante, Alessandra.
2: Vabbè,
0: cioè, si era completata nel vestito, ma ha
2: non si
0: dimenticato
2: era
0: i piedi.
2: dimenticato.
0: Vabbè.
2: Certo.
0: Ieri mi sono dimenticato mia moglie in garage. Dopo 5 km fatto in moto, mi sono reso conto che non era dietro
2: seduta. Ma che cos'è? Dez amore,
0: questo è pane
2: amore.
0: Tulipani.
2: Dez amore,
0: quando
2: pane
0: dimentica
2: tulipani.
0: La moglie all'autogrill.
2: Mi hai fatto sovvenire, Linus, una cosa abbastanza schifosa, ma non pensiate male di me. Che mi è successa proprio in questo stabile, in questa stanza.
0: Attenzione.
2: Un giorno sento un rigonfiamento strano. Eravate tutti
0: nei pantaloni?
2: Nei pantaloni, ma
0: dove?
2: Ero vestito di tutto punto, tutto a posto. E tiro fuori un calzino all'altezza del polpaccio che era rimasto dentro dalla sera prima.
1: Ah, ok, era quindi nel pantalone.
2: Era nel pantalone, cioè io ero bello

0: come il sole, docciato, tutto a posto. Sì, ma sì, c'era un piccolo calzino. Mi...
1: Era di cotone o di lana?
0: No, era di cotone. Così.
1: Non avevi ancora scoperto la lana?
0: No, no, la lana oggi niente.
1: Bari, ieri, 38 gradi, mia figlia, esame orale di maturità, dimentica a casa la chiavetta.

0: piace quando sei gentile con me, perché abitualmente che lo Yeti, l'abominevole non uomo so, delle nevi.
1: Non so cosa volesse Stella Lefty, glielo potrei chiedere perché è qua in Europa e a Londra.
0: Stellina
1: ad Hyde Park, quindi sì, fa due date, una il 4, l'altra il 6.
0: Dire che se viene qua le regaliamo del filo interdentale, così. Perché secondo me lei ci tiene tanto a quei denti lì. Le presento Gianni Morandi.
1: Sai che potrebbe, perché Gianni Morandi quanto ci mette per lavarsi?
0: 25 minuti tutte le sere prima di andare a dormire
1: minuti.
0: Per lavarsi i denti, però c'ha 81 anni e ha i denti di un quindicenne.
1: Caspita, complimenti Gianluigi, sì, complimenti, sì, sì. Oh, caspita.
0: No, siccome questa cantante giovane, carina, simpatica, brava, ricca, miliardaria di famiglia.
1: Già di suo, non per la carriera discografica.
0: No, in tutti i video che pubblica, in particolare in quello di questa canzone, ha un sorriso a 74 denti, candidi.
1: Certo.
0: Niente, sarebbe interessante visionarla da vicino, solo per questo, senza niente di pruriginoso.
1: Con lo specchietto, quello lì per guardare
0: sì,
1: sotto
0: per
1: le carie
0: dietro.
1: E l'ablatore anche. Non lo so.
2: DJ, DJ, chiama Italia.
3: Radio, DJ.
4: One Nation, One Station. Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
7: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare. Come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
8: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
9: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
10: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it.

0: tanqueray.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
5: Prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt.
6: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Mastery in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito, academy.italian.tech.

0: studio di fianco che sta incidendo il proprio di disco, e allora gli dice: guarda, noi abbiamo già pronta una canzone che parla, diciamo, della volatilità del denaro, Money for Nothing, ci fai il jingle che hai fatto per MTV, I want my MTV, che hanno fatto tantissimi cantanti in realtà negli Stati Uniti negli anni fine 80, inizio 90, insomma da quelle parti lì, perché all'inizio MTV era soltanto in alcuni stati, in alcune province, e quindi loro invitavano la gente che voleva poterla vedere a chiedere a gran voce, appunto,
1: l'abbonamento,
0: che si aprisse
1: il cavo, perché
0: che
1: era
0: che il cavo arrivasse anche lì.
1: Yes. Canzone questa... anche, ho appreso adesso, censurata nel 2011 in Canada, perché a un certo punto dice "See the little faggot with the earring and the makeup", cioè faggot è un termine dispregiativo per indicare l'omosessualità, insomma, quindi poi però il Canada si era avveduto, ha detto no, l'opera è questa, va bene, potete, perché era vietato suonarla proprio.
0: La canzone?
1: Sì, per poco tempo.
0: Sensibili. No, a proposito di Money for Nothing, non so se vi capita questa stessa cosa, ma capita a chiunque, no? Ora di pranzo, vai a mangiare con i tuoi colleghi dell'ufficio, hai individuato una trattoria, un posto di quelli dove si mangia abbastanza velocemente, no? Perché il panino è una cosa, se vuoi magari un'insalata ti vuoi anche poter sedere, devi trovare il posto giusto, fatto per quelli che hanno quel tempo lì, insomma, no?
1: Guarda, Linus, vale anche col panino la roba che stai per dire, perché comunque un panino non è mai da solo. C'è chi ci prende l'acqua, c'è chi ci prende la Coca Zero.
0: Allora immaginatevi appunto
1: un luogo di ristoro
0: con tanti tavoli, con tanta gente, gruppetti, 3, 4, 5 persone. È anche un momento molto bello dal punto di vista conviviale, no? Perché con le stesse persone con cui lavori puoi parlare magari di altre cose, cosa che durante il lavoro magari non hai molto tempo di fare.
2: ma stai scherzando? Mamadou l'ho conosciuto lì.
0: È il momento del pettegolezzo, no? Si può parlare del capo, ci si può lamentare, tutto quello che volete.
2: E si può parlare anche del cazzo. Che, come sai, piace a quasi tutti.
0: Ha fatto un salto di qualità il cazzo, sai?
2: Sì.
0: Prima piaceva a metà del pianeta, adesso. Allora,
1: ecco, c'è un momento, siamo in un luogo di ristoro.
0: Tutti arrivano, facciamo gli orari milanesi, e poi magari a Roma si spostano un po' più in là.
3: Slitta in avanti, ma
0: però l'intervallo è 13-14.
1: Il luogo deve avere almeno 40 coperti perché questo possa accadere. 30.
0: Tu alle 14 devi tornare a timbrare. Mettiamo che devi pure timbrare.
1: Sì. Beggiare, timbrare,
0: perché lei, insomma, alle 14:10 cominciano ad alzarsi prima. Vogliamo parlare della coda alla cassa? Ieri avevo davanti cinque ragazze carine, simpatiche, gentili, che però giustamente pagavano alla romana, cioè ognuno paga per sé. Perché adesso, da quando appunto c'è il pagamento digitale, non c'è più "faccio tutto io e poi dividiamo".
1: Ma va,
0: come facciamo a dividere col telefono, con la carta di credito, col bancomat o con quelle? Vogliamo parlare delle code che puntualmente ci sono alle casse?
1: Tu cosa hai preso?
2: Io una Caesar senza parmigiano, ma con un po' di cosa. E poi ad bere
0: con cosa paghi? Allora, prima cos'è quella roba che ti fanno vedere un QR code?
1: Satisfay. Io a Barcellona siamo soci di Satisfay, è piemontese.
0: Prima c'è Satisfay, poi c'è il buono
1: Ticket Restaurant
0: che però è sempre
3: o
0: digitale.
3: Di carta o digitale?
0: No, digitale.
1: Sempre digitale.
0: C'era il poveretto alla cassa che stava impazzendo, ma succede praticamente sempre.
1: Poi c'è il classico dei banchi.
0: Ci vorrebbe uno che inventasse il pago per tutti io e si può condividere.
3: No, ma esiste,
0: tipo Revolut, non si può fare.
3: Ci sono delle app che ti permettono di distribuire i soldi una volta che uno ha pagato tutti, insomma, c'è modo.
0: Certo, ma poi c'è anche quello che vuole la fattura.
1: Tutta sta roba qua era una marchetta per Revolut.
0: Non so neanche come funziona, però so che è per fare passaggio di soldi tra due persone.
1: Ma c'è anche con PayPal, certo.
0: Sì,
1: e questa cosa immagino che con la tua pazienza, quanto è durata? Saranno stati 4 minuti e 30 va, infernali.
0: No, no, secondo me almeno 10 minuti.
3: Con la signora che è arrivata dopo di te c'è stato un attrito, perché ho sentito che ha detto delle cose un po' ad alta voce affinché tu le sentissi.
0: No, perché io ero il primo dopo il primo gruppo da 5. Poi sono arrivate queste due. Siccome io sono educato, non stavo appiccicato col fiato sul collo a quella lì, stavo leggermente in disparte. Quando queste hanno finito, queste hanno fatto il passo avanti.
2: E
0: lì è venuto fuori Pasquale di Molfetta di Paderno.
1: Certo, giusto.
2: Ma siamo sicuri?
1: Siamo sicuri, sì.
3: Leo maleducato?
1: Volevo sapere se anche tu rosichi molto quando, ok, c'è coda davanti, però poi ti accorgi che dietro di te non c'è più nessuno. Io quella è una cosa che non tollero, proprio è un...
0: succede.
1: No, mi viene una tristezza, dice, ho preso proprio il momento peggiore. Se invece arrivo per primo e dietro c'è una coda lunghissima dopo...
0: È arrivata lei adesso, Nada scrive, noi facciamo già i conti al tavolo e va solo una a pagare. Sarebbe bello che fosse sarebbe così, bello. Però poi come vi ridistribuite?
1: Dovete
0: avere i contanti, perché i contanti sono spariti ormai.
1: Il problema è che a Milano è sparita, diciamo, la figa e i contanti. Sono queste le due cose
3: che andavano insieme una volta.
1: Ma
0: Satispay era nato proprio con questo obiettivo: pago io e poi mi girate i soldi.

0: A proposito di dimenticanze, scrive Silvia, 20 giorni fa mi sono sposata, ci siamo dimenticati di fare le foto con i figli.
1: Ma qua
0: che sensibilità,
1: Quindi
0: oggi ci rivestiamo tutti da matrimonio e torniamo a fare le foto nel luogo del
1: delitto. Davvero?
0: Certo.
1: Caspita, Matteo, il fotografo che è in te,
0: da affidare ai posteri.
1: Cosa risponde? Cioè, nel senso, questi si rivestono e vanno lì.
0: Secondo me loro stanno insieme da tanto tempo, sì. I figli sono già abbastanza grandi, quindi questa cosa qua poteva anche succedere che si
1: scappa. Ma un po' simbolico.
2: No,
1: ma mi chiedo,
2: secondo
1: con
2: me è bello farlo perché ha un doppio valore questa fotografia. Il primo è quello di conservare la memoria di un momento. Il secondo è

0: che conserva al suo interno una storia, cioè quella di aver
1: ma
0: dovuto
1: ti ricordi
0: rifare.
1: Che avevamo rifatto
2: certo. Sì. Però pensa a lei che si deve rimettere tutta la roba da sposa.
0: Vabbè, vabbè, le starà. Tanto comunque non
2: vabbè, le starà in 20 giorni.
1: In 20 giorni
2: si è già lasciato andare.
1: E quel giorno lì ha mangiato molto.
2: Dimenticata ieri sera la pentola con il sugo sul fuoco. Ieri sera spento, questa mattina alle 7 pentola
0: trovato?
2: Da buttare, fortunatamente non la casa.
1: Sì, c'è il nocciolo lì,
0: tutto nero.
1: Sì, tutto sì, nero, tutto
2: a Torino ci siamo addormentati col temporale e svegliati alle 6 con i fuochi d'artificio e i clacson per la vittoria del Marocco sull'Olanda. Per celebrare. A proposito di temporale, vi leggo il messaggio della nostra amica Alice. Buongiorno ragazzi, oggi il caldo smorzato dal temporale rivela la sua amenità. L'aria che vibra lo stridio delle cicale, il frusciare delle lucertole che fuggono al tuo passo, lo scoglio bollente, tagliente e inospitale che scalda il ligure dopo un tuffo in mare. Buongiorno ragazzi, ieri avevo l'anguria a casa e con un po' di timore ho provato a mettere un pochino di sale sopra. Devo dire che è buonissima e soprattutto lascia un ottimo sapore in bocca dopo. Peppe da Roma.
0: Non hai messo il limone.
1: Il limone.
2: Una cosa alla volta.
1: Il limone, il limone. È il lime.
2: Meglio
1: il
2: lime.
1: Limone.
2: Meglio il lime.
1: Sì, sì.
2: Luca, sempre un piacere sentirvi quando torno in Italia. Vivo in America da più di 10 anni, sono un pilota di linea e sono qui in Italia per 6 giorni per godermi i miei genitori. E quando sono in macchina c'è solo una radio che posso ascoltare.
1: Yeah.
2: Yeah, anzi, oh, hey.

0: devo dire un successo. Bravi! Viva gli sposi!
1: Gli sposi, il bambino.
0: No, un successo abbastanza inaspettato quello di questa canzone,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Non è una cosa di 50 anni fa ripescata, è una canzone di 7-8 anni fa, grosso
1: Fai
0: modo.
1: 10.
0: Una decina d'anni fa.
1: Lascia la mancia, Linus.
0: Che peraltro io ho sempre pensato fosse ambientata in qualche posto, che ne so, lungo la Route 66. Invece la canzone parla proprio di Manhattan.
1: Okay.
0: Parla proprio di, della città, al punto che è tutto un fiorire su TikTok, sui vari social, di video di ragazze tendenzialmente, mm-hmm, che sono quelle più attente, che praticamente sottolineano tre località che vengono indicate nella canzone.
1: Fanno la didascalia.
0: Didascalia, cioè prendi un autobus per Chinatown, anche se dovrei essere...
1: Perché la canzone dice
0: senti,
1: questo,
0: senti,
1: no?

0: Bowery, che è la Bowery, quella via lunga che c'è.
1: Ok, quindi chiedo al montatore, come fanno? Cioè fanno un pezzettino,
0: fanno tre
1: di
0: video e poi li tagliano.
2: No, secondo me fanno con, c'è un tasto pausa della registrazione, molto comodo. Tu avvii la registrazione una volta e ti metti davanti al primo, alla prima
0: locale. Prima devi prendere un basco scritto direzione Chinatown.
2: Sì, devi aspettare
0: che arrivi. E lo devi aspettare sotto il cartello di Canal Street.
1: Okay.
2: Poi premi pausa, sposti, ricominci e quel video è già in sequenza.
1: Bello.
2: Non lo devi montare, lo monti in camera.
1: Però devi sempre fare buona la prima con questa tua
0: teoria.
1: Vabbè,
0: però rifai.
2: Sì, vabbè. Ma
0: tanto rifai, non c'hanno da fare.
1: Ah, no, certo.
2: Ma quello devono fare.
1: Ma rifare vuol dire ritornare al bus.
0: Lo possono fare le ragazze che vivono a New York o che ci vanno in vacanza e che hanno del buon tempo. Tra l'altro Canal Street credo sia tristemente famosa perché è la via da cui venne ripreso il primo aereo che si schiantò contro le Torri Gemelle. Vi ricordate, no? C'è la scena di questa troupe televisiva che sta facendo un filmato normale per strada e il cameraman alza la camera e si vede l'aereo che si schianta contro. Credo che quella sia Canal Street. A proposito di canzoni, c'è un ascoltatore che si chiama Lorenzo. Vorrei fare i complimenti ad Alex per il suo Legend che passa di notte. L'altra sera correvo in tangenziale verso Niguarda per raggiungere la mia compagna in sala parto e ho apprezzato molto la musica, che non dimenticherò.
1: Bello.
3: Bravo Alex, bello. Ci tengo a dire che è un programma che divido al 50% con DJ
1: Alex. Io l'ho sentito anch'io, c'era una superba... Come on, let's work it to the bomb, bomb, bomb.
3: C'è
1: let's
3: sempre work la supervisione it. Del
0: mondo. Supervisione, numero uno. Quello con gli occhi azzurri
1: numero
0: cattivo.
1: Molto cattivo. Dario Zueli, cattivo!
3: Abbiamo un buon maestro.
0: Ma avete una differenziazione fra te e Dino?
3: Sì.
0: Cioè, qual è la differenza?
3: Beh, Dino è più a volte...
0: Tu fai i primi, li fai i secondi?
3: No.
1: In una metafora culinaria è così.
3: Dario riesce a bilanciare molto bene le mezz'ore.
0: Cioè, Dario è lo chef.
1: Lui fa un po' più jungle, drum and bass.
0: Sì.
1: Tendente, la dico male, all'hip hop.
3: Io sono
1: tu
3: più
1: sei
3: old.
1: Più house old.
3: 10 anni di differenza. Quindi

0: ieri, era ieri, mannaggia, e come faccio questa sera che volevo andare a vederla?
1: Cosa ti devo dire, Linus? Io ti immagino pettinato come Gloria Gaynor, con gli stessi capelli che io ho sempre vissuto come molto gonfi.
0: No, l'ho vista ieri al TG3 Regione.
1: Sì, certo.
0: Di cui sai che sono un affezionato. Nell'intervallo di Brasile-Giappone.
1: Ma certo.
0: Nell'intervallo di Brasile-Giappone, perché è andata in redazione al Corriere della Sera. È arrivata una sciura di 82 anni con la borsetta.
1: Gloria Gaynor al Corriere con i 100 coristi di Gallarate.
0: Sì, ha fatto un'esibizione.
1: Sì.
0: Gloria Gaynor, quella di I Will Survive, ecco, dai, per dirla in maniera più banale, no? Tutti quanti la conosciamo per quella canzone.
2: Go, sì, walk out the door. First I was afraid, I was petrified.
0: Quella roba lì. Però questa canzone è quella che l'ha fatta diventare famosa, è uscita 2 anni prima di I Will Survive e soprattutto viene considerata l'inizio della disco music.
1: Davvero, ma infatti si sente proprio, è dance, senti qua.
0: Tipo 1976, quando lei ha cantato questa canzone era una canzone di pochi anni prima, era uscita nel 1972 e a cantarla in quel caso erano i Jackson 5.
1: Wow!
0: Senti,
1: vabbè.
0: Senti che roba. Nel film c'è proprio questa canzone.

0: questa l'abbiamo smarcata.
1: E questa è andata.
0: Esistono anche altre versioni di questa canzone. Per voi tamarri degli anni 90, la più famosa è quella di Jimmy Somerville.
1: Che era bellissima.
0: Che era bellissima.

0: Ma devo dirti che la versione più bella, non è vero? Secondo me è una delle versioni più belle, è quella di Isaac Hayes.
1: Wow.
2: I never can say goodbye.
1: Massimo da

0: che personaggio era Isaac Hayes? Allora, qualche tempo fa, un mesetto fa più o meno, c'è stato il concerto nel quartiere di Marra. Come si chiamava?
1: La Barona.
0: Sì, però aveva un nome,
1: aveva
0: quella
1: un
0: giornata.
1: Nome. Block party, una roba del genere.
0: Sì, sì. Tra le cose che sono successe in quell'occasione, ha fatto molto scalpore l'arrivo di Sfera e Basta, che è arrivato con un SUV, è arrivato praticamente un secondo prima che toccasse a lui salire sul palcoscenico, e subito dopo
2: è salito al volo, ma senza perdere un attimo.
0: Si vede che erano pronti ad aspettare, è salito, ha cantato, è risalito in macchina e se n'è andato. Sì. Questa figata fatta da Sfera e Basta all'esibizione di Marra, in realtà è una citazione anche questa degli primissimi anni 70, di un concerto, il concerto della Stax, l'etichetta, una delle etichette più famose della musica black. 100.000 persone nello stadio a Los Angeles, e a un certo punto arriva una station wagon, guardala lì, che marcia sulla pista di atletica preceduta dai poliziotti tipo e sulla macchina c'è Isaac Hayes, che era il guest star della serata, che scende col mantello
1: grande,
0: col mantello, vediamo se riusciamo anche a individuarlo, e sotto il mantello, che poi dopo si toglie, questo nel frattempo è Shaft in sottofondo,
1: uno dei pezzi di Isaac Hayes, la signature diciamo di Isaac Hayes,
0: il suo pezzo più famoso, e sotto il mantello ha un vestito fatto solo di catene,
1: grande,
0: perché era un concerto contro il razzismo, e quindi il significato era sciogliamo le catene.
1: La schiavitù.
0: Però, eccolo lì con le catene.
1: Sfera non aveva
0: le catene, no.
1: Ce l'aveva, ma erano d'oro.
0: E
1: guai a chiedergli se quell'oro lì era finto, come ho fatto io in onda qua a questo microfono. È un video che è diventato viralissimo. Minchia, ma come cazzo fa quel vecchio a chiedere a Sfera, minchia figazzi, le cose sono finte.
3: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano,

0: poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ho comprato una perla nera.
3: E perché?
2: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
3: E perché?
2: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
4: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
5: Dottore, telefono per mio marito.
6: Mi dica, che succede?
5: Da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
6: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
7: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
8: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
8: Aperti anche domenica 12.
9: Dettagli in negozi su demenego.it.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
13: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione, One Podcast.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Have fun with Chantecler, il gallo del pulito.

0: luglio fu.
1: E luglio fu!
0: Ma è un altro mese, l'abbiamo guadagnato!
1: Un'altra tacca in questa vita!
0: Sì, buongiorno!
1: Manca sempre di meno al decesso, ma...
0: Pensavo alle vacanze!
1: No, alle vacanze manca poco, sì.
0: Buongiorno, ti ho sentito sghignazzare, nonostante avessi
2: ma non
0: le...
2: te lo posso dire.
0: Ok, va bene.
2: No, perché ho
0: è
2: pensato...
0: È una sorpresa?
2: No, è una cosa relativa a quello che hai, a cui hai fatto cenno, cioè al discorso che stavamo facendo prima di iniziare il programma, ma è così volgare che mi sono vergognato di me stesso.
0: Però guarda che è una fissa di Alessandra, questa cosa che a lei non piacciono le ciliegie, è una
1: sì, perché
0: è allora, una cosa che dice sempre, deve aver avuto un trauma. Sì, il logo del Pacià non le piace.
1: Allora l'abbiamo presa un po' larga. Ci sono alcuni uomini che mandano la foto della loro.
0: No, fa schifo.
1: Ma che schifo! Non sai cosa sto per dire del loro cesto di frutta con ciliegie, banane, eccetera, eccetera. Ed è una cosa che piace solo all'uomo.
0: Va bene, buongiorno, buongiorno. Ormai siamo un paese caraibico. Cioè l'Europa fa parte dei Caraibi ormai dal punto di vista del meteo, il caldo non accenna a placare. Sì, ci ha detto che il primo di luglio finiva. Cioè,
1: sì un po'.
0: Di notte un po'. È un filo meglio, di notte un pochino. Che poi anche qua si ha qua a lamentarci di questa roba del cambiamento climatico, ma in verità c'è sempre stato.
2: Ah, sì, ma non esiste.
0: Ma faceva caldo anche quando eravamo piccoli.
1: Ma scusate, ma se l'ultima volta che a Milano ci sono stati 37 gradi e mezzo era il 1931, vuol dire
0: che era già così,
1: che era già successo.
0: Il meteo cambia, ci sono periodi caldi e periodi freddi.
1: La colpa è degli alberi, perché adesso il nuovo trend è che la colpa è degli alberi. Non ho capito bene
2: che sono pochi o
1: no,
2: che
1: sono troppi.
2: Ah, troppi,
1: che sono troppi.
0: Non ci credi? Ti faccio sentire un telegiornale dell'Istituto Luce della fine degli anni 50 e stiamo parlando di 70 anni fa.
1: Esatto.
0: Uè, magari.
3: 40 gradi all'ombra, l'umanità cerca di difendersi dall'ondata di caldo rifugiandosi al sole. Se con il nuovo codice della strada gli automobilisti irresponsabili rischiano di andare agli arresti, il posteggiatore rischia dal canto suo di andare arrosto.
0: Madonna che battuta!
3: Attenzione! Ma ogni cosa ha una doppia faccia e anche il sole offre i suoi vantaggi pratici. Niente più cucine americane a tripli fornelli e a piastre elettriche. Per due uova al burro basta il davanzale infuocato del balcone.
0: Giusto. Esattamente, che poi alla fine è la citazione delle cose che abbiamo raccontato di Parigi, no? Ci sono dei video che girano in questi giorni.
2: E gli influencer non fanno altro che cucinare sui tetti adesso con delle
1: con le uova al burro, tra l'altro.
0: Sembrava due uova al burro.
1: Due uova al burro è una cosa del nord.
0: Sai perché ho detto che siamo ai Caraibi? Perché stamattina ho letto che questa è la giornata mondiale della musica reggae. È stata, diciamo, battezzata nel 1994, mi pare, dopo un discorso di Winnie Mandela, la moglie di Nelson, perché dice la musica reggae dà positività, dà leggerezza, dà allegria, fa star bene.

0: Siamo noi europei che scopriamo la Giamaica.
1: Ma è
0: due ragazzi danesi, sì. I laid back, che poi laid back significa bello sdraiato,
2: rilassato.
0: Sì. Che dicono: I got a message for you. Don't worry, don't hurry, take it easy. Cioè, non ti preoccupare, non ti mettere fretta, rilassati.
2: Certo,
0: è più rilassante di questa canzone.
2: Molto, molto.
0: Gli anni 80, la fine anni 70 e gli anni 80 sono stati dominati musicalmente, almeno qui in Italia, da gente che cantava in inglese ma non era inglese. Tedeschi, danesi,
2: certo.
0: Olandesi,
2: italiani anche,
0: qualche italiano,
2: tutta la produzione italo disco, quella era,
0: sì, insomma, sì, che però quasi sempre avevamo dei coristi
2: anche
0: madrelingua,
2: però tipo il Pilaion,
0: il padre Baffi,
2: il Pilaion aveva quell'accento in 1983.
0: Niente, sono tre giorni che mi ero appuntato di parlare di una cosa e poi dico no, non ne parlo perché è un po', se ne parlassi sembrerebbe a che voglio rubare il mestiere Bagatta, sì.
2: Sì, certo, è ovvio.
0: E B, che c'ho questa cosa di essere americanofilo.
2: Beh, certo, esterofilo. DJ Chiama Italia è un programma, diciamo, che viene ordito dalla CIA, ordito dalla CIA, capito? Quindi
0: però questa cosa sta diventando talmente virale che bisogna che stabiliamo un punto. Il ditino di Sophie Cunningham.
2: Innanzitutto, chi è Sophie Cunningham?
0: Sophie Cunningham è una bella ragazza americana, alta 1,85 m,
2: okay.
0: Gioca a basket, gioca nella squadra dell'Indiana Fever.
2: È una cestista.
0: È una cestista che è diventata famosa in questi ultimi giorni per un alterco avuto durante una partita di basket, appunto.
2: Sì.
0: Lei gioca, c'è una piccola premessa da fare, nella stessa squadra dove gioca la Messi del basket femminile mondiale, oltre che americano. Una ragazza che si chiama Caitlin Clark, molto alta, fortissima, talmente forte che appunto il paragone è quello con Lionel Messi, per quello che riguarda la differenza fra lei e tutte le altre cestiste. E come Messi, Caitlin Clark è una che non ha una pettinatura stravagante, non ha un nome strano, non ha i tatuaggi, si veste in maniera molto easy, però appunto è fortissima. Caitlin Clark e Sophie Cunningham sono molto molto amiche. Durante questa partita Caitlin Clark, la Messi appunto del basket americano, litiga con un'avversaria che invece ha tutto quello che devono avere le giocatrici.
2: Quindi,
0: di basket, nome strano, The One, scritto DEW. Anna.
2: Quindi litiga con una compagna di squadra della Cunningham.
0: Sì, questa
2: litiga con una compagna di squadra, non la sua compagna di squadra.
0: Caitlin Clark litiga contro Devanna Bonner, che è un'avversaria.
2: Bene.
0: La discussione si fa calda, come sempre si forma un capannello intorno ai due
2: anche
0: litiganti,
2: per dividere,
0: come nel calcio,
2: per dividere.
0: E questa qua, Devanna Bonner, che aveva litigato con la Messi, diciamo, dice alla Cunningham, bionda, coda, dread, cioè personaggio proprio, no?
2: Mm-hmm.
0: Cazzo vuoi, vai via, fatti i cazzi tuoi. Qualcosa di questo genere. Viene allontanata dall'arbitro e la Cunningham fa questa cosa per cui è diventata un meme. Si fa allontanare, ma rimane fissa con le spalle rivolte un po' indietro. Posa molto orgogliosa.
3: Col petto aperto,
0: bravissimo. E con il dito, però rivolto un po' all'ingiù, continua a indicare per 22 secondi la sua avversaria, che ovviamente impazzisce.
2: Sì, certo.
0: Ovviamente
2: certo.
0: Impazzisce, no? Perché ti vengono dei nervi.
2: Ma e tu, siccome sei lei, ti innervosi. Io ti vedo molto partecipe di sta roba. Che a me ha fatto.
0: Io sono
2: invece...
0: The One.
2: Tu sei l'altra.
0: Sono l'altra, che subito dopo, quando si calmano, tocca a lei tirare un tiro libero, li sbaglia tutti e due perché è nervosa.
2: Certo. A me sembra tutto molto Maria De Filippi, non so perché. Non riesco a capire.
3: C'è un che di sono piena Maria Giovanna.
2: Maria Giovanna, c'è qualcosa di camp in questa. C'è un po' Tina Cipollari, indico.
0: Odiosa.
2: Indico senza fare niente.
0: Sì, ferma.
2: Ferma così, anche con una cosa così.
0: Guardala, ma
3: tra l'altro lei non era neppure coinvolta, se non per quell'insulto che è arrivato
2: dopo. Io
3: vedo
2: Matteo già, trash italiano, prossimi congiunti, tutti gli account che seguiamo noi.
3: Che usano questo meme.
2: Questa roba qua. Sì. Io l'ho trovato, devo dire, sublime.
0: Sì, ho capito.
2: Mi è piaciuto tantissimo.
0: Ma se quella bionda ce l'avesse avuta con te.
2: Ma è che gli faccio una risata.
0: Perché non sei rimasto? rimasto coinvolto, no, certo, secondo me, se fossi lì. Coinvolto. E non è neanche, secondo me, quel tipo di cose che poi la volta dopo si rincontrano e dicono:
2: no, andiamo come... a bere. No, lì è pericoloso.
3: No, no, è lì come Aida Jespica che litiga con Antonella Elia.
2: Sì, lì tirate di capelli.
0: Non so di cosa state parlando.
2: Beh, insomma, roba forte, roba forte, okay. Roba forte.
0: Senti, non c'entra più niente con il basket americano, ma la canzone che abbiamo messo prima, Sunshine Reggae, sì, la conoscevi?
3: Beh, certo.
0: Quanti anni avevi, scusami? È dell'84. Tu nell'84 ne avevi?
3: Nell'84, io sono del 75, ne avevo...
2: No, ma perché la conoscevi?
3: L'ho vista dopo, perché è inclusa nella colonna sonora di Vacanze di Natale.
0: Capito.
3: Che era effettivamente dell'83.
0: Capito.
2: Che era la mia libreria dei film acquistati su Apple.
3: L'ultima scena di Vacanze di Natale,
2: sì,
3: cioè,
2: poi vanno, bene, bene, poi bene.

0: Pensavo, quando dice mi ricordi uno, mi ricordi Dua, che a Dua Lipa sta bene la maglia del Napoli.
1: Ma sì? Perché?
0: Perché? Perché ha pubblicato un sacco di foto di lei con la maglia del Napoli. Napoli. Sì, la porta bene.
1: Ah, la porta bene.
0: Così, se io fossi un tifoso partenopeo sarei orgoglioso.
1: Se io fossi il suo manager direi, tienila lì la maglia perché ti sta bene, la porti bene.
0: Secondo te, Matteo, il matrimonio si è consumato ormai da un paio di settimane, forse addirittura anche tre, no?
2: Sì, sono in giro da tempo.
0: Però lei continua a pubblicare foto come se fosse ancora in Italia, è perché è una tecnica questa, no?
2: Questa è una tecnica per alimentare i social.
0: Alimentare i social, però prima tu fai la cosa e non pubblichi niente o pubblichi cose vecchie. Poi quando sei fuori,
1: sì,
0: pubblichi le foto, ti vengono a cercare, ma tu nel frattempo sei da un'altra parte.
1: No, probabilmente sei a casa a presidiare l'appartamento. Presidiare l'appartamento e a chiamare Marco Liorni se arrivano a trovarti e butti la schiuma.
2: Ho un bel messaggio su Sophie Cunningham.
3: Vai. Sì, ma andatevi a cercare tutti gli altri video in cui la Cunningham difende Caitlin Clark, perché in pratica subisce sempre un sacco di falli e molti falli sporchi. E questa, la Cunningham, molto amiche, la difende tutte le volte. Per cui dopo che questa subisce un fallo forte, l'altra cosa fa? Fa di tutto, tira gomitate,
0: ruffiana.
3: Andatevi a vedere perché è una cosa fantastica. Poi deve essere anche un'ex giocatrice di hockey, per cui cioè, non c'è tanto da scherzare.
0: Urca, sì, urca, va tutto bene, ma quel dittino lì è odioso. Comunque tutto poi fate quello che volete.
1: Va per carità.
0: No, mi viene in mente Platini con Furino.
1: Faceva così?
0: Platini faceva il gioco, diciamo, quello bello, e Furino faceva il gioco sport.
1: Chi difendeva chi?
0: Furino difendeva Platini, insomma, ma ogni grande campione ha sempre avuto, Bagni con Maradona.
1: Chiaro. No, è vero,
0: In grosso modo c'è sempre stato un giocatore amico e anche un pochino protettivo, mettiamola così, insomma.
1: Giusto.
0: Ma quel ditino lì, Dio mio, che nervi che mi fa venire. DJ, Roma Italia.
4: Radio DJ. One Nation, One Station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna.

0: Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
8: Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt.
9: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Master in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
11: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

0: strepitosa, meravigliosa Debbie Harry, qui ancora con il suo gruppo, cioè con i Blondie, top. 1980.
1: Top, adoro, vado a 3000, prima sfilata di Dolce Gabbana, Blondie, Atomic, vado a 3000.
0: Una chicca, ho deciso questa che prima buona. Di morire vi devo regalare un sacco
1: molto
0: di chicche.
1: Molto buona,
0: insomma.
1: Molto
0: siccome
1: buona.
0: Siccome mi mancano 50 anni a morire,
1: bravo,
0: perché
1: esatto.
0: Ripeto, arrivo a 120, devo smetterla però di dirlo, perché a Berlusconi non ha portato bene.
1: No, per carità.
0: Il cavaliere diceva che sarebbe arrivato a 100 e ha fatto fatica a superare gli 80.
1: C'è arrivato con molti acciacchi.
0: C'è arrivato male,
1: molti
0: poveretto. No, magari qualcuno se la ricorda non per averla sentita quando era contemporanea, cioè appunto 46 anni fa, ma perché era in una scena di Trainspotting e anche in molti altri film.
1: Ecco,
0: ma soprattutto perché l'abbiamo pescata questa mattina, perché questa canzone si intitola Atomic. E 80 anni fa, nell'atollo di Bikini, dalle parti delle isole Marshall, siamo in pieno Oceano Pacifico, gli Stati Uniti facevano esplodere la prima bomba atomica. Come dire, prima di farla esplodere sulle persone, vediamo se funziona davvero, che magari non le ammazza tutte.
1: Certo.
0: E ha funzionato.
1: Funzionato, certo. Sì. C'è
0: sono
1: qualche immagine.
0: Sì, certo, ci sono. Se avete visto il film Oppenheimer, c'è proprio anche questa scena, insomma.
1: Sì, no? Terrificante.
2: Una piccola rettifica prima che arrivino tutti i messaggi, eccetera. In realtà non era la primissima, perché questa esplosione è stata successiva anche a Hiroshima e Nagasaki. Ma
0: ah sì, è 46 che studio.
2: Serviva esclusivamente per capire gli effetti della contaminazione del nucleare sul mare e sulle navi che venivano messe lì, con la speranza di riuscirle a ripulire, diciamo così, dopo gli effetti devastanti della bomba. Non si sono riusciti a ripulire. Comunque questo bombardamento, che sono state mi pare due bombe, hanno portato insomma delle nuove competenze scientifiche.
0: Ok, l'atollo di Bikini si dice sempre. Che cos'è l'atollo? È una specie
2: l'atollo
0: di isola
2: è,
0: fatta a ciambella.
2: È una scogliera tonda o a forma di ferro di
0: quindi
2: cavallo.
0: Quindi la bomba l'avranno messa al centro dell'atollo.
2: Non lo so. C'è da dire che l'atollo è una delle strutture marine più complesse dal punto di vista
3: un bel posto dove buttarla la bomba.
2: Sì, dell'ecosistema. Più complessa e più delicata, quindi proprio lì sono andati a mettere questa bomba nella parte, credo, della laguna, perché questa circonferenza che rappresenta i limiti dell'atollo all'interno contiene una laguna che è stata devastata.
1: Certo, perché c'è la barriera corallina, esatto. No? Tutto intorno.
0: Sì. Tra l'altro, quando si dice di una ragazza molto bella, quella lì è una bomba
2: atomica,
0: o è atomica, ma soprattutto è una bomba quella ragazza, oppure questa notizia è una bomba.
1: Sì.
0: È per questo che il bikini si chiama bikini. Il bikini è stato battezzato in questa maniera da uno stilista francese che aveva visto appunto nei telegiornali questa esplosione che era stata trasmessa
1: cioè
0: un
1: con
0: po' da...
1: il bikini diventi
0: una bomba.
1: Wow.
0: Sei una bomba, non lo sapevi?
1: Che sapevo io?
0: No, beh, una cosa abbastanza risaputa, anche se diciamo così un filo datata.

0: Mi piace questa cosa che in questo periodo suoniamo un po' di musica new country.
1: Sì.
0: Anche se c'è questa rivalità curiosa fra Ella Langley, che è quella che state ascoltando con una canzone che parla del Texas, e quell'altra più giovane, quella con i denti belli, che si chiama Stella Lefty, con la canzone che si chiama Boston. Quindi c'è rivalità fra le due, sono tutte e due giovani, un po' country. Ho visto l'altro giorno e c'era tanta gente in un locale, forse era una premiazione, e Ella Langley a Stella Lefty gli faceva il ditino.
1: Addirittura. Ma cos'è? Tiraci fuori l'aria anche questa. Io ti dico una cosa, ne ho viste di tutte nella mia vita, ma mai mi sarei aspettato che Radio DJ, ma le radio, mettessero della musica country.
0: Ma
1: in
0: questo è
1: maniera.
0: Il nuovo country.
1: È il nuovo country.
0: No, che non
1: pazzesco,
0: è più come quello
1: pazzesco,
0: vecchio. Due parole sul bikini. Due parole sul bikini! Quanto mi manca bikina, invece, che è quello del focone di Riccione che fa le grigliate all'acqua fanno.
1: Ah, caspita, ragazzi.
0: Vabbè, troveremo il modo per... No, dicevo prima che il nome fu dato da questo stilista francese, Louis Rerard. Proprio in quei giorni lì. Lui, il 5 di luglio, ha presentato alla stampa questa sua idea, che gli era venuta vedendo alcune ragazze prendere il sole a Saint-Tropez e cercare di arrotolare, di spostare in tutti i modi il costume intero per potersi abbronzare
1: la pancia
0: che
1: grande...
0: però non poteva essere abbronzata perché tu avevi il costume
1: esattamente,
0: intero,
1: esattamente,
0: no?
1: Il grande tabù della pancia, che era una delle parti del corpo che non si vedeva,
0: certo,
1: non si vedeva in televisione. Poi ricorderete l'ombelico della Carrà, no?
0: Sì, che fece scalpore, certo,
1: in qualche maniera. Quindi quindi ragguagliami...
0: e lui appunto ha deciso di provare a fare un costume che coprisse le parti intime, cioè appunto il seno e the bajan.
1: Esatto.
0: E tra l'altro, siccome appunto il nome lo ha preso da un fatto di cronaca, il primo bikini che lui ha presentato con questa modella che si chiamava Micheline Bernardini o Micheline Bernardini, non lo so, francese ma di chiare origini italiane, peraltro una spogliarellista, perché non ha trovato nessuna modella disposta a fare una cosa così osé. Il costume non aveva un colore come stampa, ma riproduceva i fogli di un giornale con le notizie, no? Mm-hmm. Peraltro io mi ricordo quando ero piccolo che mia sorella, che era piccola ma un po' più grande di me, aveva il costume con appunto stampate le pagine dei giornali.
1: Intero bikini?
0: No, mia sorella... Non mi ricordo, forse intero, forse bikini.
1: Sì, comunque era una cosa che si portava.
0: Si portava quel tipo di stampa. Non ha avuto subito successo, cioè ha avuto moltissima attenzione. Poi ci sono volute Brigitte Bardot prima e Ursula Andress dopo.
1: Allora, attenzione.
0: Questo è il primo.
1: Quello che stiamo vedendo, il primo
0: bikini,
1: non è proprio castigatissimo. Cioè, nel senso, c'è un filo di lato.
0: Sì, erano quattro pezzi di stoffa, dei triangoli praticamente, collegati con delle cordicelle.
1: Sì, ma sopra... Ma
0: anche sotto.
1: Mi colpisce uno sgambato potente che se per caso non deforestavi, un po' di foresta poteva uscire. E a quei tempi non si
2: adesso ancora vanno così. Cioè, non
1: ma
2: è
1: adesso,
2: che...
1: ho capito, stiamo parlando del...
0: 46.
1: Cioè, 80 anni fa, ma ragazzi.
2: Infatti hanno dovuto chiamare la spogliarellista.
1: Ma infatti, è una roba pornografica. No, certo.
0: Il primo bikini veramente famoso è quello di Ursula Andress in 007.
1: Sì.
0: Quello di lei che esce dall'acqua. Credo che abbia anche un coltello al fianco. No?
1: Tuttavia, quello...
0: Però era molto spesso.
1: Che lo dice chi si è portato Ursula Andress in bagno a 12 anni. Proprio io ho la mappa dei nei di Ursula Andress.
0: Sua nonna.
1: Ma che... Me frega, io vedevo un bikini, io non capivo niente, cioè tipo
0: eccola
1: il toro col drappo rosso.
0: Sì, col pugnale.
1: Ma certo, vedi, c'è comunque già la cintura del pugnale, quel portapugnale è già un po' coprente.
0: Tu
1: in
0: dici che
1: maniera.
0: Quel pugnale lì era anche un chiaro riferimento
1: alle
0: pugnette.
1: A me, bravo, può essere, diciamo,

0: più alle vignette che altro.
1: Non so se in inglese avrebbe lo stesso significato.
0: Di sicuro, come direbbero, e Matteo mi capisce, ma magari anche tu, i latini, io ero pugnace, cioè ero molto combattivo.
1: Combattivo con te stesso.
0: Esattamente, esattamente.

0: Ma ti ricordi quando la mettevamo questa canzone? Questa è quella precedente, quella del thrift shop, il negozio di abbigliamento usato, no?
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
0: 15 anni fa, 10 anni fa, dai.
1: Fai 15 20. Che non ti sbagli, fai pure 20.
0: E poi è sparito quasi e mi è tornato in mente Macklemore perché ho scoperto che l'altro ieri ha suonato qua a Milano, all'Alcatraz, un locale grande ma non enorme, non
1: modulabile anche tra l'altro,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: se
0: esatto,
1: vuoi
0: si può anche
1: rimpicciolire, se lo vuoi ce l'hai anche da 1000, certo, da certo. 900, 1000, se no 2000.
0: Però chi c'era dice che il concerto è stato molto bello, lui sta molto bene,
1: bene,
0: siamo
1: bene.
0: Contenti, però adesso dischi nuovi, oh.
1: Tu non sei andato,
0: fai qualcosa.
1: Tu non sei andato il 28, cos'era, che giorno 20, era?
0: Il 28, che era
1: domenica.
0: Sì, domenica sera. No, non lo sapevo, l'ho scoperto dopo che l'hanno fatto. Poi sono un po' attento ad andare ai concerti che sono le zanzare.
1: Anche no, perché io sono un po' preoccupato, perché la sera sei da solo a fare qualche cazzata da solo, cioè, sono preoccupato, tipo, no? La corsa di sera, che fa un caldo della Madonna, devi andare di
0: mattina. Ieri sera sono andato
1: a correre.
0: Non potevo andare ieri mattina perché avevo un appuntamento presto qui in radio e quindi sono andato ieri sera e devo dire che anche, ti parlo delle 8 di sera, non delle 5. Alle 8 di sera, anche se l'aria è ancora calda, non c'è più il sole.
1: Sì, certo, quello fa.
0: Non fai la tua corsa del secolo, ma ce la fai.
1: No, certo.
0: Ieri sera figata, corsa e sudati puzzolenti, chioschetto, hamburger.
1: E beh, ma lì è un pasto ideale non solo per voi ma anche per le zanzare.
0: No, la novità di quest'anno a Milano è che non ci sono le zanzare, lo dico toccando le famose ciliegie, certo, di cui sopra.
1: Bravo,
0: insomma,
1: perfetto,
0: no?
1: perfetto.
0: Però non l'avete notato anche voi un pochino?
2: Sì, ce ne sono meno.
1: Anche perché stiamo sprangati in casa e quindi
0: un po' quello
1: per la pestilenza che
0: però
1: c'è fuori.
0: Però dove ho mangiato l'hamburger ieri sera è un posto dove le zanzare ci danno dentro di brutto e ieri sera era abbastanza tranquillo.
1: Hai mangiato solo l'hamburger?
0: Sì, ma era grosso come te.
1: Com'era? Sì, ma no, me lo mangerei adesso, in questo momento. Il Krabby Patty, cosa c'era dentro? Come in bikini bottom?
0: Allora, c'era dentro hamburger, la carne, c'era il formaggio, come si chiama quello americano?
1: Cheddar.
0: C'era il bacon. C'era una fetta di pomodoro.
1: Una slice, come dite, perché naturalmente Linus pensa in inglese.
0: Un po' di lattuga e la salsa barbecue. Che sgocciò. Ma tanto ero talmente sporco che anche se mi sgocciò.

0: dire che la corsa non ha risolto niente, perché la
1: corsa... Ma io mica corro per dimagrire.
0: Ah, non corri per dimagrire.
1: Corro perché mi piace.
0: Io corro per dimagrire invece, ma non... Sì, rimango lì, diciamo, stabile.
1: No, però sta cosa delle zanzare è curiosa, perché evidentemente è stata fatta una buona...
2: Disinfestazione.
1: Perché in realtà in molti altri posti, tipo il Concertozzo, c'erano un sacco di zanzare.
2: Cioè, al Concertozzo a Biella, quindi in una zona dove ci sono le risaie. Di zanzare ce ne sono così aggressive e così grandi che quando atterrano per iniziare a pungerti senti l'atterraggio,
1: senti il peso dell'arrivo.
0: Sì, io ti voglio dire, le zanzare di Biella, Vercelli,
3: io ero a Casale Monferrato,
0: belle
3: aggressive,
0: tutti gli anni vincono l'EGOT l'Emmy, il Grammy, l'Oscar e il Tony. Zanzare che ti
1: anche a Rimini, però, dice Roberto, meno zanzare, forse per il troppo caldo e poca pioggia, chissà. Com'è invece nel frattempo la roba di Google, che ha ottenuto l'autorizzazione a
2: liberare 32 milioni di zanzare maschio che sono infettate.
1: Mi piace il concetto di liberarle, tanto per cominciare, dove le han tenute?
2: Un allevamento,
0: in un data center, non riesco a capire.
1: 32 milioni
2: ne hanno allevate 32 milioni e le vanno a distribuire, credo.
1: Ho visto in California,
2: California e in Florida, dove c'è il problema più serio con le zanzare che portano le malattie, perché diciamo dalla malaria in poi tutto quello che arriva con la zanzara è effettivamente l'animale più letale.
1: E che compito hanno queste zanzare?
2: Queste sono delle zanzare maschio che vengono infettate con un batterio che le rende sterili, e ma quindi quando le zanzare femmine selvatiche si accoppiano con questo maschio fanno delle uova che non si schiudono, e quindi attendere la popolazione diminuisce. C'è un problema però, che il maschio sterile è un po' fesso rispetto al maschio
1: ma
2: selvatico.
1: Anche quello selvatico.
2: No, quello selvatico è più aggressivo, e quindi nella competizione per l'accoppiamento vince il maschio selvatico. Quindi la Microsoft, che aveva già fatto in tempi non recenti un esperimento simile,
1: sono le fisse di Bill Gates per eliminare le malattie in Africa.
2: Esatto,
1: giusto?
2: In Africa si era reso conto che in una zona circoscritta l'esperimento ha funzionato, ma sulle grandi distanze e dimensioni.
1: E io mi ero immaginato tutta
2: bene.
1: Un'altra cosa, che questa zanzara sterile arrivasse, si accoppiasse con la zanzara femmina, quindi in qualche modo faceva finta di fare quello che doveva fare e poi moriva. E sai come moriva?
2: Con
1: il sorriso.
2: Certo, perché l'ultima cosa che aveva fatto era piacevole.
0: Perché deve mettere Die with a smile?
1: Questi sono i collegamenti forzati all'Aldo Rock,
0: giusto,
1: no?
0: Giusto. Perfetto. Però

0: Sì.
1: Ci pensavo proprio ieri, dice Daniela da Latina, ex palude. Quest'anno pochissime zanzare. Qui a Padova di solito dobbiamo fare disinfestazione, anche personalmente, perché altrimenti ci mangiano vivi. Quest'anno tutto tace, Rosaria. Le zanzare quest'anno non si sono ancora palesate perché è troppo secco e non ci sono le condizioni per far aprire le larve. Prepariamoci all'attacco quando comincerà a piovere, tipo oggi pomeriggio.
2: Sì.
1: Di zanzare ce ne sono meno perché, visto l'estremo caldo, i residui di acqua nei sottovasi o nelle pozze sono asciutti e per le zanzare appunto non possono...
2: Sì, cioè sostanzialmente troppo caldo, 40 gradi. Sì.
0: Una cosa che riguarda le zanzare mi colpisce sempre è che se una zanzara vi punge significa che quella zanzara è nata nelle vicinanze di dove siete, perché una zanzara nella sua vita non si allontana mai più di 200 metri di raggio da dove è nata.
1: Caspita, non è che mi aspettassi che ne faceva 20 chilometri
0: la zanzara. Io pensavo che andasse.
2: Avessero detto, guarda, le zanzare arrivano dalla Corsica.
1: Le zanzare di casa mia sono quelle del mio giardino.
0: Esatto, sono lì. Quindi
2: no, lo sapevi tu sto fatto?
1: Ma che lo sapevo, è una deduzione.
0: No, io pensavo
2: ma se le anguille vanno fino ai Sargassi.
1: Ho capito, ma quelle sono progettate per fare quello. Queste
2: invece la
1: zanzara sta lì.
2: Perché tu sapevi che la zanzara è progettata per stare lì e non l'anguilla che per stare là.
1: Non ho mai visto una zanzara fare l'autostop, una zanzara con la valigia, non l'ho mai vista.
2: A meno che non entri.
1: Non ho
2: mai
1: visto una zanzara persa. Mi scusi, per andare devo andare all'ippodromo a pungere quelli del concerto. Da che parte vado?
2: Bravo.
1: E io la mando sempre da un'altra parte.
2: Poi giusto, giusto.
1: No, io voglio le mie zanzare.
0: Certo.
1: No, caro Zanza.
2: A casa loro. Lo si faccia. Che,

0: Jay-Z, Alicia Keys su Radio DJ, Empire State of Mind. Che anno è? Che anno è? Che
1: 2009, è 109.
0: 109. A proposito di Empire, sicuramente avrete intercettato il

0: video dei due matti che si sono arrampicati in cima all'Empire State.
1: Ti ho pensato quando l'ho visto, Lino si sarà molto indignato per...
0: No, indignato no, sai cos'è? Finché questa cosa rimane un fatto loro, è una stronzata, è molto pericolosa, gli è andata bene che sono sopravvissuti, però finirebbe lì. Il problema è che questa cosa viene vista da adolescenti che hanno ancora il cervello che si deve formare in maniera definitiva, o da gente adulta a cui il cervello non si è mai formato completamente, e tentano di emularli, capito? È lì che diventa veramente pericoloso, perché loro in realtà lo fanno praticamente di mestiere. Loro avevano fatto una serie televisiva che è andata su Netflix che si chiamava Skywalkers e Love Story. C'è ancora, credo, disponibile. Sono dei ragazzi di origine dell'est, insomma. Si chiamano Angela Nicolau e Ivan Berkus, e queste cose loro le fanno abitualmente. Questa è stata più clamorosa perché il palazzo su cui l'hanno fatto è un palazzo strafamoso, appunto l'Empire State Building. Credo che la punta dell'antenna sia a circa 400 metri da terra.
1: Tantissimo, okay? Ma non è quello, cioè l'altezza c'è, è considerevole, figuriamoci, ma voi dovete immaginarvi proprio un traliccio, cioè la punta, è proprio quello spillo. La punta che ha una... Sì. Un piccolissimo, possiamo definirlo, predellino, pedana.
0: Sì, no, ne hanno, perché comunque è una zona che viene manutenuta, è un po' come l'antenna della Rai che c'è qui dietro, che adesso hanno smesso anche di usare, ma insomma ogni tanto, periodicamente, c'è qualcuno che deve andarci su, per esempio anche solo per cambiare le luci.
1: Certo.
0: No, perché ci sono le luci che di notte, d'inverno, servono magari per gli elicotteri, per evitare di andare a sbatterci contro, insomma, no? Infatti c'è una ripresa che gira di un elicotterista che gli gira intorno a loro e si collega con la torre di controllo, e dalla torre di controllo gli dicono: guarda che forse sono i tecnici che sono andati lì a cambiare le luci. No, sono un maschio e una femmina vestiti di nero. Senti,
2: what's all the hoopla going on over there?
3: Two geniuses climbed to the top of the Empire State Building, the top of the spire.
2: Oh, that's awesome. It's not some worker changing a light, is it?
3: Nah, it's a male female dressed in black. They had some flag they were waving when they were up at the top.
0: Capito?
3: And he just proposed to her.
0: Perché lui è in ginocchio e sta facendo la proposta di matrimonio a lei, e hanno
4: le riprese chi l'ha fatte, questo elicottero?
0: Questo è l'elicottero che gli girava intorno proprio e diceva: ma no, sono male, female, dressed in black, proposed.
4: Perché una telecamera se l'erano portata, infatti se guardi è lì appesa, ma questa inquadratura è provvidenziale,
0: questa
4: molto
0: è
4: migliore della
0: per loro questa qua è una manna dal cielo proprio.
1: Allora, quello che avete sentito è questo: guarda che ci sono due geni che si sono arrampicati, ma non è che sono, risponderanno,
0: dei tecnici che devono cambiare le luci,
1: ma va, no, maschio, una femmina,
0: vestiti di nero,
1: leg, boots,
0: gli sta facendo la proposta di matrimonio, sta srotolando uno striscione,
1: è lì con uno striscione.
2: What's all the hoopla going on over there?
3: Two geniuses climbed to the top of the Empire State Building, the top of the spire.
2: Oh, that's awesome. It's not some worker changing a light, is it?
0: Awesome.
3: Nah, it's a male female dressed in black. They had some flag they were waving when they were up at the top. Yeah. And he just proposed to her.
0: Quando il potere dell'amore supera l'amore per il potere, il mondo conosce la pace. Il messaggio scritto
4: sulla bandiera nera.
0: Proposta di matrimonio.
4: Erano vestiti come Batman e Catwoman.
0: Sì, le orecchie.
4: Un po' di orecchie, sì. Vale.
1: Sì.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Radio DJ consiglia
5: Marragué, le due leggende del rap italiano insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
6: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
5: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 3.

0: Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
1: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
2: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
7: Allora, ci siete? Siete caldi?
8: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 7 in punto. Lunedì 6 luglio, buongiorno dalla redazione di DJ. Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni su Truth. Il tycoon ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia: serve un ordine restrittivo. E intanto c'è attesa per l'incontro ad Ankara di mercoledì tra Trump e il presidente ucraino Zelensky a margine del vertice annuale della NATO. L'intenzione di Trump è quella di contattare anche il presidente russo Putin. Il tycoon ha avuto due telefonate separate, sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra iniziata oltre 4 anni fa debba essere chiusa. E intanto nella notte un nuovo pesante raid russo ha colpito Kiev. Forti esplosioni sono state udite durante un'allerta missilistica. Sono 10 morti, 46 feriti. E il portavoce del Cremlino Peskov minaccia anche la Polonia, colpevole di fornire droni all'Ucraina. Farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, dice Peskov. Un uomo di 65 anni di origine croata è morto travolto da un'auto nel veneziano. Era sceso dalla sua auto per verificare i danni di un piccolo tamponamento e non ha visto il mezzo che arrivava a forte velocità. Tragedia anche sulla statale 195 alle porte di Pula, a 40 km da Cagliari. Un giovane di 20 anni in sella a una moto è morto nello scontro con un camper. Lo sport e il calcio: la Norvegia batte il Brasile 2-1 con una doppietta di Haaland e si qualifica ai quarti del mondiale. Passa il turno anche l'Inghilterra grazie al successo sul Messico per 3-2. Il tennis: Sinner supera il giapponese Mochizuki e passa ai quarti di finale. E la Formula 1

0: Silverstone, la Ferrari del Monegasco ha preceduto la Mercedes di Russell secondo e la rossa del compagno di squadra Hamilton terzo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: In mattinata cieli sereni da nord a sud, temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali. E il meteo.it torna stasera alle 20.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Radio DJ, One Nation, One Station.
12: Dalle vette innevate di Cervinia va ora in onda l'allegro e bucolico programma Vic e Mari. Conducono il superbo sciatore Vittorio Maria Leli e la straordinaria camminatrice escursionista Marisa Passera. Buon ascolto.

0: Let's go, dai dai, eccoci qua pronti per l'inizio della puntata di oggi.
1: Che cosa?
0: No, perché volevo dire 100 cose tutte insieme, ma anche in ordine, non sparso, hai capito?
1: Va
0: con
1: bene,
0: un ordine logico.
1: Il nostro appuntamento stamattina era alle ore 6 e 10 nella reception dell'albergo e il Vic sì. alle 6:12 non si era presentato. Io continuavo a mandargli messaggi ma aveva l'audio spento.
0: Sì, in realtà ero seduto sul divano della reception mentre la Mari era già fuori, credo, a fumare. Perché cosa eri fuori a fare?
1: Sì, a svegliarmi col canto degli uccellini.
0: Ah, brava.
1: Senti, non so se non sento la mia voce oppure è perché ho in testa una sciarpa e il Kiwi.
0: Forse è quello, cioè le cuffie devono stare contro le orecchie. Se in mezzo tra le cuffie e le orecchie ci sono 100 cose, è un po' più complicato. Però noi siamo
1: questo
0: pronti
1: perché
0: iniziare.
1: Siamo arrivati a Cervinia, ragazzi.
0: La puntata
1: di
0: oggi. Ci sono 10 gradi. Scusate, volevamo dire questa cosa, magari facendo anche tanti. Invidia a molte persone che avranno davanti a sé una giornata
1: bollente. Rovente,
0: esatto.
1: Sì, sì.
0: Però vabbè, dai, noi siamo contenti, abbiamo lo studio nuovo.
1: Dai, vabbè. Chi se ne frega?
0: A ognuno il suo.
1: Male, sai che dicono poco male.
0: Insomma, vabbè, fatecelo godere un attimo questo momento di gioia. Buongiorno a Maurizio che è in regia oggi. Noi siamo pronti ad iniziare, Maurizio. Vedi tu che cosa devi fare. Ah, ecco.
2: Però... Hola, ia. Hola, ia.
1: Bello,
0: sì.
2: Mari, le caprette vi fanno...
0: E fanno il loro verso giusto. Beh, molto bella. Era partita con una melodia che non mi ricordava proprio Adi, ma un'altra cosa.
1: Mi sembrava suonata con l'organo, anche se non c'era.
0: Brava.
1: La musica.
0: Va bene, dai.
1: Che meraviglia.
0: Questa era, diciamo, la nostra controsigla. Poi c'è quella ufficiale che parte adesso.

0: Eccoci qua, Vic e Mari su DJ, c'è anche il signor Non Mi Interessa, siamo tutti pronti oggi per iniziare l'appuntamento. Che bello, fino alle 10, siamo in diretta perché già dalla scorsa settimana che abbiamo fatto una sorta di riscaldamento, anche un po' per tararci.
1: No, io ho dato il mio meglio, è questa che invece sarà quella... leggermente più in discesa, del resto siamo in montagna.
0: Esatto, esatto, siamo saliti un po' per scendere, diciamo, lungo queste tre ore che si sono aperte con la canzone, quella di Shakira.
1: Sì, Vic, fa, adesso parliamo dei mondiali che c'era Shakira, ma non ne sappiamo una mazza.
0: No.
1: Però
0: c'è una, come al solito, sapete che quando noi parliamo di mondiali lo facciamo a modo nostro, cioè molto poco tecnicismo perché non lo sappiamo
1: palleggiare. Pure la gente
0: palleggiare.
1: Si aspettava un commento tecnico.
0: No, però vabbè, insomma, se siete degli appassionati di mondiale o semplicemente avete seguito un po', c'è stato una sorta di colpo di scena perché per la prima volta la Norvegia è arrivata ai quarti ai mondiali, ma per arrivarci ha battuto il Brasile. E insomma, quando viene battuto il Brasile è sempre un po' un evento, fammi dire, Marisa, sempre
1: sì,
0: un po' un colpo di scena.
1: Io che mi sono documentata,
0: sì.
1: Esisteva una maledizione, è l'unica squadra che non è mai stata battuta dal Brasile, proprio la Norvegia, e quindi si è riproposta. Mi piace che Luca mi fa sì,
0: perché ne sa
1: io
0: Luca.
1: Sto leggendo del resto.
0: Certo.
1: Due reti nel finale, la prima una capocciata terrificante.
0: Sì.
1: L'altra un tracciante che brucia l'erba. Basta.
0: Cosa vuoi dire?
1: Non voglio
0: traduci.
1: Aggiungere niente.
0: Traduci per chi non ha capito.
1: Mi dispiace molto perché io ti favo di più Brasile.
0: Brasile che tra l'altro, come sentendo anche loro molto il calcio come noi, però avendo una nazionale che questo mondiale l'ha giocato, si erano organizzati ieri. Cioè, anche essendo domenica, anche i luoghi di culto, come le chiese per esempio, avevano deciso di posticipare o addirittura annullare i riti. Tipo, non so, la messa, quella dell'orario classico, combaciando con la partita del Brasile, era stata in alcuni casi sospesa.
1: In alcuni casi posticipata. E nei miei casi preferiti invece avevano fatto, diciamo, una combo.
0: Sì.
1: Prima si guardava tutti in chiesa la partita e poi dopo si faceva la messa.
0: Certo. E siccome però noi ci stavamo interrogando su questo, siccome magari

0: quando la tua squadra perde oppure magari sbaglia, che ne so, un tiro in porta, cioè,
1: anche
0: viene
1: lì
0: un po',
1: invochi, anche diciamo,
0: lì sei sempre sul tema, però sì, in un modo diverso, meno affettuoso, mi viene da dire. Quindi,
1: evidentemente,
0: deve stato
1: le
0: complicato.
1: Cose così saranno andate. Ecco chiusa la parentesi mondiale.
0: Bene, allora io direi possiamo iniziare la puntata di oggi. Ricordiamo il numero se ci volete mandare dei messaggi, perché sì, il numero è sempre lo stesso, anche se siamo in diretta da Cervinia, vi leggiamo da qua al 347 342 5220.

0: piaciuto.
1: Ma anche a me di brutto. E guarda, prima di andare oltre, se no ce la perdiamo, c'è questo vocale di Daniela.
2: Ciao Picche Mari, ma io il 9 vado a vedere Boy George a Novegro. Il problema è che la mattina devo essere a Bologna, che mio figlio si laurea. Ce la farò.
1: Certo. Ce la farai, certo.
0: Ce la farai. Mi fa molto ridere però Boy George a Novegro.
1: Anche
0: perché
1: a me,
0: io a Novegro vado sempre al brocantage.
1: È vero.
0: E mi immagino Boy George venduto insieme a un trumeau.
1: Che comunque se sta fermo alla fine forse lo confondi.
0: Io lo comprerei.
1: Chissà com'è Boy George adesso. Devo andare a googolare. Sai che ogni tanto sui personaggi, come nel suo caso anni 80, c'è Boy George ieri, Boy George oggi. Ed non so.
0: Secondo me non ha cambiato look così a sensazione.
1: Secondo me. Va bene, allora amici, noi oggi vogliamo partire con questa settimana in diretta da Cervinia con una bella notizia, cioè festeggiare la giornata odierna, perché è una giornata importante.
0: Tutti gli anni lo facciamo, Vic.
1: Sì.
0: Il punto è perché oggi è la giornata mondiale del bacio.
1: È World Kiss Day.
0: Perché lo facciamo? Perché ci piace comunque sempre sapere del vostro primo bacio, del vostro peggior bacio.
1: Soprattutto del peggior bacio, se posso dire. Anche quando le aspettative sono molto molto alte e purtroppo ci rimani tanto tanto male.
0: Io lo dico sempre, sì. Vabbè, sarò diventata noiosa. Comunque il primo bacio con mio marito, che però cementato una storia lunga, sono in un periodo di buona vita. No, ma adesso Maurizio, tu lascia perdere che ti sei appena sposato non invitando
1: nessuno.
0: Tra l'altro.
1: Comunque col caratteraccio di Maurizio si conferma tale ancora una volta.
0: Certo, ma sai cosa gli ho detto? Hai fatto bene.
1: Ma anche secondo me, ma gliel'ho detto
0: anch'io. Perché con quel caldo, ma
1: comunque,
0: lascia
1: fare. No,
0: no, aspetta, no, stavo finendo, dicevo, il mio primo bacio con mio marito, lui mi ha spaccato il labbro ed era estate, dalla foga, diciamo.
1: Certo, non vedeva l'ora.
0: E quindi ho fatto tutta l'estate con la bocca tagliata, perché sai che poi fai bagni
1: e non si rimargina
0: mai.
1: È da lì che dovevi capire tante cose.
0: Infatti,
1: purtroppo.
0: Ma tu non c'eri.
1: Non c'ero.
0: Dov'eri?
1: Ti sei fidata dell'amica sbagliata, hai dato retta ad Annalia invece che a me. Comunque, il bacio è un simbolo d'amore, viene festeggiato da tantissimo tempo, cioè da neanche tantissimissimo, dal 1990.
0: Vabbè, c'è la giornata ufficiale, non è che prima la gente si baciasse tutti a dire, ma vabbè, sì, niente.
1: No, dico festeggiato, non è che tutte le volte che ti baci fai una festa.
0: Ma
1: però...
0: sai, gli anni 90 sono stati degli anni in cui ogni pretesto per festeggiare andava bene, e si stabilì che il 6 luglio di ogni anno sarebbe stato dedicato al bacio e ai suoi innumerevoli benefici.
1: E perché uno dice, che benefici ha il bacio? Ragazzi, ne ha tantissimi. Allora, rafforza l'organismo, rafforza le difese immunitarie, perché quel passaggio lì di saliva, comunque, è tutto un via vai di batteri.
0: Sono delle colonie batteriche,
1: certo,
0: che si scambiano.
1: Sì, però io ti do i miei, tu mi dai i tuoi, ce li combattiamo
0: poi
1: a vicenda.
0: Poi se m'attacchi qualcosa.
1: Poi riduce lo stress, perché il cortisolo mi precipita, aumenta l'ossitocina, che invece aumenta di conseguenza il buon umore, e poi c'hai la circolazione sanguigna che va alle stelle. Per cui è tutto un beneficio baciare, che muove, peraltro ogni bacio muove, 34 muscoli facciali. Per cui...
0: E 122 posturali, Vic.
1: Sì.
0: Tu che... Cioè, è tantissimo, ma cioè, che razza di baci dai, no?
1: Sai che fai? Fai andare anche i piedi.
0: Io sono una gran sbaciucchiona, però di solito sto lì e tipo faccio...
1: E sono 34 facciali, ma non
0: ma
1: ti accorgi...
0: Ma i posturali sono immobile, ferma.
1: No, ti sembra, avrai tutto un brivido nella schiena, un movimento di spalle, che ne
0: basta,
1: so.
0: Basta, non cammino neanche ora che siamo a Cervinia.
1: Ma va, basta.
0: Ti
1: dai.
0: Prendo, non so, un avambraccio, Vic,
1: me lo
0: e faccio la mia attività.
1: Che bello, vabbè, quindi... Come tutti gli anni, il 6 di luglio, noi non vediamo l'ora di essere in onda per poter raccogliere testimonianze degli ascoltatori sul primo bacio, soprattutto se non è stato, diciamo, all'altezza.
0: Sì, ricordiamo anche che gli antichi romani, si dice sempre,
1: è vero.
0: Distinguevano tra quello che è l'osculum, cioè il bacio dato agli amici e parenti, invece il basium, che si scambiavano solo gli innamorati.
1: Noi vogliamo il basium oggi,
0: sì,
1: cioè
0: sì.
1: Protagonista il
0: però
1: basium.
0: Però anche l'osculum fa ridere.
1: Sì, a volte sì.
0: Perché ci sono categorie di parenti che non ti baciano, baciano l'aria attorno,
1: certo,
0: a te.
1: Ci sono categorie di zie coi baffi che invece ti baciano proprio lasciando anche la saliva sulla guancia.
0: Per cui... E tu dici, ma zia, doveva essere un osculum.
1: Ma lei invece ha spinto un po' di più. Va bene, dai, mettiamo una canzone. Cosa mettiamo? Maledetto me, dai.
0: Mi piace Fulminacci.
1: Lì ci sarebbe da dargli un bacino.

0: Come il disco di Fulminacci su Radio DJ, state ascoltando Vic e Mari, siamo in diretta da Cervinia fino alle 10, ma nel frattempo noi stavamo ascoltando un po' dei vostri messaggi che sono arrivati, di vocali. Per esempio c'è questo, a proposito di primi baci, che sì, belli, ma a volte con sorpresa. Senti.
1: Ciao Vic e Mari, allora, penso che sia stato sì uno dei miei primi baci, sai, al mare, ragazzina di 15 anni, mi piaceva questo ragazzo, così tanto. Tanto, insomma, una sera lui si lancia, mi dà un bacio, mamma mia, sapeva di aglio da morire. L'ho schivato per tutta l'estate, orrore.
0: Va bene, ma scusa,
2: a me sarebbe piaciuto.
0: L'odore, esatto.
2: Io sospetto delle persone che non mangiano aglio, cipolla.
0: Però voglio dire, poi non è, magari lui la mangiava anche tutti i giorni, sia la cipolla che l'aglio, però evitarlo tutta l'estate, magari un turno di riposo, che ne so, hai capito, alla dieta,
2: sì,
0: con l'aglio,
2: cosa, cioè, hai mangiato che... ieri sera,
0: esatto, cioè tutti i giorni.
2: Beh, dipende da dove viaggi, perché in certe mete di vacanza,
0: no, certo,
2: l'aglio è proprio, te lo danno come se fosse, sì, il pane,
0: sì, capito? Sì, la mattina appena
2: quale
0: sveglio...
2: sgranocchiare degli spicchi, prego.
0: Esatto, fai dei risciacqui anche, sì, con l'aglio. Senti,
3: buongiorno
0: poi.
3: Vic e Mari, sono Beatrice. Il mio primo bacio l'ho dato a 17 anni, molto tardi,
2: veramente,
3: e faceva schifo perché lui mi buttava tutta la sua saliva in bocca, era tutta collosa, uno schifo.
0: Forse non volevo sentirlo,
3: i prossimi dopo sono migliorati,
2: per fortuna,
3: non di lui, con altri ragazzi ovviamente, quello ha finito subito.
0: Ok,
2: il bello che il Vic mi fa, guarda, non le ascolto, mi fido della Jenny, perché essendo qua. Grazie Jenny, ottima bello. Scelta
0: no, perché è bello alle 7:26 sapere di scambi importanti di saliva.
2: Nel frattempo è uscito un sole pazzesco.
0: Sì, che ci sta illuminando. Proprio appena passata la montagna è arrivato dritto in faccia a noi. Poi c'è la Giulia, sentiamo.
4: Ciao Vic e Mari, il mio primo bacio è stato con un ragazzo che poi ha fatto coming out. È stato bellissimo, peccato fosse vicino a dei cassonetti puzzolentissimi, però lo ricordo con piacere perché era il mio primo bacio.
0: Certo.
4: Ciao Giulia da Verona.
0: Perché comunque a volte anche la scelta del luogo fa la differenza, però quando arriva la passione non è che stai lì a vedere se c'è l'umido di fianco, cioè no?
2: Ma ovvio. Non ho capito la questione del coming out, però è troppo presto.
0: No. Ma niente, la facciamo andare via così.
2: Sì, perché evidentemente non è andata. Poi dopo, insomma, non si sono sposati.
0: No, probabilmente la storia è finita dopo un po'. E c'è anche questo che credo sia geolocalizzato qui come messaggio. Sentiamo.
5: Buongiorno Vic e Mari, che bello sentirvi anche al mattino, che mi fate compagnia. Ma Cervinia, i baci di...

0: Cervini, ma stiamo scherzando, avevo 19 anni.
1: Ah, proprio
0: a Iosa, sì. Ma proprio a Iosa, che ricordi, ragazzi, che ricordi.
2: Vedi.
0: Sì, alcuni belli, alcuni un po' meno, però veramente tantissimi baci a Cervini.
2: Ma tutti qui.
1: Tutti qui.
0: Che bei ricordi, ragazzi, che mi avete sbloccato.
1: Ci sono
0: ero proprio giovane.
2: Aspetta, fermati.
1: Adesso fermala perché veramente mi sta trapanando il cervello, ma ci sono quei posti di vacanza che sono legati appunto a più baci, perché
2: sì, è vero.
1: Quando sei piccolo
2: poi
1: a baci,
2: torni.
1: Cioè di bocche diverse.
2: Sì, torni e ogni anno una nuova esperienza, non vedi l'ora di tornare. Si vede che lei qui a Cervinia veniva spesso, ha limonato tutti i maestri di sci.
1: Tu la conoscevi, Vic? No. Perché anche tu venivi spesso.
2: Forse Michi abbiamo limonato. Adesso ci penso un attimo che c'è la pubblicità e poi torniamo.
3: Signor Vittorio, signora Marisa, Vic e Mari
4: tornano dopo la pubblicità.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
8: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
9: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Pizzurisce elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, birra Bavaria 8.6, lattina da 50 cl, a solo 1,19 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
12: Voce generata in AI.
13: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Have fun with
16: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
17: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio. Beach Like a DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Annie Mazzola, Umberto e Damiano, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno. E due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì, il DJ set di Albertino. E sabato, sul palco, Bambole di Pezza, Malika Yan e Night. Beach Like a DJ. L'estate è solo all'inizio.

0: disco di Olivia Rodrigo su Radio DJ. Eccoci qua, siamo ritornati insieme
1: sempre da Cervinia.
0: Bravissima.
1: Nella nostra stanza che è sempre più grande. Il nostro studio ormai è tipo una ventina di metri quadri. Potremmo anche trasferirci a vivere qui.
0: Potremmo dormire serenamente. Guarda, tu ti metti di lì, io di qui. Abbiamo tutto il nostro spazio vitale. E c'è un sole meraviglioso che ci colpisce,
1: che è sbucato dalle montagne.
0: Ma ci sono anche messaggi meravigliosi. A proposito di baci, ti segnalo. Sì, vai, scusa, Davide che ce l'ho puntato qua, senti.
2: Buongiorno. Allora, il mio primo bacio è stato un bacio a ghiacciolo, ovvero lei ha tirato fuori solo la punta della lingua e io ho dovuto girarci intorno, tipo cono gelato,
1: certo,
0: ha fatto tutto un lavoro
1: perché
0: di cesello,
1: perché le avevano spiegato, guarda, che la lingua c'entra e quindi lei giustamente l'ha esposta.
0: Eccola qua.
1: Eccola,
0: fai
1: qua.
0: Della mia,
1: vedi,
0: lingua
1: tu, vedi
0: ciò
1: tu
0: che vuoi. Esatto.
1: Allora, altro messaggio. Vito: venerdì scorso io e mia moglie abbiamo festeggiato 25 anni dal nostro primo bacio.
0: Sì.
1: Eravamo neppure adolescenti e quando le dissi ti posso baciare, lei mi rispose: non lo so perché ho mangiato le alpellibe.
0: Purtroppo
1: delle volte
0: ci sono delle controindicazioni. Senti, ma al telefono abbiamo Barbara e la sua rivincita che ci aspettano. Barbara, pronto?
3: Buongiorno Vicky.
1: Buongiorno.
3: E Mari, che bello sentirvi.
0: Ma che bello.
1: Ciao.
0: Sentire te, Barbara.
3: La Barbara, ragazzi, come state?
1: Bene, bene. La Barbara è direttrice dell'ufficio postale.
0: Ah, però.
3: Di un piccolissimo ufficio postale.
0: Ah,
3: però...
0: ok. Però?
3: Però, no, niente, ci tengo perché me lo sono guadagnato. Ecco.
0: Brava, brava.
1: Ma bellissimo, brava.
0: Giusto, giusto.
1: Senti, torniamo al tuo primo bacio, che è stato una sorta di rivincita nei confronti di tua sorella fichissima.
3: Sì, ragazzi, mia sorella è sempre stata bella, figa, la più bella, la più cercata, la più voluta. E in quell'occasione invece mi sono presa la mia piccola rivincita con questo ragazzo bellissimo. Si chiama Alessandro, questo ragazzo non lo ricordo ancora. E niente, in quell'anno mi faceva il filo e quindi ragazzi, che dire, primo bacio
0: certo.
3: Bellissimo, ad una festa, dolcissimo, con questa canzone che andava sotto a manetta, per cui sì. Bene,
0: ma te la ricordi la canzone? Scusa,
3: sì,
0: Barbara,

0: Beh, niente male, niente male.
1: È durata tutto il tempo della canzone, quindi meglio di così.
0: Bello, quanti anni
2: non possiamo risentirla e lei limona sola, certo. E anche io mentre l'ascoltiamo.
0: Devi fare così, Barbara, vai nel tuo ufficio postale dal quale magari ci stai già chiamando, ti metti in un angolo e ti abbracci da sola con le mani dietro.
1: No, adesso sono qui col mio carissimo compagno che sta sentendo tutto. Però niente, in questo momento non possiamo, siamo
2: vabbè, anche
1: no, per
2: vabbè. Anche lui avrà un primo bacio da ricordare.
1: Ma lui è stato comunque il mio primo amore e quindi certo. Non ci siamo mai approcciati, però poi dopo col tempo abbiamo preso la nostra rivincita anche lì. Quindi
0: ma no, chiaro, che adesso magari domani magari è la giornata del primo la giornata mondiale del primo amore, ti richiamiamo per parlare di tuo marito.
1: Ti richiamo subito.
0: Ma adesso prima di attaccare questa telefonata, Barbara, lo so che lui sente, però onestamente il bacio con quello fichissimo è stato migliore o peggiore di quello con il tuo poi futuro marito?
1: No, ragazzi, non avevo ancora parametri di confronto, quindi per me è stato bello.
0: Giusto,
1: è ovvio, poi dopo le cose cambiano, però
0: come ne sei uscita bene?
2: Ma perché volevi metterli in difficoltà?
0: Io voglio creare zizzagna, va bene?
1: Ma no.
0: Ti abbracciamo forte. Come si chiama tuo marito, Barbara, il tuo compagno?
1: Non è ancora mio marito, perché infatti si dovrebbe dichiarare, dovrebbe muoversi in qualche maniera. Ma siamo compagni da 8 anni.
0: Ho fatto bene allora.
1: Christian,
0: bravo.
1: Si dovrebbe dare una mossa, sì, effettivamente.
2: Ma infatti diciamolo glielo forte e chiaro. Ciao,
0: Barbara.
1: Grazie mille, buona giornata ragazzi, grazie a voi.

0: Che meraviglia, One of Us 1996, John Osborne su Radio DJ, Vicky Mari fino alle 10 e messaggi degli ascoltatori, sì, sui baci.
1: Sì, in questo caso sono specifici, settoriali, perché riguardano un lasso di tempo di 8 anni.
0: Ah, bene.
1: Allora, io non do un bacio da 8 anni, dice la Simona, da quando mi sono separata.
0: Sì.
1: Per me un bacio non è un gesto qualunque, è una dichiarazione silenziosa d'amore, un pezzo di cuore che non si può donare a chiunque. Da allora non mi sono più innamorata, finché il mio cuore non sentirà

0: di nuovo qualcosa di vero, nessuno avrà quel bacio.
1: Però...
0: ma se tu non scambi colonie batteriche è molto difficile che ti innamori.
1: Cioè il vero amore lo capisci in parte, ci viene da dire anche da lì.
0: Ma totalmente, altrimenti siamo in un romanzo dell'Ottocento.
1: Esatto.
0: E quindi devi dare qualche bacetto qui e là prima di scoprirlo.
1: Sì, giusto.
0: Poi, dopo una storia di 8 anni, anche in questo caso, e una pausa di 25, ragazzi!
1: Cavolo, 3 volte tanto! Cosa è successo?
0: Io gli adoro, ho detto, no, guarda, io non ti posso più vedere per 25 anni. Conta come primo bacio quello datomi dal mio attuale marito sulla collina di Montijuc, non so cosa sia, insieme a una toccatina di sedere.
1: Perché comunque c'era
0: dopo 25 anni
1: c'era della confidenza pregressa e allora lì è un attimo. Ma sentite Elisa da Ferrara che è al telefono, fisioterapista che ci sta aspettando. Buongiorno Elisa.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno. Ciao, cara. Beh, molto bello il tuo messaggio, non potevamo non chiamarti, perché con te ritorniamo come con tutti gli altri al primo bacio. Di anni ne avevi 13 ed eri giustamente inesperta, però volevi arrivare preparata al primo bacio.
2: Già, è una cosa un po' strana, nel senso aspettavo questo primo bacio con questo fidanzatino, un po' più grande di me, quindi aveva già sicuramente baciato.
1: Certo.
2: Io completamente inesperta, nel panico, decido di organizzare la cosa e con il mio migliore amico chiedo di potermi allenare baciando lui.
1: Certo.
0: Sì, ma guarda che è successo a tantissimi.
1: Ovvio, vieni qua che faccio le prove, che non voglio arrivare impreparata. E lui, il tuo migliore amico.
0: Però poteva succedere che magari il tuo migliore amico appunto ci vedesse qualcos'altro oltre, diciamo, allo spirito di aiuto a un'amica.
2: Deve essere andata così.
1: Perché cosa è successo? Dici un po', Elisa.
2: Perché poi, vabbè, il primo bacio è un disastro totale, nel senso che io impreparata, lui impreparato, ho detto ok, non bacerò mai più nessuno.
1: Ok.
2: E negli anni in realtà io e Luca ci siamo fidanzati, siamo rimasti fidanzatini perché si parla di tanti anni fa.
1: Sì.
2: E quindi abbiamo continuato un po' a allenarci,
1: far le prove, proviamo oggi
2: a migliorare le nostre performance.
1: Bene, bene, ma lo vedi ancora?
0: Sì, sono amici, si frequentano anche in famiglia.
1: Ah, bello, ma non continuate a far le prove adesso, Elisa, ormai siete capaci. Giusto per capire, dici che magari c'è ancora da fare alcune prove.
0: E senti, è tua figlia che ha la tua stessa età di quando hai dato il primo bacio, anche lei il primo l'ha data a un amico di famiglia, è DNA.
2: Sì, diciamo così, però le sue non erano prove, nel senso che loro erano proprio innamoratissimi.
1: Ok, hanno fatto le prove a colpo sicuro. Ti dobbiamo salutare, Elisa, un bacio a te a questo
2: ragazzi,
1: giro
2: un bacio
1: di prova
0: da un amico di famiglia. Ciao.

0: Sì, Vicky e Mario.
1: Tornano dopo la pubblicità.
2: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
11: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
15: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
14: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
16: Yuhu! C'è nessuno?
17: Yeah! Uno c'è!
16: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
17: Piacere! Calzolone!
16: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
17: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
18: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, assorbenti Tena Discreet a soli 2,29€.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
11: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
10: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 8. Buongiorno dalla redazione di DJ. Donald Trump torna a prendere di mira Giorgia Meloni alla vigilia del vertice NATO che si apre domani ad Ankara. Un meme che raffigura la premier che guarda con ammirazione il tycoon è stato postato dal capo della Casa Bianca con la didascalia "serve un ordine restrittivo". Ancora nessuna reazione ufficiale da Palazzo Chigi. E a margine del vertice NATO ad Ankara, il presidente americano Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky. Nelle scorse ore Trump ha avuto una lunga conversazione telefonica con Putin. E intanto nella notte un nuovo pesante raid russo ha colpito la capitale ucraina. Allerta missilistica a Kiev, alla quale sono seguite forti esplosioni. 10 morti accertati, 46 feriti, mentre potrebbero esserci diverse altre persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo residenziale. E il portavoce del Cremlino Peskov minaccia anche la Polonia, colpevole di fornire droni all'Ucraina. Farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, dice Peskov. È iniziato a Teheran il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro gli Stati Uniti e Israele, seguito da una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara verrà portata in processione per le vie della città. Non sembra sia presente il successore, nuovo leader, figlio di Khamenei, Mojtaba, per motivi di sicurezza. Calcio, la Norvegia batte il Brasile 2-1 con una doppietta di Haaland e si qualifica ai quarti del mondiale. Passa il turno anche l'Inghilterra grazie al successo sul Messico per 3-2. Stasera alle 21 Portogallo-Spagna, alle 2 di notte Stati Uniti-Belgio. Il tennis, Sinner supera il giapponese Mochizuki e passa ai quarti di finale di Wimbledon. Oggi gli italiani che scendono in campo alla ricerca dei quarti sono Cobolli, Jasmine Paolini e il doppio Bolelli-Vavassori. Infine la Formula 1, trionfo di Leclerc a Silverstone. Il Monegasco della Ferrari ha preceduto la Mercedes di Russell secondo e la rossa del compagno di squadra Hamilton terzo.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Altre news tra un'ora.
1: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
7: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via.
8: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
10: Have fun with
11: nuova Leaf Motor B05 100% elettrica. Liberate il piacere di guidare.
10: Radio DJ.

0: Mary Froese su Radio DJ.
1: Come oro.
0: Esatto. Come oro, tesoro.
1: Come oro.
0: Allora, che bello. State ascoltando Radio DJ. Abbiamo anche un po' quella risata
1: lei come
0: isterica.
1: Come si pronuncia, Vic? Sei andato anche a controllare.
0: Mary Froese, l'ho detto.
1: Lo dici un po'.
0: Un po' milanese, un po' monzese. Mary Froese. Te capì, aggiungerei anche. Va bene, no, dicevo, abbiamo anche un po' quella risata isterica. Perché fino a un secondo fa non sentivo niente. E invece voilà, sai come quelli
1: pronti,
0: che entrano
1: Vic, 30 secondi e si

0: lo so, però magari fammi uscire la mia voce. La non voce sentivamo. Esce forte e chiara, perché arriva ora uno dei momenti più attesi.
1: Già.
0: Enrico lo conoscete da tanti anni, si è costruito una
1: carriera,
0: fama, una carriera,
1: anche una reputazione,
0: reputazione meritata in base al suo essere un esperto di meteorologia, ma quest'estate si presenta anche con un guizzo più gossiparo.
1: Sentiamolo, Enrico, buongiorno.
2: Buongiorno, una reputazione che sta subendo dei colpi giorno dopo giorno.
0: Ma ormai la vita cambia, Harry.
1: Sei il nuovo Enrico, sai quante porte ti si spalancano con il mondo dei gossip? Io ti voglio il pomeriggio su Rai 1 a dire la tua.
0: Ma certo, la vita in diretta, alla lo segnalo.
1: Esatto.
2: Dopo questo mese c'è il caso che ce la faccia.
1: Ma naturalmente per settembre, con la nuova stagione.
0: Per questo che studia. Allora, iniziamo dal meteo.
2: Dalle cosucce. Insomma, anticiclone che è in auge su di noi, con imminenti inserimenti dell'anticiclone subtropicale. Per ora è quello delle Azzorre.
1: Da notare, però, quello è buono.
2: Quello della zona sì, sicuramente, però presto subirà un po' di così, un attacco da quello cosiddetto subtropicale. Sì. Ecco, c'è da notare che però sul lato orientale dell'Italia, che corrisponde al lato orientale proprio dell'anticiclone delle Azzorre, filtrano delle correnti un po' più fresche.
0: Potranno
2: anche, infatti c'è un po' di nuvolaglia, no, al nord, e potranno anche generare qualche temporale sul nord-est, specie sui monti, a ridosso dei monti, qualche nube anche così lungo l'Adriatico e un po' di cumuli pomeridiani sugli Appennini. Tutto qua comunque.
1: Tutto qua, temperature, per il resto.
2: Sì,
1: certo.
2: Temperature che rimangono più o meno simili a quelle di ieri, e anche nei giorni prossimi comunque chi parte per le vacanze può stare tranquillo, direi assolutamente. Tranne magari se magari soffro troppo il caldo, ecco, perché potrà aumentare un po' la temperatura specie verso la fine della settimana. Questo
0: da mercoledì
2: negativo.
1: Noi da questa posizione privilegiata fresca di Cervinia guardiamo con orrore quel sole rosso che c'è nelle applicazioni 37 gradi Milano. Vabbè, senti Enrico, è questa pratica,
0: alle cose importanti allora, perché ho avuto delle anticipazioni, Enrico, insomma c'è stato un matrimonio del quale si è molto parlato.
2: Di Aurora Ramazzotti, che si è sposata con Goffredo Cerza, che è un ingegnere, un imprenditore, un uomo, un businessman, diciamo.
0: Bravo,
2: così.
0: Mi spacca che sa tutto, perché adesso Enrico comunque ha l'edicola, la tabaccheria eccetera,
1: ma soprattutto
0: quindi
1: alle
0: ha accesso
1: signore.
0: A tutti i giornali e più alle signore.
1: Ma quali sono le tue fonti primarie? Sono, cioè, prediligi i giornali o le signore in prima fila al mare?
2: Direi che le signore sono una buona fonte sicuramente di ispirazione, perché oltretutto qualcuna anche internet, quindi guarda anche magari
1: il temporale. Quella roba di quanti anni avrà Aurora Ramazzotti, certo, perché poi bravo.
2: Sì.
1: Va bene,
2: comunque
1: va bene.
2: Si sono sposate appunto sabato scorso a Militello, oltretutto il paese di Pippo Baudo. Poi
0: bravo.
2: Si sono spostati a festeggiare in un castello a Lentini, dove hanno dato via alla festa, no? Con commozione di Michel, che ha letto un messaggio, insomma, con lacrime agli occhi. Babbo Eros che ha cantato davanti a tanti VIP, perché c'erano tanti ospiti.
0: Tantissimi.
2: Stiamo arrivando al dunque. C'erano Serena Autieri, Santo Versace con consorte, Giulia Salemi, Giulio Berruti e tanti altri, ma attenzione, perché c'era una senza
0: che li sai.
1: Ma poi li sai con un piglio di quello
0: certo.
1: che lo sa proprio.
2: Certo. No, poi attenzione, perché c'era un'assenza pesante, una persona che era un amico fraterno di Aurora, almeno così si pensava, la sua assenza ha fatto rumore.
0: Io lo
2: non
0: so.
2: Si sa neanche non si sa neanche se sia stato invitato o meno, sia stato lui a declinare. Comunque Tommaso Zorzi non c'era.
1: Accidenti.
0: No, e sono stati i migliori amici, poi adesso non
2: infatti,
0: più amici.
1: No, evidentemente no.
2: È
0: come Maurizio Rossato, che si è sposato e non ha invitato né me né il Vic.
1: Niente.
0: Secondo me il Vic l'avrebbe invitato, ma non l'ha invitato perché ha detto poi la Mari mi rompe.
1: Esatto,
0: certo.
1: Anche perché sono più migliore amico io di Maurizio.
0: Lo so, ma io me la sarei presa comunque.
1: Vabbè, perché sei permalosa. Va bene.
2: Comunque poi si è aperto un dibattito sotto gli ombrelloni, e perché non c'era, perché cos'è successo?
1: Che cosa dicono,
2: non si è capito bene
1: non
2: come mai
1: capito.
2: Lui dice che è un progressivo allontanamento, però
1: succede.
2: In realtà era stato già un litigio durante il lockdown, poi un ravvicinamento poi di nuovo un allontanamento.
1: Ma cosa ne sai? Le,
0: sai tutto.
2: Le cause,
0: ma scusa,
2: le cause restano ignote comunque.
0: Ignote. Senti, ma invece lo sai perché si sono sposati a Milano?

0: Vitello?
1: No, questo purtroppo non l'abbiamo
0: allora,
1: saputo. No.
0: Cercamelo per domani.
2: Facciamo così, Harry. Adesso che tanto le signore saranno già arrivate, perché alle 8 e un quarto sono già pronte lì in prima fila. Vai lì a fare un giro, che il 24 ore dopo ci sono gli aggiornamenti. E nel caso domani ripartiamo da lì. Capito?
1: Infatti, attenzione, dai. Perché comunque oggi, attenzione, è il 6 luglio, giorno dell'incontro dei fratelli principi.
0: Bravo che ce lo ricordi.
1: Quindi vedremo cosa succederà oggi. Quindi
2: dai,
1: c'è anche questo.
2: Madonna, vabbè. Ragazzi, è carico a pallettoni.
0: Bravissimo, Harry.
2: Ti stiamo. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: Wishing Well 1987, il disco ovviamente Terence Trent D'Arby.
1: Come ero innamorata di Terence Trent D'Arby, per sempre proprio.
0: Grandissimo, a me piaceva da impazzire sul palco con quel... sì, a parte quegli urletti lì incredibili. E poi quel, boh, non lo so, quel movimento, quella spaccata, quella roba pazzesca che faceva.
1: Ma Vic.
0: Quello non ci arriverò mai.
1: Non vado a vedere Terence Trent D'Arby oggi, non voglio, no. Anche se si chiama Sananda Matreya adesso, già, questo lo so. Perché avevo visto Joe Squill intervistarlo e dire Terence Trent D'Arby, no, sono Sananda Matreya, scusi, e se ne andò. Io rimasi proprio cioè uno dei miei ricordi più belli.
0: Purtroppo sbagliato.
1: Detto
0: certo.
1: Questo, il secondo mio ricordo più bello è Enrico nella sua versione, appunto, esperto di gossip. E Fabrizio dice: un clamoroso Enrico il Bagnino, quasi meglio in versione comare, sì, che meteorologo. È vero, perché è proprio comare.
0: È proprio comare. Adesso voi pensate che sia tutta una fiction, è andato davvero a sedersi sull'inizio, certo, della sdraio delle signore della prima fila per aggiornarsi, perché l'ha presa seriamente questa cosa del gossip.
1: Benissimo.
0: C'è da dire che lì, diciamo, a Riccione, non so come è messa la situazione

0: del turismo dal punto di vista dell'educazione. Le signore di Enrico io le vivo come delle signore educatissime, cioè tutte belle, precise, impomatate, però molto educate. Lo dico perché stiamo per affrontare un altro grande classico estivo, e cioè l'elenco delle cose successe che poi si ripetono anno dopo anno, che però danno fastidio perché sono i caffoni a fare, certo, capito la differenza, purtroppo.
1: E dobbiamo chiederci fino a quale punto quei caffoni non diventiamo noi, no? Perché sì, il limite è davvero sottile. C'è un lungo articolo di Repubblica che monitora da nord a sud l'ora del turismo appunto caffone. Partiamo, diciamo, dalla montagna, sì, che è un grande classico.
0: Perché dice che almeno per ora la meta preferita del turista è proprio la montagna. C'è da dire che magari adesso che siamo già a luglio, però non siamo proprio nel pienissimo dell'agosto delle vacanze classiche all'italiana, magari è roba da weekend in montagna per trovare,
1: certo,
0: il fresco.
1: Certo.
0: E quindi lì il caffone.
1: Sfuggire l'afa, poi certo, la moda del trekking, tutta quella gente come te, Vic, che vuole
0: camminare,
1: sempre
0: montagna,
1: far andare le gambe, eccetera. Certo. Ovviamente nulla di male, però in un palcoscenico come quello della natura in montagna, insomma, stride ancora di più, no? Nel momento in cui diventi irrispettoso.
0: Esatto, salutiamo tutti i turisti in ciabatte sul sentiero 215 a Cortina. Diciamo che la ciabatta, per quanto comoda d'estate perché il piede è fresco, in montagna fa un po' a pugni, diciamo, coi sentieri.
1: E con la sicurezza.
0: E soprattutto con la sicurezza, esatto. Poi sempre in montagna.
1: No, poi è successo, ti ricordi che è successo che l'elicottero dell'elisoccorso doveva atterrare, ma sulla pista dell'elicottero c'erano tutti i turisti in bikini, occhiali da sole.
0: Allora, ragazzi, è facile. Se vedete
1: una H,
0: se vedete una H e un... cioè,
1: sai,
0: prato,
1: che volevo dire? Volevo dire H, però sono talmente rimbambita che hanno ruotato
0: una stacchetta dell'H.
1: Le tacchette.
0: Esatto, quindi se vedete una H non vi dovete sdraiare sopra, perché in caso di necessità è il luogo dove atterrano gli elicotteri.
1: Ovvio, ma poi ve ne rendete magari conto, no? Cioè, se un elicottero dirige verso di voi, un minimo di sospetto vi dovrebbe sorvolare, per l'appunto. Poi il turista sul tetto di un vaporetto a Venezia.
0: Questo mi sa
1: ieri,
0: forse.
1: Venerdì, forse.
0: Ah, ok. Comunque nel weekend grande protagonista questo
1: turista
0: fesso,
1: di Reggio Emilia.
0: Sì, che è salito sul tetto del vaporetto. Ovviamente fesso l'amico suo, che ha fatto subito anche il video, perché non vuoi perdere l'occasione di andare virale sui social con il tuo amico cretino sul tetto del vaporetto. No, è la risposta, ed ecco che abbiamo visto il video.
1: È stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e pericolo per la navigazione.
0: Vedi tu.
1: Magari ti distrai, dici, ma cosa fa quello? Ha bisogno d'aiuto? No, sta facendo un video da babbeo.
0: Esatto.
1: Poi, vabbè, cosa succede? Il complice anche il grande caldo che ne dica Enrico, l'anticiclone dell'Azzorre, comunque fa un caldo pazzesco nella maggior parte dell'Italia del nord, ecco, mettiamola così, e centro-nord, le persone vanno in giro mostrando i pettorali. Tu, Vic, non lo faresti mai, perché non porti nemmeno in bermuda per educazione.
0: Figurati, io adesso forse qui in montagna posso, ho una deroga.
1: Escile con le cosce.
0: Esco le cosce e le cavigliette, però lo sai che tipo a Milano in radio, anche se sono 60 gradi, io vengo con i pantaloni lunghi, invece tutti vanno in giro. Per esempio sul lago di Como è vietato, sono 400 salatissimi euro di multa che vi danno, pochi se posso.
1: In molti sono stati avvistati persino alle terme dove andava la mia nonna, però sai che adesso in occasione delle vacanze, insomma, un po' più salutiste, in molti vanno alle terme. E a Montegrotto due turisti erano a petto nudo in centro città, e il sindaco ha invitato il buon senso dicendo: una maglietta fa miracoli, che nemmeno le acque termali.
0: Appunto, esatto, esatto.
1: In effetti copri tutto.
0: E poi velocemente, Punta Prosciutto, qua siamo in Puglia, all'inizio di giugno c'era l'immondizia con anche i materassini bucati, che cosa fai? Li riporti a casa, li butti? No, li lasci lì in spiaggia, tanto sono bucati, è il grande classico.
1: Da tempo che c'è. E poi il tuffo nella fontana di
0: Trevi. Un grande classico.
1: Si tuffa sempre qualcuno, anche per motivi cinematografici. Il primo a tuffarsi quest'anno, lo ricordiamo, il 26 maggio, una turista del Paraguay.
0: Molto bene, che salutiamo anche la Simo, che in temporale ci dice: anch'io purtroppo ho visto gente in infradito in montagna, e mio figlio anni 6 gli diceva: ma non siamo al mare.
1: Bravo.
0: Per dire, uno di 6 anni. Va bene, allora mettiamo

0: fuck.
1: Summerfunk, il disco di Gabani su Radio DJ.
2: Hai perso il tuo sentiero perché probabilmente eri in quota e in infradito.
1: Brava, esatto. No, senti, sono arrivati chiaramente già un milione di messaggi degli ascoltatori. C'è, credo, un'addetta ai lavori che ci manda questo vocale. Sì.
3: Ciao ragazzi, ma è l'ospite che si siede sul divano della hall di un albergo 4 stelle superior e appoggia i piedi sul tavolino? E gli diciamo per favore non appoggiarli e ti rispondi ma ho tolto le scarpe.
1: Allora
2: ciao, molto meglio.
1: Bello.
3: Iuli Venezia Giulia.
1: Ciao, con i piedi nudi quindi sul tavolino. È un bel vedere quando uno arriva ed entra.
2: Anche per gli altri, soprattutto, sì, che hanno pagato un 4 stelle superior.
1: Allora, velocemente, giusto perché per completezza di informazione, altri due classici, no?
2: Proprio perché che ci è richiesta, tra l'altro, la completezza.
1: Cioè, dal garante.
2: Va bene, Vittorio.
1: Allora, la prima cosa ci arriva, ma velocissima, da Tenerife. Ora, è perché l'aggiornamento riguarda questo luogo di vacanza, ma in tutto il mondo in questo momento c'è qualcuno che prima di andare a fare colazione va nella piscina dell'albergo oppure anche sulla spiaggia, quella diciamo riservata dell'albergo, per mettere l'asciugamano sul lettino
2: e così prenderlo per tutta la giornata.
1: Poi va a fare colazione con
2: magari
1: calma,
2: anche dei giri, shopping, ma eccetera, certo, perché tanto sa di avere il posto lì.
1: Esatto, e questo è un classico e l'abbiamo aggiunto per completezza.
2: Sì, perché si è diventato virale su TikTok il video di una signora che a Tenerife ha tolto e ha chiesto all'albergo, dice lo possiamo togliere, certo.
1: Ovviamente.
2: Normalmente dopo qualche ora vengono tolti e sostituiti da altri,
1: certo.
2: Però c'è gente invece che rimane in piscina dall'inizio alla fine o al mare dall'inizio alla fine e tu non ti potrai sedere mai.
1: Ma, però almeno sono
2: se
1: lì,
2: se non come a Tor Vergata magari andando tre settimane prima vivendo sulla spiaggia e...
1: Esatto, però almeno sono lì. E poi l'altro classico riguarda addirittura l'inizio della vacanza, cioè quando sei ancora in aeroplano.
2: Sì, attimi di tensione sul volo Tea che è partito da Napoli e è diretto invece a Mykonos,
1: sì,
2: no?
1: Sì.
2: E ne abbiamo già sentito parlare, ma cosa è successo? In pratica un molesto passeggero dell'aereo non voleva spostare la valigia, è uscito il comandante e l'ha fatto scendere, ha detto tu sei il primo, poi a chi tocca? E tutti gli altri no,
1: tutti
2: no, sembra tipo il papà, hai capito?
1: Cioè, il preside
2: quando se la prende dici no, esatto, no, basta, se l'è preso lui il cazziatone, noi zitti, anzi bravo!
1: Bravo, hai fatto bene, bravo il comandante, perché se sei lì nel passaggio quello di sicurezza non puoi tenere niente, manco le gambe puoi tenere. A un certo punto ti insegnano,
2: sì,
1: anche
2: però ti responsabilizzano, sì, che sei un po' il capo in caso di un ammaraggio,
1: che ti dicono questa è la maniglia da tirare, sì, per la prima volta che ti viene un'ansia l'idea.
2: Poi dici, scusi, me lo può ripetere? Possiamo provarlo? Eh no,
1: siamo già in volo, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e tra poco ritorniamo.
4: Signor Vittorio,

0: Station. Liberate il piacere di guidare.
1: Anche quest'anno l'Hip Motor è al Vertical Summer Tour, nelle più belle spiagge d'Italia con sport, musica e divertimento firmato Radio DJ.
0: Venite al Vertical Summer Tour e provate in anteprima la nuova Hip Motor B05 100% elettrica vostra a partire da 22.900 euro.
2: Scoprite B05 e l'intera gamma Hip Motor con tecnologia elettrica o REV Hybrid al Vertical Summer Tour e su hipmotor.net.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
12: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
13: Fantastico!
12: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
13: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
12: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
13: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
12: Scherzavo!
13: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
15: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
16: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
17: Internet veloce!
16: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
18: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
19: Dobbiamo parlare.
20: Lo sapevo.
19: Di questi continui alti e bassi.
20: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
19: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
21: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
22: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
23: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
24: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria

0: cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Have fun with
5: Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Eccolo qua, Chaka Khan con Snoop Dogg su Radio DJ.
2: Fantastico, fantastico come inizio. E anche il messaggio di Riccardo. Dice: grazie di avermi citato. Sono Riccardo, il sindaco di Montegrotto Terme. È scontato che vi aspetto alle terme. Se mi porta il Vic, che ricordi, ci andavo con la mia nonna.
0: Bellissimo.
2: Che si metteva dei turbanti, che dicevo: ma nonna, sembra di stare a Hollywood.
0: Ma certo. Perché comunque lascia.

0: a fare. Le terme hanno qualcosa di affascinante, sì, di sciccoso. Allora, abbiamo tra le altre cose citato tantissimi turisti che, a proposito di turisti cafoni, che affrontano la montagna. Adesso, a parte, come dire, essere completamente fuori luogo se non hai l'attrezzatura adeguata, ma non parliamo, che ne so, di materiali super tecnici, banalmente di
1: un paio di scarpe da ginnastica,
0: brava, o scarpe da montagna invece che infradito. Però abbiamo proprio un insight, cioè qualcuno che una roba del genere l'aveva vissuta in prima persona dal punto di vista del soccorso. Abbiamo Marco da Macerata al telefono. Buongiorno Marco.
2: Ciao Ike e Mari, ciao, buongiorno.
0: Ciao, benvenuto. Ciao.
1: Tu lavori nel commerciale delle macchine agricole, ma nonostante questo...
0: Hai un passato.
1: Hai una formazione, un tirocinio.
2: Sì. Su il corpo forestale dello Stato, come era all'epoca, prima del terremoto, diciamo, qui ad Accumoli.
0: Okay.
2: Noi siamo delle Marche, quindi l'abbiamo vissuto pienamente.
1: Sulla vostra pelle, certo.
2: Sì. No, per sfortuna... Cioè, o meglio, per fortuna noi non ci ha toccato molto, perché noi siamo un po' più su, però comunque non lo consiglio mai a nessuno.
0: Direi proprio di no, Marco.
2: No.
0: Senti, e quindi, intanto che anno era quando tu stavi facendo questo tirocinio?
2: 2015-16, okay, più o meno, adesso, comunque poco prima del terremoto, quindi più o meno 15-16.
0: Quel periodo lì.
2: Quell'estate lì, sì.
0: E che cosa è successa quell'estate lì?
2: Sostanzialmente ero con i forestali, eravamo sul lago di Pilato, non so per chi conosce o meno, è un laghino... qui che si trova un laghetto, insomma, che si trova qui nelle Marche, che abbracciano due, poi proprio quest'anno, andatelo a vedere, si sono riuniti due laghi, quindi si è riformata un po' più acqua.
1: Ma non è un anno in cui la siccità è particolarmente forte?
2: Sì, ma in realtà noi qui ancora qualcosina di neve, sul Monte Vettore, i monti vicini ancora qualcosina c'è, ma non da sciare, cioè no, al momento non da sciare, però qualcosina fino forse adesso proprio no. Però fino a un mesetto fa qualcosina c'era.
0: Qualcosa
2: ancora.
0: C'era.
2: E quindi
0: quel tanto da far riunire i laghi, insomma.
2: Sì, e c'è stato un po' più afflusso quest'anno, da come ho visto. Io personalmente non sono andato l'anno scorso, quindi quest'anno.
1: Non è che stai rilasciando una deposizione in questura, puoi anche colorarle un po' le cose che dici.
2: Su questi laghi potete trovare il chirocefalo, che è un animaletto, un tipo crostaceo, se non ricordo male, che vive solo qui. E si ripopola sempre ogni anno, e proprio per questa ripopolazione non si può accedere al lago fisicamente, quindi non si può entrare a pulirsi i piedi, le mani, eccetera.
1: Vado subito a googolarlo. Chirocefalo si chiama.
2: È un esserino rosso molto carino. Sembra un gamberetto.
0: Cos'era successo?
1: No, ma è stupendo, ragazzi. Scusate, googolate tutti chirocefalo, è stupendo.
0: Ma sono appeso come fuori da una finestra. Io voglio sapere che cosa è successo nel 2015. Ma è molto bello, in effetti. Allora, torniamo al 2015-2016. Sì, quindi, cosa è successo?
2: I forestali sono adibiti a questo servizio, perlomeno erano adibiti a questo servizio. Quindi innanzitutto assistenza alla popolazione che si trova lì per escursione, per quello che sia. Inoltre non si possono accendere fuochi, ovviamente, e non si può accedere all'acqua. Quindi loro presidiano per evitare che avvenga questo.
0: Sì.
2: Proprio per il ripopolamento dell'animale. A questo punto veniamo attirati, cioè la nostra attenzione viene attirata da una signora che era... distante, quindi parecchio distante da noi, stava diciamo seduta sul burrone. Poi siamo stati chiamati, è un po' complicata come faccenda, perché non è proprio era in pericolo, e quindi siamo riusciti a abbiamo contattato l'area di soccorso,
0: sì,
2: che è arrivato la poi soccorsa. Il problema è che questa signora italiana era con l'infradito su una montagna che non è proprio bassissima.
0: Certo, doveva andare con delle scarpe adeguate. Che fatica per lei e per noi anche per capire cos'era successo.
1: Io nel frattempo mi sto documentando solo sul chirocefalo, nel lago di Pilato, che è ospita miti e leggende, c'è questo crostaceo unico al mondo.
0: Sì,
1: solo lì.
0: E per quello non puoi entrare coi piedi, hai capito? Se poi passi da un burrone con l'infradito, capisci che è un colpo di scena incredibile.
2: Per capirci, il lago di Pilato si trova tra i 1.900 e i 2.000 metri, quindi non è proprio in alto. Comodo. Ci
0: non
2: sono vari passaggi tra gli aglioni, montagne, comunque tutti sentieri particolari off-road,
1: il chirocefalo
0: basta,
1: risale a 2 milioni di anni fa.
0: Chiamatevi dopo nel pomeriggio. Ciao Marco, un abbraccio.
2: Ciao, grazie a voi. Ciao. Ciao. Ciao.

0: capolavoro di Bon Jovi, ma nel frattempo
1: abbiamo
0: arrivano messaggi belli.
1: Abbiamo continuato a ridere nonostante Bon Jovi, perché ovviamente qualcuno dice il Maurizio Rossato non sposato avrebbe spietatamente tagliato Marco.
0: Certo, certo.
1: Ora invece che è sposato è ancora più sensibile. La Silvia dice: la telefonata è stata un parto, ho partorito un chirocefalo in infradito, perché a un certo punto, però ora non vi dimenticherete mai più del chirocefalo.
0: Ma era tutto un progetto, hai capito? Durante quella telefonata, quello era lo scopo, sensibilizzare gli ascoltatori. Stupendo, stupendo. Siete meravigliosi. Allora, aspetta Mari, perché qui devo fare tipo... questo è acceso. Ok, se no non si sentono i vocali, tipo questo vocale.
2: Ciao Bic e Mari, mi fate venire in mente mia figlia ieri mattina, che avendo organizzato un pigiama party con...
0: un pigiama party?
1: Sì, si dice così.
2: Piace, no, cioè... le sue amiche... alle 6 di mattina mi ha detto: mamma, noi andiamo a correre. Le guardo e erano tutte in infradito.
0: Certo.
1: Bah, però in vabbè, città, voglio sperare.
2: Ovviamente dopo 10 minuti di passeggiata sono tornata indietro. Ma dove potevano mai andare?
0: Comunque
2: Marzia D'Anzio.
0: D'Anzio, certo,
1: Anzio non c'è il chirocefalo. Quindi...
0: no, no, deciso che ormai è grande protagonista di tutta la nostra puntata. Senti, e poi c'è... no, hai un altro messaggio?
1: No, tu hai il messaggio della Marta.
0: Certo, perché Montegrotto, grande protagonista, l'altro grande protagonista della puntata di oggi, sentite.
3: Che bello sentire Riccardo Mortandello di Montegrotto. E tra l'altro Montegrotto diventerà la capitale del gospel, italiana del gospel, perché sì, ogni anno si tiene un festival gospel lì, e quest'anno ci sarà addirittura un coro intero da Pittsburgh.
0: Sì.
3: Per cui venite sia Montegrotto.
1: Ma certo che

0: alla fine il disco di Malika Ayan su Radio DJ, Vic e Mari in diretta da Cervinia con una grande domanda. Allora, prima abbiamo sentito al telefono Marco, protagonista di una telefonata lunghina, fammi dire, no? Ricca di particolari, abbiamo imparato tante cose.
1: Divulgativa.
0: Divulgativa, esatto. E uno dice, vabbè, succede a volte, poi magari anche un po' l'emozione della radio, diventa complicato parlare. Poi però subito dopo è arrivato questo messaggio e io inizio a farmi delle domande. Allora, abbiamo perso l'inizio che è fondamentale.
2: In quel periodo oggi avevo la luce vago.
1: Poi dopo basta.
2: Allora mi recai a casa di mia nonna che era sposata con un cacciatore.
0: Sì.
2: Mio nonno era un cacciatore.
0: Sì.
2: Quel giorno mio nonno andò in armeria e in armeria ci lavoravano padre e figlio.
1: Che?
2: Il figlio era sposato con mia cugina.
1: Sì.
2: Mia cugina in quel periodo aveva la varicella, no?
1: Da grande.
2: Allora mi ha chiesto di accompagnarla in ospedale.
0: Sì. E finisce qui, ragazzi. Quindi non so se la storia era conclusa con questo colpo di scena dell'ospedale o noi non abbiamo capito. Però con questo grande dubbio che ci fermiamo per qualche minuto.
1: Ma torniamo prestissimo.
3: Sì, Vicky e Mario
4: tornano dopo la pubblicità.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: In the sky, you know how I feel.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
9: And I'm feeling good.
10: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
12: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
11: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
12: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
11: Aperti anche domenica 12.
12: Dettagli in negozi su demenego.it.
13: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
14: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
15: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
17: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
18: Deghi trovare il prezzo migliore?
16: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
17: Deghi scegliere, cliccare.
18: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Deghi provare.
18: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Eccolo il vostro disco preferito.
14: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno!
3: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 luglio a Bibione.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
19: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
20: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
19: La Torrente, baciati dal sole del sud.
21: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cappavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali.
22: Sali.
21: E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cappavis e sale l'energia.
23: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

0: e soffro per...
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi istanti alle 9. DJ! Un buongiorno dalla redazione di DJ. Ondate di missili e droni nella notte contro Kiev e la regione circostante, 10 morti accertati, 46 i feriti, e Mosca minaccia la Polonia colpevole di fornire droni all'Ucraina, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza. In risposta ai lanci missilistici della notte su Kiev, l'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere preventivamente lo spazio aereo del paese. Queste nuove tensioni pesano sul clima dell'imminente vertice NATO che si apre domani ad Ankara, così come pesano le nuove provocazioni del presidente statunitense Trump, che torna a prendere di mira Giorgia Meloni. Un meme che raffigura la premier che guarda con ammirazione il tycoon è stato postato dal capo della Casa Bianca con la didascalia "serve un ordine restrittivo". Ancora nessuna reazione ufficiale da Palazzo Chigi. L'esercito cinese annuncia di aver effettuato con successo il lancio di prova di un missile strategico da un sottomarino verso le acque internazionali dell'Oceano Pacifico. Tokyo esprime viva preoccupazione, stessa reazione per la Nuova Zelanda. L'Australia avverte che il lancio rischia di destabilizzare il Pacifico del Sud. È in corso a Teheran la processione per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. Feretri dell'ex leader supremo e dei suoi familiari, uccisi nel primo raid di Stati Uniti e Israele, a bordo di un camion attraversano le strade della capitale iraniana, seguiti da una folla immensa. Non sembra sia presente il successore, nuovo leader e figlio di Khamenei, Mojtaba, per motivi di sicurezza. Lo sport e il calcio: la Norvegia batte il Brasile 2-1 con una doppietta di Haaland e si qualifica ai quarti del mondiale, dove incontrerà l'Inghilterra, vincente per 3-2 nel match della notte contro il Messico. Stasera alle 21 Portogallo-Spagna, alle 2 di notte Stati Uniti-Belgio. E fa discutere la decisione della FIFA di sospendere il cartellino rosso del calciatore degli Stati Uniti Balogun, che giocherà così nel match contro il Belgio. La grazia sarebbe infatti arrivata dopo una telefonata privata tra il presidente statunitense Trump e quello della FIFA Gianni Infantino. Passiamo al tennis con Wimbledon. Sinner si sbarazza del giapponese Mochizuki e accede ai quarti di finale, dove lo aspetta il tedesco Struff. Oggi gli italiani che scendono in campo alla ricerca dei quarti sono Cobolli, Jasmine Paolini e il doppio Bolelli-Vavassori. Infine la Formula 1, trionfo di Leclerc nel GP d'Inghilterra a Silverstone. Il monegasco della Ferrari ha preceduto la Mercedes di Russell e la rossa del compagno di squadra Hamilton.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Altre news tra un'ora.
5: Radio DJ
6: One Nation, One Station.
7: Nei videogiochi è così: corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
8: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: a Cervinia, che è tutto un altro proprio vivere.
1: Tra l'altro l'escursione termica, cioè siamo usciti stamattina alle 6 della mattina, stupenda, l'alba, io il Vic, queste montagne meravigliose che sono di un verde pazzesco, sono come di velluto, però coperti, io con il Vic, con la sua felpetta, infatti
0: però anche
1: si
0: detto,
1: ammalerà in 30 secondi.
0: Però anche detto, un po' sottovalutato le 6 della mattina della montagna, domani antivento.
1: Io
0: e adesso...
1: maglione, sciarpa, kiwi, adesso vorrei trasmettere nuda
0: in costume da bagno,
1: una sorta di acquario. Chi è?
0: Esatto, vado ad aprire io. Sarà venuto proprio qui a Cervinia? Sì,
1: va, no, non c'è, non lo vedo.
0: Eccolo,
1: io.
0: Sì, chi sei?
2: Alla fiera dell'est,
1: ecco.
2: Un chiropaciucco al mercato mio padre comprò,
0: sì.
2: E venne il vecchio con l'infradito, che scalo il monte, si lavo i piedi dentro la

0: Pago col chiropaciucco, mio padre compra. No,
1: l'importante è comprare il chiropaciucco.
2: Ma non si chiama chiro, no. Si chiama chirocefalo.
1: Detto anche chiropaciucco, però, perché mi fa più ridere, mi piace di più.
2: È una specie di chiropratico con una testa gigante.
1: Dentro un lago, però.
2: Dentro un lago a 2 milioni di anni, ricordiamo, certo, ed è un piccolo crostaceo meraviglioso.
1: Ah, che bello. Allora, ragazzi, intanto ve lo anticipiamo, la terza ora sarà un'ora misteriosa, piena di misteri. Misterioso il fatto che il Wall Street Journal abbia puntato il dito contro di noi.
2: Beh, vabbè, dai, simpaticamente riguarda, sì, come al solito, i mondiali, a cui, non so se ve ne siete accorti, non partecipiamo, no. Quindi diciamo che l'affezione nei confronti dei mondiali risulta inferiore. Io per esempio non ne ho guardata mezza, mi applico soltanto quando c'è qualcosa di colore o interessante, però non seguo niente, perché non partecipando noi, francamente, prima si chiudono meglio è.
1: Ti dirò di più, vi dirò amici ascoltatori, ieri sera a cena io e la Mari abbiamo parlato dell'effetto dell'Italia che non è ai mondiali, considerando, partendo da suo marito, che anche lui è un po' disinteressato. Io ho fatto la seguente considerazione, ma ripeto, non so niente di calcio, cioè non guardiamo neanche le altre, perché non avendo, come dire, la possibilità magari di incontrare, andando avanti, no, col campionato mondiale, non ci interessa vedere come giocano. È una considerazione giusta?
2: È giusta, cioè, perché l'ha fatto anche il Wall Street Journal, ha detto ovviamente nei pub, nei ristoranti, nei bar, a guardare le partite sono soprattutto i turisti, cioè se tu sei turista in Italia, gioca la tua squadra in quel momento, ovviamente vuoi vederla, però non esiste una partecipazione collettiva, e quindi dice l'estate più triste degli italiani.
1: Per venire in vacanza in Italia fa molto caldo e non si possono guardare le partite.
2: Sì, ma fa caldissimo anche in America, quindi appunto, tutti zitti, hanno pure la nube del Sahara.
1: Però per i turisti che sono venuti ieri in Italia, le televisioni erano sintonizzate sul Gran Premio della Formula 1.
2: Bravo Vittorio, quanta soddisfazione.
1: Chi è che Leclerc ieri ha vinto, e a momenti quasi facevamo una doppietta, mi sono visto tutta la gara, un po' sonnecchiavo, devo dire la verità, però è stata una di quelle gare dove sono successe un sacco di cose. Tanti anche, diciamo, sorpassi, detta così e detta male, però ai box, con tutta roba di entro-rientro, il grande colpo di scena di Antonelli, che anche quello a me dispiace.
2: Cos'è successo?
1: C'è avuto un disguido tecnico.
2: Un disguido,
1: diciamo,
2: tecnico, anche tu l'hai avuto sulla macchina, infatti la tua macchina è dal carrozziere.
1: Saluto, diciamo, il grande gruppo che prima era proprietario di Radio DJ, che adesso posso parlarne male, serenamente, tanto
2: non sappiamo ancora cosa sia successo.
1: Ma infatti questa mattina io continuo a guardare, ho qua il telefono che lo uso come timer per la lunghezza dei nostri interventi, ma anche perché dovrebbero chiamarmi, perché è apparsa una macchina nuova di meno di un anno, la scritta anomalia grave del motore, fermarsi immediatamente.
2: Ma detto, secondo te anche a Kimi Antonelli è successa la stessa cosa?
1: Gli è apparso scritto Stellantis due punti anomalia, no, perché lui è Mercedes. Mercedes, vabbè, comunque chi è?
3: La macchina è pronta, se vuoi
1: Ho capito che è pronta.
2: È pronta.
1: Non credo, dovrebbero portarla oggi. Comunque, insomma, ieri Leclerc
2: grande
1: primo, in mezzo Russell, che secondo me neanche aveva tanto ben capito di essere
2: Russell Crowe,
1: e poi terza all'altra Ferrari, quella di Lewis Hamilton.
2: Quasi doppietta.
1: Che cosa vogliamo di più, ragazzi? Che cosa vogliamo di più? Mettere una bella canzone e ricordare il nostro numero 347 342 5220. Intanto segnatevelo, perché

0: Beh, molto bella questa canzone, se avete sentito anche un po' fuori tempo per via
1: mugolare
0: del ritardo. Non è originale del disco. No, non è originale del disco.
1: Bellissima.
0: Scusa, volevo soltanto dire che un ascoltatore molto attento dice: ma Vic, hai quel modello con motore con cinghia a bagno d'olio? Sì.
1: Cosa vuol dire a bagno d'olio? Adesso io sono a bagno d'olio, sono una specie di carciofino.
0: Anch'io sono a bagno d'olio e tra un po' friggo, posso dire questa cosa. Va bene, allora amici, partiamo con una carrellata di misteri.
1: Sì, avevamo detto che avremmo parlato di misteri, come sono possibili determinate cose. Pensiamo dalla più semplice.
0: Sì.
1: Partiamo dalla più semplice, ovvero le zanzare. Che cosa è successo? È successo a Malpensa. C'è stata un'invasione di zanzare,
0: di zanzari, sì.
1: Nella cabina dell'aereo. Allora, un volo Ryanair era in partenza da Milano per andare ad Alicante, è stato proprio preso d'assalto, cioè l'imbarco era in orario, tutto a posto, i passeggeri salgono tranquilli, quando ecco che dal portellone arriva proprio, non so nemmeno se si chiami uno sciame, un
0: credo di sì.
1: Forse.
0: Erano fuori che aspettavano anche loro, avevano il biglietto, gli hanno detto: guardate, voi salite da avanti, sai che a seconda del numero del posto.
1: Non avevano il bagaglio.
0: Non avevano il bagaglio a mano, per cui perfetto. Come hanno aperto il portellone? Sono saliti i primi, quelli con la priority. E poi subito dopo sono entrate le zanzare.
1: E non avevano neanche niente da mangiare, perché il loro pasto era seduto già tranquillamente con le cinture di sicurezza. Hanno cercato in ogni modo di farle uscire. Mi piace molto. Cioè, hanno spento tutte le luci.
0: C'è quello che facciamo noi a casa.
1: E cercando di attirarle dal di fuori. Ma le zanzare. No. I zanzari.
0: I zanzari.

0: non sono attirati dalla luce ma dall'anidride carbonica, che ovviamente era presente in grande quantità, e quindi zanzari, chiamavano zanzari e altri ancora.
1: Niente,
0: e
1: l'aereo
0: si è riempito,
1: si è riempito così tanto l'aereo. Io ho visto un pezzettino di video con lo steward che cerca di fare quello che fanno tutti, cioè dare delle sberle all'aria o applaudire a casaccio qua e là, e il risultato non è stato vincente. Ma non è stato così tanto vincente che hanno annullato il volo, cioè gli ha fatti scendere,
0: perché
1: capito?
0: Purtroppo una passeggera dell'aereo era gravemente allergica alla puntura di zanzara, quindi dice una, due, tre, insomma, bene, magari le gestisco, però 5.000. Addirittura tutte queste è un po' troppo, e quindi niente, le hanno fatti scendere.
1: Cioè in realtà poi il volo è partito, però con 3 ore di ritardo, perché c'erano tutte queste zanzari
0: dentro la gente con l'Autan.
1: Sì, esatto. Quindi già diciamo che già il primo mistero, cosa fanno le zanzare, poi però è presto detto, in effetti, se ci pensi, ci sono, non so, 150-200 persone buonissime da mangiare, tutte insieme, tutte in fila, che non si possono spostare da lì.
0: È la loro food court.
1: Cioè il posto migliore per la zanzara per andare in vacanza.

0: mai più.
1: Niente, ci è presa questa cosa di cantare tutti i finali di tutte le canzoni.
0: Senti, nel frattempo che cosa succede? Spieghiamolo. Siamo nel nuovo studio di Cervinia, che è meraviglioso, in piazza Mike Bongiorno, che così non si chiama mai, dove c'è la statua davanti a un prato verde con i pini.
1: Ma poi con un laghetto meraviglioso, una roccia dalla quale scende dell'acqua freschissima.
0: L'acqua fresca, le montagne a far da corona, una visuale meravigliosa, ma nello stesso tempo un caldo becco, perché
1: siamo chiusi.
0: Un caldo stambecco, perché siamo chiusi all'interno dello studio. Quindi durante le canzoni, mentre noi mi se la cantava, noi che cosa facciamo? Apriamo le prese d'aria, cioè apriamo tutto lo studio, che poi però a un certo punto va richiuso. E se noi siamo davanti ai microfoni,
1: è un macello, perché sennò la gente passa e noi è come se fossimo in mezzo al pubblico. Va bene, senti, a proposito di misteri, che sui quali adesso cerchiamo anche di indagare, anzi potremmo anche tirare in mezzo degli ascoltatori che nella loro vita hanno intercettato delle

0: situazioni misteriose alle quali non sono mai state date risposte. Per esempio, in questo momento siamo nel Queensland settentrionale in Australia e c'è un grande mistero intorno a delle palle spaziali. Ovviamente la notizia l'abbiamo detta solo per dire palle spaziali. Esatto,
1: sì.
0: È anche un po' palle spaziali a questo punto, se posso dire. Cioè,
1: comunque X-Files è stupendo perché rimarrà a vita così. Sì. Cioè, noi non ne usciremo. Nel frattempo hanno fatto altre 100.000 film, serie, cosa, ma il mistero per noi è questo.
0: Cioè, ma poi appena la radio

0: spaziali, perché evidentemente dal cielo sono cadute, che però già pare siano un componente di un lancio di un razzo che è stato appunto lanciato dalla Terra, e che però potrebbero contenere delle sostanze chimiche tossiche, per cui ovviamente da una parte dicono indaghiamo su che cosa siano queste palle, ma dall'altra parte anche alla gente non andate proprio lì a giocare, cioè
1: no,
0: non fate
1: beach volley. Ma sì, ma dovrebbero dire non oltrepassate questa linea.
0: Esatto, sì.
1: Comunque, in una nota dei Vigili del Fuoco si legge che è possibile che nei prossimi giorni vengano ritrovati altri detriti nella zona, però attualmente non c'è alcun pericolo per la comunità locale. Insommetta, perché non è che per forza devono cadere sulla spiaggia.
0: No, esatto. Allora, per il momento sono 5, ne hanno già avvistata una sesta. Le prime 5 sono state messe in sicurezza, cioè ovviamente non è possibile avvicinarsi. Hanno chiamato anche Alice Gorman,
1: che è un'archeologa spaziale. Ma che stupenda professione mai questa.
0: E poi specializzata in detriti spaziali, quindi lei proprio va lì per terra,
1: certo.
0: Dice, fammi vedere sto detrito.
1: Però diciamo non è da tantissimo che noi solchiamo i cieli, no? Cui i detriti spaziali sono della prima storia delle missioni spaziali.
0: Esatto,
1: no?
0: Esatto. Infatti dice
1: o
0: non
1: vogliamo
0: ci sono...
1: credere che le piramidi le abbiano costruite degli alieni. Perché se vogliamo credere a questo.
0: Sei detto alieni, comunque. Esatto, un attimo che riparta. No, comunque ha visto che queste palle non hanno segni di bruciature, non ci sono annerimenti, e sai che tutto quello che arriva dallo spazio, che riesce anche ad arrivare fino sulla Terra, inevitabilmente arriva un po' bruciacchiato, perché deve attraversare la nostra atmosfera.
1: Il problema è che se si tratta di palle spaziali,
0: sì.
1: Potrebbero contenere questa idrazina, che è un carburante per i razzi e quindi altamente tossico.
0: Cioè l'idrazina non va né bevuta né utilizzata come crema dopo sole.
1: No,
0: niente. Quindi se trovate palle spaziali in spiaggia, lasciatele lì dove sono e chiamatela Alice Gorman.
1: Sì, perché i detriti spaziali comunque che sono in orbita sono oltre 30.000, di questi ne parliamo sempre, vengono dai satelliti, pezzi che non funzionano più, pezzi di razzi, insomma c'è un macello lassù, non è che si differenzia.
0: Ti ricordo che il più famoso è quel guanto che continua a girare da mille
1: anni. Io lo vedo romantico, perché è come un cappello coi nastri che vola al tramonto.
0: A me piace tantissimo sapere che poi tra l'altro tipo a 2000 all'ora sta viaggiando, perché sai che nello spazio come dai una schicchera,
1: che se t'arriva in faccia
0: esatto, la stacca la testa. Va bene, mettiamo una canzone di un po' di anni fa, 2021 per la precisione.

0: signor Vittorio, signora Marisa, Vic e Mari
1: tornano dopo la pubblicità.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
8: Allora, com'è andata? Racconta.
9: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
8: No. E tu che cosa hai fatto?
9: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
8: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
9: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
8: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
7: Sono Federica.

0: Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Have fun with
5: Chantecler, il gallo del pulito.

0: Il disco di Alex Warren su Radio DJ. Ritorniamo insieme l'ultima parte di Vic e Mari fino alle 10 in diretta da Cervinia. Ma due cose abbiamo raccontato fino adesso, almeno in quest'ultima parte: la questione delle zanzare a bordo di un volo Ryanair e anche il problema dello spray, cioè no scusa, del materiale tossico, un po' spoilerato, del materiale tossico,
1: tutta una fatica per fare un taglio e cuci,
0: esatto,
1: della struttura di questo intervento. Però il Vic l'ha detto, vabbè, c'è questo gas tossico, questo componente tossico,
0: esatto,
1: dei razzi spaziali, che si chiama idrazina.
0: E ha fatto venire, ma con ordine. Allora sentiamo un po' di vocali, partiamo col primo, prego Jennifer.
2: C'è soluzione per il volo con le zanzare? Boh,
0: sì,
2: bastava andare in giro con un attimo col finestrino aperto, volavano fuori.
0: Quella è un'ottima idea.
1: Non ci hanno pensato.
0: No, li tiri giù un attimo.
1: Io sono talmente claustrofobica che sull'aereo devo sempre pensare tra me e me che se glielo chiedessi come favore al

0: comandante dell'aereo me lo farebbe aprire un pochino.
1: Cioè, ma per il tuo blò o proprio il portellone?
0: No, non il mio blò, il suo. Il suo. Cioè, dovrei andare con lui e dirgli: guarda, me lo apri un secondo.
1: Perché loro ce l'hanno, loro quella lì che possono farlo, aprire, sì. Certo. Poi, altro messaggio, sentiamo.
2: Ma tu cosa ammazzi stasera? E le zanzare tante che ci hanno attaccato.
1: Sì.
0: Va bene, bravi, sì, bravi, bravi, comunque bravi.
1: Bravi per l'impegno, il caldo, tutto. Poi ancora.
3: La compagnia sicuramente non era la Lautan Air. Marco da Settimo Milanese.
1: Bravo, grazie, fai bene anche grazie a firmarla questa battuta.
0: No, perché adesso fa molto caldo nello studio qua, sì. E mi hai raggelato, grazie.
1: Un brividino sulla
0: è
1: schiena.
0: È stato terapeutico.
1: E poi la sostanza, quella tossica, sentiamo.
4: Ma l'idrazina non è lo spray nasale, quindi lo spray nasale viene dallo spazio.
1: Sì, bravo, bravo.
0: Sai che... I quattrini, sai che mi hai quasi convinto che ho dovuto ricontrollarlo perché il cervello è quel che è. E no, quella è la rinazina.
1: Suona simile, ma non è la stessa cosa. E poi l'ultimo, sempre spray nasale, sentiamo.
5: Ciao Marisa, ciao Vic. Ma siete sicuri che l'idrazina sia tossica? Perché mi suonava così bene idrazina spray nasale,
1: No,
0: ci siamo confusi tutti. Resta un mistero, quello delle palle spaziali che si trovano su questa spiaggia in Australia. Però Roberto giustamente dice: anche in spiaggia da noi si possono avvistare delle palle spaziali. A volte si vedono uomini di una certa età con dei costumi un po' allarghini dai quali fuoriescono i gioielli di famiglia. Anche in questo caso meglio starne alla larga.
1: Sì, sì.
0: È molto vero.
1: Certamente. E sono soprattutto spaziali, perché arrivano un po' bruciacchiate sulla Terra. Sì, sì. Certo. Va bene. Senti.
0: Perché sono tanti anni che sono su questa Terra.
1: Hanno vissuto. Allora, senti.
0: C'è, altri misteri.
1: C'è un paese in subbuglio. C'è la... No.
0: Sì. Vabbè, però.
1: Vabbè, perché gli
0: chi
1: X-Files...
0: ce l'ha portato quel coccodrillo lì?
1: C'è la storia del coccodrillo e il paese è diviso in due, cioè la comunità è divisa. C'è chi sostiene che il coccodrillo in effetti sia lì da settimane, altri che invece dicono no, non è possibile.
0: Beh,
1: non è un coccodrillo.
0: Dai, qualcuno l'ha avvistato, sì, e pare qualcuno di molto credibile. È nel lago del Reali.
1: Sì.
0: Anni fa già si diceva che fosse stato avvistato appunto un essere poi identificato come un coccodrillo.
1: Sì,
0: però
1: no, anni fa era una pantera.
0: Una pantera.
1: Scusa. C'è un via vai di animali così pericolosi, diciamo, lì sul lago. Anni
0: complice
1: fa
0: la... anche il mangiar bene, il bere bene, diciamo, no? E adesso in questo caso perché è ritornato in auge? Perché la vita in diretta ha mandato lì le sue troupe.
1: Certo, e allora lì è un attimo, appena tu fai il servizio...
0: Fa il servizio, poi ci sono delle macchine che passano, magari rallentano perché dico butto un occhio lo vedo.
1: Certo, giusto. Vabbè, comunque qua non si capisce, l'hanno avvistato, qualcuno dice sì è vero il coccodrillo, qualcun altro dice no, non è possibile.
0: È chiaro.
1: Io sono team sì è probabile.
0: Ma certo.
1: Voglio tifare per la presenza del coccodrillo.
0: È diventato talmente famoso che una locale squadra amatoriale per partecipare a un torneo si è data proprio il nome di Masiano Crocodiles. Sono i Crocodiles.
1: Grandi, perché ogni occasione è buona. Va bene, allora noi mettiamo una canzone di un po' di anni fa, poi nel frattempo vi ricordiamo che prima di chiudere la puntata di oggi abbiamo anche il premio fedeltà da regalare, per cui se volete siamo qua. Canzone che arriva dal 1988, ce la cantiamo.

0: Si intitola Paradise, la canzone che avete appena ascoltato su Radio DJ, le 9.45 minuti, Vicky Mari fino alle 10 e come promesso c'è il premio fedeltà.
1: Questa settimana in regalo i biglietti per il Trento Live Fest 2026.
0: Premio fedeltà. Il premio fedeltà, due biglietti per la seconda edizione di questo festival che ritorna, li regaliamo a Francesca da Reggio Emilia. Buongiorno Francesca.
2: Ciao, buongiorno Vicky e Mari, sto morendo dall'emozione.
0: Ma no, che carina.
3: Ma figurati, a parte che è stupendo che tu sei una calligrafa.
2: Sì,
3: te l'ho voluto
2: vero,
3: gridare, sì. Che sì, tu lo sai, ma io mi sono esaltata perché non ho mai parlato con una calligrafa. Cioè, in cosa consiste il tuo lavoro? Nel scrivere benissimo?
2: Sì, beh, ci provo a sì, scrivere benissimo, però sì, insomma, di base il concetto è quello. E sì, insomma, io scrivo, ho fatto Scrivi. Delle parole di cui sono innamorata, le adoro il significato, l'etimologia, adoro scriverle.
3: Per esempio,
0: bello, faccio
3: per
0: un esempio subito.
2: Scusa, non ho capito.
0: Un esempio di una delle parole, quella che ami di più.
2: Quella che mi piace di più scrivere è una parola in inglese in realtà, che è serendipity.
3: Certo,
0: certo,
2: mi piace, vabbè, a parte il significato, mi piace il suono, ma mi piace come la mia mano scorre mentre la scrive.
0: Oh,
2: e
0: wow,
2: quindi quando faccio gli esercizi per, insomma, così liberare un po' la mano dalla legnosità della notte, al mattino faccio esercizi prima di scrivere, scrivo serendipity continuamente.
0: Ah, che bello!
2: Mi riempio fogli di questa parola.
0: Senti, sia io che la Mari, intanto che tu dici serendipity, facciamo girare,
3: con la mano,
0: roteare la mano in aria, perché immaginiamo che la S abbia tanti cerchietti o comunque si arrotola molto.
2: Sì, è proprio è bello iniziare con la S, perché è proprio il movimento che arrotola, che slega.
0: Ah, che bello.
3: Che pace che mi metti. Tu insegni anche alle persone a scrivere, perché ovviamente scrivendo sempre col computer o col cellulare abbiamo perso. Io delle volte quando devo scrivere qualcosa con la mia calligrafia dico ammazza come scrivo male, e scrivevo benissimo, ma è l'abitudine, no?
0: La perdi.
3: Che ti fa perdere.
2: Esatto. Io ho proprio questo come mega obiettivo nella vita.
0: Sì,
2: per
0: certo,
2: introdurre il corsivo nella vita delle
0: Brava.
2: Persone.
0: E dimmi, e nei tuoi corsi riintroduci anche quei quaderni, credo forse della terza elementare, che hanno le due righe diverse, quella più grande e quella più bassa?
2: Esatto, perché io dico sempre che per calligrafare non servono grandi strumenti come una persona può pensare, perché uno pensa subito al pennino, inchiostri, è sufficiente anche una matita. Io adoro calligrafare a matita. E un quaderno di terza elementare, quello appunto con le righe diverse, uno un po' più grande, uno un po' più piccola, perché aiuta a imparare il ritmo, le dimensioni delle lettere,
0: le proporzioni, certo.
2: Esatto,
0: anche.
2: Esatto. E
0: Bellissimo.
2: Quindi io nei miei corsi, e poi faccio iniziare con le aste, come faceva
3: come
2: i
3: bambini.
2: Miei nonni.
3: Sì.
2: Esatto. E quindi io voglio strappare dalle grinfie dello stampatello e della scrittura a computer il corsivo, e voglio che tutti imparino il corsivo, perché è stato dimostrato scientificamente.

0: specificamente, scusa Mari ti ho interrotta, scrivere a mano in corsivo è proprio fondamentale per lo sviluppo cognitivo delle persone.
1: Vedi.
0: Bambini ovviamente in particolare, poi insomma con la crescita per tutti.
2: No, stavo dicendo che il corsivo che ha preso piede invece, non so, su Instagram o TikTok, quel corsivo parlato nel quale ogni tanto casco anch'io ed è ovviamente antipaticissimo, si contrappone al corsivo scritto, che è davvero fantastico.
1: Esatto. Super elegante. Esatto. Senti, come la vedi la C di Cervinia per scriverla?
0: Ah, bellissima, la C è un'altra di quelle lettere super belle che può avere un sacco di interpretazioni.
1: Vedi, no, lo diciamo perché in realtà, Francesca, adesso ci siamo fatti catturare da questa tua professione che è meravigliosa, però ci piaceva premiarti perché insomma nel primo giorno di dirette qui d'estate tu ricordavi che eravamo presenti un paio di anni fa quando purtroppo c'era stato l'alluvione qui e aveva distrutto parte del centro, però sei venuta
2: e
1: a trovarci.
2: E tu sei venuta ovviamente a visitare per dare un sostegno in queste zone e poi ti sei giustamente innamorata.
0: Sì, perché io e il mio compagno siamo appassionati di montagna, di hiking, quindi noi le vacanze le trascorriamo così. Avevamo già deciso di andare in un altro posto, non prenotato ma deciso, poi ho sentito voi e parlavate così bene, così con trasporto, con amore di questo luogo che io non avevo mai visto, dove era successa appunto questa cosa spiacevole, ma le persone con questa tenacia che si risollevavano, poi insomma intervistavate persone del posto, professionisti, ho detto no, io voglio andare lì, voglio vedere, brava.
2: E non è forse serendipiti il fatto che oggi parliamo insieme a te? Ti diamo un bacio gigante.
1: Ciao
2: cara.
1: Francesca, ti aspettiamo qua. Ciao.
0: Grazie mille, ciao.

0: domenica.
1: E noi con la nostra chitarrina Nenne ce ne andiamo.
2: Mi sono appena mangiato una brioche alla marmellata che ci hanno generosamente portato e l'ho mangiata con l'avidità di un coccodrillo.
3: Non mi interessa.
1: T'ho visto. Ne è rimasta una che io farei una seconda colazione. E allora, amici, ci sentiamo domani puntuali alle 7. Baci a tutti.
4: Ciao Vic. Ciao Mari. Ci vediamo domani. Ciao.
5: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
6: Radio DJ One Nation One
7: Station. Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Uliveto, parola di Alessandro Del Piero.
7: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
10: Ecco qua.
9: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe, beh. Carine queste.
10: Carine quelle, eh?
9: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
10: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
9: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
10: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: Solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
14: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
15: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
16: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto.

0: Chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto, al tramonto al mare, perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Le 10 in punto. DJ! Un buongiorno dalla redazione di DJ. Si aggrava il bilancio dei raid russi della scorsa notte su Kiev. Sono almeno 14 morti, una cinquantina i feriti e potrebbero esserci altre persone incastrate sotto le macerie di un palazzo residenziale abbattuto dai droni. Il presidente ucraino Zelensky esorta i suoi alleati a prendere decisioni ferme al vertice della NATO di Ankara, che prende il via domani. Zelensky torna a chiedere anche missili Patriot. Ma sono molte le tensioni che pesano su questo vertice NATO, non ultime quelle causate dalle nuove provocazioni del presidente statunitense Trump, che torna a prendere di mira Giorgia Meloni. Un meme che raffigura la premier che guarda con ammirazione Trump è stato postato dal capo della Casa Bianca con la didascalia «Serve un ordine restrittivo». Ancora nessuna reazione ufficiale da Palazzo Chigi. Uccideremo Trump, quanto si legge su uno striscione lungo diversi metri esposto dai partecipanti ai funerali di Ali Khamenei in corso a Teheran. I feretri dell'ex leader supremo e dei suoi familiari, uccisi nel primo raid di Stati Uniti e Israele a bordo di un camion, stanno attraversando le strade della capitale iraniana, seguiti da una folla immensa. Non è presente il successore, nuovo leader e figlio di Khamenei, Mojtaba, per motivi di sicurezza. La cronaca: un uomo di 98 anni ha sparato alla moglie di 86 al termine di una lite avvenuta questa mattina nella loro casa di Savona. La donna è in gravissime condizioni. Passiamo allo sport e il calcio. La Norvegia batte il Brasile 2-1 con una doppietta di Haaland e si qualifica ai quarti del mondiale, dove incontrerà l'Inghilterra vincente per 3-2 nel match della notte contro il Messico. Stasera alle 21 Portogallo-Spagna e alle 2 di notte Stati Uniti-Belgio. E sta sollevando accese polemiche la scelta della FIFA di revocare l'espulsione dell'attaccante statunitense Balogun, che potrà quindi giocare nella sfida contro il Belgio. La grazia sarebbe arrivata dopo una telefonata privata tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il numero uno della FIFA Gianni Infantino. Passiamo al tennis. Con Wimbledon, Sinner si sbarazza del giapponese Mochizuki e accede ai quarti di finale, dove lo aspetta il tedesco Struff. Oggi gli italiani che scendono in campo alla ricerca dei quarti sono Cobolli, Jasmine Paolini e il doppio Bolelli-Vavassori. Infine la Formula 1: Charles Leclerc, re d'Inghilterra, e il monegasco della Ferrari vince a Silverstone. Alle sue spalle la Mercedes di Russell e l'altra rossa del compagno di squadra Hamilton. Un guasto ferma la corsa di Kimi Antonelli. Radio DJ, informazione gratuita. In redazione Marta Brambilla Pisoni, altre news a mezzogiorno.
5: Radio DJ. One nation, one station.
6: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
7: Energie rinnovabili, innovazione tecnologica, transizione energetica. Capiamone di più con Enel.
8: L'energia non si ferma mai, ma si trasforma. La tecnologia non può certo crearla, ma può raccoglierla dal profondo del

0: della terra. È l'energia geotermica e funziona così. Dai pozzi si estrae il vapore che, arrivato in superficie, viene usato per far girare le turbine e produrre elettricità. Poi il vapore viene reiniettato in profondità, dando nuova vita al giacimento, e il ciclo può ricominciare. La casa di questa energia è in Toscana, all'Arderello, dove una rete di tubazioni guida il vapore raccolto dal sottosuolo fino agli impianti Enel. E viaggiando sulla rete arriva ovunque in Italia. Dai pozzi alle turbine e poi di nuovo nel sottosuolo. È un'energia pulitissima che il nostro pianeta offre da 4 miliardi di anni e di sicuro non ha intenzione di smettere.
1: In collaborazione con Enel.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Have fun with Parmigiano Reggiano, una grandezza fatta di rituali.
4: DJ chiama Italia.
5: Siete in onda fra 3 minuti.

0: ringraziate al cielo che non c'è la televisione oggi, perché accadeva una cosa brutta stamattina.
1: Cosa accadeva?
0: No, la discussione che è partita a proposito di questa canzone che stava già per trascendere. Sì. Stavamo già arrivando alle mani, ragazzi.
1: Addirittura, solo per un paio di orecchini.
0: Per la serie, noi vogliamo sapere di che cosa cantano le canzoni che ascoltano, non noi, ma i nostri figli.
1: Okay.
0: In questo caso questa è una canzone dedicata più a un pubblico femminile che maschile, mi sembra di capire.
1: Sì,
0: no?
1: Ma poi comunque
0: però metti che tua figlia sia appunto appresa da questa canzone, faccio fatica a pensare ai miei che la ascoltano perché sono un po' più grandi, un po' più stronzi, non lo so. Li vedo poco inclini al romanticismo. Di cosa parla questa canzone che è un grande successo di queste ultime settimane?
1: Guarda, si intitola Orecchini, Earrings.
0: E lui dice nella canzone ho perso i miei orecchini nel suo letto di lei. Lui ha perso gli orecchini nel suo letto di lei.
1: Io ho controllato.
0: E non ha il coraggio di chiamarla a dirglielo, perché nel frattempo la situa si è un po' allentata.
1: Si è deteriorata.
0: Come dire. Allora, Nicola sostiene che lui si sia tolto gli orecchini prima di fare all'amore.
2: È possibile.
1: Può essere. Possibile.
0: Ma ce li hai sulle orecchie e gli orecchini.
2: Ho capito.
1: Sei lì che smanacci.
0: Ma che cazzo ti togli gli orecchini?
2: Ti puoi far male.
1: Poi, perché l'orecchino...
2: E poi lei è una che morde. E allora,
1: lei è una che morde.
0: E
1: allora
0: lui cosa morde? Le orecchie?
1: Due, e non sto scherzando.
0: Allora diciamo che lui ci tiene a quegli orecchini perché glieli ha regalati sua mamma.
1: I suoi c'hanno i brillantini.
0: Glieli ha regalati la mamma, Malcolm, che fa tanto il figo, ma la mamma gli ha comprato gli orecchini.
1: Sì.
0: Se ci tieni non li vuoi perdere, li metti sul comodino.
1: Mo pieghiamo i vestiti.
0: Ma cosa
1: prima
0: vuol
1: di
0: dire? Ma non sono i vestiti, anche perché un orecchino c'ha la punta,
1: c'ha la clip,
0: ti ci rotoli sopra e poi ti punge il culo.
1: Quello è vero,
0: non è che sia una cosa facile.
1: Vero, sì, però è interessante.
0: Voi sottovalutate il testo
1: lui
0: delle canzoni.
1: Non ve
0: o
1: lo
0: questa o una canzone dei Beatles.
1: Bravo, esatto. Non ve lo immaginiate, uno strafigo così. È un po' un nerd.
2: È normale.
1: È uno normale, ma effettivamente due orecchini a cerchietto di media grandezza.
0: Io me lo immaginavo tipo Holland della Norvegia.
1: No, quello brutto così no, madonna.
0: A me piace tanto.
1: Brutto, Holland. Forte. Lo so.
0: Ho deciso che mi è tanto simpatico.
1: No,
0: anche.
1: Ma lo è. Posso dirti
0: perché
1: che
0: ho visto
1: lo
0: un
1: è.
0: Sacco di cazzate sue di questi lo ultimi
1: è.
0: Tempi e lui subisce sempre con il sorriso
1: lo
0: sulla
1: è.
0: Faccia.
1: E poi lui sai che ha questa esultanza ha un'esultanza.
0: Si composta.
1: Si mette a gambe conserte, okay. Fa om, non sempre, ma molto spesso, mm-hmm. No? E nella presentazione delle squadre, quella grafica proprio,
0: okay,
1: no?
0: Okay.
1: In cui ognuno
0: fa una mossa,
1: cioè tipo Linus e fai fai oh, con due pugni. Lui fa quella roba lì, si siede,
0: figo.
1: Molto simpatico, molto show.
0: E quando tu pensi che lui si sia dimenticato di stare giocando, ti fa due gol. Come ha fatto ieri sera. Ho visto il primo tempo di Brasile-Norvegia, non ha toccato una palla.
1: Niente.
0: Perché la Norvegia stava molto coperta. Guardo stamattina, hanno vinto 2-1 con due gol del biondone. Vabbè, siamo arrivati qui per caso?
1: No!
0: Facciamo di mestiere, ragazzi. È che

0: La salutiamo. Linus, da Cervinia ad Amalfi, perché prendiamo la linea da Cervinia.
1: Ah sì, certo, certo.
0: Vic e Mari lì stanno.
1: Poveri,
0: insomma.
1: È sempre a far fatica in giro. Vero.
0: Ma arriviamo anche
1: Madonna,
0: noi.
1: Che sacrifici.
0: Arriviamo anche noi.
1: Sentivo il notiziario prima e involontariamente Marta ha detto una cosa che involontariamente, una cosa correttissima tra l'altro, però la sequenza logica delle parole sembrava così, supporre una specie di doppio gioco.
0: Sì.
1: Trump ha convinto Infantino, il numero uno della FIFA, a togliere la squalifica al giocatore degli Stati Uniti che giocherà, mi pare, stanotte contro il Belgio.
0: Sì, sì.
1: Infantino, il numero uno della FIFA.
0: Nel senso di paura.
1: Che è un cagasotto.
0: Di paura.
1: Ma come si fa a fare una cosa come questa? Matteo è indignato.
2: Ma sono indignato, sì. Ma io penso che qualunque persona di buon senso. Ci sono delle regole. E allora scusa, perché questo, siccome è americano, può fare così? È un altro del.
1: Parte gli scherzi, è veramente la cosa più incredibile. Di
2: noi,
1: una cosa incredibile.
2: Scusa, noi siamo stati. Non siamo stati in grado di raggiungere la qualificazione. Mm-hmm. Adesso telefoniamo a Trump, visto che ci sono buoni rapporti.
1: Sì, ci facciamo riammettere,
2: certo, direttamente agli ottavi.
0: Sì. Mi sembra proprio il periodo giusto per telefonare a Trump.
1: Facciamo che lo chiama la Meloni.
0: Bravo. Esattamente. Mamma mia.
1: Perché
0: ragazzi.
1: domani c'è un incontro, tipo un G7, un G8, una cosa di questo genere, e lui ha pubblicato una fotografia in cui guarda lei dall'alto verso il basso, che è anche normale perché lei è piccola, lui è molto grosso, e la didascalia serve urgentemente un ordine restrittivo.
2: Perché lei ha
1: quest'area. Come per dire, non me la fate incontrare.
0: Cioè, Alberto Sordi avrebbe detto: vedi Linus, a una certa età c'è chi a chi gli via le gambe, a chi gli via la testa.
1: Madonna.
0: E a Trappi a pia da testa.
1: Ma tu l'hai visto il discorso del 4 luglio, al di là diciamo di tutti i problemi che ci sono stati, se qualcuno crede ai segni anche dal cielo.
0: Sì, veramente.
1: Sono arrivate tante.
0: Tante.
1: Poi alla fine finalmente Trump è riuscito a parlare in una versione un po' più diciamo concentrata del discorso che aveva previsto, perché nel frattempo la gente era tutto il giorno che era lì a prendere l'acqua o a ustionarsi, perché quando non pioveva il sole era molto molto forte. E la voce era molto così.
0: Ah sì,
1: Mamma mia, è la prima volta che sento

0: con la voce di Trump in una versione così
1: affaticata,
0: affaticata e invecchiata, sì. Ah. Oltre al fatto che sembrava, sai, i modellini, come si chiamano? Action figure?
2: Sì, cioè, no, i pupazzetti.
0: I pupazzetti è brutto, no? Action figure. Tu puoi, no,
1: certo,
0: perché il pupazzetto magari ti immagini.
2: È una caricatura.
1: Diciamo, invece... è un termine poco noto in Italia, però insomma.
0: Sì, l'action figure di un supereroe,
1: sì,
0: no? Quando
1: sì.
0: tu lo compri, quelli fatti bene, fatti a mano, magari decorato dal più bravo decoratore di action figure d'Italia, che è Lillo di Lillo e Greg.
1: Vero, verissimo.
0: Bravissimo, verissimo a fare queste cose. Sono tutti dentro un box di plexiglass.
1: Sì.
0: Li protegge di vetro,
1: sì.
0: Ecco,
1: lui
0: Trump
1: era
0: sembrava un action figure di se stesso dentro una scatola di vetro spesso mezzo metro, perché comunque si vedeva benissimo che era dietro,
1: certo,
0: un vetro. Di solito il vetro antiproiettile è un po' più trasparente. Ieri mattina,
1: sì,
0: io pensati a voi amici ascoltatori che siete andati ad affollare le spiagge e le autostrade
1: perché?
0: Italiane.
1: Perché? Perché? Perché Linus?
0: Io ho pensati perché ero con la mia bicicletta,
1: wow,
0: e stavo pedalando nella campagna.
1: Wow, al fresco, al fresco.
0: No, non era caldissimo,
1: okay,
0: c'erano 29 gradi, percepiti,
1: sì,
0: almeno 10 di meno.
1: Sì.
0: E io dicevo, guarda qua, io sono qui nella mia assoluta libertà, non sono in coda da nessuna parte,
1: yeah,
0: non sono incastrato su una spiaggia insieme ad altre 100, cioè praticamente me la stavo vendendo bene.
1: Bravo, lì,
0: non
1: bravo.
0: È che fossi così contento, però tra me e me mi sembrava di vivere questa canzone di Billy Joel che dice: la gente preferisce andare via a Miami, a Los Angeles, io sto
3: Some
0: qua.
3: Folk

0: le luci che si accendono.
1: Buonanotte a tutti, buonanotte. Take care, buonanotte. Ciao, grazie.
0: Buonanotte. New York State of Mind, giocavano a New York ieri sera a Brasile e Norvegia, giocavano nello stadio gigantesco fuori New York dove si giocherà la finale dei campionati del mondo fra un mese e mezzo, credo, no?
2: Sì, tre mesi,
0: ancora lunga la storia.
2: A novembre.
3: Il 19 luglio,
0: sì, mancano ancora tutta questa e tutta la prossima settimana.
2: Sì, è nel New Jersey, credo, perché ho visto New York. New Jersey.
0: È il famoso stadio irraggiungibile, nel senso che per andarci da Manhattan non puoi andarci a piedi, neanche se avessi voglia, perché dista pochi chilometri, ma è impossibile perché c'è soltanto un'autostrada che ti ci porta. Inghilterra ieri invece è centro dello sport internazionale, in un modo o nell'altro ieri c'era Wimbledon con Sinner che ha giocato contro un osso duro, l'hai vista un pochino?
3: Come no? Il giapponese rognoso.
2: Ma come rognoso? O è rognoso o se ne è sbarazzato, no, mettetevi d'accordo.
3: Non se ne
2: Lapisoni
3: è sbarazzato facilmente, ha venduto carissima
0: la pelle. Secondo me
3: non
0: ha visto la partita, perché è vero che ha vinto i primi tre set di fila e quindi finita abbastanza presto, però micchia se l'ha fatto faticare.
2: Tu l'hai visto?
0: Io ne ho visti due su
2: Era
0: Credes.
2: Irrispettoso?
0: No, perché c'è sta fissa del rispetto.
2: Io non ne capisco niente, ma io penso sempre che a un campione bisogna portare il rispetto.
0: Ma
2: fai il tunnel a Leo Messi, capito? E invece quando fanno quei colpetti lì che fanno i fighi, ma guarda come
0: fa
2: ti permetti.
0: Parte del repertorio di un tennista.
2: Il russo
0: guardo il tennis come guardo il pugilato, cosa che non mi succede molto di frequente, però mi piace molto guardare la scena finale in cui comunque i due che se le sono date di santa ragione poi si abbracciano e si dicono qualcosa. Bravo, sei stato bravo. Non era tanto contento il giapponese, perché Sinner era molto più alto di lui, quindi quando l'ha abbracciato lo guardava
2: Ascella,
0: da sopra.
2: Ascella, gli ha detto come Eros Ramazzotti in un video bellissimo che ho visto. Oh, l'ascella! Grande Eros.
0: Però insomma c'era Wimbledon che anche lì è in pieno svolgimento, ce n'è ancora per tutta la settimana, credo, forse anche la prossima.
2: E a me piace molto perché se per caso siete a casa di pomeriggio, insomma se avete un attimo di tempo, è una delle cose che c'è di pomeriggio. Quello che non mi piace di questo mondiale è che non coincide con
0: gli
2: orari
0: sono un po'
2: per
0: faticosi,
2: niente
0: gli orari
2: proprio.
3: Però la passione rimani svegliare alle 3
2: ma
3: di notte,
2: che rimani
3: una partita all'Angola, sei contento.
2: Anzi, alle 3 di notte quando vado a far la pipì do un'occhiata.
0: Io ieri ho visto Brasile-Norvegia che cominciava alle 10 e finiva a mezzanotte, non sono arrivato al secondo tempo perché poi mi sono
3: ma
0: addormentato.
3: Ma perché non sei un tifoso vero? Io l'ho vista
0: anche
3: tutta
0: quello,
2: allora
0: anche
2: lì al cooling break del primo tempo andiamo a letto, pum. Ero già
0: tornando a fare un cooling break.
2: Esatto, bravo.
3: Tornando invece a Sinner, ieri durante una conferenza stampa, non so se l'avete visto, gli hanno chiesto conto dei genitori, ma i tuoi sono qui.
0: Loro erano invitati a stare nel palco reale, ma siccome è gente molto discreta hanno detto no, cosa ci facciamo, non sappiamo cosa dirgli e hanno preferito stare da un'altra parte.
3: E Sinner ha spiegato, beh sapete, loro hanno le loro cose da fare, li capisco.
0: Sono 90 anni, sono molto più giovane di me. Comunque c'era anche la Formula 1 ieri a Silverstone
2: con
0: Kimi Antonelli che è andato in pole position. È pole position.
2: No,
0: è pole position.
2: Adesso,

0: Lo capisco anche se lo dici una volta no, sola, no, con tutto l'affetto.
1: No, allora, sia lui, Carlo di cognome?
0: Vanzi.
1: Che Guido Meda hanno, grattano, sì, pole position, sì. pole position, è pole.

0: Silverstone, una volta finito il Gran Premio, ci vogliono minimo 3-4 ore per uscire con la macchina ad allontanarsi.
1: Tipo ultimo di Tor Vergata, che credo potremmo fare un collegamento con uno che è ancora lì.
0: Ancora lì in questo momento. Sì. E poi stanotte invece alle 2, che no, poi è cominciata alle 3.
1: Alle 3, perché c'è quella faccenda dei fulmini,
0: sì, sì.
1: C'è quella faccenda del temporale che il temporale
0: per
1: sicurezza ti rimanda tutto di un'ora, quindi è iniziata alle 3.
0: Alla Azteca, il famoso stadio. Quello di Città del Messico, di Italia-Germania 4-3, con l'Inghilterra che a fatica, devo dire, ha battuto il Messico, che era una di quelle squadre, insomma, che facevano un po' paura. Faceva talmente paura che Tuchel, l'allenatore tedesco della squadra inglese, ha chiesto il maggior sostegno possibile da parte dei tifosi. Addirittura ha detto una cosa che ha infastidito un po' il ministro dell'istruzione inglese: firmate voi la giustificazione per i vostri figli, perché la scuola in Inghilterra finisce alla fine di luglio, fateli stare svegli perché è una partita che ne vale la pena. Ne valsa comunque la pena, anche se a fatica hanno vinto
1: in dieci
0: gli ultimi 10 minuti. Ha segnato puntualmente Harry Kane,
1: assolutamente,
0: e 2 gol in 1 minuto e mezzo, tra l'altro, gli ha segnati quello che è in questo momento il preferito dei ragazzi e delle ragazze inglesi, e cioè Bellingham, che di nome fa Jude. Hey.

0: Perdonate.
1: Saluto Alberto da Saronno che ha una buona memoria.
2: Come Alex?
0: Perdonate, ascoltatori, perdonate. Come rovinato.
1: E abbiamo la pubblicità incombente, c'è Stiller che deve fare un paio di spot.
2: Bravo.
1: E quando finì questa

0: canzone all'Arena di Verona con il pubblico che cantava, Linus era già al casello.
1: Ma pure Paul McCartney, secondo me. Pure Paul McCartney, cioè gli fa fare na na na na na na na.
0: Ma la fa durare un quarto d'ora. Durare un quarto d'ora. Che bello. E Jude, che in realtà era Julian, sì, giusto? No, una canzone che Paul McCartney scrisse per consolare il piccolo Julian Lennon che soffriva, credo,
2: la storia,
0: della separazione
2: dei
0: genitori.
2: La storia è bellissima perché me l'ha raccontata Rocco Tani, che l'ho approfondita a mia volta, quindi la so nel dettaglio. Velocemente, John Lennon e Cynthia Powell, madre di Julian, sì, Lennon, si separano.
0: Okay.
2: E lui semplicemente smette di occuparsi di questo bambino, che rimane così.
0: È quello che ho detto, soffriva per la separazione.
2: Soffriva, okay, ma delle volte loro erano tutti insieme e lui e il padre non parlava al figlio. Allora Paul McCartney decide di prendersi cura di questo bambino e diventa una specie di secondo padre.
0: Okay,
2: lo consola, tutor, sì, lo consola con questa canzone, poi il rapporto cresce.
1: Jules all'inizio. Hey Jules, quando l'ha scritta.
0: Ok, poi per far sì che la gente non capisse a chi era rivolta è diventata Jude.
2: Esatto. Okay. Poi il rapporto cresce.
0: Ma il bambino non sapeva che era per lui la canzone.
2: All'inizio no, non lo sapeva. L'ha scoperto soltanto molto dopo. E 25 anni dopo il momento in cui l'ha saputo, mm-hmm, si è trovato all'asta dove veniva messo in vendita il manoscritto. Caspita, su cui Paul McCartney
1: ha scritto tutto, voi direte, quindi l'ha firmata Paul McCartney, no, perché loro avevano un accordo e firmavano Lennon McCartney,
0: certo,
1: comunque
0: per non stare lì a litigare.
1: Esattamente,
0: guarda che io ho fatto un po' di più e tu hai fatto un
1: fa
0: po'
1: niente,
0: di meno,
1: fa niente, lascia stare, faccio io, tipo sai,
0: guarda che mio figlio fa l'avvocato, non mi sta prendendo in giro, guarda sì, che mio figlio fa l'avvocato, avrebbe detto una.

0: qualità di parmigiano reggiano nasce da un sapere che i casari si tramandano da generazioni, da gesti antichi che si ripetono ogni giorno, perché dietro ogni forma di parmigiano reggiano ci sono competenze e riti che non cambiano mai. È proprio questo a rendere il parmigiano reggiano unico, la capacità di restare fedele a se stesso in un mondo che corre veloce.
1: Parmigiano reggiano, una grandezza fatta di rituali.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, birra Bavaria 8.6, lattina da 50 cl, a solo 1,19 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora sì.

0: riesci a toglierteli dalla testa. Vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
1: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
7: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
10: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
11: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
12: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
13: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio. Beach Like a DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Annie Mazzola, Umberto e Damiano, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno. E due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì, il DJ set di Albertino. E sabato, sul palco, Bambole di Pezza, Malika Yan e Night. Beach Like a DJ. L'estate è solo all'inizio.

0: tutta piena di ragazze, questa qua. Cioè,
1: ma quanti BPM è? 120, 124, no, no. 120. La velocità ce l'ha, è proprio l'atmosfera che non
0: che
1: ti fa venire.
0: Che non ti viene più in mente, perché siamo ormai avvelenati da decenni di musica elettronica,
1: sì.
0: Per la quale io ho grande rispetto, no, per carità.
1: I tempi cambiano, insomma, no? È che tra la disco music, che è più simile a quella di oggi,
0: sì,
1: e noi, appunto, c'è stata una roba intermedia che era questa.
0: Sì, sì, totale.
1: Tra la house e la disco music,
0: sì,
1: ecco,
0: sì,
1: forse
0: esatto,
1: è più corretto così.
0: Esatto.
1: Radio DJ, sono le 10.42.
2: 342-5222-1012. Forza, scrivici!
1: A cosa serve questo numero? A partecipare al programma, ovviamente soltanto dicendoci cose molto belle, tipo come siete ben vestiti, anche se non ci state
0: sì,
1: vedendo,
0: ecco,
1: perché
0: esatto,
1: non c'è la televisione.
0: Già, giusto, diciamolo, non c'è YouTube.
1: Oggi è il primo
0: non
1: giorno
0: c'è...
1: senza telecamere.
0: Esatto, quindi è il primo,
3: è il primo giorno della studio.
0: E ne approfitto.
1: No, no, no, no, no, no, vai, vai a farlo con Alex.
0: Qua sotto, qua sotto.
1: Dai.
0: Guarda, qua sotto, non si vede. Tu che sarebbe capace.
1: Tu puoi.
0: E devo dire che la cosa tremenda della scuturiata,
1: conosco meglio il mio del suo,
0: il mio del tuo, e la cosa brutta della scuturiata è che più di noi ha visto il mio membro decadere.
1: Deficiente. Da qualche giorno i ragazzi sono al mare dai nonni. Volevo dirvi, visto che siamo in argomento, che su 3 assalti alla diligenza tutti sono andati a buon fine.
0: Ah!
1: Evidentemente anche a Calamity Jane questa cosa poteva interessare.
0: Vedo una carovana, un accampamento, una diligenza, insomma. Eccolo, eccolo lui, come si chiama?
1: Si chiama Davide, si chiama Davide.
0: Davide con
1: questa sera punta al quarto.
0: Davide col fido destriero punta al poker.
1: Davide, tu devi dire a Calamity Jane: amore, stamattina Nicola e Linus hanno parlato di noi.
0: Esatto.
1: Che ne dici se festeggiamo?
0: Festeggiamo.
1: Ma la scusa di festeggiare, poi mi sembra
0: Davide,
1: sia pure
0: guarda,
1: contenti
0: ti
1: anche
0: consiglio
1: lei.
0: Anche un regalo. Regala le 2 biglietti per il London Beat il 27 novembre a Danzica, in Polonia.
1: A Danzica?
0: L'unica data Minchia dell'anno.
1: Com'è che si chiamava? Il corridoio di Danzica.
0: Corridoio di Danzica,
1: corridoio di
0: certo,
1: Danzica, seconda
0: certo
1: guerra mondiale. Vi abbraccio Silvia, buongiorno. Come ti capisco Linus, evidentemente il riferimento è alle mie riflessioni ciclistiche, mentre per rendermi meno pesante il fatto che sia rimasto a Milano, penso a quelli che si sono invece incastrati nel traffico, no?
0: Certo.
1: Mercoledì vado a fare, dice, il mio primo viaggetto da cicloturista, da sola, con la mia gravel. Nulla di troppo impegnativo, da Verona a Vipiteno in 2 tappe, 2 begli alberghi dove dormire e tanti chilometri per godere il paesaggio e svuotare la testa. Spero sia il primo di tantissimi viaggi. Brava
0: bellissimo,
1: Silvia.
0: Bravissimo, bellissimo. Silvia, io non vorrei rovinarti il viaggio, non è mia intenzione.

0: po' sì. Mercoledì, piccolo picco di caldo qua su al nord Italia, 38 a Milano, però
1: parti presto la mattina.
0: Parti presto, secondo me.
1: Com'è andata Jesolo, visto che il messaggio arrivava da
2: bellissimo,
1: Verona? Bene, no?
2: Bellissimo, bene. C'è stato proprio una quantità di gente che non ci aspettavamo, tanto
1: bene,
2: affetto.
1: Bene.
2: Tanta vicinanza.
1: Ok, adesso domani, scusami, il prossimo weekend siamo a Viareggio, sì. Torniamo a Viareggio, sì. Dove eravamo già anche l'anno scorso, dopodiché andiamo tutti insieme ad Alghero in compagnia di uno straniero.
2: Esatto. Per rimanere lì una settimana e poi c'è anche il weekend.
1: E poi c'è l'ultima tappa che è quella di Barletta.
2: Esatto.
1: Barletta molto sugli scudi in questo periodo, stanno organizzando un sacco di cose. Bravi sì. Barlettani, ne approfitto per mandare un abbraccio a quel papà che si è inventato una cosa carinissima settimana scorsa. Era in autostrada che portava suo figlio di 4 anni a fare l'ultima di una lunghissima serie di chemio. Bambino di 4
0: povero.
1: Anni, insomma,
0: povero.
1: Gravemente malato, però quella era l'ultima chemio. E ha affisso un cartello sul lunotto posteriore che veniva letto da tutti quelli che arrivavano da dietro, no? Stiamo andando a fare l'ultima chemio, suonate e tutti.
0: Che bello! Salutate anche col bambino.
1: Papà, suonano. Perché suonano? Perché
0: ti vogliono bene. Ti vogliono
1: bello,
0: salutare.
1: Bravi ragazzi. Sono le 10:46. Questo è Radio DJ.
0: Yes.
1: Pinguini. Ho di buon umore stamattina.
0: Pinguini.
1: Mi sbaglio.
0: Vabbè.

0: scusi, sorry, lo siento, pinguini, tattici, nucleari, mi sono distratto, stavo leggendo i messaggi e sono arrivati tanti. Saluto Nicoletto da Trieste che sta tornando a casa dopo essere stata a Milano ieri a vedere il concerto dei Foo Fighters e non è sicura di riuscire ad arrivarci perché A, il viaggio è lungo, B, il caldo è importante e forse non è neanche così tanto allenata a guidare per tante ore.
1: Beh,

0: Trieste è un finto vicino, ma non è neanche finto vicino, è proprio lontano.
1: È vero lontano.
0: Beh, ma uno dice sono a nord, cosa vuoi, nord su nord? No, perché l'Italia è lunga, ma è anche larga lì,
1: sì,
0: a quella altezza.
1: Cinzia e Paolo, primo giorno di ferie, direzione Umbria Jazz. Ciao C, che evidentemente scrive mentre Paolo guida. Nella mia testa la formazione
0: può
1: è questa.
0: Essere, può
1: faccio
0: essere.
1: Anche rima. Buongiorno ragazzi, quinta tappa del Cammino di Santiago. Il sole splende e mi aspettano 10 chilometri in leggera salita, dice Francesca.
0: Caspita, ma è dura farla a piedi, la salita è...
1: Dipende da quanto è ombreggiata.
0: Sì, certo.
1: Perché se è ombreggiata è un conto, se è come sembra spesso...
0: Il Cammino di Santiago pare essere molto al sole.
1: Il problema è che la maggior parte delle persone può farlo soltanto in questo periodo, mentre sarebbe meraviglioso farlo, che ne so, a marzo, immagino, no?
0: Esatto.
1: O ad ottobre.
0: Per
1: comunque.
0: Pasqua, dai, via.
1: Giusi. Allora vi ascolto e per osmosi siete sulla spiaggia di Porto d'Ascoli.
0: Ok.
1: Ascoli Piceno.
0: Ok.
1: Poca gente, leggera brezza. Figlie che si fanno i fatti loro, marito a casa, a lavorare e tac, attenzione, dalla collina, sopra la spiaggia, una penna indiana.
2: No!
0: Assalto? Commedia sexy.
1: L'ho aggiunto
0: la moglie
1: io.
0: In vacanza.
1: L'ho aggiunto io, però mi piace.
0: Un'ipotesi,
1: no?
0: Diciamo,
1: tutta
0: un'ipotesi.
1: Questa pace a un certo punto...
0: Arriva lui. Manuel Fantoni, un uomo sexy con la barba,
1: lui, toro seduto,
0: esattamente, bravo.
2: Sì, della tribù degli Arrapao,
0: bravo, quella roba lì. Noi pensiamo subito a quella roba lì, ci diamo di gomito e ridacchiamo.
1: Ma anche perché poverina, la vuoi lasciare da sola tutto il giorno in spiaggia con i bambini che sono autosufficienti?
0: Anton Giulio e Anton Luca stanno giocando. E lei sul lettino inizia con un giuoco di sguardi.
3: Questo è un canto tipico d'amore indiano della tribù degli Arrapao. Una tribù che ha secoli e secoli di tradizioni amorose.
0: Basta.
3: Dove l'amore si pratica come ve lo spiego io.
2: Basta, non si può più andare avanti.
0: No, basta. Però
2: sentitevela da soli.
1: Meno male immagino. Che hai un po' di buon
2: su YouTube.
1: Cuore.
0: Immagino,
1: grazie,
0: basta.
1: Caro, grazie.
0: Avevi altro da dire? Se no ti posso raccontare di una cosa molto bella che riguarda i viaggi in macchina.
1: Rassetto un pochino.
0: Non sapevo questo. Innanzitutto è bello fare da passeggero in un viaggio lungo e non, diciamo, guidare.
1: È autobiografica questa cosa.
0: È autobiografica. Ieri ho appreso questo. Praticamente le macchine moderne, se vai a toccare delle cose sul cruscotto...
1: Mi piace come
0: delle cose difficili sul comando Matteo dell'elettronico.
1: Cosa fanno queste dannate?
0: Ti dicono no, e no, tu stai guidando. O sei il passeggero? Sì, sono il passeggero. Ok, allora continuiamo a parlare.
1: Okay. Madonna, com'è moderna.
0: Bruttissimo carattere.
2: Anche Waze ti chiede: ah, ma stai guidando? Non devi toccarmi.
1: Ma c'ha ragione, no? Una volta che c'è una cosa buona.
0: Sì. Basta, finisce con l'aneddoto.
1: A che ora siete partiti e a
0: alle
1: che ora siete arrivati?
0: 11:30, ho detto vabbè.
1: Partenza da dove? Da Rimini?
0: Da Sant'Arcangelo, Rimini, ma mi ha fatto entrare già molto dopo, quindi buttava male. Il navigatore ha detto meglio...
1: E dove si entra? Cesena Nord?
0: Sì, Cesena, Stradelli
1: secondo... sono più in alto.
0: Comunque ci siamo capiti.
1: Tutta roba di albicocche.
0: Ben bravo, albicocche, roba così, eh? Entriamo, 11:30, 17:30 a casa.
1: 17:30 del mattino?
0: 11:30 del mattino.
1: Sono 6 ore così.
0: Sono 6 ore con un'ora a Modena.
1: Modena Park, lo tiri in faccia questo qua.
0: Modena, vuoi non prendere un tortellino pasticciato alla Baia del Re?
1: Alla Baia del Re.
0: Siamo stati con Linus, papi, me lo ricordo, è stato bellissimo.
1: Io ho imparato tutto quanto.
0: Tutto e ti piangeremo molto.
1: Adesso te lo tiro davvero.
0: Fai bene.
1: Ci sentiamo tra poco.
0: A dopo.
4: DJ, chiama Italia.
5: Radio, DJ.
6: One nation, one station.
7: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
9: Lidl anche quest'anno.

0: è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero!
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
11: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
10: La Torrente, baciati dal sole del sud.
12: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
13: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
14: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
16: Ho comprato una perla nera.
17: E perché?
16: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
17: E perché?
16: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
18: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.

0: Io avrei fatto questa.
1: No? Ma dove?
0: Come se fossi stato Stevie Nicks, sì? Che purtroppo non sono, per fortuna non sono, dipende dai punti di vista. Vorrei tanto essere lei perché è bravissima, fantastica, famosissima.
1: Beh, certo.
0: Una voce incredibile. Non vorrei essere lei perché è alta la metà di me.
1: Aia.
0: Ma soprattutto c'ha 10 anni di più.
1: Quindi
0: per cui già
1: dire...
0: mi lamento dei miei,
1: no,
0: quindi
1: dire...
0: allo scambio non ci sto.
1: No,
0: okay?
1: Il tempo sta per scadere, diciamo.
0: No, porre,
1: beh, gioco forza è così. Oh.
0: Però bocche cucite.
1: Bocche cucite.
0: Bocche
1: non
0: cucite, non si riesce a sapere niente di sto cavolo di matrimonio di Taylor Swift.
2: Si vede che l'hanno venduto a qualche Netflix.
0: Ma no. No,
2: sì,
0: no,
2: sì,
1: ma lì per comprare,
0: ma proprio...
1: per, no, ma per comprare il matrimonio di Taylor Swift,
0: sì, esatto,
1: fai prima,
0: chi se lo può permettere?
1: Fai prima comprarti il Monte dei Paschi di Siena. Cioè, non so, una cosa.
0: Perché, per esempio, tutti a dire, no, che è brutto sposarsi dentro un palazzetto, una come lei. Bisogna capire come lo ha allestito questo palazzetto.
2: Col castello,
0: insomma, cioè, però non esistono documenti. Le uniche cose che sono uscite sono delle fotografie di, non so, un attore che sta andando lì.
1: Sì.
0: Che riceve un passaggio da un altro attore che sta andando anche lì. Tutte cose rubate un po' per strada, ma di quello che è successo dentro non si sa. Si sa che Stevie Nicks, appunto la cantante che avete appena sentito, ha cantato, credo, 2 canzoni. Se fossi stato Stevie Nicks avrei cantato questa.
1: Sì, che cioè, non è male.
0: Vorrei stare con te dovunque.
1: Sì,
0: no?
1: Cioè, certo,
0: un,
1: certo.
0: È una
1: certo.
0: canzone che parla di un inizio e di una strada infinita. Insomma.
1: Sì, una canzone di 40 anni fa, dell'86, c'erano i primi compact disc. Non so se voi avevate...
0: primi anni 80.
1: Sì.

0: È dell'86 questa, e io mi ricordo come mi beavo della fedeltà di questo album. Ah, senti come suona.
1: Senti come suona.
0: Ma era tutto placebo, le mie orecchie, sì, non solo tarate
2: era
0: per capire.
2: Il piacere di mettere un CD.
0: Ma certo, ovviamente certo. Sì. Ovviamente.
2: Avete visto come era vestito Ed Sheeran?
0: Al matrimonio?
2: No. Azzurrino, con...
3: Il principe azzurrino.
2: No, ma... Io non capisco come sia possibile che uno non si renda conto che quel vestito non è adatto.
1: Perché? Perché l'azzurrino ingrassa, non lo so.
2: No, no, azzurrino sgargiante, un po' sportivo, senza calzini.
1: Ma sei
2: vicino
1: un cantante.
2: C'era Dakota Johnson, che era tipo alla notte degli Oscar.
1: Ho capito, ma sei un cantante, devi essere un po' rock, insomma.
0: Sì, poi quel gusto lì anglosassone, va bene tutto.
2: Secondo
0: no?
2: me
1: il ciuffo com'era?
2: Il ciuffo era bello, bello
1: vigoroso. Rigoglioso. Sì, sì. Allora, comunque, mille invitati.
0: Sono passato da Grecia a Grecia e passato da Grecia. Penso
1: che
0: anche,
1: la Grecia,
0: penso che anche Radio DJ adesso di colpo il logo di Radio DJ abbia molti capelli. Perché
1: peli.
0: Grecia fa
1: pensa
0: molti capelli.
1: Se avessimo ancora il logo iniziale, quello
2: il
1: col
2: testone
1: che era calvo,
0: con tutti i capelli.
1: Avrebbero messo i capelli.
0: Tutti i capelli
1: comunque,
0: greci.
1: Tornando al matrimonio del secolo, insomma, mille invitati, non si sa quasi praticamente nulla, anche un po' chi se ne frega, però è bello stare un po' a scavare, a indagare. L'unica certezza è che il matrimonio era già stato officiato in precedenza con pochissimi presenti qualche giorno prima a Nashville in Tennessee. Qui l'ha officiato, diciamo formalmente per il pubblico non pagante, Adam Sandler, l'attore comico americano.
0: Quindi
1: perché
0: è uno scherzo,
1: proprio lui
0: Linus, è uno scherzo.
1: Ma sì, sì, è un po' anche per ridere, okay, avrà fatto qualche battuta delle sue. Soprattutto chissà com'era vestito, perché sai che Adam Sandler volutamente è la persona più sciatta del mondo. Fa apposta a girare sempre con dei bragoni e delle maglie
0: ciabatte,
1: molto molto larghe.
0: Reuccio della
1: ciabatte. Lì sono lui che sono molto amici, perché sul set di un film di Adam Sandler Travis Kelce ha fatto una comparsata e sono rimasti amici da allora. Dopodiché le figlie di Adam Sandler, che si chiamano me lo sono segnato, Sunny e Sadie.
0: Ok.
1: Sunny e Sadie sono ovviamente delle Swifties.
0: Ah, ok.
1: E quindi insomma.
0: Quindi lui è amico del marito, ma le figlie vogliono.
1: Sì. È come se al tuo matrimonio officiasse Ernia.
0: Una cosa del genere, sì, diciamo una cosa del più o meno, dai, facciamo sì, una cosa del genere.
1: 26
0: sì.
1: milioni dati in beneficenza, questo l'avevamo già detto venerdì scorso, però divisi in tante piccole società, 2 milioni a una, 2 milioni all'altra. 2 milioni sono andati alla fondazione di Dolly Parton, cantante country, anche lei ormai ottantenne, quella di I Will Always Love You, per intenderci.
0: L'originale, allora.
1: Che ha ringraziato su Instagram con questo bel messaggio.
4: Taylor and Travis, it's Dolly. And I was just told that you two are making a donation of $2 million to my imagination library. Thank you, thank you, thank you. And know that I will always love you.
5: Always love you. Thank you, thank you, thank you.
6: E te l'ho detto che non vorrei avere 80 anni. Non ci mi manca molto, ma fammi godere quelli che ho ancora
5: tempo,
6: adesso.
5: C'è tempo, sai quanti baretti a Robeco puoi ancora fare.
1: Vabbè, questa è Radio DJ e DJ Chiam Italia. Buongiorno.

0: giovani. Giovani e incoscienti. A proposito di giovani, abbiamo citato, ho citato due cantanti americane un po' avanti con gli anni.
1: Ottantenni,
0: prima
1: diciamo.
0: Stevie Nicks e poi appunto Dolly Parton con la sua S un po' fisciante. Che uno pensa che sia colpa della dentiera.
1: No.
0: È il Texas.
1: È il Texas che è come dire che... infatti, è come dire che a Pavia,
0: di Pavia.
1: C'hanno la S. Pregando per uscire.
0: Dolly Parton è di Pavia.
1: E potrebbe
0: sintetizzando
1: essere,
0: in potrebbe maniera essere estrema. Pavia, sì. C'è un altro illustre ottantenne proprio di oggi che è Sylvester Stallone.
1: Che compie 80 anni.
0: Che compie 80 anni oggi, portati devo dire splendidamente. Bene. Io ancora ogni tanto un occhio alla sua serie Tulsa King, glielo butto ancora.
1: Sì.
0: E c'è ancora lo stesso sguardo, la stessa aria un po' ironica.
1: Sì, sono rimasto molto sorpreso, ho guardato il suo account Instagram e sai quando dici ah cacchio vedi c'è anche lui, c'ha tipo 20 milioni, 19 milioni di follower e tipo 90 in comune con te. Cioè nel senso che
0: se tu sei che 50.000 persone è chiaro che poi i più importanti li avrete in comune.
1: È vero.
0: Dipende da quanti ne segui.
1: È vero.
0: Tu segui tutti.
1: Tanti, non tutti. Sono molto cortese.
0: C'è una roba che mi fa molto ridere a proposito di Instagram e di Stallone. C'è qualcuno che si diverte a doppiarlo, ma in una maniera fantastica. Cioè, e lo fa parlare come se avesse un accento di Frascati, non lo so.
2: Ma è Fabio Celenza?
0: Non lo so, magari sì. Magari
2: secondo me lui è.
0: Però fa molto, molto. Se è lui, fagli i complimenti. Sì. Molto, molto bravo. Stallone qui in studio con noi.
1: Simpatico.
0: Ormai 4 anni fa, settembre 22, meraviglioso.
1: Super simpatico, grande senso dello spettacolo.
0: 4 anni fa già.
1: Sono passati 4 anni.
0: Settembre del 22, sono appena andato a controllare. A proposito della canzone di Achille Lauro, invece Incoscienti Giovani, sono preoccupato per la giornata di oggi.
3: Anche voi ragazzi,
1: fate della stessa.
2: Scherzi, io vero, mi sudano le tempie per la giornata di oggi.
0: Ma è proprio lì il problema, oggi farà molto molto caldo e il Tour de France che è partito da Barcellona sta rientrando verso la Francia, Francia,
1: certo.
0: Esatto. E deve scavalcare i Pirenei.
1: Carcassone, la destinazione è Carcassonne. Che a me piace sempre molto questo Carcassonne.
0: Solo che sui Pirenei non soltanto fa molto molto molto caldo, ma ci sono anche dei grandi incendi, sta bruciando una foresta. E la notizia di stamattina proprio è che hanno deciso di far passare la corsa, ma vietare la presenza al pubblico. Voi direte, vabbè, ma chi vuoi che ci sia a Carcassonne a guardare il Tour de France? Io ho avuto la fortuna di assistere a un paio di tappe inutili del Tour de France, di quelle in pianura che non succede niente, non il Mortirolo del Giro d'Italia, e per 100 chilometri c'è soltanto gente accampata dal giorno prima, con le tende, con i tavolini, perché è proprio un grande evento nazionale.
1: Guarda che non lo devi spiegare a Matteo.
2: Allora, io sono passato a Decathlon, ho comprato tutto l'occorrente, la tenda, la borraccia.
1: Per accamparti lì a Carcassonne.
2: Io volevo dire, approfitto di questa occasione per dirti che nei prossimi

0: primi giorni probabilmente mancherò.
1: Non ci sarò, ma però avremo.
2: Dimmi quale tappa vai a vedere, perché anch'io vado.
0: Allora, io vado a vedere quella di fra due giorni e di fra quattro.
2: Sì, quella di fra cazzo da vedere.
1: Bravo, esatto. Vabbè,
2: no, insomma. E quindi hanno vietato, diciamo, alla gente di astieparsi lungo il percorso, e non soltanto, non passa la carovana. E anche qua tu dirai, vabbè, chi se ne frega
1: la
2: della carovana?
1: Vuol dire le ammiraglie?
2: No, le ammiraglie dei ciclisti sì, che ovviamente li devono seguire in caso di problemi, sì. Però soltanto quelle indispensabili. Quando il tour arriva, ma anche il Giro d'Italia, in una città, viene preceduto da una carovana di mezzi, un po' tipo carnevale di Viareggio,
1: sì,
2: okay,
1: sì,
2: che
1: sì.
2: Sono le pubblicità degli sponsor.
1: Okay, okay.
2: Solo che quelli del Tour de France è, che ne so, Disneyland in movimento.
1: Certo.
2: Ed è una
1: certo.
2: roba impressionante. Anche questa oggi, appunto, non passa. Sarà per colpa del...
1: Per paura degli incendi, mi sembra una cosa legittima.
2: Per non creare problemi a quelli che stanno lavorando per spegnere gli incendi. Come
1: certo.
2: se va qua a spegnere l'incendio,
1: certo,
2: tu
1: certo.
2: arrivi e mi dai fastidio.
0: E gli sponsor non saranno contenti.
2: Vabbè, gli sponsor devono anche adeguarsi, non è che possono sempre avere ragione soltanto
1: in caso
2: loro.
1: Di orsa maggiore si può
2: andare a letto.
1: Esattamente.
2: Reduci dal concerto di ieri sera.

0: Fighters su Radio DJ, lasciano tutto apparecchiato. Tra l'altro Dave Grohl, il leader dei Foo Fighters, ha detto che si ferma a Milano per vedere il concerto di questa sera. Giuro che è vero.
1: Perché?

0: stasera cosa c'è?
1: Stasera ci sono i System of a Down e i Queen of the Stone Age, cioè roba di rock abbastanza
0: forte,
1: tosto, anche
0: forte.
1: Se è un rock molto, come dire, futurista.
0: Ok.
1: Futurista, okay. Come
0: Robert Futuristico. Peppere Pistico. No, è futurista perché è di Futuro Nazionale di Vannacci.
1: No,
0: sai,
1: no,
0: che
1: no,
0: si chiamano,
1: no,
0: futuristi.
1: No, perché ci sono due modi per fare hard rock, no? Quello un po' più melodico, un po' più,
0: sì,
1: diciamo, rivolto al passato, senza che questo suoni, come dire, irriverente, no? Gli Iron Maiden, per dire, i Metallica, e quello un po' più pieno d'acciaio di,
0: okay,
1: di Queen of the Stone Age, oppure appunto System of a Down.
2: Lui
1: System
2: si trova,
1: of a Down, come?
2: Lui si trova, il leader dei Foo Fighters,
1: Dave
2: si trova
1: Grohl, sì,
2: molto molto bene a Milano. Io ieri sera ho visto il concerto in streaming, perché c'era uno che per tutto il concerto è stato col, okay, telefono, quindi me lo sono visto. E a un certo punto ha detto: ragazzi, io a Milano mi trovo proprio bene.
0: In italiano.
2: Un po' in italiano, un po' in inglese, ma era un inglese facile.
1: È la centesima volta che ci viene in Italia.
2: E dice: io voglio rimanere qui a lungo. Ho un repertorio di 150 canzoni e casomai le facciamo tutte. È stato veramente forte,
1: sì,
2: molto,
1: sì,
2: simpatico.
1: E quindi col palco già montato praticamente farò soltanto qualche personalizzazione. Stasera appunto ci sono i System of a Down. Ecco, se siete mamma di un ragazzo che va a vedere, sì, questo concerto, vi faccio sentire quello che farà uscire di testa appunto il vostro figliolo. Wake up, wake up.

0: però.
1: No, è loro, la loro caratteristica questa, no? Di fondere un sacco di generi. Loro sono armeni, penso.
2: No,
1: sì, sì, sì, di origine quantomeno, insomma.
2: Sì, sì, sì. Questo è il tipo di musica che se viene suonata nei corridoi di Radio DJ dà luogo a una rissa dove io lancio degli oggetti verso Dario Zuelli e lui mi percuote molto forte. E va bene. What you think the keys upon the table? Here you go. Queen of the fable, you wanted to. Grab a brush and put a little makeup, you wanted to. I discussed the fate away the shake up, you wanted to. What you think the keys upon the table? You wanted to.
1: Santa
2: poi,
1: Vinci.
2: Poi almeno vero, è vero, parte, c'è una parte Santa Vinci, grande, grande. Tu non hai avuto una parte metallare della tua vita? No, perché non c'era Lady Metal.
1: No, anzi, mi odiavano i metallari.
2: Ti odiavano i metallari, sì, ma sì, quando sì. Eri ragazzino non c'era una cosa molto ribelle?
1: No. Allora, i miei compagni di scuola erano tutti abbastanza rockettari, i Zeppelin, i Deep Purple, sì, e a me piaceva James Brown e Marvin Gaye. Non andavamo d'accordo già lì.
2: Io ho avuto un breve interregno.
1: L'ho scoperto dopo, non sarò mai un metallaro, però ho imparato ad apprezzare il rock in un secondo momento.
2: A me piaceva la musica degli skater, i Suicidal Tendencies, che era più o meno così, e mi trovavo dentro la mia Citroen LN e mi picchiavo con il mio amico, ma dentro una macchina, come puoi picchiarti?
1: Sì, parte della,
2: pogavo.
1: Dell'adolescenza. Esatto. Posso tornare per un secondo? So che vi interessa tantissimo il mondo del ciclismo.
2: Sì, certo, perché non abbiamo parlato della maratona delle Dolomiti, che c'era ieri mattina, partenza
1: ieri
2: 6
1: mattina.
2: Gradi, 6 gradi.
1: 6 gradi, sì, però, ma poi 20 bella all'arrivo, giornata, bella 20. Giornata.
2: Sì, sì, sì.
1: E, no, a margine della gara c'è un gruppo di persone, io li definirei artisti, che hanno un compito molto molto importante. La forza del Tour de France, al di là dell'aspetto agonistico e dello sport, adesso non dimenticate la parola ciclismo, è l'evento più televisivo del mondo, insieme con i mondiali di calcio, no, con la finale dei 100 metri. Il che significa che non c'è metro del percorso che viene percorso, che non sia ripreso in televisione.
2: Sì, fanno le prove, a me ha colpito molto questa roba.
1: Sì, certo, ci mettono tutto l'anno che intercorre fra un'edizione e l'altra, viene usato dal regista per studiare il percorso in modo che ogni volta che c'è un castello a 20 chilometri l'elicottero lo riprende e sotto viene fuori la scritta che ti dice che castello è quello.
2: Qui come facciamo, elicottero, qui come facciamo, beh qui basta il drone, qui come facciamo, basta un cameraman, bello.
1: Tanti soldi. Il problema è che ci sono i buontemponi. E i buontemponi, sapendo questo, cosa fanno? Disegnano giganteschi cazzi per terra.
2: Lo sapevo!
3: Lo sai cosa hanno disegnato?
4: Una scippa di cazzi.
2: Bravissimi! Bravi, eh?
1: E tu
2: bravi.
1: Non puoi andare lì e semplicemente cancellarli, capito?
3: Perché
1: li devi inglobare in qualche altra figura.
3: È come quando copri un tatuaggio.
2: In quale figura la inglobano? Io un'idea ce l'avrei.
1: Come viene disegnato.
3: No, diventano conigli. Hai presente quando copri un tatuaggio che aggiungi delle cose per un po' mistificare? Ecco, la forma classica.
1: Fai un altro più grosso. Come dicevano ieri,
3: vengono aggiunti occhi, orecchie, così diventano dei conigli.
2: No, anche perché poi mi immagino, anzi suggerisco, potete farlo anche con delle, cioè nell'erba, tipo falciando il prato ad arte, no?
1: In qualche maniera. Stanno attenti anche a quello.
2: Capito.
1: Non è però è una gara già persa in partenza.
2: Sì,
1: perché buontemponi fortuna ci saranno sempre.
2: Nottetempo.
1: Sì, poi lì credo che facciano un po' come quando fanno le invasioni di campo nel calcio, no?
2: Sì.
1: Si mettono d'accordo e dicono: attento, guarda che al chilometro 47 c'è un cazzo enorme, non riprenderlo.
2: Certo.
1: Nel caso non siano riusciti a mimetizzarlo.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
3: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
4: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Allora, com'è andata la serata?
6: Ma guarda, niente di speciale. C'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
5: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
6: Nah, non ti sei persa niente.
7: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
8: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
1: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
2: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via.
3: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su Conad.it.
5: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, dentifrici Sensodyne Ripara e Proteggi a soli 3,29€.
12: Famila, con noi sei in famiglia.
13: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
14: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
13: Sono Federica Pellegrini e ho scelto

0: la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Have fun with
3: Chantecler, il gallo del pulito.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Lunedì mattina su Radio DJ con Angelina Mango e Marco Mengoni.
2: Sì, non dire Mingo e Mango lì, Mango e Mengo.
1: Il canto d'amore. Allora, con un rinvio causato dalla volontà di essere rispettosi nei confronti degli animali che si potevano anche fare male, sabato sera si è corso il Palio di Provenzano, il primo dei due pali di Siena estivi, no? Venerdì mattina ha piovuto abbastanza, diciamo. In realtà nel pomeriggio aveva anche smesso, però per fortuna hanno imparato ad essere un po' più attenti anche da questo punto di vista. Sabato sera si è corso e si è corso con la vittoria di una contrada, no? Adesso noi non siamo esattamente contradaioli, però da tutte le parti c'era scritto che l'Aquila non vinceva da 34 anni, da lontanissimo ormai 1992. Ha vinto grazie all'abilità di questo fantino, che sta diventando uno dei più storici, insomma, del Palio di Siena, che

0: Tittia e con un cavallo che si chiama Diodoro. Ma tutto questo passa in secondo piano perché abbiamo una volta tanto l'occasione di gratificare la vanità di Guido Bagazza che gode anche di vanità riflessa,
1: sì,
0: in questo caso.
1: Sì.
0: Pronto Guidone?
2: Pronto,
0: Vanity?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Eri appisolato Vanity?
2: Sì, se posso fare una piccola correzione, taglio l'anno corso venerdì, perché dovevano correre il 2 luglio.
0: Ah, dovevano correre venerdì, giovedì e poi hanno corso venerdì.
1: Esatto.
2: Il giorno posso dopo. Essere preciso, però va bene.
0: Senti, no, c'è una cosa carina che ti riguarda. Tu hai origini che cambiano a seconda dell'argomento di
1: ma
0: cui si sta parlando.
1: Ma guarda,
0: è una sfida fra me e Guido su questo, chi si prende più in giro. No, tu hai una zia senese che è stata, se non ricordo male, Fantina qualche anno fa.
2: Allora, sì, io di papà sono di famiglia senese ancora adesso, tant'è che quando corre la nostra contrada vado al Palio, di mamma invece da un'altra parte istriana, però fuori
1: certo.
2: Tutto il resto, ma questo non c'entra nulla. Allora, questa storia qua parte dalla copertina di Sgt. Pepper Lonely Club.
0: Attenzione!
2: Se tu hai in mente la copertina è piena di faccine, no?
1: Sì.
2: Perfetto. La faccia a destra è quella di una bella signora, ragazza bionda, che in realtà non è altro che Diana Dors, che al tempo era l'avversaria inglese di Marilyn Monroe. Nel 57 questa qua stava girando a Siena un film che si chiamava La ragazza del Palio. Avevano bisogno di una controfigura, perché questa ovviamente non sapeva andare a cavallo. La controfigura originale si fa male, cade durante le prove, e mia zia era lì per caso e dice, vabbè, faccio io la controfigura, la prendo, le metto una parrucca bionda, fa quello che deve fare per il film. Mentre lì le viene in mente, ma se io corressi realmente il Palio, io so andare a cavallo. Mio zio Umberto è il capitano della selva, una delle 17 contrade,
1: sì.
2: Quindi la sera va da suo zio e gli dice, zio, voglio correre il Palio perché faremo la storia, perché non c'è mai stata una Fantina donna. In realtà nel 1500 pare che ce ne fosse stata una, ma non ci sono le prove.
1: Una storiche. Specie di Lady Oscar, diciamo, cioè travestita.
2: Una amazzone, che allora non si poteva chiamare amazzone, una cavallerizza.
0: Sì. Beh, come la ragazza che ha corso per prima la maratona di New York travestita con una tuta grigia che la faceva sembrare un maschio.
2: No, assolutamente.
0: Se ne è sempre parlato molto. E riesce in questa impresa?
2: Allora no, perché zio Umberto le dice tu sei pazza, le vieta assolutamente di correre, anche perché per una donna era pericolosa. Lei nottetempo, che cosa fa? Praticamente fa quattro passi per Siena, va dall'Aquila, ok? Va
0: dall'Aquila,
2: si vende all'Aquila, prima ne parla con suo padre, attenzione, suo papà Luigi, che è fratello di mia nonna, era uno scrittore d'operetta.
1: Sì.
2: E suo padre le dice, fai quello che vuoi, però io non lo farei. Comunque, se lo fai, prenditi il soprannome di Rompicollo, che è l'operetta più famosa di Luigi Bonelli.
1: Okay.
2: Arriva all'Aquila e questi la fanno correre. Le dicono, ma certo, a livello di marketing... L'ha fatto, certo, a livello di marketing è una cosa meravigliosa. Sai che il Palio viene provato prima, nei giorni precedenti la corsa, ci sono più o meno quattro prove, di cui la principale è la prova generale che viene fatta la sera prima. Le vince tutte, e quindi si presenta sul canapo, cioè alla partenza, come favorita, Rompicollo la favorita per vincere il Palio. Purtroppo non va così perché alla seconda San Martino è quella curva addirittura a 95 gradi, la prima ad angolo retto, viene buttata per terra da un altro Fantino, nella lotta, sai, che si picchiano tra di loro, se le danno di tanta ragione. Stiamo parlando del 1957, quindi determinate regole sono ancora meno seguite, cioè ognuno fa quello che vuole.
0: C'è ancora meno rispetto di adesso.
2: Sì, corrotti, tutto quello che
1: botte, del Palio coltelli,
2: di Siena. Cade, si fa male, si fa abbastanza male, credo che si spezzi un braccio.
0: Senti Guido, a mezzogiorno dobbiamo finire, ti volevo chiedere.
2: Cosa vuoi ancora?
0: Rimane l'unica esperienza o ha riprovato poi negli anni successivi?
2: No, non ha riprovato, però è diventata l'idolo di Siena dell'Aquila.
0: È ancora viva la signora Rosanna? È ancora
2: assolutamente
0: viva.
2: Sì, tant'è che l'altra sera, la sera di venerdì, lei è del 1930. 33, sono dal 34, Gaspita. Comunque ha 93 anni. L'hanno portata come un totem in giro per Siena,
0: come
2: un trionfo,
0: assolutamente,
2: come un Palio, ed è stata l'idolo incontrastato della sera, unica dell'Aquila, che come dicevi tu,

0: giustamente non vinceva dal 92, quindi non è più la contrada nonna, si dice così, cioè quella che non vince da più tempo.
1: Grazie Guidone, un abbraccio.
0: Buona giornata,
2: ciao,
0: a tutti.
2: Guido.
0: Arrivederci.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: DJ Chiama Italia.

0: Daydreaming, Loop Fiasca su Rad DJ. Loop Fiasca, come si pronuncia questo?
1: Ma questo Loop Fiasca non lo so, ma volevo sapere da Matteo questo accento che ha fatto Linus.
0: Loop Fiasca
1: è un po' ciociaro?
2: È un pochino, sì, verso il Molise, okay. Non lo so, però sì, è il basso Lazio.
0: E che a me mi è rimasta questa cosa del ministro Lollobrigida che è andato alla festa di dipendenza Villa Taverna.
1: Ah, qua siamo
0: and
1: un po' più...
0: And then he had to go to the Porchetta Party in Frascati.
2: Questi però sono quelli di giù che parlano certo, dopo aver appreso un po' di milanese.
0: Certo, no, perché certo. A parte il fiasco che mi fa venire in mente subito un picnic, no?
1: Sì.
0: Perché
1: sì.
0: Nella mia testa il fiaschetto, quello con la paglia, insomma, sì. Si appoggia su una tovaglia a quadretti.
2: A quadri messa per terra.
0: E a sua volta, bravissimo, la tovaglia è appoggiata su un sul prato.
1: Sì, mo non è proprio non, esattamente da luglio.
0: Diciamo che non succede. Sì, esatto.
1: A luglio no, è mezza stagione,
0: sì,
1: aprile.
0: Ma forse ormai neanche più.
1: Ma del Novecento, mezza stagione.
0: Non li faranno più neanche quasi quei fiaschetti.
1: Qualcuno
0: lì,
1: no? Qualcuno c'è ed è molto romantico.
0: Sì, decisamente. No, mi è venuto in mente che c'è in questo periodo nella nostra regione di origine, almeno per 3 su 4, e cioè in Puglia, il Focaccia Gate, che ha richiesto addirittura l'intervento del presidente o governatore che si voglia dire della regione Puglia, cioè il nostro amico Antonio De Caro,
1: sì.
0: Che è intervenuto dicendo:

0: Guaglio, ma c'è Staffè?
1: Cosa è successo? Mi spieghi cosa è successo?
0: Che in molti lidi pugliesi, specialmente quelli che si danno un certo tono, perché sì, tu non sai quando si danno il tono i pugliesi, non se lo dà nessuno, perché il pugliese vuole essere del nord, dentro.
1: Certo, capito? Certo. Quindi ci sono dei lidi molto fighetti.
0: Ci sono dei lidi molto fighetti, e in questi lidi, anche quelli magari non tanto fighetti, c'è anche il ristorante, c'è anche il bar. E loro vorrebbero che il cliente consumasse al ristorante, consumasse al bar, e quindi che non si porti da casa le vettovaglie, anche perché c'è una questione, sempre secondo i titolari dei lidi, di decoro. Decaro e il decoro.
1: Decaro e il decoro.
2: Se no, beh, perché è un pochino esagero, sì, ho visto proprio che alcuni portano le stoviglie, apparecchiano.
1: Ed è proprio le stoviglie sono il motivo del contendere, cioè l'ordinanza in realtà dice non che è vietato portare il cibo, ma che è vietato portare le forchette di plastica,
0: sì,
1: perché
0: allora,
1: se no uno le lascia lì.
0: Sì, in verità i titolari dei lidi non vogliono che tu,
1: certo,
0: ti porti da casa i panini,
1: certo,
0: e quant'altro, insomma, no? Tutto è partito dall'esposto di una mamma che ha detto: sono andati in spiaggia e ho dovuto nascondere nella borsa i panini che avevo preparato per i miei bambini, perché se ci vedevano ci cacciavano. Allora, siccome, dice De Caro, insomma, ma questo succede un po' in tutte le regioni, credo, il costo del lettino, il costo dell'ombrellone continua a lievitare,
1: sì,
0: manco fosse un pezzo di pane,
1: sì,
0: è normale che uno si arrangi portando magari qualcosa da casa. Ovviamente, come sempre, è una questione di equilibrio. Se ti mangi una teglia di melanzane in spiaggia, non è la cosa più bella del mondo dal punto di vista estetico.
1: Esattamente.
0: Però per legge non lo puoi vietare.
1: Per legge
0: questa
1: non
0: è
1: lo
0: la
1: puoi
0: cosa.
1: Vietare.
0: Tu puoi mettere tutti i cartelli che vuoi, ma i regolamenti non te li puoi inventare.
1: Bravissimo.
0: Da solo, no?
1: Puoi fare come fanno quei buon temponi simpaticissimi delle spiagge di Mykonos. Alcune spiagge attrezzate di Mykonos, tu prenoti il tuo ombrellone con le sdraio, eccetera, eccetera, e poi c'è minimum spending. Ripetete con me: minimum spending 150 euro. Cioè tu non te ne vai di lì se
0: non hai,
1: non hai speso 150 euro. Quindi devi andare a mangiare in quattro. Ecco,
0: capito? Ma è una regola.
1: È una regola che evidentemente a Mykonos si può.
0: Ma te la dicono all'ingresso questa
1: te
0: cosa?
1: Te la dicono prima. Sì, c'è scritto. Cioè, te la dicono prima, però. Stiamo
0: a quel
1: andando
0: punto ti dovrebbero far pagare 150 euro per l'ingresso e poi
2: ti
0: vai
2: regalano
0: a
2: il pranzo.
0: No, e poi vai a scalare con le cose che consumi, insomma,
1: sì,
0: no?
1: Beato a te.
0: Ho capito, ma cosa vuol dire minimum spending?
1: Minimum spending.
0: Ma che la Grecia è strana.
1: Molto, molto.
0: Io me ne sto accorgendo. Guarda che la Grecia è strana.
1: Molto strana.
0: Hanno delle
1: molto
0: regole che io faccio fatica a capire.
1: Tutte loro.
0: Una razza, una razza, una faccia, una, certo, mazza.

0: queste note così un po' nostalgiche. Guarda, un po' romantiche.
1: Ti do l'idea del secolo, finisci dicendo sei grande, grande, grande, grande. Basta, finita, bellissima, bellissima.
0: No, volevo dare l'appuntamento a domani perché so che c'è un po' di nostalgia mentre state raccogliendo le vostre cose, no? Prima abbiamo parlato delle spiagge, io mi immagino questo momento come l'ora in cui si sale dalla spiaggia.
1: Bravo,
0: per andare,
1: no? Bravo.
0: Adesso io e Nicola tiriamo sull'asciugamano.
1: Bravo, lo pieghiamo,
0: ci mettiamo le...
1: tra i denti. Lo piego così tra i denti.
0: Tu le metti le ciabatte o sfidi la spiaggia infuocata adesso?
1: No, beh, a quest'ora sfido la spiaggia.
0: Beh, davvero?
1: A quest'ora sì, dipende. Poi se sei a Ostia, che la spiaggia è nera, che scotta tantissimo, meno. Però insomma sì. Cioè, ho il piede abbastanza resistente.
0: Allenato, piede allenato. Nero. Ma mangi a casa o mangi qui qualcosa?
1: Io mangio.
0: O ti sei portato le melanzane da casa?
1: No, io mangio delle melanzane qua sotto l'ombrellone lì.
0: Davvero?
1: Sì, sì, sì.
0: Con la
1: sì.
0: teglia.
1: Con le posate di ferro, però, non di plastica.
0: Così non le butti in
1: così
0: terra.
1: Non le butto in terra. Perché
0: ma nel frattempo, voi lo sapete che non si può più fumare in spiaggia, no?
2: No.
0: Ufficialmente da un sacco di tempo, secondo me non tutti lo sanno.
1: No, a giudicare dai comportamenti nessuno lo sa.
0: Ciao, a domani.

0: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 12.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info

0: Condizioni presso la rete aderente.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calciolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
13: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cappavis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cappavis e sale l'energia.
14: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 30 secondi a mezzogiorno. DJ!
3: Buongiorno, dalla redazione di DJ si aggrava il bilancio dei raid russi della scorsa notte su Kiev. Sono almeno 14 morti, una cinquantina i feriti e potrebbero esserci altre persone incastrate sotto le macerie di un palazzo residenziale abbattuto dai droni. Prende il via domani ad Ankara il vertice della NATO. Il presidente ucraino Zelensky chiede che gli alleati prendano decisioni ferme. È morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale dove era stato operato nella notte, ma non ce l'ha fatta ed è caccia all'aggressore. E sempre a Savona, questa mattina un 98enne ha sparato alla moglie di 86 anni al termine di una lite in casa. La donna è molto grave. Inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia.

0: Tuttavia, un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora e la soppressione di diverse corse. Rallentamenti vengono segnalati da Trenord anche tra le stazioni di Varese e Gallarate e sono scattati i lavori dell'alta velocità con lo stop al nodo di Firenze fino al 10 luglio. Da Milano a Roma ci vorranno 6 ore. Si rafforzano i segnali di riconciliazione in casa Windsor. Il principe ribelle Harry, atteso domani nel Regno Unito per una visita di 5 giorni, sarà ospite di suo padre Re Carlo III a Buckingham Palace. Harry non sarà accompagnato a Londra dalla moglie Meghan e dai figli, a differenza di quanto inizialmente pianificato. George Clooney sarà premiato con il Leone d'Oro alla carriera alla prossima mostra internazionale d'arte cinematografica. L'83esima edizione si terrà al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre. Clooney si è detto immensamente onorato. Probabilmente significa che sto invecchiando, ma va bene così, ha detto la star di Hollywood. Lo sport e il calcio: l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti del mondiale, dove incontrerà la Norvegia, che ha avuto la meglio sul Brasile di Ancelotti per 2-1. Stasera alle 21 Portogallo-Spagna, alle 2 di notte Stati Uniti-Belgio. E sta sollevando accese polemiche la scelta della FIFA di revocare l'espulsione dell'attaccante statunitense Balogun, che potrà quindi giocare nella sfida contro il Belgio. La grazia sarebbe arrivata dopo una telefonata privata tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il numero uno della FIFA Gianni Infantino.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto da Marta Brambilla Pisoni. Buona giornata su DJ
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da...
9: Iperceramica!
10: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
11: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
14: Radio DJ, One Nation, One Station.
15: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Viajando por el mundo era Karol G con Manu Chao, viaggiando per il mondo. Quanti stanno rientrando proprio adesso? Ma Milano si è svuotata o si deve ancora riempire?
1: In

0: è come si direbbe nel marketing, over promising. Cioè, a luglio con i vitelli l'umore che va su, cioè.
1: Magari
0: over
1: sì.
0: Promising, dico,
1: cioè, qualcuno ci starà aspettando per ridere insieme a noi.
0: Aspettando,
1: sorridere,
0: ma chi vi aspetta, direbbe qualcuno.
1: Ma come no, come
0: grazie.
1: No.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: L'hai
0: buongiorno,
1: trovato
0: Nicola.
1: Il velcro in una città che non sappiamo se si sia svuotata o se non si è ancora riempita, che la gente deve tornare dal weekend. Il velcro,
0: sì,
1: devi
0: cercare. Sì, allora a Milano c'è il. No, c'è una moria del velcro. Quando un tempo ci fu la moria delle vacche.
1: Sì.
0: Adesso c'è la moglie del velcro. Cercavo questo velcro da diversi giorni. Vado in un posto, vado in un altro. Oh, ce l'avevo, l'ho finito.
1: Sì.
0: Ma ce l'avevo, l'ho finito. Ma come possiamo? Cioè, Milano ha finito la scorta di velcro. Dopodiché, però, una mia amica mi dice: guarda, se tu vai lì, sicuramente lo trovi perché l'ho comprato qualche giorno fa. Stava facendo più o meno la stessa cosa. Stavo facendo io.
1: È per le tende.
0: E nel senso, in un posto centrale di Milano, vado.
1: Ci passavi davanti e non capivi cosa fosse.
0: Ma ha detto al 7, ma qua niente.
1: Cosa c'era scritto sull'insegna?
0: Attaccabottone.
1: Io. La merceria.
0: Io cercavo merceria, però attaccabottone.
1: Attaccabottone, speed date.
0: Sì.
1: Sembra un caffè.
0: Infatti,
1: nel quale ti incontri con l'anima gemella.
0: Attaccabottone, io credo che poteva essere magari un posto di aperitivi, no? Attaccabottone, il bar degli attaccabottone. In realtà, poi ho scoperto che lì sì, ce l'avevo nel velcro. Dopo aver girato però 10 minuti, mi guardavo intorno e c'ero davanti.
1: Le insegne di una volta, quelle semplici, dirette, senza fronzoli, panetteria.
0: Ah, che bello.
1: Drogheria.
0: Sì.
1: No, non vorrei dire sempre quella cosa che una volta era meglio, assolutamente.
0: No, volta era codificato meglio.
1: Sì, latteria, merceria, una parola sola scritta a mano o in smalto, magari consumato dal tempo, no? Quelle che trovi nei mercatini,
0: sì,
1: del vintage, e sapevi esattamente che lì c'era merceria, la merce.
0: La merce.
1: Drogheria, la droga. Latteria. Il latte.
0: E anche adesso sappiamo la droga dove sta, però senza insegne.
1: Oggi entri in un posto che si chiama The Green Experience. Che cos'è? È un ristorante? È una palestra? È un negozio di piante?
0: Boh.
1: Vai da Soul and Coffee. Soul and Coffee, non capisci? Ti fanno meditare
0: o ti
1: servono
0: il caffè.
1: Un cappuccino, un caffè.
0: O tutte e due.
1: Allora, c'è un barbiere, devo dire, lo apprezzo molto. Si chiama Blade Runner.
0: Sì.
1: Che è bello per appassionati di fantascienza. Però non, se non lo sai già, non ci. Blade Runner.
0: No, Blade Runner che è Blade niente. È un film, per me è un film. Non può essere un posto dove mi reco per cercare qualcosa.
1: Il barbiere, una volta si chiamava Il Barbiere, Barbiere da Gino, da Gino.
0: Sì, il mio bar preferito del momento a Milano si chiama in un modo che tu dici, ma Orso Nero.
1: Orso Nero.
0: Orso Nero, cioè Orso Nero, che vedi orsi.
1: Sembra dubbio, sì. Sembra di dubbio un bear.
0: Sì, sembra un po' un locale notturno,
1: nero,
0: diciamo, per
1: Orso Nero. No,
0: sì,
1: c'era,
0: perché apprezza il genere.
1: Nel mio quartiere alla Barona c'era una trattoria, neanche molto tempo fa, si chiama Da Mangiare.
0: Da mangiare,
1: non aveva bisogno di altro, ci andavi perché c'era da mangiare, si mangiava bene, si spendeva poco,
0: sì.
1: E quella semplicità aveva una dignità enorme, non prometteva un'experience, non prometteva nessuna experience, prometteva il pane, il coperto che non costava 3,50 euro,
0: certo.
1: Bravo, il pane, la carne, i capelli tagliati nel caso dei barbieri, e quelle cose venivano mantenute sempre. C'è un negozio, e abbiamo già cominciato, guarda qua, a Roce, Paleari Green Service, che negli anni...
0: E non vendono Simone.
1: No, è stato però anche un negozio di scarpe, adesso cosa
0: sì,
1: sia,
0: ma tu
1: non si sa.
0: Immagina un negozio che si chiama La Pentola. Che fa? È un ristorante o un negozio di pentole? Perché a volte anche il nome è specificato semplice.
1: Devi spiare dentro, devi spiare dentro.
0: Sì, sì, la pentola.
1: Comunque il Paleari Green Service fa sia calzature,
0: okay,
1: che anche articoli da giardino. Così l'abbiamo scoperto.
0: Bene.

0: DJ, volevo salutare Gianluca, la signora Tiziana. Da oggi,
1: buongiorno, signora.
0: Sul suo smartphone c'è un'app in più, è l'app di Radio DJ.
1: Ah, bello.
0: Perché Giulio, suo nipote, voleva sentire i saluti che gli fanno i Vitiello. Insieme a Giulio c'è anche Ginevra, Giorgio, Stella, la stessa signora Tiziana, che spero d'ora non cancellerà l'app dopo questo
1: speriamo
0: programma.
1: Di no.
0: Che magari salutiamo pure domani. Salutiamo.
1: Okay. Ogni giorno potremo salutarla sperando che non cancelli l'app.
0: Vabbè, con Barbara e Tommy che sono tutti lì intorno. Mi piace questa cosa, tutti intorno alla radio,
1: che è come al focolare una volta,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: dove
0: sì.
1: Si ascoltava anche la radio.
0: Adesso invece cosa fanno? Fanno il focolare per guardare
1: i falò
0: di confronto,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: lo stavi raccontando l'altro giorno.
1: Su tantissimi, in tantissimi posti, soprattutto quelli di mare,
0: mm-hmm,
1: addirittura mettono le sdraio, quelle cose lì, fanno una specie di falò, mettono il max, siccome l'Italia non è ai mondiali,
0: esatto,
1: e quindi non possono trasmettere la partita dell'Italia.
0: Ne erano meglio i mondiali, anche per me che non tifo.
1: No, ma c'è, cioè, nettamente. Però è un fenomeno incredibile, perché l'altro giorno in un posto non tanto distante da casa mia, giù a Napoli, sono riunite quasi 300 persone con questo maxi schermo, ma quello del cinema, Nico, proprio una roba enorme, per vedere quel famoso programma di Tentatori sull'isola.
0: Se tutto va bene,
1: ci vai pure tu.
0: Siamo rovinati.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno Federica.
2: Vorrei segnalarvi quei negozi che si chiamano non solo qualcosa.
0: Ah.
2: A Gallipoli, fino a qualche anno fa, non so se c'è ancora perché non ci vado da un po', c'è un negozio di antiquario che si chiama non solo tarli, come se l'antiquario vendesse tarli.
1: Che bello.
2: E hanno un poco stufato, non solo questo, non solo quest'altro, ditemi cosa vendete, punto e basta, che io vado di fretta. Ciao, dalla Fede.
0: Ciao Fede. Allora anche Jack dice non solo pane, e poi hanno solo il pane. E poi tanti messaggi sul fatto delle insegne antiche. D'altra parte però c'è anche chi dice che quei nomi nuovi sono necessari perché la società è cambiata, il mondo è cambiato, la concorrenza è diversa. Forse, non basta più dire panetteria se accanto a te c'è un posto, un altro posto nella stessa via che si chiama Bread and Soul. Tu che fai solo il pane, ti senti meno.
1: Ma sai cosa succede, Nico? Che quando, per non essere troppo semplici, molto spesso si mette l'articolo determinativo. La panetteria.
0: Ah, sì, ma
1: quello
0: come
1: ti...
0: in certi menù.
1: Quello ti... No,
0: la capasanta.
1: Ti proietta nella contemporaneità.
0: Sì, sì,
1: la
0: sì.
1: Capasanta, sì.
0: Oppure...
1: Il
0: risotto,
1: sì.
0: Con
1: l'articolo determinativo per alcuni proietta nella modernità.
0: Il nome è diventato un manifesto, è una dichiarazione di identità, è un modo per dire non solo cosa vendi ma anche chi sei, a chi ti rivolgi, che atmosfera vuoi creare. Però questo fatto del non solo qualcosa,
1: sì.
0: Può essere che il primo a coniarlo era un programma televisivo su Canale 5 che si chiamava Non Solo Moda? Da lì è,
1: sì,
0: cominciato il non solo moda, fatto moda.
1: Non solo moda, fatto moda.
0: Cioè, sono stati loro i primi non solo. E questo non solo ha un corrispettivo inglese. Nella cultura anglosassone c'è qualche panettiere che...
1: Ah, non lo so, c'è un cinese a Milano che, per confondersi ancora di più, si chiama così questo posto: non tutto ma di tutto.
0: Bello.
1: Non tutto ma di tutto. Sì, però ti confonde.
0: C'è un grande magazzino di bricolage quando vuoi andare a casa di Enzino, verso Lecco,
1: sì.
0: Tutto tranne il muro. Bello tutto tranne il muro.
1: Sì.
0: Perché vedo, vero? Dalle tue parti,
3: sì,
0: Simo?
3: Sì, vero.
0: È vero. Allora, comunque, questi nomi strani, a parte che anche i cinesi sono messi strani, c'è un ristorante cinese che si chiama Bokok. Bokok, che cacchio, cosa mangi dal Bokok? Che è anche,
1: sì,
0: buono, è uno dei miei preferiti.
1: Sì,
0: però,
1: sì, sì. Perché lì c'è quella cosa di book. Book, che non è quello di Federico
0: Russo.
1: Perché
0: dentro è pieno di libri,
1: sì,
0: vero, oltre a mangiare.
1: Esatto,
0: okay,
1: okay. Quindi il Bokok, perché è un po' questa assonanza con book in inglese. No?
0: Allora, si usa il not only anche in America e in Inghilterra. Not only, però, se vai a vedere, il proprietario ha la desinenza Iniello nel,
1: sì,
0: cognome, quindi è italiano. Come noi. Per differenziarsi scrivono non solo, ma lo scrivono in inglese. Not only bikers. E quindi ci può andare chiunque e non soltanto il,
1: cioè,
0: il motociclista.
1: Non sentirti escluso. Perché
0: comunque
1: not
0: sta
1: only.
0: Roba funziona, perché noi ci caschiamo, entriamo in posti che si chiamano in modo strano solamente per curiosità o al limite per fare una foto e instagrammarla.
1: Oh.
0: Ordiniamo cose che non avremmo mai ordinato in una trattoria normale. E poi c'è una parentesi

0: Geolie su Radio DJ alle 12:22. Andiamo a Roma.
1: Ciao ragazzi, vicino a casa mia c'è una pizzeria con un'insegna bellissima, si chiama Olio su Teglia.
0: Buona.
1: Secondo me è fantastica.
0: Pizza
1: Ciao,
0: buona.
1: Maina da Roma.
0: Pizza buona, ma non esageriamo con l'olio.
2: In Viale Tibaldi c'è Callista Esperto.
0: Beh, questa è antica.
2: Sì,
0: questa
2: è antica, assolutamente sì. Antica, però esperto sì. mi fa volare, come direbbe qualcuno.
0: Perché ci si improvvisa, Callisti, cioè ti piglio il piede e comincio a grattare.
2: Io ho visto gente che...
0: improvvisato.
2: Io ho visto gente che... cioè, ma tu già dal parmigiano lo capisci, sei Callista.
0: Io ne ho visto uno
2: esatto.
0: che usava la grattugia. Sta a Parma.
2: Se cercate un Callista esperto a Milano, cioè, in Viale Tibaldi ce n'è uno.
0: Che schifo. Abbiamo parlato di piedi e non abbiamo anteposto l'educata formula con decenza parlando dalle nostre parti. Lo diciamo sempre che quando in una conversazione, in qualsiasi ora della giornata, entrano i piedi, si antepone la frase con decenza parlando.
2: Ho camminato molto, con decenza parlando, mi fanno male i piedi.
0: A Catania esiste un posto chiamato Cucina da Cani, scrive Daniele. E magari pensi che sia un posto dove si mangia male, in realtà preparano cibo per gli animali.
2: Sì.
0: Ok, Fabio.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao Fabio.
3: Anche in provincia di Cuneo c'è un negozio che si chiama Non tutto ma di tutto, Fair and Food.
0: Quindi cosa si fa? Fair
2: che è paura? Fair
0: vabbè, si mangia sicuramente. Nei menù dei ristoranti gourmet la pietanza anticipata dall'articolo determinativo è sinonimo di mazzata sul prezzo. Sì, ma è anche un...
2: sì,
0: non dico voglio ma non posso, voglio
2: sì,
0: ma poi magari posso, cioè magari possono sì. Anche ci
2: a me sa molto di quelli che si mettono le magliette con il brand molto esposto. Cioè quella roba di far vedere che comunque in qualche modo appartiene a qualcosa.
0: A Viserba c'è un atto elettatura, quindi parliamo sempre di pelosi quattro zampe, che si chiama Viserbau.
2: bello.
0: Vabbè, ma la storia del cinese quando... Giallo, sai che non si può parlare di Cina senza che qualcuno ci scriva aggiornamenti sulla storia,
2: penso,
0: della cinese, del
2: Nico,
0: cubano, che non abbiamo da anni.
2: Però secondo me prima della fine del mese un giorno potremmo fare un intervento.
0: Allora ve lo dico e poi
2: ma
0: subito
2: mettiamo sui social.
0: No, ve lo dico e poi non ci sono aggiornamenti perché Gianluca non ci sono aggiornamenti. Non ci sono aggiornamenti perché Gianluca nel quartiere del bar della cinese del cubano ci è andato a vivere. Quindi tiene alla sua
2: incolumità
0: e io alla sua sicurezza. Proprio allora, per un fatto personale, un affetto mio, deve fare 50 anni fra pochi giorni.
2: No, quindi lasciamo stare, fatemi rifare.

0: è pur vero che tantissime persone, noi non abbiamo mai detto, e poi esco Nicola questa cosa,
1: sì.
0: Non abbiamo mai detto qual è il bar, no, dove questa storia, questo radiodramma che abbiamo fatto per qualche anno andava in onda. La storia è molto semplice,
1: tutte le volte spiegare cosa è successo, perché se no non si capisce.
0: Un bar cinese dove a un certo punto entra a lavorare un cubano che fa saltare gli equilibri della famiglia cinese che lo gestiva, marito e moglie. Ora, molti hanno individuato il bar. Questo ha reso, diciamo, ancora più pericolosa questa storia,

0: tanto, io e te.
1: Allora facciamo una cosa, ci compriamo una bodycam, le vendono sui siti cinesi
0: e andiamo lì a...
1: con una telecamera nascosta, andiamo lì, poi oscuriamo le facce, oscuriamo i brand sulle magliette, oscuriamo tutto. Non facciamo vedere niente e così non ci esponiamo. Tornando invece all'argomento con cui abbiamo aperto, a Tradate, voi che avete i capelli dovete andare dal parrucchiere Forfora,
0: mamma mia,
1: e poi a Termoli, fioraio, ti faccio il mazzo. Chi ci scrive dice: io lo adoro. Grazie Marianna per il tuo messaggio.

0: ci apparteniamo.
1: Io e te ci apparteniamo, belong together. Mark Hamburg su Radio DJ alle 12:28. C'è da dire, Gianluca, che bisogna anche mettersi nei panni di chi apre un'attività e si ritrova di fronte all'annosa questione del e adesso come la chiamiamo, perché è facile dire ah era bello quando c'era scritto panetteria rispetto a The Bread Experience.
0: Sì.
1: E noi critichiamo. Non è detto che sia meglio prima o meglio adesso, cioè non c'è un giudizio, c'è qualcosa che però si nota.
0: Il linguaggio cambia.
1: Il linguaggio cambia la società.
0: Cambiano le insegne.
1: Anche per esempio una città come Milano, cosmopolita, c'è tanta gente, devi far capire. Panetteria, magari la ragazzina che arriva dalla Germania e prende la bici a noleggio non capisce panetteria. Allora The Bread Experience, magari una focaccina se la compra. Però veramente mettersi nei panni di chi apre un'attività. E allora a quel punto cosa deve fare?
2: Ciao ragazzi, io sto aprendo un ristorante a Palermo. Praticamente con tutti i nomi impossibili e immaginabili che ci sono, dall'inglese a cose assurde del dialetto, ha mandato in palla. Allora ho deciso di chiamarlo senza nome.
1: Beh, è un'idea, però fai capire, metti, non so, delle forchette, delle cose, cioè fai capire che si mangia.
0: Sì.
1: È un'idea senza nome.
0: A proposito di fine, ricordo che un'impresa di pompe funebri si chiamava Senza Fine. Senza fine è molto bello, l'impresa di...
1: Avevamo fatto un intervento qualche tempo fa sul fatto che in questa creatività da pompe funebri nessuno
0: taffo,
1: batte taffo, nessuno
0: taffo,
1: batte
0: ovviamente,
1: taffo.
0: Sì, certo.
1: Il problema che cosa è stato? Che nel tempo i concorrenti hanno tentato di eguagliare quella creatività. Tante volte
0: con alterne fortune,
1: con esiti sì, fuori luogo, diciamo così, fuori luogo.
0: Sì.
1: Cambiando argomento e tornando a quello base, Casa Vitiello è uno di quei nomi, scusate, che va bene per tutto.
0: Va bene un po' per tutto.
1: È un programma radio.
0: Sì, infatti noi quando ci vogliono far fare qualcosa un po' borderline, dicono la chiamiamo Casa Vitiello,
1: loro piace, quindi piace anche a noi.
0: Che noi accettiamo tutto, perché no. Detto questo, ricordo, Nico, che in un posto dove anche tu sei andato, siamo andati insieme, i nostri amici di Dacci un Taglio. Dacci un Taglio che cos'è? Vedi che non te lo stai ricordando.
1: Non può essere

0: capelli, perché io non ne ho. Qui.
1: E no, è capelli, tu sei fatto la barba.
0: Ah, io quello lì che poi alla fine ha preso la.
1: I nostri amici a Torre Annunziata si chiamano Dacci un taglio, li salutiamo.
0: Mi sono fatto far la pelata. Lui a un certo punto, probabilmente riprendendo una gag più e più volte usata,
1: sì, sì, sì,
0: dal retro, mentre faceva il video, e visto che c'era sta bella palla lucida,
1: sì,
0: è
1: sì,
0: andato a prendere una stecca da biliardo facendo finta
1: dove
0: di
1: la tua testa diventava la pallina.
0: Quella lì è una gag più e più volte
1: sì,
0: provata,
1: sì. Ciao,
0: ne
1: ciao,
0: sono
1: amici.
0: Certo. Un saluto agli amici, spero esista veramente, ce lo segnala Cristi, della pizzeria Al Taglio. Attenzione, perché arriva dopo un secondo e mezzo, non subito. Manco mannava. È arrivata?
1: Sì, sì,
0: è arrivata. Manco mannava. A tra poco.
2: Radio DJ. One nation, one station.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 12.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.
7: Eccolo il vostro disco preferito.
8: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno!
9: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 luglio a Bibione.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale in Citroën si adatta sempre.
6: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto Diverti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
9: Deghi arredare il tuo giardino?
10: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.

0: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E Deghi Dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Have fun with
9: Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
10: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Respect Your Mother. Bella, Dance No More, Harry Styles. Su Radio DJ c'è il video su DJ.it di Harry Styles che dice mi piacciono i ravioli.
1: Bello.
0: Durante il concerto. Pensa a portarlo a Parma a mangiare i tortelli d'erbetta.
1: Sì, o se vuoi venire a Chinatown, noi sono ravioli cinesi. Alla griglia, al vapore, carne, gamberi.
0: Chiede ai membri della band, chiede ti piacciono i ravioli?

0: Ehi, ravioli, signor ravioli. Ah, offrite i ravioli a Harry Styles se volete farlo contento alle 12.40, ora di pranzo, a pranzo coi Vitiello. Buongiorno da Nicola.
1: Buongiorno da Gianluca.
0: Simone Paleari in regia e Marco Lo Monaco in redazione. Adesso chiudiamo l'argomento insegne strane versus insegne tradizionali. Manco mannava la pizzeria a Roma, ci è piaciuta fino adesso, no? Per la creatività, e Chiara ci assicura che sì, quella pizzeria esiste.
2: Manco mannava. Nella periferia romana ed era di un mio amico.
0: Bene, grazie Chiara.
1: E poi e poi ci sono anche dei posti che non hanno un nome, ma soprattutto nei posti piccoli, appunto, nelle città piccole, tutti sanno che cosa sono, cosa vendono. Sì. Tipo, da me c'era da Titina. Da Titina tutta la città, sì, e all'epoca eravamo ben 70.000 a Torre Annunziata, sapeva che era una merceria. Ma da Titina era ovunque.
0: Certo, ma noi negli anni 70 avevamo Maria la Chiatta.
1: Maria la Chiatta.
0: Dove se parlavi di body shaming, si offendeva per la parola body shaming, perché lei era Maria la Chiatta.
1: Esatto, cioè lei la Chiatta era il suo...
0: E trovavi dai formaggini ai chiodi da Maria. È lì che ho mangiato il formaggino.
1: Formaggino quello
0: il
1: del
0: famoso
1: dottor
0: formaggino
1: Balzano.
0: Nero del dottor Balzano.
3: Ciao Vitello.
0: Ciao Birto.
3: Alberto da Rimini. A Santa Giustina di Rimini c'è una macelleria che vende anche altri prodotti e si chiama Un Macello di Cose.
0: Ok, ciao. grazie, un macello di cose. Allora, non è proprio da ora di pranzo. Non è proprio da ora di pranzo, però la settimana scorsa il Washington Post, che noi...
1: Sì, no, tu c'hai l'abbonamento. Diciamo, tu quando vedi le copie dei giornali italiani sotto lì qui in portineria,
0: però Washington
1: lui
0: Post
1: neanche le prende, lui passa avanti perché ha già letto il Washington Post.
0: Washington Post Times scrive che gli americani stanno scoprendo il bidet e sono molto confusi, fessi. Il Washington Post ha schierato, niente meno, una gastroenterologa di Harvard per rispondere a delle domande dei lettori. Sono ovviamente delle domande che, lette con i nostri occhi, sembrano uscite da un film di Mel Brooks, o anche più volgare, e Mel Brooks non lo era affatto. Allora, la prima domanda che gli americani si fanno e alla quale questa gastroenterologa è stata costretta a rispondere è: ma... Vabbè, è ora di pranzo, spegnete se avete lo stomaco debole.
1: È quasi l'una.
0: Gli americani scoprono il bidet, lo vedono magari dalle foto, sono tornati dalle Olimpiadi, okay, a Cortina, qualcuno lo ha raccontato. E allora gli americani si chiedono: ma le mani si sporcano? E poi c'è la risposta dell'esperta, dice: no, anzi, le mani hanno 10 volte meno microbi rispetto a chi il bidet non lo usa, ok? Seconda preoccupazione degli americani nei confronti di questo sconosciuto, il bidet. Ma l'acqua è sporca perché è la stessa acqua che viene dal water?
1: No!
0: No!
1: E
0: no.
1: Dai, su però!
0: Il bidet ha un ugello. Ha un ugello.
1: Sì. E mica solo il bidet.
0: Ha l'ugello che è separato con altra acqua, che è un'acqua pulita, che è la stessa del lavandino.
1: Te la puoi pure bere,
0: sotto
1: americano.
0: C'è la borchia.
1: Sì, abbiamo certe borchie.
0: Sotto c'è la borchia.
1: Sì.
0: Se avete fatto di recenti lavori in casa,
1: sapete che
0: sotto c'è la borchia dalla quale c'è il lavandino, il bidet e l'acqua del bar.
1: Non sapevo di aver sotto una borchia, Nicola, nel lavandino.
0: C'è
1: un borchione.
0: Così. Quindi zero contatto. Terza paura degli americani. L'acqua finirà dappertutto? Per caso allagherò il bagno?
1: Ma buona
0: risposta.
1: Che sono le americane.
0: Risposta testuale della gastroenterologa. Dice: l'acqua non finirà dappertutto, dovete pensare a una fontana e non a una roba antincendio.
1: E non a una pompa.
0: Esatto. E questa è qua proprio. Perché se siete stati in America, sapete, gli americani, non tutti, ma alcuni sono scemi. Con rispetto parlando.
1: Sì, a cominciare dall'alto però.
0: A cominciare dall'alto.
1: Vedete chi c'è all'alto.
0: La domanda è: aspetta che l'ho persa. Come ci si asciuga?
1: Come?
0: Con l'asciugamano, come ci si asciuga? Noi italiani questa cosa la sappiamo da quando siamo nati, ma prova a metterti nei panni di un americano e rispondi che sono scemi.
1: Sono scemi. A partire dalla testa.
0: James da Dublino dice: mi sono trasferito a Milano per lavoro 3 anni fa. La prima settimana non avevo idea di cosa fosse quella cosa accanto al water. Ho cercato su Google. Poi l'ho provato. Adesso sono tornato a Dublino, la prima cosa che ho fatto è stata installarne uno. I miei amici irlandesi pensano che io sia diventato italiano e a quanto pare non hanno torto. Eccomici da culetto, eccomici da culetto. Mamma mia, Gianlu, guarda, roba da matti.
1: Sì, no, sta roba del bidet. E ogni tanto torna questa roba del bidet.
0: Poi se senti, c'hanno ragione loro.
1: Insomma, adesso.
0: Siamo noi gli strani.
1: No. Vive il bidet.
0: Come cambiare, come parlare con gli scambisti, la stessa roba. Lo strano sei tu.

0: unisciti all'urlo di riconoscimento per Mommy!
1: Lo faccio senza sapere quello che sto facendo, eh?
0: Saluto Tommy riprendendo Jack Nicholson in Shining.
1: Ah, okay.
0: Ma il bambino che non ha ancora 3 anni non può saperlo. Mommy! Alle 12.49, buongiorno dai Vitiello, Savino, sentiamo.
2: Per quanto riguarda l'utilizzo del bidet, io non posso fare a meno di pensare a Mr. Crocodile Dundee, dove lui trova il bidet e non capisce cosa possa servire, poi alla fine arriva l'illuminazione,
0: cosa succede?
2: Si affaccia alla finestra e grida alla ragazza, grida che ha capito cosa serve per lavarsi il...
0: Ok, adesso l'ha capito anche lui. No, non me lo ricordavo quel particolare del film. Non so se l'ho visto o meno. Mr. Crocodile Dundee, cioè ricordo tutto.
1: È un po' cult. Sì. È un po' cult. Sì.
0: Allora, buongiorno Vitiello. So per certo che ci sono. Ah, questo è forte. Ci sono uomini americani che non si lavano le terga nemmeno sotto la doccia perché toccarsi l'ano è considerato gay. È una minoranza, sicuramente, ma ti dà l'idea. Abbiamo detto.
1: Ragazzi, ma
0: quando si parte dalla base,
1: quando si parte dalla base, il pesce puzza sempre da lì.
0: Paolo, dai, Paolo.
3: Vabbè, ma a me non è che è meraviglia che facciano queste domande. A me è meraviglia che facciano queste domande a

0: gastroenterologo.
1: È vero, l'abbiamo detto anche noi, hai ragione.
0: C'entra lui col bidet. Ok. Che grandi.
1: Erika invece è polemica con una parte di italiani. Cioè, ovviamente però bisogna anche usarlo. Parlo degli italiani che sfottono gli stranieri e poi si lavano poco. E anche quelli purtroppo ci

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89€ e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl vale davvero.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio DJ consiglia
7: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
8: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
7: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in

0: Decimo anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
4: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
7: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti. Per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Aggiungi un tanto di gusto in più.
13: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
12: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
13: Waterstick, dall'Angelica.
14: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
15: Arredissima.
16: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
17: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
18: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
17: La Torrente, baciati dal sole del sud.

0: get out of it.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui. Sono le 13.

0: Ecco Gianlu, ecco cosa mi mancava. Ho spiegato Godzilla al piccolo Tommy, devo spiegargli Dracula. Questa era la canzone, però lo riprendiamo magari il prossimo weekend. Okay. Ho spiegato Godzilla e ho fatto un riferimento a Chaka Khan nuovo, che ha chiamato il suo nuovo disco Chuckzilla, dove c'è lei gigantesca che distrugge i grattacieli americani.
1: Bello.
0: Belle queste connessioni tra, beh, come dire, le cose che spaventano ma attirano i bambini, ma allo stesso tempo c'è anche un po' di cultura musicale. Chaka Khan è quella di che ha fatto un disco nuovo pure con Snoop.
1: Esatto, quindi anche attualità.
0: Sì, sì, sì, questa però non c'entra niente, erano i Tame Impala con Jeannie, una star sudcoreana, e questa era Dracula.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
8: Via, via.
7: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Siete caldi? Avete sete?
1: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
2: Con sole o con l'ombrello, a luglio con il vitiello.
3: Buongiorno alle 13 e 6 minuti, non so se si sente ma oggi stiamo navigando a vista, nel senso abbiamo preparato tante cose per voi ma stiamo cercando in qualche modo di legarle tra loro.
4: Esatto.
3: Quindi se il Washington Post deve chiamare una gastroenterologa per spiegare agli americani cosa sia il bidet, lasciamo perdere quella cosa, un solo intervento ad ora di pranzo lo molliamo anche lì, ma restiamo in bagno.
4: Sì.
3: Perché questa riguarda tutti quelli che si sono ritrovati per una volta in uno strano bagno. Negli hotel di design più moderni sta sparendo la porta del bagno. Al suo posto tende.
4: No, vabbè.
3: Vetri smerigliati, pareti scorrevoli. In certi casi il bagno è completamente a vista sulla camera.
4: Totalmente.
3: È separato solo da un vetro trasparente.
4: Sì, sì, sì. O da una tenda, veramente, da una tenda.
3: Io non ho capito, ma spesso questa cosa qua in Asia si è trovato, cioè sulla camera da letto, la camera da letto dà sul bagno che ha una parete trasparente.
4: Sì.
3: E vedi quello che si fa la doccia.
4: Esatto.
3: Ecco. L'idea è quella del lusso aperto, dello spazio che respira, l'estetica che prevale sull'utilizzo, sulla funzione. E allora non so se c'è qualche architetto all'ascolto,
4: qualche designer
3: ci può venire a spiegare. Gli architetti la chiamano continuità visiva. Chi ci dorme e magari è alla prima vacanza con la fidanzata, col fidanzato, lo chiama imbarazzo. Cioè quella che voi chiamate continuità visiva, per noi è imbarazzo.
4: Noi la chiamiamo anche analisi, perché dopo che io ho fatto un'esperienza di questo tipo e dirò anche chi mi ha mandato in questo albergo tra poco, io sono andato in analisi, sono dovuto andare in analisi perché è stata un'esperienza. Cioè, posto in un'isoletta della Thailandia.
3: Sì.
4: Chiedo a un nostro stimato collega, ci mancherebbe, che c'era appena stato forse più volte.
3: Sì.
4: E dico: senti, tu che sei stato adesso di recente, sei stato tante volte, mi puoi dire un posto bello dove andare, cioè dove non c'è tanto casino, cioè che so, dove sei stato tu, un albergo. Guarda, vai in questo posto qua di quest'isola e vai in questo albergo, ti vedrai, è un villaggio di pescatori, starai benissimo.
3: Ah, quando è questo, quando c'è lui, quando sono pescatori,
4: quando sono pescatori.
3: Guarda,
4: ci piacciono, ci piacciono
3: solo i pescatori napoletani.
4: Sì. Pescatori del mare di Posillipo.
3: Sto scherzando.
4: Non sono del mare di Posillipo,
3: pescatori asiatici. Cosa ti sei trovato?
4: Allora, io arrivo in questo posto, a parte un po' desolante, sinceramente, però vabbè. E i pescatori c'erano, Nicole. Non ho visto il pesce, ma i pescatori c'erano.
3: Però?
4: Allora, era una camera di un posto che sembrava quasi la casa di una signora. E il bagno era una specie di cornice di legno attaccata al letto e divisa dal letto soltanto
3: da una tenda.
4: Ma il letto e il bagno erano, cioè non c'era uno spazio di divisione.
3: Sì, sì, sì.
4: Anche la tenda era attaccata proprio al letto. Ora io dico, stimato collega, pure tu che mi consigli questo, cioè, ma chi pensi che io sia?
3: No, allora, però c'è da dire questo, cioè questa cosa funziona benissimo tra persone che si conoscono molto bene.
4: Ma neanche. Ti dico la verità, neanche.
3: Quante donne scriveranno che hanno il blocco ad andare in bagno?
4: Ma pure gli uomini, io ho il
3: blocco.
4: Il momento
3: in cui partono, cioè rivedono il bagno 15 giorni dopo.
4: A fine vacanza.
3: ma io lo so che funziona così. Ma tu pensa ancora, noi perché pensiamo sempre al viaggio, magari con la fidanzata, ma pensa io e te.
4: Sì.
3: Adesso per fortuna noi ci hanno sempre trattato bene, adesso dobbiamo andare al vertical tour, camere separate e tutto il resto, però anche i nostri amici e i nostri colleghi anche più noti ti potranno raccontare dei loro esordi in cui magari sono stati costretti a dividere la camera.
4: Sì.
3: Perché i budget erano limitati.
4: Sì, sì.
3: E perché si rispetta. Ecco, ora io e te andiamo
4: Ci hanno provato una volta, Nicola, ti ricordi?
3: Ci hanno
4: no?
3: provato. Quando sei con un collega di lavoro e il bagno è a vista, quando oppure c'è il bagno è diviso da una tenda.
4: Ma io mi licenzio dal lavoro.
3: Scusate, veramente il bagno è uno di quei pochi spazi rimasti in cui l'essere umano rivendica il diritto alla solitudine assoluta. No, no, cioè, uno non vuole essere visto. L'adolescente si chiude nel bagno ore e ore, e potrei fare i nomi a questo punto.
4: Guarda. Di adolescenti?
3: Sì, di adolescenti. Lucrezia. Sì. Cioè, Lucrezia, tu te la devi dimenticare. Quando lei esce dal bagno, che è cresciuta di un anno, cioè le fai il compleanno. quando Lucrezia vai, che però non... Poi magari tu entri subito dopo, dici, cavolo, per essere stata così tanto, chissà cosa ha fatto, ma non c'è neanche...
4: No, magari sta lì col telefono.
3: Sì, quello.
4: Diventa un po' un suo luogo di intimità.
3: Sì, l'ultima volta è
4: allargata,
3: entrata,
4: no?
3: È entrata a 12 anni, è uscita a 13 anni e mezzo.
4: Sì, sì.
3: No, e adesso ti ritrovi in queste boutique hotel con il vetro al posto della porta, una tenda di lino sottile come questa unica protezione tra te e il mondo. Ma vi è mai... guarda qua quanti messaggi.
4: Vabbè, sì, no, ma certo.
3: Ci prendiamo del tempo, li ascoltiamo tutti. Secondo me saranno tutte donne.

0: lamentano del tempo che passa, cercate Alison Moyet oggi e confrontatela con l'anno in cui uscì questa canzone, 1982. È in forma strepitosa. Yazoo con Don't Go su Radio DJ alle 13:14. Un po' di messaggi.
1: No, ma ragazzi, ma stiamo scherzando? A me già che il bagno non abbia la finestra mi crea problemi, figuriamoci.
2: C'ha ragione, eh?
0: Cara Manuela, non ci mettono neanche le porte i nuovi architetti, soprattutto negli hotel boutique di design in Asia, questa sì. È la nostra esperienza.
3: Buongiorno Vitiello.
0: Buongiorno.
3: Ma quali designer e designer, vogliamo citare Jerry Calà in quel film dove aveva il water che quando si sedeva partiva la musica collegata col jukebox.
2: Sì.
3: Un abbraccio da Davidone.
2: Ciao Davidone. Davidone si fa riferimento al film Vado a vivere da solo, io esperto di Jerry Calà, l'ho visto più volte, lui si siede e parte la musica perché appunto era collegato a un bellissimo jukebox antico.
0: Libidine?
2: Doppia libidine. Ci vogliamo forte dei marmi.
4: Cercherò di essere brevissimo. Allora, a parte che io anche quando viaggio con la famiglia, io e quattro donne, cioè mia moglie e tre figlie, se devo fare il bisogno grosso, se anche c'è una porta blindata, le sbatto fuori perché voglio della mia privacy. Ma concerto in Francia con mia moglie, bellissimo boutique, hotel, con tutta la parete satinata, e quando era mia moglie a dover affrontare il periodico problema giornaliero, ero io che girovagavo per le corridoie dell'hotel con l'iPad in mano aspettando che lei finisse. Ciao, buona giornata!
0: Perché certi mariti vengono mandati in esilio quando... E poi il periodico problema giornaliero, sei stato ottimista, Luca, ma quale giornaliero? Che c'è gente veramente che si dimentica il bagno se non sta nel bagno di casa sua. Vitiello, concordo con il mio compagno, non so perché io adoro, dice Lisa da Lisbona, adoro stare nel bagno quando c'è lui dentro, tanto che lui mi deve cacciare perché invece vuole la, pensa che strano, vuole la sua privacy in quel momento.
2: Strano sto uomo qua,
0: sto ragazzo, Lisa. Marco, no Marco, un minuto che addirittura Roberta ci cita Guccini, nell'Avvelenata dice: nemmeno dentro al cesso possiedo mio momento. Che i bagni a vista fossero già di moda negli anni 70. Dai, magari velocizzo Marco, vediamo un po'.
5: Ciao Vitielli.
0: Ciao Marco.
5: Qualche anno fa sono andato a fare una tappa delle, insomma, un pezzo di via Francigena.
0: Ok.
5: Quindi il cammino con un mio amico.
0: Aia, siete in viaggio da soli? Pericoloso sto messaggio. Questi si fermano tra le frasche, guarda come va a finire.
5: E l'ultima tappa, che era quella che abbiamo fatto noi, era Viterbo. Ci siamo trovati in una camera così. E noi ci conosciamo da 30 anni più o meno.
0: Certo.
5: C'era il letto attaccato alla parete di vetro del bagno e il water dava proprio sul letto.
2: No, assurdo.
5: Quindi, finché la doccia ancora. Poi no, arrivavamo ancora da un cammino, insomma, c'era anche l'esigenza di andare in bagno. E insomma, non è stato semplicissimo. Diciamo che abbiamo dovuto fare dei turni mentre uno usciva a telefonare, cose del genere.
2: No.
5: In più, in questa casa c'era anche all'ingresso una specie di catacomba. C'era una parte che scendeva sotto e noi appunto l'abbiamo definita la catacomba. Era un appartamento un po' particolare. Ciao Marco da Settimo Milanese.
0: Marco, grazie. Ma guarda, queste cose funzionano solo se sei una coppia rodata, una di quelle coppie che insieme ci stanno da anni. E neanche
2: no, gente per me neanche
0: che gente
2: dico.
0: Che però ha superato ogni forma di pudore reciproco.
2: No mai.
0: Quelli che sanno tutto l'uno dell'altro.
2: No, niente.
0: Mai. Quelli che hanno fatto pace con
2: niente, no, sto nella mia guerra, nella mia battaglia, non faccio pace.
0: Però
2: con
0: provate
2: roba.
0: A immaginare il primo viaggio insieme, quella fase in cui ancora vi volete mostrare al meglio, in cui ci si alza prima dell'altro per essere presentabili, in cui certe cose si fanno solo quando l'altro non c'è.
2: Sì.
0: E invece vi ritrovate in questa camera con il bagno di vetro. Oh, però architetti sono spariti tutti, eh?
2: Sì, infatti.
0: Oh, non risponde un architetto.
2: Se normalizziamo sta roba cioè per il design, per gli architetti, guarda che non va bene, eh?
0: Comunque lì la relazione si mette alla prova sul serio, non con i grandi momenti, ma con la tenda di lino sottile che divide bagno e camera da mezzo.
2: Ragazzi, ma non è possibile, io me ne vado subito. Non è possibile. Ma per me negli alberghi, che le stanze spesso sono piccole, neanche il bagno attaccato al letto, che però chiuso con la porta, che però quella porta è di cartone, si sa, perché sono tutti bagni ricavati col cartongesso, stanze piccolissime. No. Cioè io dico, in un viaggio, se si può, investite tutto nell'albergo. Io ho sempre fatto così.
0: Vabbè, ah, sì, devi tornare a casa e no, sentirti magari veramente quelle giornate stancanti, ripeto, vengono in mente in Asia quando
2: c'è che cammini tanto, sì,
0: cammini
2: sì,
0: tanto
2: sì,
0: c'è un caldo pazzesco, torni e
2: spendete un po' di più nell'albergo, sì, veramente è troppo importante.
0: Anche perché se andate al Risparmio e trovate la tenda di lino che divide il bagno, il water, sì,
2: vi intossicate una vacanza.
0: No, ma prima o poi o lui, ma spesso e lei dice la famosa parola magica inquietante: facciamo l'upgrade. E lì l'upgrade tutto può succedere, cioè prendiamo la camera superiore,
2: la superior,
0: sì,
2: certo,
0: alla fine ti ritrovi la piscina in camera ma sempre la tenda di lino.

0: bello, che bello, che bella, che bella Gaia. Gaia con Bossa Nostra in questo weekend anche a Jesolo per Beach, like a DJ, bella, bella, bella. Pensavo all'estate del 2027, quando riascolteremo per caso Bossa Nostra e diremo, cazzo, ma sai che era veramente bella? Nella speranza di sentirla per tutto l'anno.
1: Dai, dai, sì, sì, c'ha la possibilità, c'ha le potenzialità.
0: Allora, ci chiede di non leggere il suo messaggio. Noi non faremo il suo nome, ma figurati se non citiamo il Manzoni come fa lei, parlando di bagni a vista. Non era certo Manzoni, non era forse il Manzoni che voleva il bagno a vista per vedere lei e le sue intimità. Se lo dici tu, ci crediamo.
1: Manzoni ha detto molte cose, non per forza tutte condivisibili.
0: Stiamo parlando dei nuovi hotel di design che spesso non mettono la porta del bagno.
2: Ciao ragazzi, ma quindi voi non siete mai andati negli ostelli, nei campeggi?
0: Come no? Sì, sì, certo.
2: Lì il bagno è una battaglia.
0: Ma certo, hai ragione, Martina.
3: Buongiorno ragazzi, allora, 3 anni fa Costa Azzurra, insomma, destinazione anche abbastanza chic, entriamo in questa camera dell'hotel matrimoniale, quindi un letto e due per i ragazzi, e diciamo, beh, ok, perfetto, ma il bagno? Io apro una specie di anta che sembrava essere un armadio, vi giuro, c'era il bagno, un bidet. No, ho studiato il water, che ovviamente non c'era, un lavandino e una doccia, ma sembrava di entrare dentro l'armadio, anche perché c'era uno spessore molto sottile. Io sono andata via di testa per 3 notti, ragazzi, un incubo.
0: Poi si scappa e no, si cambiano le camere all'ultimo
1: alla fine purtroppo, vedi, poi dopo questa cosa qua in qualche modo rovina un po' la vacanza, l'esperienza.
0: Un dramma a Lione, ce lo racconta Anna Maria, che era con un'amica.
4: Ciao, in viaggio con un'amica a Lione, albergo non poi a buon mercato, non solo c'era il vetro trasparente con il cesso a vista camera da letto, ma anche bisognava passare nella doccia per raggiungere il WC, per cui se qualcuno aveva fatto la doccia ti bagnavi anche i piedi. E poi eravamo sempre in corridoio ad aspettare che l'altra facesse le sue cose per poi rientrare in camera. Okay. Chissà chi ha avuto st'idea. Ciao Anna Maria.
0: Sì, perché poi si sviluppano delle soluzioni creative.
1: Ma
0: che
1: per forza devi l'autogestione, raccontate. Certo.
0: A me torna sempre in mente, quando dico scudo sonoro, Gerry Scotti, perché lo scudo sonoro lo facevano la mattina a Radio DJ.
1: Sì.
0: Molto molto presto al mattino si alza il volume della televisione, o meglio ancora si mette su della musica ad alto volume, non troppo leggera, non troppo forte, quel giusto volume per coprire qualsiasi altro rumore.
1: Certo.
0: Arrivi. C'è gente che ha sviluppato una playlist apposta.
1: Ma se vai a vedere su Spotify,
0: sì,
1: c'è
0: i Foo Fighters che ieri erano in concerto. No, batteria basso, niente di troppo melodico. E la seconda soluzione, abbiamo detta prima, è la separazione temporanea. Lui, esatto, manda lei a fare un giro o viceversa, lui lo mandano addirittura in esilio.
1: Oppure Caprera. Se c'hai la colazione inclusa nell'albergo, fate colazione, quando si finisce vai prima tu in camera, ti raggiungo tra 10 minuti.

0: Sì, è quello,
1: cioè piccole cose per cercare anche di non creare l'imbarazzo nell'altro, nell'altra. Io ricordo che tantissimi anni fa, a proposito di condividere una camera, l'unica volta che appunto ci proposero, Nico, di fare un evento
0: a me e te?
1: Sì, ci troviamo con questo.

0: Anzi, se ci avete cose da testimoniare, noi facciamo anche false testimonianze, se volete, ma c'è magari
1: lettere per l'assicurazione.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Facciamo e vabbè, comunque ci chiamano a fare questo evento, dice, facciamo una riunione qualche giorno prima e c'era una ragazzina che si vede che, insomma, per farsi notare dal suo capo aveva promesso di tenere contenuti i costi. A un certo punto fanno tutta questa cosa e dice, va bene, quindi allora che faccio? Prenoto una doppia? E io ingenuamente dico, no, no, ma non veniamo con le fidanzate, cioè, vanno bene
1: le
0: quei singole.
1: Le fidanzate, minchia, c'era pure il cestino per la fidanzata.
0: Porca miseria. Questa voleva prenotarci una doppia, cioè in cui saremmo andati io e te.
1: Sì, come ce ne uscimmo?
0: Io alzai il tavolo in cielo.
1: Non è vero.
0: Giuro. Io
1: è pacifista il ragazzo. Io,
0: no, no, infatti, proprio perché sono pacifista, scrissi una mail di fuoco a una persona dell'organizzazione e alzai il tavolo in cielo dicendo, oh, ma mica siamo due quindicenni.
1: Che secondo me tutta sta memoria a te fa male. Cioè, tutto questo ricordare non fa bene.
0: Hai ragione, ogni hai ragione,
1: tanto,
0: hai ragione.
1: Boom, svuota cestino.
0: Però poi diventa cose per il programma, diventano fatti per il programma.
1: Diventano dei contenuti anche per voi.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: È stupendo, suoni, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Noi di Sabelli, 100 anni fa,

0: Abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 12.
5: Dettagli i negozi su demenego.it.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
7: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra e puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
11: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Ma da quanto siamo su quest'isola?
15: Ho perso il conto.
14: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
15: Stappiamola.
14: Allora, che c'è scritto?
15: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
14: Allora l'aperitivo è salvo!
15: L'aperitivo sì, ma noi?
14: No, non pensiamoci adesso.
16: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco Maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
17: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Have fun with
19: Chantecler, il gallo del pulito.

0: aspettare Coca-Cola. Tommaso Paradiso su Radio DJ 13:40. Buongiorno da EVTM.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Gianluca, andiamo a Pisa perché stasera viene riproposta una tradizione medioevale. Ce la racconta Tessa Nardini che fa la guida turistica. E vi ricordo che tra poco invece dalla Toscana andremo in Veneto per il nostro memoriello gastronomico. Ma attenzione, a Pisa, Tessa, cosa succede stasera?
1: Buongiorno Tessa.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno,
2: grazie,
0: buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno. Allora, sarà il culmine di una serie di celebrazioni per festeggiare Pisa e per ricordare un passato glorioso. Quindi una serie di associazioni pisane andrà a riproporre lo sposalizio della città con il mare, quindi partiremo col battello dal centro di Pisa, percorreremo l'Arno e arriveremo a mare aperto, e una ragazzina che personificherà Pisa getterà l'anello e quindi si riproporrà questo matrimonio simbolico.
0: Il matrimonio di Pisa con il mare.
2: Sì. Esatto.
0: Io Gianluca,
2: esatto,
0: ho cercato di spiegare a Gianluca quanta trepidazione c'è tra le ragazzine che vogliono impersonare Pisa e gettare l'anello in mare.
1: Perché immagino sia importante quel ruolo lì, no? Di chi fa questo gesto.
2: Certo, è molto molto sentito, assolutamente, tanto che verrà fatta un'estrazione proprio per fare una cosa equa e ecco, affidarci ecco alla sorte.
0: Gianluca, devi sapere che Tessa ha una nipote,
1: okay,
0: che si chiama Vittoria.
1: Ok.
0: Io ho proposto di mettere nell'urna dove viene selezionata la ragazza che getta l'anello in mare, tutti i nomi.

0: chiami Vittoria, sì, in modo che quando tanto pesca dici che è uscito Vittoria,
1: Vittoria.
0: Ma lei ci terrebbe molto, vero Vittoria?
2: Vittoria sarebbe molto d'accordo, e anche lì andremo a riproporre una tradizione medievale, perché in alcuni periodi più bui della storia questo si faceva, si metteva nella tasca il solito nome o i soliti nomi, chi, quindi quello che veniva fuori andava bene per i potenti.
0: Ah, vedi.
1: Senti, Tessa, tu che fai la guida turistica, no? E ricordando che tra l'altro Pisa nell'antichità è stata una repubblica marinara perché aveva l'affaccio sul mare, no? Cosa che oggi
2: certo
1: è un po'... cioè, c'è, ma insomma, sono 10 chilometri che la dividono.
2: Diciamo che la linea di costa una volta era più vicina.
1: Esatto, quindi Pisa, repubblica marinara. Se venissi a... non sono mai venuto a Pisa, ma se venissi a Pisa, tu che fai la guida turistica, a parte la torre, sì, che ovviamente tutti conoscono, iconica della città, dov'è che mi porteresti?
2: Certo, allora Pisa non è solo Piazza dei Miracoli, è molto di più. Piazza dei Cavalieri, che era il centro nevralgico della Pisa Medicea, sede dei Cavalieri di Santo Stefano, quindi questo ordine creato dai Medici, e poi sicuramente i Lungarni sono una cosa meravigliosa, soprattutto al tramonto. Leopardi era innamorato di Pisa, era innamorato dei Lungarni, e lui in uno scritto ha riportato queste parole che sono ancora incise sul Lungarno, che dice: io non ho mai visto niente di più bello in vita mia che i Lungarni al tramonto.
1: Che bello,
0: capito Gianlu?
1: Ci hai fatto venire voglia, ci hai fatto venire voglia di venire a vedere il lancio dell'anello in mare, che è meraviglioso.
0: Io faccio il tifo per Vittoria.
1: Sì, ma noi poi facciamo un butta fortuna a Vittoria.
0: Sì,
1: così
0: è vero,
1: magari
0: butta fortuna a Vittoria.
1: E soprattutto di venire a constatare quello che le parole dicono, a chi siamo noi per metterle in discussione.
2: Certo.
0: Va bene, Tessa, per Vittoria e per lo sposalizio di Pisa.
2: Grazie.
0: Con il mare questa sera, butta fortuna, butta fortuna,
2: grazie,
0: butta
2: mille
0: fortuna. Ciao,
1: ciao
0: Tessa.
1: Grazie.
2: Ciao.
0: Radio DJ.
2: Grazie.
0: DJ.
2: Ciao.

Stiamo proprio lì, una regione ricca di storia, arte e paesaggi che spaziano dalle Dolomiti alla Laguna di Venezia. Qui la tradizione culinaria racconta il legame con la terra e con le antiche usanze.

0: contadine, quelle usanze che ancora oggi vengono tramandate di generazione in generazione.
1: Uno dei piatti simbolo è Risi e Bisi, una ricetta semplice ma ricca di sapore, a metà strada tra un risotto e una minestra. Gli ingredienti principali sono il riso, i piselli freschi, il brodo, la cipolla, il burro e il parmigiano. In passato veniva preparato soprattutto in primavera, durante la raccolta dei piselli, ed era considerato un piatto così importante da essere servito ai dogi della Repubblica di Venezia nel giorno di San Marco. Ancora oggi rappresenta una delle ricette più amate della cucina veneta.
0: E che cosa beviamo con Risi e Bisi, bello come un doge?
2: Francesco, eccoci qua, guarda. Buongiorno amici, che bello rivedervi.
0: Buongiorno, no, anche per noi, Francesco.
2: Allora io andrei, sempre per prossimità ovviamente, siamo in Veneto, e sceglierai un vino che fa rima con il vitiello.
0: Dai.
2: Sì, il Durello.
0: Il Durello.
1: È pure una
0: bella rima. Il Durello di vitiello. È un rosso, un bianco.
2: No, non è un bianco.
1: È un bianco.
2: Un vino tipicamente spumante, quindi una bella bollicina con una bella acidità che pulisce, che rinfresca, ed è un vino della provincia di Verona, esattamente dei Monti Lessini, che sono a nord di Verona.
0: Oh, che bello.
2: Quindi
1: ci ha già convinto.
2: Capito.
0: E invece se fosse uno dei tuoi, uno dei vini Quarna?
1: Perché c'è sempre un vino Quarna per ogni piatto, per ogni...
2: Ho visto che c'era giù un camion parcheggiato con scritto vitiello.
0: Io vorrei fare sempre un vino Quarna. Dai, uno dei tuoi, dai.
2: Il Lüm.
0: Il Lüm.
2: Sì, il Lüm macerato.
0: C'ha la umlaut. I due puntini sulla U. Il Lüm.
2: Però l'hai detto bene.
1: Francesco, adesso che lo vedi, salutami Federico Russo, che è stato disturbato da me. Federico Russo, che è il direttore dell'estate milanese.
0: Mi ha fatto godere con quella cosa.
1: Ma sai, Fra, che è stata una notte, ci sono le serate al castello, e c'era una serata dedicata a Napoli e New Orleans. C'era una serata a Napoli e sono andato. Federico è il
2: direttore
0: artistico.
1: Quando conosci il direttore, Nicola,
0: devi andare subito.
1: Una serata di magia in cui c'erano tutti i vecchi musicisti di Pino Daniele di Napoli Centrale. Io sono andato così, un po' a scatola chiusa, e c'era Newt, che è un cantante napoletano. È stata una serata magica, veramente, in una cornice bellissima del mio Milano.
0: Ma siamo nel memoriello del Veneto. E dal Veneto arriva anche Donatella Rettore, che è nata a Castelfranco Veneto. Dopo gli esordi negli anni 70, è diventata una delle artiste più originali della musica italiana.

0: scusatemi, ma il Durello è anche della provincia di Vicenza. Infatti ci sono molte più zone del Durello nella provincia di Vicenza che nella provincia di Verona. Comunque è un vino tipico di entrambe le zone, perché è nato a cavallo di una linea morfologica vulcanica. Grazie Massimo. Sappiate che quando i Vitiello ospitano Francesco Quarna, il programma passa da i Vitiello
1: ai Viniello.
0: Grazie Roby. Questa qua te la rubiamo.
1: Sì,
0: te la rubiamo,
1: mi piacerebbe
0: per le
1: anche
0: prossime.
1: Il Quarniello. I Quarniello sono molto belli.
0: Va bene, era il nostro memoriello oggi dedicato al Veneto e noi ci sentiamo domani per un'altra puntata. Restate a pranzo domani, adesso è il momento del caffè. E adesso arriva. Ciao belli. Ciao a tutti.
1: Ciao, grazie, grazie. Ciao.
2: Con sole o con l'ombrello, a luglio con Vitiello.
3: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tu hai la scelta.
8: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
12: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
11: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
13: Aggiungi un tanto di gusto in più.
14: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
13: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
14: Waterstick, dall'Angelica.
15: Deghi arredare casa?
16: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
17: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
18: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
17: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
17: E te lo porto io! Deghi provare!
15: Deghi fidarti!
17: Perché se non Deghi, non ci credi!
19: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Che spettacolo! L'estate al cinema!

0: 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le due.

0: Repeat it.
1: La voce è quella di Ed Sheeran, il DJ produttore Martin Garrix, e questa è Repeat It su Radio DJ.
2: La voce invece arriva da casa su WhatsApp, un altro ascoltatore.
1: Vai.
3: Olio con gli ombrelli,
1: sì.
3: Ora tocca a Ciao Belli.
1: Bravo.
3: E Ciao Belli, e Ciao Belli.
1: Che

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt.
6: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Master in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
7: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Questo è il programma che fa per te. Ciao belli.
9: Vai Robertino.
10: Uè.
9: Carico, carico.
8: Carichissimo DJ.
9: Uè, 14.04.
8: DJ Angelo. E Roberto.
11: A Ciao Talent ci sono gli 800 con sì. Baggy Jeans.
9: Baggy Jeans.

0: Ridi, ridi, cazzo ridi.
1: Abbiamo aperto la settimana in grande stile con due giovanissimi talenti. Oggi però si torna in diretta da Tor Vergata per raccontare il trionfo del concertone di Ultimo. Un successo incredibile, tanto che c'è chi ha dormito in tenda per 15 giorni pur di non perdersi lo show. Per farci vivere questa emozione, la parola passa a Romeo, l'influencer che ha seguito l'evento in prima linea.
2: Se credete di avere i guai nella vita, sì, pensate che ci sta chi ha dormito 15 giorni in tenda per vedere il concerto di Ultimo. Io veramente non so cosa dire in merito. Gente che si è campato 15 ore, che ha dormito 15 ore, che 45 gradi all'ombra, dentro una tenda di plastica per aspettare Ultimo. E lo bello che ho visto un po' di interviste della gente che l'ha fatta, era piene, erano macelle, manca a dire vabbò, insomma, le voglio unire. No, lì sono grosse, gente grossa che è stata 15 ore a campata. Se ci vuoi parlare sono pure fieri, esatto. Ma dico io, cioè tu 15 giorni non ti hanno cazzo da fare.
1: A seguire dedicheremo uno spazio a un tema fondamentale: gli investimenti. Dimenticate però le azioni e

0: Andamento della borsa. Oggi parliamo di un investimento molto più prezioso, quello che facciamo per la nostra salute attraverso ciò che mangiamo. Investire nel cibo per stare bene, è questa la vera ricchezza. A guidarci in questo percorso di benessere ci sarà Anna Suarato.
1: Purtroppo io investisco su alimentazione, non mi frega, guarda. Devo stare sempre...
2: Perché per me la prima cosa
3: è il fisico, per te è importantissimo.
1: Il fisico. Pure il tonno, no? Siamo sta gente che non può, con un barattolo di tonno in vetro ci mangia in tre. Sì. Io me ne mangio due da sola, capito?
3: Quindi già ci tu ti mangi due latte in questo caso?
1: No, due proprio barattoli di vetro.
4: Due barattoli di vetro.
1: Se parliamo di latte, quattro scatole.
3: Ma c'è una confezione più una.
1: Sì.
3: E poi tu, cioè, nel senso, adesso lo tonno, ho visto che ci metti pure pasta, un video con pasta e pomodoro.
1: Sì. Quindi lo stesso, i miei figli, vabbè, lo stesso, due scatolette, pure il petto di pollo, sono sempre sempre dai macellai. Purtroppo io investisco sull'alimentazione.
0: E poi si vola dritti a Temptation Island. Vogliamo capire cosa scatta davvero nella mente di quelle coppie che decidono di mettersi in gioco e entrare nel villaggio. Per analizzare le loro psicologie e raccontarci il dietro le quinte di questa scelta, ci sarà la nostra giovanissima Sveva.
5: Ciao, 21 anni, il mio fidanzato ne ha 39, stiamo insieme da quando andava in seconda media e lui aveva già un lavoro. Io sono qui perché lo odio, cioè lo odio, vederlo mi fa venire in c***o. Non mi piace niente di quello che fa, non mi piace il suo lavoro, non mi piace la sua faccia, è brutto. Non abbiamo niente in comune, siamo persone completamente diverse. Non ci parliamo, non ci vediamo. Lui mi ha già tradita 12 volte, ma ha detto che questa è l'ultima volta che non lo farà più. Credo che lui conviva con un'altra, però mi ha già chiesto scusa. Sono qui perché credo veramente che essere in due villaggi separati con 20 tentatori e parlarci dietro, sapendo che l'altro sentirà quello che diciamo, sarà veramente quello che può forse salvare la nostra relazione e farmi capire se lo amo ancora. Nonostante vederlo mi faccia schifo, però comunque questo è il motivo per il quale sono qui e non perché punto una carriera nei reality show.
0: E poi spazio ai saldi che sono partiti da pochi giorni. In particolare ci occuperemo di acquisti online grazie ai mitici Carta Bianca.
6: Sei sposato?
7: Sì, da 5 anni.
6: Tu e tua moglie fate mai acquisti online?
7: Io ogni tanto sì, mia moglie tutti i giorni. Adesso sta cercando una nuova TV, un nuovo robot da cucina e un nuovo ferro da stiro.
6: E tu cosa stai cercando?
7: Sto cercando un'altra moglie.

0: Che bella, The Killers, Human dal 2008.
1: Tanti, tanti da casa per la ragazza che investe sull'alimentazione, che è importante.
0: Come no? È il tuo futuro.
1: E niente, abbiamo un problema. Stiamo per collegarci con Renato Possetta, forse per quello che abbiamo un problema. E allora, mentre la redazione si mette in contatto con gli artisti, arriva il biglietto da visita.

0: Salve la gente, sono Renato. Vi sto ascoltando.
1: Che piacere, che onore direi.
0: Insomma, piacere mio, sono in macchina mentre vado sul lago e vi ascolto. Siamo io e il Cocchi. Adesso il Cocchi è sceso, che è entrato in autogrido a rubare due bottiglie di olio extravergine di oliva.
1: Ma non ci credo, ma no, dai, Renato.
0: Ma il Cocchi è bravissimo a rubare l'olio.
1: Ma no.
0: Perché si mette le bottiglie nei pantaloni. E poi quando arriva all'ingresso compra lo sacchiotto di quelli grandi e lo porta fuori nascondendo le bottiglie.
2: Il lo paga.
1: C'è una telefonata.
0: Scusate un attimo, questo è il Cocchi che mi chiama sul cellulare. Pronto, Cocchi?
3: Sì.
0: Cosa vuol dire che ti hanno beccato? Oh, la Madonna! Ma digli che sei il Cocchi, no? Il Cocchi di Cocchi e Renato, coppia, così si fanno due risate.
2: Bottiglie d'olio.
0: Non gliene frega un cazzo.
1: Sono categorici.
0: Va bene, adesso arrivo dentro io, risolvo tutto. Dai, bene, aspettami lì, Stai lì tranquillo, Pronto, ragazzi, scusate.
1: Sì,
0: hanno preso il Cocchi mentre rubava due bottiglie di olio extravergine d'oliva.
1: Avevano detto di non farlo.
0: Adesso non so se andare dentro a dargli una mano o andare via.
1: No, vai dentro.
2: Dentro, vai.
0: Ma sì, dai, vado dentro.

0: dentro, dai. Male, dai. Ma tra 10 minuti, perché? Perché ho visto uno con la telecamera, non vorrei che viene lì a rompermi i coglioni.
1: Sei più riconoscibile di Cristiano Ronaldo.
0: Puoi dirlo forte. Uè, mi ricordo che anni fa in Liguria ero uscito dall'autostrada a Masone, no? Mi sono fermato in un ristorantino è arrivato un tizio a intervistarmi. Oh, c'ho ancora la registrazione. Ve la faccio sentire. Dai, ve la faccio sentire e poi vado dentro a salvare il cocchi.
1: No, vai dentro subito.
0: No.
2: Amici all'ascolto, buonasera. Abbiamo trovato per caso qui a mangiare la trattoria Cocodoro di Masone Renato Pozzetti.
1: Ok.
2: Velocemente, come mai questa sosta a Masone?
3: Puoi indovinare. Passavo sull'autostrada per non mangiare un panino, sono uscito e ho chiesto dove sia un ristorante.
1: Bravo.
3: Con la speranza di mangiare i funghi, vista la zona, infatti. Certo, ho mangiato benissimo.
1: Bene, non
2: funghi? Mi sembra che mangiasse pesto, ho dato un'occhiata.
3: Mangiato funghi e pesto, sono misto, non ero da solo, ero con i miei figli.
2: Piatti comunque tipici della zona.
3: Esatto.
2: Sì, contento?
3: Sì, molto.
1: Molto contento.
2: Visto che è una televisione locale che va in onda solo Amazon, mi permetto di chiedere un po' così, che impatto ha avuto con questo paese, con questo Amazon?
3: Ma niente, sono uscito dall'autostrada, ho chiesto dove era il ristorante e mi sono fermato qua. Poi ho trovato te col microfono, sto facendo l'intervista.
2: Perché ti ho fatto perdere, mi permetto di darti la giù perché gli attori è sempre spontaneo.
3: Sono venuto per vedere il paese o...
2: Infatti, certo.
3: Se c'è qualcosa che vale la pena, dimmelo tu, cosa posso vedere qua?
2: Ben poco, sento nuvoloso. Masone è noto per la pioggia, insieme alla Spezia, è una delle scuole della Liguria. I tuoi impegni?
3: I miei impegni, ho finito a giorni un film che uscirà a Natale, un altro film è uscito 15 giorni fa, stanno abbastanza bene. E niente, faremo poi, studieremo per l'anno 21, per quest'anno gli impegni sono finiti.
2: Quindi in futuro niente di stabilito?
3: No, sono finito che uscirà a Natale, dobbiamo ancora lavorarci, doppiarlo, vedere un momentino così, però abbiamo finito di girare. È un film con Cristian De Sica, appunto, il film dovrebbe essere molto divertente, speriamo.
2: In questo momento stai lavorando a qualche film?
3: È finito. Bene, vi saluto.
2: Ok, ti ringrazio di questo momento. Amazon, detto da te.
3: Sono perché io sono uscito a casa e ho mangiato bene.
2: Perfetto, quindi siamo contenti. Grazie, ciao.
0: Ragazzi, vi saluto perché c'è il cocchi sulla camionetta che sta andando.

0: anche no su Radio DJ. Wow!
1: Grande la Jayasha.
2: Ragazzi, facciamo una petizione per togliere il cellulare dalle mani di DJ Angelo. È vero. Fa sempre disastro.
1: Ma no, non è mio il problema. Ciao.
3: Ciao belli.
4: Buongiorno.
5: Ah, Angelo, bello. Ferro, sì. Ma ascolta il programma prima del vostro. Mi è sembrato di sentire Luca Spargisale.
1: È vero.
5: Grandissimo. Ditegli di fermarsi a fare un saluto agli amici di Ciao Belli. Dai.
1: Domani lo facciamo fermare.
6: Ferro, Angelo. Sì. Ma lo sapete che da quando vi ascolto in radio io mi rendo veramente conto che sono stato veramente fortunato nella vita. Ma meno male che ci sia.
7: Ciao Ruperto.
8: Grazie mille.
7: Il Brasile ha perso.
1: Ha fatto due gol potenti. Prima del cooling break, che serve anche per il nostro WhatsApp e per idratare i nostri artisti, andiamo da Perry Mizzer e la sua canzone sul caro prezzi.

0: abbiamo il Cooling Black, eh?
1: Sì, ce lo abbiamo.
2: Vai, vai, Cooling Black, vai. Ciao, belli.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station. Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
5: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
6: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
7: Fantastico!
6: No,

0: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
1: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
0: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
1: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
0: Scherzavo!
1: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano,

generale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta, che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Insubisce elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
8: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
10: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Have fun with
14: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
15: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio. Beach Like a DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Annie Mazzola, Umberto e Damiano, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e 2 serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino e sabato sul palco Bambole di Pezza, Malika Yan e Night. Beach Like a DJ. L'estate è solo all'inizio.

0: Another con Talk to You su Radio DJ.
1: Ieri sera 14:33 il Brasile è uscito dal mondiale.
0: Ho visto la partita, molto bella.
1: Questa sera partitissima tra Spagna e Portogallo.
0: Sì.
1: E allora è il caso di andare dal nostro amico Antonio Cassano.
0: Vai Antonio!

0: saprei.
1: Mondiali. Io benvenuti a Giorni Mondiali. Sono Lara Picciottini e in studio con noi c'è Antonio Cassano. Antonio, senti, sappiamo tutti che eri in procinto di far parte dello staff di Notti Mondiali su Rai 1. Cosa è andato storto?
2: Ma niente è andato storto, solo che hanno preferito a prendere la coda Mumbio di Roberto Falcao. Roberto Falcao, lo tengono in piedi con le punture, per non parlare di Ciccio Graziani. Oh, Ciccio Graziani, privati il programma, lo devo portare dentro con l'eri soccorso, vai. Comunque, sono dispiaciuto che i brasili ieri sera uscito, anche perché a me la Norvegia mi sta sfidando. Cioè, Norvegia, quel balletto finale, una pagliacciata fatta con i tamburi, io quando vedo quella scena, quei tamburi, ho spaccato già due televisori, Carolina disperata.
1: E senti Antonio, cosa ne pensi del caso dell'attaccante americano al quale è stata revocata la squalifica?
2: Sì. Ma io penso che il presidente Infantino, per non perdere il posto e la pagnotta a fine mese, ha dovuto farlo. Ma è anche giusto, perché mettiti dei panni di Infantino. Anche lui a fine mese, come tu, ticcia le rate della macchina, il computer preservato, il box che costa un occhio della testa, il tagliando della barca. L'unica spesa che non c'ha Infantino è il parrucchiere, perché è pelato, l'hai capita? È pelato. Roberto, anche tu secondo me di parrucchiere spendi poco.
1: Grazie Antonio, e so che quest'estate stai preparando un nuovo documentario.
2: Sì, io sto facendo un documentario sui cambiamenti climatici, che sono tutto una bugia, i cambiamenti climatici. Tutti vogliono che facciamo il cappotto termico alla casa, vogliono farci spendere una sbrangata di soldi che, guarda, lasciamo stare, se penso quello che dico mi fanno fuori con una pallottola di cianuro.
1: Senti, un'ultima cosa Antonio, ti dispiace che il Brasile sia uscito dal mondiale?
2: Certo, mi dispiace per mister Ancelotti, che ha dovuto per forza far giocare quel relitto di Neymar. Neymar, quando che non l'ha convocato? La gente in Brasile faceva la rivoluzione. Allora Carlo, per far contento a tutti, si è portato il ciccione e l'ha messo in campo. Il risultato l'avete visto, sono andati a casa. Come infatti anche Paris Saint Germain, quando c'era Neymar, non ha mai vinto un cazzo. È andato via lui e ha vinto due Champions di fila. Perché io le cose le so bene, per quello che meglio che dico io.
1: E allora, appuntamento a questa sera. So che non sarai con Lele, ma con

0: con un opinionista che lo sostituisce, giusto?
1: Sì, infatti io vi saluto con il mio amico Alex, che in questo periodo sostituisce Lelia Dani, che è andato a fare il deditore di pedro giù in America. Quando segna Messi devo spegnere la TV, perché pure che fa un gol contro la Cambogia, Lelia Dani... E Adani, miracolo, Adani. Miracolo, Lele, miglia, ha fatto un gol contro la Cambogia, cioè, che cazzo. Comunque adesso do la parola al mio nuovo collega Alex, che è molto più tranquillo di Lele Adani, secondo me è anche un po' più preparato, perché sa un sacco di cose belle e ha un sacco di aneddoti belli,
2: aneddotica,
1: se penso
2: vai,
1: quello che dico.
0: E allora ascoltiamo Alex con uno dei suoi approfondimenti.

0: mondiali.
1: Avete visto questi mondiali? Ciao, che la Svizzera ha detto che se dovesse vincere i mondiali regalerà cioccolata a tutti quanti. Dopo è intervenuta quindi la Francia e ha detto che se vincerà lei i mondiali regalerà baguette a tutti quanti. Dopo è intervenuta la Spagna e ha detto se vinciamo noi regaliamo sangria a tutti quanti. Forza Colombia! Forza Colombia!
2: Ciao belli,

0: Vai, finalino. Dal 1983 i mitici Spandau Ballet con Gold su Radio DJ.
1: Questa canzone mi esalta, come mi esalta ciò belli dalle 2 alle 3.
0: Benissimo,
2: yes. Ciao belli, buongiorno. Siete fantastici. Ho portato mia figlia a vedere Anna Pepe Jesolo al vostro concerto.
0: Certo.
2: Ho saltato così tanto che mi è venuta la tallonite. Ferro. C'ho la tallonite!
3: È una grande Alba!
4: Passa, passa, senti tranquillo. Come il moroso della Sharon ha imparato bene l'italiano.
2: Ciao belli!
5: Buongiorno. Ciao belli! Sei ultimo al Circo Massimo, ha fatto 250.000 persone.
0: Sì.
5: Penultimo come minimo ne 200. Fa il doppio.
6: Mi chiamo per uno che qua,
0: hai chiamato,
6: Per ora percepisco poco contante.
0: Poca roba.
6: Vorrei fare San Siro con luci amplificazioni.
0: Tor Vergata.

0: arriva la notizia che tutto il mondo aspettava, sì, il conduttore Filippo Bisciglia ha smentito coloro che l'accusano di avere il parrucchino.
1: Vabbè, ma anche se fosse.
2: Concordo con lei.
3: Bisciglia risponde a chi lo accusa di portare il parrucchino. Da Morning News, l'anziano che ha truffato i truffatori. Da Spazio Penombre, l'ex gestore di
0: preventivo fatto.
3: Da bere. Da Terrazza Fab, Taylor Mega e il sesso. Da True Angels, i rettiliani buoni.
1: Vai! Sempre di allievi, vai!
4: Filippo Bisciglia risponde a chi lo accusa di portare il parrucchino.
5: Allora ragazzi, faccio questo video per mio padre perché mi sta dicendo Filippo, ti scrivono tutti che c'hai ad Inter parrucchino, rispondi. Papà, rispondo. Allora,
6: vai.
5: Io non so cosa sia successo quest'anno, perché mi state dicendo questa cosa? Comunque io il parrucchino non ce l'ho, guardate. E in più c'ho pure i capelli bianchi, quindi penso sia la luce, non lo so, oppure perché un giorno ho voluto provare a farli ricci. E ho fatto un casino, vabbè.
6: Quindi niente, a posto.
4: L'anziano che ha truffato i truffatori.
7: Ma cosa le chiedevano al telefono?
8: Quando, che avevano clonato la targa dell'autovettura di mia moglie.
6: Sì.
8: E con quella targa clonata dei delinquenti avevano effettuato una rapina a una gioielleria. E quindi volevano controllare i gioielli,
6: sì,
8: da me.
6: Ah,
8: io finto di essere un po' rimbambito.
6: Certo.
8: Adesso vedo per i gioielli, vedo di trovarli tutto quanto.
6: Sì.
8: Perché mia moglie ha l'abitudine di nasconderli.
9: Beh, a tempo già.
8: Ciabatte, ecco, ho temporeggiato,
7: temporeggiato,
8: ho guadagnato tempo circa un'ora.
7: Bravissimo.
8: 57 minuti
6: molto
8: esatto.
6: Sì.
8: Chi doveva ritirare i gioielli, come è entrato in casa, ma i carabinieri che erano pronti e si erano già postati in una stanza, l'hanno ammanettato.
9: Praticamente.
4: L'ex gestore di locali e la Milano da bere.
10: Com'era Milano? Soprattutto negli anni Ottanta è stato coniato il termine della Milano da bere.
6: Gestore di locali.
11: La bellezza che era la gente era bellissima. Perché io mi ricordo che avevo davanti, quando aprivo, arrivavano tutti, i figli dei ricchi, i figli dei borghesi,
6: certo,
11: i poveri, la gente normale, era lì.
6: Sì. Tutti insieme.
11: Se non avevi il grano per bere, c'era qualcuno che te lo pagava.
6: Cioè,
11: era molto più...
6: Sì.
11: Devo dire che la cocaina l'ha fatta un po' da padroni, come è stata una roba. Però questi qua, cazzo, mi fanno cocaina, bevono 10 e 4 la sera, la mattina in piedi come gli orilli, a lavorare. Cioè, ma come fanno questi?
6: E
11: la gente è bellissima.
4: Taylor Mega e il sesso.
12: Io ho visto un'intervista, ieri dicevi che la facevi 5 volte al giorno.
13: Quando?
12: Forse un po' di tempo fa.
13: Vabbè, a parte che avevo 20 anni.
12: Ah, quando avevi 20 anni, mica adesso.
13: Comunque
12: ora siamo poi invecchiando.
13: Sì, ma comunque erano 5 volte che duravano 2 minuti.
12: Ah, ok, ok.
13: Questa cosa non era
12: chiara.
13: Io penso che sia un po' sopravvalutato il sesso, non so, certo. Per me doverlo fare tutte le settimane è un peso.
12: È impegnativo.
13: Okay. Cioè, ti prego, vai con qualcun altro.
12: No.
13: Ma stressare.
12: Sì, si perde un po' di vista la qualità rispetto alla quantità, forse.
13: No, ma anche lì, tipo, che devi durare un'ora, ma che palle!
6: Sì.
13: No!
6: Brava,
13: cioè, ma 15 minuti e poi...
6: Ma
13: fuori dalle...
6: anche un 5.
4: I rettiliani buoni.
14: Spesso vengo chiamato in una specie di consigli che ci sono. Ok, con tante entità, sia pleiadiane sia non pleiadiane, ci sono anche esseri non di questa dimensione, anche di non
6: parliamo
14: questo universo
6: alieni,
14: a volte. A volte ho conosciuto entità anche rettiliane,
6: sì,
14: però di alto livello,
6: certo,
14: che hanno preso un percorso di luce,
6: dei
14: molto saggi tra l'altro, o anche insettoidi ad esempio.
15: Insettoidi. Non tutti rettiliani.
14: No, assolutamente no. Assolutamente no. Ho conosciuto e conosco rettiliani che sono veramente molto evoluti come entità spirituali. Certo, questi qua sulla Terra purtroppo sono quelli meno simpatici.
6: Ah, ok.
14: Però uno va a pensare,
6: sì,
14: che i rettiliani sono tutti cattivi, non è così.
6: No, ma posso dormire.
1: Io ne ho incontrati anche di buoni.
2: Concordo con

0: Antonella Piaga e la sua businessman sulla DJ.
1: Con un finale a sorpresa.
0: Dell'estate.
2: Bella, sì. E Ferrari, Shazam umano.
0: Sì, dimmi.
2: Guarda che Gold era dell'83, non è dell'86.
0: Ah, 83. Okay, okay, io ho letto 83, ragazzi.
3: Ragazzi, visto che io mi sento sia la puntata in diretta.

0: col podcast la sera, sì. Io voglio un riconoscimento ufficiale come sì. ascoltatore numero uno.
1: È vero, almeno abbiamo Vai. Ricordato i podcast numero
2: uno. Biscia, non è vero che ha il parrucchino, sì. come non è vero che Angelo ha la barba pittata.
3: No, ma va, quando
4: ma il porcherino ha giocato ieri nel Brasile.
1: No,
5: era fuori. E lì la mattina dopo una notte di follia la vedo, guarda. Io, a me sembrava di essere un po' morto vivente la mattina.
1: Ah,
5: però...
1: ok, parla degli anni Ottanta.
6: La puntata di oggi è giunta al termine. Yes, tu continua ad inviare i tuoi contenuti al 344 037 0050. What?

0: puntata di domani torneremo a parlare di quanto sia importante investire nel cibo per stare bene. E lo faremo con Anna Surato.
1: Purtroppo io investisco su alimentazione. E non mi frega, guarda, devo stare sempre. Perché no, vabbè, per me la prima cosa è
2: il fisico, per te è importantissimo.
1: Pure il tonno, no? Siamo sta gente che in un boato con un barattolo di tonno in vetro ci mangia in tre. Sì, io me ne mangio due da sola, capito? Quindi già
2: tu ti mangi due latte in questo caso?
1: No, due proprio barattoli di vetro.
3: Latte, no.
1: Se parliamo di latte, quattro scatole.
2: C'è una confezione più una.
1: Sì.
2: Ammazza. E poi tu, nel senso, adesso lo tonno, ho visto, gli metti pure

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
12: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
14: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
15: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
16: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
15: Ricordati del controllo della vista annuale. È gratuito.

0: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
0: Dettagli in negozi su demenego.it.
2: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
3: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
2: La Torrente, baciati dal sole del sud.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui. Sono le tre!

0: Johnny Take That, che io ho visto in concerto settimana scorsa, bravissimi, bellissimi, passati uno spettacolo esageratissimo.
1: I Take That in concerto hai visto, ma mi vuoi dire forse che eri a Londra?
2: Sì, in una di quelle tre date meravigliose che hanno fatto al London Stadium.
1: Tanta roba, comunque tre stadi di fila. Il London Stadium è quello del West Ham.
2: Ok, il prosciutto dell'Ovest, quello lì.
1: Sì, esatto, il prosciutto dell'Ovest. Sì. Io sono stato a vedere una volta West Ham Arsenal, l'ho visto.
3: La seconda, il prosciutto se l'hai mangiato.
1: Quello lì, 5-2 per l'Arsenal, eppure una rissa di quelle proprio sugli spalti ma proprio a mani aperta.
2: Labrate o manate?
1: Labrate, sono andato via proprio con grandissime emozioni. Ma che belli Take That, che sono tornati e sono in tre adesso. E praticamente Gary Barlow, che qua nel 1993 sì, era il primo album dei Take That, dominava un po' la scena.
2: Sì.
1: Si è ripreso tutto Kill Again Wasp, perché visto, gli altri due che sono rimasti cantano diciamo un po' meno. Beh, Mark Owen gliela molla. Mm-hmm.
2: Anche noi siamo in tre in questo studio.
1: Anche
2: oggi,
1: noi siamo in tre, è vero. Per tutto il mese, almeno sì, fino al 24 luglio, Nicky non c'è, quindi porteremo avanti Summer Camp nella solita ormai versione degli ultimi anni, che si chiama sì Summer Camp, ma con la piccola appendice, il sottotitolo all'incirca così. Sì.
2: Salutiamo anche il Walter, la Fosca e Charlotte, che comunque sono nel team e sono dall'altra parte.
1: Esatto, okay. 3 contro 3.
4: Camp, sono Tia e anche oggi vi aggiorno sul meteo della Sardegna. Purtroppo è stato il nostro ultimo giorno, però siamo comunque andati al mare, a Isarinas. C'era un po' di ponente, però si stava bene. Voi come state? Un bacio.
1: Ma noi bene, grazie per l'informazione. Ci chiedevamo infatti se ci fosse ponente o meno a Isarinas. Ce lo confermi? Direi bene, stiamo bene, sì, dopo il weekend. Non c'è neanche la TV, altra no, novità.
2: Neanche
1: di
2: YouTube, quindi, niente, neanche solo in radio.
1: Come ai vecchi tempi, solo in
2: ciabatte, con le ciabatte.
1: Sì,
2: oggi,
1: sì, guarda, senza calze. Oh, guarda.
2: Mamma mia, che audace. La slip on senza calze, tanta roba.
1: Ci ho messo il borotalco.
2: Ah, bravo. Okay.
1: Perché almeno.
5: È entrato il collo.
1: Attutisce. Sì, si è entrato perché prendo sempre un numero in più.
2: Bravo, bravo.
1: Le scarpe quelle senza lacci, no?
2: Sì.
1: Per infilarle se c'è il collo alto, quello da calcio di punizione che ci abbiamo io,
2: noi,
1: te e Vosigna, il portiere, okay, del Capoverde. Hanno bisogno sempre di quel mezzo, se non un numero intero, okay, in più, perché almeno la calzata.
5: Un po' l'elastico ai fianchi.
1: Un pochino sì. Sì, devi facilitare la calzata.
6: Boh, raga, dai, che si ritorna a fare la controlla. Ciao, Summer Camp.
1: Non è un bel gesto, però, fare la controlla proprio adesso, dopo la sigla. Anzi, no, la sigla ancora la dobbiamo mettere. Aspetta almeno la sigla.
2: Dai.
1: Aspetta questo blocco pubblicitario.
5: Bellissimo,
1: veloce. È bello?
5: Bellissimo.
1: C'è quello del prosciutto?
5: No, ma c'è
2: un sacco di roba buona. Guarda,
5: sì,
2: lì che roba.
1: Va bene.
5: Vero,
1: ah, bene. Dai, sì, promette bene allora. A fra poco, eh.
7: Summer Radio DJ. One Nation, One Station.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Ho comprato una perla nera.
10: E perché?
9: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
10: E perché?
9: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
11: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
12: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: Buon gustaio? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
16: Have fun with Open Mocha, il SUV dalla personalità esplosiva.
17: Attenzione, Summer Camp.
18: Summer Camp.
10: Summer Camp, all'incirca così.
19: Qui raga, panchina lunga oggi, quindi ci sono anch'io, se volete.
1: Va bene.
19: Mi scaldo, sono lì. Bordo campo, un occhio all'allenatore ogni tanto,
1: sì.
19: Guardate, anche gli ultimi 10 minuti io riesco a farli.
1: Si faceva quello, sì. Se ti scaldavi, dopo un po' che ti scaldavi davi un occhio all'allenatore, come dire: oh, ma ti stai ricordando che mi sto scaldando? Perché prima o poi mi farai entrare.
2: È capitata più di una volta di appunto scaldarmi poi di non entrare in campo.
1: No, sì, il piccolo Quarnac, allora sai,
2: ragazzi,
1: cosa faceva? faceva la doccia, forse perché ormai se non eri neanche entrato,
2: quello sì, dai,
1: facevi la doccia, sì. E poi tornava a casa il piccolo Quarna nella sua cameretta, nella sua radio di cartone, sognava un giorno di diventare caposquadra nell'esercitazione.
2: Ed eccomi qua, ragazzi.
1: Grande.
13: Comunque sei messo bene, eh? Oggi in studio c'è anche uno dei responsabili della squadra d'emergenza.
2: Ogni anno succede puntualmente.
1: Gira già la voce, sì. Ogni anno succede. Tra l'altro, ogni anno succede puntualmente che il primo giorno della versione all'incirca così di Summer Camp, quella diciamo di luglio, c'è l'esercitazione antincendio. Da qualche anno Francesco Quarna è stato promosso come caposquadra.
2: Beh, non sono solo, ci sono un sacco di altri collaboratori della radio ed è una cosa fondamentale appunto quando si lavora in
1: sì, però già noi stavamo sognando, non so, con il mister una versione di Pacific Blue, sai, quella dei poliziotti che vanno in giro in bici in California, però interpretata da te.
15: Questo è un messaggio di Testa Allarme Radio.
2: No.
20: Ragazzi, mando questo vocale dal bagno dell'ufficio perché fra poco entro in call. E volevo dire che ieri i Foo Fighter hanno fatto il macello, anzi hanno fatto un burdello proprio.
1: I Foo Fighter è proprio la pronuncia giusto, mi confermi, è la pronuncia quella corretta, cioè in slang tra di loro, sì, si dice i Foo, ma anche i Foo Fighter.
2: La fosca c'è stata, magari dopo ci facciamo raccontare qualcosa.
1: Beh, magari dopo
20: il macello.
1: No, perché è l'unica del gruppo di Summer Camp che ha visto il concerto, quindi ci faremo raccontare un po' qualcosa. Come avete sentito, non c'è la sigla originale, c'è la sigla quella diciamo rimaneggiata, quella fatta dalla Linda.
2: Grazie Linda.
1: Voglio sapere se è stata rimessa a lavorare oppure è ancora quella registrata tre anni fa.
13: Adesso la voce più rock.
1: Ma infatti
13: adesso
1: la voce c'è ancora la voce da bambina, ma nel frattempo insomma è cresciuta, è a un passo dalla patente, la voce è cambiata, ma a noi piace tenere quella lì candida della piccola Linda.
2: È un po' che non ci cucina dei dolci però la piccola Linda,
13: ma perché dai nonni?
1: Ma poi fa caldo.
13: Settimana prossima che torna, no, magari anche i compiti.
2: Per far merenda, scusa.
13: Che non ha ancora iniziato i compiti.
2: Ma i compiti glieli facciamo noi. Siamo come tutti gli anni. Dai.
1: Sì, ci pensiamo noi, Una cosa con calma, una cosa dopo l'altra. Allora, vi ricordate, no, quel discorso che facevamo la scorsa settimana? Del tipo, sì, abbiamo messo un sacco di canzoni rock and roll, un sacco. Questa cosa un po' dalla prossima probabilmente la pagheremo. E quindi, insomma, esploreremo anche tanti altri mondi. Voglio sapere se lei è già stata eletta regina dell'estate o no.
2: Stiamo parlando di Peggy Goo, esatto. Non lo so se con questa canzone riuscirà a diventare nuovamente la regina dell'estate. Però
1: vedremo,
2: è nuova, molto bella, quindi la suoniamo.
1: Giudicate voi, si chiama Woman, è il nuovo di...

0: fare di brutto.
1: No, ehi, ma Jen, no. Beh, oh. Tra l'altro non c'è neanche il video, non possiamo neanche apprezzare il video. Infatti il mister è entrato subito a far capolino, ma poi detto, ci siamo.
2: No, non c'è il video.
1: Non c'è il video, no, non c'è il video, no.
3: Ah, quindi oggi il gatto del summer camp inizia a mangiare già alle 3:10. Ma benissimo.
2: Dai. Non mi è piaciuta questa canzone.
1: Ma non è vero, invece è bella.
2: Poi non so se sarà davvero la regina dell'estate.
1: Cioè, bella.
4: La canzone non lo so se diventerà la regina dell'estate, ma Peggy Gou è già la regina dei gossip. Perché il suo flirt con Matteo Berrettini, tanta roba,
1: Abbiamo letto, ma sorvoliamo. Noi ci
5: a proposito
1: piace
5: di gente pronta a entrare a fare gli ultimi minuti, il nostro coach di basket all'epoca, per motivarci a noi della panchina, quando gli ultimi minuti si era punto a punto, ci guardava e diceva: oh ragazzi, se non succede niente voi non entrate. Cazzo, tu eri incannato, pronto per invece asciugamano in testa.
1: Vabbè. No, mi viene in mente mi viene in mente che se capiti in una situazione del genere è forse meglio non entrare che entrare soltanto l'ultimo minuto. Sì. O entrare come ha fatto una volta il mio amico Ale Matri, che è entrato e hanno fischiato la fine. Oh. Quando ti succede così, probabilmente forse è meglio proprio non entrare. Ti sei scaldato, quindi non hai neanche buttato via, no, la gita, il weekend, la domenica mattina, che si giocava la domenica mattina. Vero, perché sì, un po' comunque ti sei allenato, una sudatina l'hai fatta e sei a posto.
6: Ciao Summer Camp, noi
1: ciao.
6: L'ufficio Sarubo, per sentire meno la mancanza di Nicky, abbiamo chiuso tutte le finestre, ho oscurato quanto più possibile il panificio e abbiamo abbassato le luci, così c'è quel mood bello
1: dark
2: da casa di Nicky, buio, sì.
7: Bello. Così puoi sviluppare i rullini, quelli analogici.
1: Esatto.
2: Che sono tornati, come tu
1: sono
2: mi
1: sono tornati,
2: no?
1: I rullini analogici sono tornati, proprio i metodi di una volta di fare le foto, cioè adesso la macchina fotografica figa è l'Olympus magari che usava
7: la
1: mia mamma.
7: L'hai trovata la tua piccolina?
1: No! Io avevo questa mini. Una mini book. Shadafan un book.
2: Ah,
1: ma
2: ti
1: piccolo.
2: Saluta Gianluca Vitiello. Tra l'altro, che sono stato in onda con loro poco fa, insomma, un'oretta e mezza fa, e ti ringrazia per il castello.
1: Ah, perché c'era un omaggio alla musica napoletana dal vivo sabato con musicisti incredibili, e lui è stato accreditato perché è un buon gustaio, quindi. Grande Gianluca. No, dicevo che c'avevo sta macchinina fotografica, ve lo dico sempre, ma l'ho persa, magari l'ho persa qua.
2: Pensa
1: in giro.
2: Pensa che qualcuno la troverà e farà una bellissima mostra con le tue foto.
7: Chi c'è dentro in quella macchina?
1: Tutti ci siamo, tutti, anche tutti gli ospiti di quel periodo di Summer Camp, tutti ci sono.
7: Faranno una mostra fotografica.
1: Sicuramente faranno un vernissage con le foto degli altri, cioè mie. Va bene. Andiamo avanti, questo è il primo filotto della settimana, perché il filotto non è in vacanza, i filotti ci sono, e come?
7: Vogliamo dire che torna anche il blocco di mare?
1: Tornerà anche il blocco di mare, in tanti ce l'avete chiesto. Esatto, non c'è evidentemente la canzone all'incirca così, perché non possiamo, non ci azzardiamo a suonare niente, anche se Nicky ci ha proposto quella cosa, magari una volta un pezzo un po' a cappella, solo percussioni di Aladdin, lo potremmo provare.
2: Vediamo,
1: ma una volta, vediamo. Nel frattempo quello slot lì sarà occupato in qualche modo dal blocco di mare. Questo è il primo filotto, parte con i Pinguini Tattici Nucleari. Era

0: Oh, se vi serve qualcuno per gli ultimi minuti, non chiamatemi perché io sono
1: già stanco. Sì.
2: Giusto,
1: sì. Fiatone,
2: dov'è che è a lavorare? No, cos'è che ha detto?
1: È,
2: vabbè, no,
1: è da buttare.
2: Ah,
1: è
2: da buttare, va bene.
3: Oppure si può fare come quello ai mondiali l'altro giorno in una squadra che è entrato, sì, e dopo 3 secondi l'hanno espulso.
2: Oddio, non mi ricordo, no, a chi ti riferisci, però so che hanno invece espulso e squalificato uno, Balogun degli Stati Uniti, che invece è stato ripescato così magicamente grazie a una telefonatina della presidenza americana. Okay, così, che okay, ha chiamato, vabbè, la FIFA, dai, gli ha detto: senti un po', facciamo un po' una cosa così. No, invece, scusa, a proposito dei mondiali, non so se avete visto, l'avete seguita la cosa di Capoverde, che ha perso proprio i supplementari, sì, con l'Argentina. Sì. Io ero a suonare con Mandelli, mm-hmm, e siamo tornati in stanza presto, a 00:30.
1: Prestissimo,
2: nella vita di una rockstar, è il primo pomeriggio, esatto, proprio. Sono tornato in stanza e ho detto: ammazza, ma c'è Argentina Capoverde. Accendo, era 1-0 per l'Argentina, mm-hmm, aveva già segnato Messi. Poi ha pareggiato il Capoverde, commozione, grandissime lacrime, vanno ai supplementari e poi segna l'Argentina. E lì c'avevo un sonno incredibile, non ci ho creduto. Ho detto: vabbè, è finita la favola, ho spento. Poi, vabbè, il giorno dopo ho scoperto che era finita 3-2, ma era successo qualsiasi cosa. È veramente una roba che mi commuove. Ho fatto tutto il weekend, tutto il fine settimana a commuovermi per Capoverde. Vosigna, che è il portiere, sì, di Capoverde, l'avevamo raccontato, no? Il suo esordio, lui prima della partita contro la Spagna aveva 40.000 followers, poi ne aveva 7 milioni, adesso ne ha 27,1. Bello, vabbè,
1: sentite,
2: niente,
1: qua invece.
4: Prima ed unica partita che mio padre si è degnato di portare mia madre a vedermi giocare titolare in prima squadra, io avevo ancora 16 anni, quindi prima convocazione, primo, sì, posto da titolare. Nel riscaldamento mi fratturo il pollice, loro mi cercavano per il campo, e io ero in ospedale a mettere la stecca al dito.
2: Ma come ti cercavano per il campo? Sono 22, non è che...
1: Dov'è nostro figlio? Non c'è. Comunque le storie con le dita ci fanno sempre ridere.
2: Sempre, sempre.
1: Supereroi, sempre. Così.
2: Sì. Non si sa come mai, ma la frutturina al dito l'ascoltatore di Summer, sì, Camp ce l'ha sempre avuta.
1: Meglio se arriva ad esempio, sì, dalla Puglia. Ma esatto, ci piace un sacco.
2: Che bello, questo è un pezzo ormai di 2 anni fa, praticamente precisi, perché era uscita d'estate sta canzone meravigliosa dei Fontaines D.C. che riascoltiamo in questo filotto, si chiama Favorite. Did you know?

0: Fontaine's DC, Favorite, che dovrebbero tornare, ho letto, nella primavera del 2027 con un nuovo tour, quindi presumibilmente ci saranno anche delle nuove canzoni.
1: Vedi, altro che canzoni da Cervessa della Noce, oh, no? Visto cosa ti ho messo
0: e
1: qua.
0: Cosa credevo io che pensavo. Vabbè, è soltanto la prima puntata della all'incirca così di Summer Camp.
2: A proposito di Cervessa della Noce,
0: sì.
2: Stasera a Milano ci sono i System of a Down.
0: È vero.
2: E abbraccio tutti quelli che riusciranno ad andarci.
1: E anche i Queens of the Stone Age.
0: È vero, la fanno quella della Cerveza della Noce loro?
1: Sì, la versione reggaeton.
0: La fanno bombastic.
3: Fratture con le dita a giocare a calcetto vinco io.
1: Vai.
3: Fallo laterale, mi butto sulla fascia, mi buttano il pallone vicino a un muretto, struscio il piede sul muretto, sopra c'è una tegolina, presa piena, i primi tre diti, tutte e tre rocce.
1: I primi tre diti.
0: Ma giocavi scalzo per avere più sensibilità al tocco?
1: Con le pantaloni.

0: Pantofole d'oro, com'è che si chiamava?
1: Pantofola d'oro era una...
0: Che scarpa incredibile.
1: Lo dico per la generazione Z all'ascolto, era una scarpa da calcio.
0: Ma esiste
1: un marchio
0: ancora?
1: Secondo me sì, penso di sì.
2: Ragazzi, allora io sono un supereroe. Una volta sono inciampato, il dito mignolo ha fatto la forma di...

0: tra l'altro loro erano felici lo stesso, nonostante abbiano perso immeritatamente, direi. Ciao a tutti,
1: un bacione. Certo, ma c'era un entusiasmo commovente da parte della popolazione di Capoverde, sia quelli presenti allo stadio, sia quelli che hanno accolto la squadra quando ieri è atterrata con l'aereo ed è tornata in patria. E una cosa che mi ha divertito molto di Capoverde è che sono 500.000 abitanti, no, nell'arcipelago, nel paese, e tipo, non so, 420.000 hanno una maglia della Fiorentina. Cioè, non si capisce il perché, ma c'è questo fascino incredibile per la Fiorentina, quella degli anni 90, Batistuta, Rui Costa. Ci sono anche delle piccole società che hanno i colori viola e che citano in qualche modo la Fiorentina anche nello scudetto, quindi gli voglio ancora più bene.
2: Devi andare in vacanza lì, cara.
1: Devo andare lì in vacanza, con le maglie.
2: Sì, altro che la villeggiatura, ecco.
1: Forse devo fare decluttering delle tante maglie della Fiorentina che ho e andare in vacanza e spargere il verbo.
3: A proposito di macchinette analogiche, ma ve lo ricordate quando si andava in gita che si rubava sempre la macchinetta a qualcuno, no? Quel più sfigato sempre, e ci si faceva le foto a culo nudo, no? E poi lui dava la macchinetta, ovviamente erano i genitori che sviluppavano le foto
1: nudo.
3: E quindi c'erano tutti i culi della classe, ovviamente tutti maschi, e niente, era troppo bello,
2: eh? E tutti giù a
1: le foto di nudo. Vabbè, ma questa è una cosa di Monicelli, amici miei, si chiama Grand Hotel, Grand Hotel, il souvenir d'Italie.
2: Okay.
1: Il souvenir d'Italie, quando loro vedono le macchine fotografiche dei turisti appese all'attaccapanni del bar del Necchi, prendono le macchine fotografiche, vanno in bagno, fotografano questo campanile
2: di Firenze, comunque anche lì,
1: amici miei, e quella roba lì, simpatici.
2: E comunque si faceva anche a Radio DJ un po' di anni fa. Il Tato era il king.
1: Vabbè, ma secondo me è perché adesso i telefonini hanno la password.
2: Prova a lasciare una macchinetta analogica lì da qualche parte.
4: Attenzione. Summer Camp all'incirca così.
1: Se amate distinguervi, se vi piacciono il design moderno e la tecnologia più innovativa, se cercate prestazioni brillanti, divertimento e un'esperienza di guida coinvolgente, allora Opel Mokka è l'auto che fa per voi.
2: Opel Mokka è il SUV dalla personalità esplosiva e vi aspetta Beach Like a DJ a Viareggio dal 10 al 12 luglio. Venite a provarlo.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
9: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
10: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
11: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
14: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
16: Arredissima.
17: Yuhu!

0: piacere, Calciolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
8: Have fun with Chantecler, il gallo del pulito.
9: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
10: Attenzione.
11: Summer Camp, all'incirca così.

0: Monza. Comunque carissima sarà. È vicina a Oslo, ma sì, carissima. Sì, una birra sì, 12 euro, la classica norvegese. Saranno quindi felici, avranno visto la partita questa notte, no?
1: Come è andata?
0: Come è andata?
1: Non lo so, non
0: dai,
1: seguito,
0: da tutte le parti. No, oddio, sui giornali no, perché forse no, non hanno fatto in tempo, ma da tutte le parti ha vinto la Norvegia 2-1 contro il Brasile, doppietta di Haaland.
2: Come non hai visto la partita della Norvegia? Io mi sono collegato col pezzotto.
1: Ma dov'eri, in Mongolia ancora?
2: No, sono Erlendoie, okay, dei Kings of Convenience. Sì. Pa pam, doppietta, gli abbiamo fatto due pere.
1: Hai fatto la Viking Row?
2: Ho fatto la Viking Row. Non so se avete visto, se non sai come è finita.
1: Ma io nel weekend, ragazzi, non guardo niente, non voglio sentire niente, sono nel mio mondo e ciao.
0: Mi è capitato un reel della Viking Row, non fatta dalla curva dei norvegesi, che la fanno sempre a fine partita, no? Mm-hmm. C'è sempre o Odegaard o Haaland,
1: sì,
0: con il tamburo che scandisce il ritmo per fare la Viking Row, che è questa, diciamo, simulazione di remata dei vichinghi.
1: Okay, sì.
0: Quindi tu vedi, non so, 10.000 persone con la maglia della Norvegia che fanno
1: Ma posso dire, è un po' tipo la H della Nuova Zelanda, diciamo così, come
0: è un po'
1: concetto.
0: Tipo no, gli islandesi quando facevano il vulcano agli europei di qualche anno fa, che facevano una cosa del genere, ho fatto bene.
1: Ma rifai, che
3: scusa. Ho visualizzato un vulcano.
1: Ma scusa, che freddo, sono islandese.
0: Sono forse islandese io. Sono forse rumorista io. Fatevelo fare dagli islandesi.
3: Torna alla rubrica Come fatto di Federico.
0: Si parte dal vulcano.
3: Spieghi cos'è un vulcano.
0: E Eyjafjallajökull, è il vulcano,
1: come lo dici bene.
0: Si pronuncia così, ragazzi. È il vulcano, con la G, quello lì che quando erutta si fermano i voli in tutto il mondo.
1: Ma torniamo
0: quasi
1: alla Viking Row.
0: Vabbè, ho visto la Viking Row fatta da un gruppo di signori anziani, che sono tutti intorno a un tavolo, che hanno visto insieme la partita. Sono norvegesi anziani che alla fine fanno la Viking Row in un modo molto tenero. Niente, io mi commuovo.
1: Mi sono commosso.
0: Non lo so, mi sono commosso a seguito di ogni partita, praticamente.
1: Sempre parlando di calcio.
0: Sì.
4: Ciao DJ, Fabio da Brescia, pantofola d'oro, esiste ancora. Negli anni 70, vero, 80, quando giocavo a pallone io, cioè era ultra, cioè veramente diventavamo matti per prenderci quelle scarpe lì.
0: Sì, lo sappiamo, però adesso non è più diffusa come una volta.
1: In tanti ci hanno scritto che appunto esistono ancora le pantofole d'oro. Ecco.
0: Le pantofole.
1: Esatto.
0: Le pantofole d'oro esistono comunque, le pantofole, quelle presente le babbucce.
1: Beh, in via Cashmirino avete solo pantofole d'oro.
0: Le friulane, quelle lì, cioè praticamente il look è abito fatto un po' a pigiama di seta e pantofolina a caviglia nuda.
5: Vai con il blocco di mare.
1: Sei pronto a commuoverti con il blocco di mare?
0: Ti giuro, sono commosso dall'emozione del ritorno del blocco di mare. Attesissimo, vi terrà compagnia, credo, ogni giorno, giusto? Chiedo,
3: sì,
0: si parte con un blocco, come dire, potabile con tutte le canzoni normali o già ci sono remix?
1: Ok. Il mister è contento, dai.
0: Infatti. E si parte con il nuovo dei

0: facendo capire quale sarà la
1: che
0: prossima
1: rosoglio,
0: canzone.
1: Senti qua.
2: Mamma mia.
3: È un blocco che viene abbattuto.
0: Ecco.
3: All'inizio.
0: Guarda, cosa? Talmente rosoglio che il suono mi ricordava un po' quello dei tifosi dell'Islanda che rifanno appunto il vulcano. Guarda, oh, scusami, mi state prendendo per il culo.
1: Gli ascoltatori
0: adesso
1: si sono spaventati.
0: Lo so.
1: Dico.
0: L'ho fatto troppo bene il vulcano. Guarda, vorrei fare uno spettacolo tipo proprio a teatro in cui rifaccio i rumori.
3: Ma
0: i suoni.
1: Dove? Dove
0: a teatro. Okay, a teatro in cui rifaccio i suoni della natura, tra cui il vulcano islandese che mi è venuto molto bene. Allora, intanto non è il vulcano, ho detto una cavolata, ma è il geyser sound. Poi però ho detto giustamente che, guarda, sono proprio su...
1: In effetti era più un suono da geyser.
0: Era più da geyser, sì. Sono proprio sulla amica intelligente di internet, okay, che dice il celebre battimano, battimani cadenzato accompagnato da un forte grido, tra virgolette, okay, così, H-U. E allora?
1: Scusa, ma ci sono dei geyser in Toscana, se non sbaglio? Dei simil geyser?
0: Sono simpatici però, molto più simpatici.
1: L'arderello si chiama il posto, se non sbaglio.
0: Sì. Però è un geyser più simpatico. Quello toscano non fa fufa.
1: Quello dell'Islanda è freddo.
0: Esce facendoti ridere. Vabbè, forse la state già ascoltando, l'avete già riconosciuta. Questo è

0: Congratulazioni a Eros che ha accompagnato all'altare sua figlia Aurora che si è sposata durante questo weekend. Eravate molto belli, complimenti Eros.
1: Ma quelle della Toscana non si chiamavano soffioni boraciferi?
2: Sì, quelli.
0: Sì, sì, sì.
1: Ricordi delle scuole elementari di 40 anni fa ormai?
0: Ricordi delle scuole elementari? Perché all'elementare alla fine si studiano tutte quelle cose lì che poi quelle risulterebbero utili oggi, più di quelle che studi dopo.
2: A citarle in radio.
0: Infatti.
3: Summer camp, noi all'Arderello siamo stati in gita alle medie, abbiamo fatto 3 giorni immersi nell'odore di zolfo.
0: È vero, eh? Sì, quello è, quello è.

0: portavano quasi una volta a settimana, praticamente. Era una scusa per andare in gita.
1: Vabbè, beati voi, io una gita una volta a settimana.
2: Beh, pure a Napoli abbiamo la solfatata di Pozzuoli.
1: Sì.
2: E si sente la puzza di zolfo fino a Napoli. Ciao, raga, un bacio.
1: Ciao. E anche lì va bene. Mamma, come in forma di Aladdin.
3: Carico.
4: Mi sono riposato lui.
1: Ti sei riposato? Ha dormito tutta domenica. Ha dormito ovunque si sia appoggiato. Bravo. Si vede.
3: È la polenta quella, altro che.

0: ascoltando Summer Camp, il campo estivo di Radio DJ.
1: Grazie Linda, mamma che voce diversa da quella
2: adesso,
1: che hai adesso.
2: Adesso
1: te la così. Quasi Ligabue. Adesso non è vero Linda, però magari se ci registri delle cose nuove con la voce nuova.
3: Quindi il papà di Linda, DJ Aladdin, si è riposato molto questo weekend, ma non è l'unico, perché un sacco di gente ha dormito e sta dormendo tantissimo.
1: Anche a quello serve.
3: Sì, sentite qua.
4: Scuola stamattina alle 9, poi alle 9:30 mi sono fiondata a letto, non c'era nessuno, aria condizionata, ha dormito fino alle 3:30 e adesso Radio DJ.
1: Cioè lei ha dormito fino alle 3:30, ma non è weekend, è lunedì comunque.
3: Vabbè, si prosegue, magari era di pausa, di riposo. Oggi come si fa adesso con l'orario estivo? Alcune aziende stanno a casa o lunedì o il venerdì, se non sbaglio.
1: Ok, parrucchieri anche, diciamo.
5: Fede, cucciolone, ma ti sei commosso anche per il matrimonio di Aurora Ramazzoni?
1: Sì, sì. Ho fatto un weekend con la sensibilità a palla, non so perché.
3: Fede.
1: E perché mi si è accesa con Capoverde e mi ha commosso praticamente
3: emotivo,
1: tutto.
3: Sei emotivo, ma che roba.
1: Scusami, DJ Aladdin ha dormito ovunque si appoggiasse, io mi sono commosso a ogni storia mi capitasse davanti.
3: E comunque sei andato a dormire prestissimo, diceva. Mezzanotte e mezzo per una rockstar, niente.
1: No,
3: dai.
1: Mezzanotte e mezzo, proprio incredibile. Comunque, la canzone che avete appena ascoltato, La Gasolina, volevo soltanto dirvi che è di 21 anni fa.
3: E ti commuove questa cosa?
1: Mi fa girare le palle. Di 21 anni fa, del 2005. Questa è ancora più vecchia perché siamo nel 2003. Mi sa che è l'ultima canzone del blocco di oggi, eh?
3: Yes.
1: Crazy in Love, Beyoncé, J

0: E vai con il blocco di mare.
1: Si fa a non ascoltare Tom Mercer.
2: Calma ragazzi,
3: piano. Oh. Però è vero, è sempre un'emozione sentire per la prima volta il blocco di mare. Beh, allora, il blocco sequenziale lo sentite abitualmente durante la stagione di Summer Camp tutti i venerdì. Il blocco di mare è quotidiano e poi ti fa proprio sentire l'inizio dell'estate. È un po' come se fosse il festival bar dei nostri tempi, cioè quando si sente il primo blocco di mare, l'estate inizia proprio ufficialmente.
4: Wow. Comunque il pesce è fresco di giornata.
5: Sì,
4: eh?
5: Alle 3:30 mi sveglio la mattina. Ah, sì,
3: lo so, ma infatti per quello.
5: Cercare i pezzi non è semplice.
3: Per quello che ieri hai dormito tutto il giorno.
5: Esatto,
3: perché
5: poi comincia la bella stagione.
4: Cosa hai mangiato questo weekend, Dino?
5: Pesce? Ho fatto ieri tagliolini con il tartufo.
4: Tartufo nero estivo, tra l'altro.
5: Poi ho fatto del crudo con gnocco fritto e della polenta taragna.
3: Ah, beh, sembra la mia dieta degli ultimi due weekend in Emilia e in Romagna.
4: Hai mangiato degli annolini in brodo?
3: No. Dopo due settimane celebro il primo weekend senza cappelletti in brodo.
6: Ragazzi, sto tornando a casa in bici dal lavoro con questo blocco di mare, veramente uno spettacolo, grazie mille.
3: Bello, vero?
7: Attenzione! Summer Camp, all'incirca così.
8: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
9: Radio DJ
10: One Nation One Station.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Radio DJ consiglia Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
13: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
12: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13. Marragué, due show esclusivi, con tutte le loro hit, e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
14: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
15: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
14: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
15: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
14: Aperti anche domenica 12.
15: Dettagli in negozi su demenego.it.
16: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
17: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu, con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
18: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
19: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
18: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
18: Waterstick dall'Angelica.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Deghi trovare il prezzo migliore?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
20: Deghi scegliere, cliccare.
2: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
21: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
22: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
23: La mamma vuole abbracciarti ancora.
24: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
25: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
26: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
27: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
28: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
29: Puoi dirlo forte.
30: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
31: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
30: Scegli ora ING Business Banking.
31: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 4!

0: I Hate That I Made You Love Me, il suo nuovo singolo con cui si apre la seconda ora della versione all'incirca così di Summer Camp, che vi terrà compagnia per tutto il mese di luglio.
1: Aggiornamento Coppa d'Afa, Verzuolo, provincia di Cuneo, 34 gradi, gareggio anche per la classifica marcatori, in quanto il furgone non ha il climatizzatore.
0: Dai, vabbè, allora Bomber! Allora, il colonnello Panacci non si pronuncia, non si pronuncia perché tutto può succedere ormai. Hai visto che fuori era grigio, adesso è uscito il sole.
2: Ma l'abbiamo portato a noi il sole, ragazzi.
0: Ah, dopo un'ora però, in effetto.
2: Siamo partiti un po' così. Dai.
0: Redini, ruggine, cose, vabbè, giusto.
2: Adesso guarda come sono belle lucide quelle redini lì.
0: Un po' di rugginino, uno deve lucidarle, non è che partono subito lucide le redini, le devi un attimino usare, si devono scaldare, no?
2: Adesso
0: come quando accendi una macchina d'inverno, devi un attimino aspettare che si scaldi.
3: Mi sa che da mercoledì
2: caldo in aumento fino a 39 gradi.
0: Sì. Ovviamente parliamo un po' del nord Italia, delle nostre parti, in cui non fa quel caldo torrido di una settimana fa, è un po' più accettabile.
2: Mentre
0: però
2: al sud sì, fa caldo.
0: Ti posso dire una cosa, anche se è molto presto, però il colonnello Panacci, vedi come te lo dice, venerdì piove.
3: Però al venerdì, nord?
0: Sì, però venerdì, oggi...
3: No, c'è l'evento al castello venerdì, fai piove.
0: È vero, tra l'altro sold out. Piove nel pomeriggio. Vabbè, no, scusate, ma al castello c'è comunque un Giancane in concerto con Zero Calcare che è già sold out. E ti faccio il gesto di Luca Toni all'orecchio intanto, 10 luglio.
2: Invece sentite che benessere questo messaggio. C'è Alessia che dice: blocco di mare, maschera ai piedi mentre vi ascolto in smart working. Ma è la maschera ai piedi?
3: No, solo sul collo.
2: Cos'è? È tipo la maschera quella dei presidenti americani. Ah no, la maschera nel senso
0: maschera
2: idratante,
0: quella idratante. Okay. Sono il professor Lemaire di Laboratorio in Euro. Aspetta che arriva,
3: Dammi il tempo, adesso.
2: È la polenta di ieri. Mamma mia, come sei rallentato.
0: Vedete, la ruggine viene anche sulle palle,
2: Ah sì.
0: Anche le palle, la palle si arrugginisce, con questo caldo, con il sudore, con la luce del sole,
2: bronza, quindi ha un po' quel color rosso.
0: I raggi UVA. È importantissimo idratare la pelle e fare ogni tanto una maschera alle palle.
2: Ma
0: l'ho detto bene, le pelle.
2: Una sta facendo ai piedi questa ascoltatrice,
0: e perché i piedi non sono palle?
2: Ah, no, giusto.
0: C'è la pelle dei piedi che sotto è anche un po', no? La pelle dei piedi sotto è un po' che serve sempre un po' di idratazione.
2: Dai,
0: va bene. Comunque abbiamo parlato di dita dei piedi già, e adesso anche di pelle dei piet.
2: Fantastico. Ci sarà il bastone fra le ruote oggi?
0: Me lo devi dire tu.
2: Un bastoncino, dai.
0: Secondo me c'è. Sì. Però è un bastone che ci serve anche per parlare di una cosa bella che è successa ieri, a cui noi però non abbiamo partecipato. E quindi ne parleremo con l'unica persona della squadra di Summer Camp che c'è stata a vedere il concerto dei Foo Fighters. Niente, vabbè, ho spoilerato il bastone fra le ruote che sta per arrivare. Dopo la pubblicità, sperando che ci sia quello del prosciutto. L'hai mangiato tutto, la Gioconda? C'è?
4: Non c'è.
0: No? Non
4: c'è.
0: Non spoileriamo. No. Godetevela. Summer
5: Radio DJ. One Nation, One Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere?

0: Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.
2: Dottore, telefono per mio marito.
3: Mi dica, che succede?
2: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
3: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
4: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Attenzione. Summer Camp.
7: Summer Camp.
8: Summer Camp. All'incirca così.

0: che bello.
1: Che bellissimo. Che bello. Mi piacerebbe poterlo dire, ma non essendo stato almeno ieri al concerto, l'ho visto un po' di anni fa, non posso dirlo io, ma ce lo dirà la Fosca.
2: Yeah.
1: Tutto bene?
2: Ciao.
1: Sembra bene?
2: Sembra
1: tutto
2: bene.
1: Bene.
2: Tutto bene.
1: Sei divertita?
2: Anche diceva tantissimo questa cosa qua che hai detto tu.
1: Ah, quindi è uno di quelli come me che chiede sempre al pubblico, cioè come me, nel senso, però
3: in italiano lo chiedeva.
2: Sì, in italiano.
1: Che vuole sapere se il pubblico si sta divertendo, sì, perché ha bisogno di essere rassicurato ogni canzone.
2: Ah, sì, vuol sapere se tutti stanno godendo come lui. Tutto
1: perché
2: bene?
1: È una brava persona, sì. Dave Grohl, che ha chiuso il concerto con questa canzone, tu però sei andata via fa.
2: Ero già in doccia, secondo me,
4: no. Per cui te l'abbiamo messa in radio così almeno l'hai sentita.
1: Dai.
4: Almeno non ho fatto il concerto completo.
1: No, non ti manca nulla.
2: Non voglio dire, ma c'erano 60.000 persone. Ci tenevo ad essere a casa a un orario umano.
1: Ma eri nel bread?
2: Allora, io sono stata fortunata.
1: Eri nel bread? Nel pit?
4: Dei pitti.
1: Oh, vabbè, non c'è da vergognarsi.
3: Ti ha portato Guido Bagatti in macchina. Ti ha mollato e se n'è andato. Magari fa anche questo servizio. Oh.
1: Allora, ieri all'Ippodromo della Maura, che forse è la location in cui c'è più spazio per fare i concerti a Milano, no? I concerti quelli più popolosi sono lì.
4: Sì, 60.000 persone.
1: Anche 90.000, mi ricordo, i Red Hot Chili Peppers. In apertura c'erano gli Idols,
2: sì,
1: che
2: bravissimi.
1: Sono quelli che cantano.
2: Super politicizzati.
1: Molto fighi.
4: Mi sembrava di essere là al concerto degli Idols.
1: Sì. No, ma guarda, tra l'altro uso la stessa tecnica che uso per fare i geyser islandesi. È lo stesso suono. Ti ricordi quando siamo andati a vedere gli Idols dopo due pizze di 7 metri quadri?
4: E 6 birre, tra l'altro.
1: Va bene. Bei tempi. Meno male adesso siamo a dieta.
2: Sì. Allora, la prima cosa che ho notato, che però è proprio caratteristica loro, è che essendo tutti dei mega musicisti, sì, super mega bravi, non gliene frega niente del look. Cioè, c'era questo aspetto super minimalista, sia dell'estetica che anche, per dire, della scenografia. Cioè, non ci sono stati grandi, perché tu ti concentri sul fatto che stanno facendo un concerto clamoroso.
1: Certo.
2: E quindi sei intrattenuto solo da quello.
1: Beh, poi ti concentri su altri dettagli,
2: Tipo. Allora, io ho avuto l'ansia per lui per
1: Dave Grohl.
2: Sì, per tutto il tempo, perché questo signore arriva sul palco con la cicca e mangia la cicca tutto il tempo, mastica la cicca tutto il tempo mentre canta.
1: Ma che ti fa paura che gli vada di traverso?
2: Sì, io ero proprio
1: rimanga strozzato dalla cicca.
2: Però io non voglio vederla quella scena.
1: Ma
2: cioè,
1: no. È un modo che hanno anche tanti, non so, giocatori di calcio, di tennis, per mantenere, secondo me, la concentrazione, magari un po' per scaricare il nervosismo.
2: Anch'io ho pensato, e secondo me è legato anche alla produzione di saliva. Cioè, credo che sia anche per non seccare eccessivamente le corde vocali e la bocca.
1: Ah sì?
2: Perché comunque se fai un concerto di 3 ore...
3: Fa anche Walter quando va in curva del Monza. Ha sempre la cicca perché deve cantare dall'inizio alla fine.
1: Sì, per asciugare saliva, esatto. Anche.
2: Però,
1: sì.
2: Cioè, che coordinazione devi avere? Tra l'altro fa anche, sai che si fa il cambio palco, lui fa anche il cambio cicca.
1: Ma va?
2: Sì, a metà concerto.
3: Arriva tipo con la cicca in mano e cambia.
1: Come fai a saperlo?
2: È perché la prima era bianca.
1: Ah.
2: E la seconda era rosa.
1: Cazzo, ma l'hai vicina veramente?
4: Vero,
1: altro che
4: sul
1: altro
4: palco
1: che
4: praticamente.
1: Eri proprio nel backstage.
2: Ci sono dei mega schermi galattici.
4: Scusate, a proposito di dettagli, chiedono se al concerto dei Foo Fighters c'era qualcuno con le infradito ieri.
1: Infradito metal, però quelle con le borchie. Beh, lì c'è tanta polvere, quindi
2: porca
1: magari
2: miseria.
1: È consigliabile sempre una scarpa
4: antinfortunistica.
1: Scarpa chiusa, dai.
2: Poi ci sono sempre quelli che ti passano di fianco davanti e ti schiacciano i piedi.
3: Poi c'è anche lo stivale senza punta, ti rompono le dita.
1: Quello sai.
3: È ottimo.
1: Sono 3 anni che cerchiamo di lanciarlo, non c'è ancora riuscito. Lo stivale senza punta, con le dita che escono fuori, tipo zoccola. Ma perché non ci seguono? Mannaggia, veramente, vabbè.
2: Comunque l'altra cosa che ho scoperto, perché allora io devo dire, a me piacciono molto, ma non sono proprio una fan sfegatata, quindi apprezzo ancora di più perché è un concerto che mi ha intrattenuto tantissimo, nonostante non sia un gruppo che mi viene proprio ad ascoltarmi tutti i giorni.
1: Vabbè, ti è, piglia questo del Grohl.
2: No, vabbè, ma perché io ascolto roba un po' più di nicchia, vado a vedere.
0: Ma
2: cosa
0: che bello.
1: Che bello.
2: Ma secondo me la cosa super interessante è che tutti i componenti del gruppo, è una sorta di super gruppo questo, perché sono tutti ex componenti di band clamorose che hanno fatto
4: c'è
2: dei pezzi.
4: C'è uno degli Shazami?
1: No, cacchio, no, guarda, è che eravamo impegnati.
2: per quello. E quindi c'è stato un momento bellissimo in cui hanno suonato i pezzi delle band,
1: pezzi famosi di provenienza
2: di ognuno
1: di loro.
2: E poi c'è stato un momento pazzesco che

0: tutti aspettavano, in cui il batterista e Dave Grohl si sono scambiati il ruolo, quindi sì, Dave è andato alla batteria, sì, e
1: c'è quello batteria che lui faceva sempre,
0: è un signore con i capelli ricci lunghi.
2: Ah, ok.
1: Sì, sì, sì, è quello che lui ovviamente ha sempre fatto. E simpatico, vero lui?
0: Molto,
1: ha fatto ridere?
0: Molto.
1: È simpatico. Com'è toscano Dave Grohl?
3: Sì, sì, sì,
1: secondo me ha
3: i Poggi Bonsi, sì.
4: Ma che bello.
1: Origini toscane, ha parlato anche in italiano.
0: Sì,
1: un po',
0: una
1: no?
0: Casa in Toscana secondo me ce l'ha.
2: Sì.
1: Ah, di sicuro. Beh, un mio amico l'ha visto a Forte dei Marmi. Forte dei Marmi, che è un posto tutto tranne che rock and roll.
3: Però lì sì l'ha infradito, almeno lì ci sono.
1: Lì forse sì, dai. Però era Forte dei Marmi e nessuno lo riconosceva, perché tu non ci vai neanche a pensare che Dave Grohl sia Forte dei Marmi. Allora il mio amico Topo, che saluto, prima di andare lì a rompergli le scatole e a chiedere una foto, ha guardato una foto da Google di Dave Grohl per capire se i tatuaggi coincidessero. E i tatuaggi coincidevano, era veramente Dave Grohl.
0: Quindi non era,
1: sai, comunque ci sono i sosie di Dave Grohl anche a Milano.
3: Il mio amico Bruno di Aosta è il sosie di Dave Grohl.
0: Io anche il mio amico Marcello, che sul braccio ha scritto I'm not Dave Grohl.
1: Esatto.
0: Io l'ho visto in coda prendere la birra e ho detto: cosa ci fai in coda dopo che sono no, ma è Marcello.
1: Non dovresti essere sul palco. Esatto.
3: Tra l'altro il mio amico Bruno di Aosta non è Dave Grohl, ma è Dave
1: Grolla. Bella. Bella. Bene, grazie Posca, grazie. Vai a vedere altri eventi a cui non andiamo anche noi, così ne parliamo poi in onda, grazie. Eccolo che arriva.
5: Ciao ragazzi, Fabio da Seveso. Stasera System of a Down, mi sto fiondando adesso all'ippodromo. Sono 25 anni che aspetto sto concerto, non sto nella pelle.
1: Vai a vedere anche loro?
5: Non vedo l'ora.
0: No.

0: Simone
1: Paleari.
2: Ah, salutiamo, grande.
3: Quando è che scendi che ci facciamo una bella chiacchierata, dai. Simo?
2: Qua in regia con i Vitiello da mezzogiorno alle 2, quindi puoi venire tu al piano.
3: È vero, ma infatti sì. Magari durante la tua rubrica, quella sul vino. Sì. Beh, l'altro giorno sono entrato in onda, in realtà.
2: La rubrica ribattezzata Viniello.
3: Oh, Viniello.
1: Non è male.
3: Bella, Viniello dei Vitiello.
2: Parlavamo del concerto dei Foo Fighters.
4: Ciao ragazzi, sono Cristina. Ciao. Ieri c'ero al concerto e sì, c'era gente con l'infradito e c'era gente con i sandali alla tedesca. E poi vabbè, ovviamente c'era chi aveva l'antibiazzo, chi aveva la scarpa da ginnastica, vabbè, c'era di tutto ieri.
3: Tutto il resto, vabbè, 60.000 persone. Vabbè. Cos'è il sandalo tedesco? È quello lì che finisce in stock, giusto?
1: Sì.
3: Però aperto.
2: Sì, aperto.
3: Cioè, a due
2: perché
3: fasce,
2: quello
3: diciamo.
2: Chiuso invece si chiama come quella città,
3: esatto,
2: del Massachusetts.
3: Sì. Okay. Sì, che inizia con la B.
5: Comunque Dave Grohl... toscano è Dave Grullo.
3: Buona questa, davvero. Molto buona. Sì, veramente sì. Molto buona.

No, vabbè, raga, impazzisco pure.

0: a vedere mercoledì.
1: Andiamo il parco della musica, andiamo.
0: Sì. Reunion dei Five. Sto vedendo la foto di come sono oggi. Insomma, quasi 30 anni dalla loro nascita come boy band. Sono super in forma, belli, si sono riuniti, hanno cominciato questo tour dallo stadio di Cardiff, se non mi sbaglio, e stanno andando in giro per tutta Europa e saranno a Milano proprio mercoledì.
2: Si va! Ragazzi, si ma va. Quanto cazzo casavano i Five? Sono stati il mio terzo concerto ed era il 2000, mamma mia. Passa il tempo.
0: Quando ci si diverte, sì. Tanto che siamo quasi al premio fedeltà. Questa settimana vi regaliamo ancora concerti. Vi regaliamo due biglietti per la seconda edizione del Trento Live Fest, che si terrà appunto a Trento. Sì. Pensa. No, 28, 29, 30 agosto, 4, 5 e 6 settembre. E se volete andare a vedere Jamie Tides, Venerus, Fulminacci, Mobrici, Luca Carboni, Tropico, Madame Dito nella Piaga, Emma, Safe, Negramaro, Motta, scegliete la data che più vi piace, ma soprattutto prenotatevi al 347 342 5220, perché tra poco con il premio fedeltà vi regaleremo i biglietti.
3: Attenzione,
4: Summer Camp all'incirca così.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita
8: e regali di Natale,
9: ma è

0: Piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
2: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire. Design for wellness.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a

0: camici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
1: Ah già, solo fango.
0: Asciutti è meglio. Ora tocca a te, acquista su Amazon.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
5: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, deodoranti spray Borotalco da 150 ml a soli 2,49 euro.
10: Famila, con noi sei in famiglia.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Yuhu! C'è nessuno?
14: Yeah! Uno c'è!
13: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
14: Piacere! Calciolone!
15: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
17: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
16: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
17: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
16: Aperti anche domenica 12.
17: Dettagli in negozi su demenego.it.
18: Have fun with Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
19: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio, Beach Like a DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Annie Mazzola, Umberto e Damiano, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino e sabato sul palco Bambole di Pezza, Malika Yan e Night. Beach Like a DJ. L'estate è solo all'inizio.
20: Attenzione,
21: Summer Camp.
22: Summer Camp.
23: Summer Camp, all'incirca così.

0: Ma non è che adesso Fede si commuove anche con la canzone ufficiale?
1: No, ho visto l'occhio lucido.
2: Adesso che non c'è più Capoverde, non mi commuovono più i mondiali, mi dispiace. La Capatanta. Falla pure verde, la Capatanta. Shakira, credo la canzone più ascoltata al mondo.
1: Ma dai, chi te l'ha detta questa informazione?
2: Sai perché la canzone più ascoltata al mondo? Perché secondo me la metà almeno degli ascolti di Spotify sono di Nicola il Portinaio, che era
1: super fan.
2: Super fan di Shakira.
1: Tessera numero uno del fan club italiano.
2: Quando me la portate? Quando me la portate a Shakira? Mamma qua, com'è bella Shakira. Quando viene a Shakira? Invece di tutti quelli che chiamate voi, Shakira. Dov'è Shakira? Non ti piace Shakira? Sì, mica certo saprai. Non ti piace Shakira? Come non ti piace? Quella viene da Barranquilla.
1: Dov'è?
2: Da Barranquilla in Colombia.
1: Pensavo fosse qua nell'Interland milanese.
2: Barranquilla.
1: Guarda, st'imitazione 6-7, Fede.
2: 6-7. Allora, ragazzi, scopro delle cose a 45 anni e mezzo. Tipo la 6-7. Oggi è il 6 luglio, quindi è il 6-7 day. A parte che oggi è anche la giornata dei baci, e qui non abbiamo detto niente.
1: Che viene festeggiato ovunque, tranne che in Piemonte.
2: Tu quant'è che non dai un bacio? Non il bacio, quello sulla bocca che dai per doveri coniugali. Ma un bacio. Un bacio a una persona te cara. Cioè, quella che ti baci l'aria dietro le orecchie.
3: Fai che appoggi la barba che fai dopo bacio.
1: Quella roba lì, quel bacino lì. Zero. Con un po' di saliva, no?
2: Almeno oggi, dai. Dacci un bacino, vieni. Vieni,
1: ma perché non siamo in TV, altrimenti te l'avrei dato.
2: Ah, per lo spettacolo. Esatto, questo è altro, stai cambiando.
1: Comunque questo 6-7 cos'è?
2: Che cos'è? È una cosa della generazione alfa, credo, addirittura, no?
1: Sì.
2: Accompagnata da quel gesto, come se tu avessi in mano delle palle da far roteare, tu fossi un funambolo, non lo so, come se tu dovessi fare il gesto di due pesi.
1: L'ha
2: due
1: fatto
2: misure.
1: Anche il Papa qualche mese fa.
2: L'ha fatto
1: cosa.
2: Anche il Papa. Io vorrei ringraziare la Charlotte. Grande. Che mi ha spiegato che cos'è questa 6-7, senza spiegarmelo, perché non c'è una vera spiegazione. Sì. Perché non è né 6-7, come dire, voto appena sufficiente. Sì. Sembra, ma non è.
1: Però
2: quella roba là.
1: Tradotto potrebbe voler dire
2: ma però 6-7 prende, cioè nel senso è 5-6 che meh. 6-7 non è male, eh.
1: Ricordiamo, Fede, che stiamo parlando di una cosa che nella generazione alfa è veramente fuori moda.
2: È fuori moda.
1: È una roba da boomer. Cioè, mia figlia, quando gli ho detto di sta roba di 6-7, ha detto: non farlo mai davanti ai miei amici perché mi fai cringiare.
2: Guarda, mi sto cringiando allora da solo. Capito. Perché poi non sappiamo neanche bene che cosa sia. Sembrava venisse dall'altezza di un giocatore dell'NBA che era 6-7 piedi, quindi.
1: Ma dipende.
2: 2 metri d'altezza. Dipende da tante cose. E sembrava venisse da una canzone rap, invece no. Quindi alla fine non si sa da che cosa arrivi. Però il gesto che accompagna 6-7 ha fatto il giro del mondo. Tanto che, appunto, l'hai detto anche tu, l'ha fatto anche il Papa. E la folla esplode in questo video virale in cui lo fa anche il Papa.
1: Però
2: poi
1: io non ho capito quando si usa sta roba. Cioè,
2: non lo so neanche io. Se non me lo dici
3: allora
2: tu,
3: che cazzo facciamo fare?
2: No, non si sa. Non si può usare. Non si sa esattamente quando.
1: Invece significa, appunto, una roba mediocre. Una cosa così all'incirca così forse.
2: Però tu,
1: capito?
2: Parti con il gesto. Se qualcuno davanti a te lo conosce, ti segue a ruota e diventa una sorta di flash mob. Sì. Addirittura nella catena di fast food In-N-Out, quella che c'è in California, quella che ti fa i prodotti da fast food, ma con i prodotti freschi.
1: Io sono già in California.
2: In California.
1: Mi sembra di essere
2: andato. Hanno eliminato il 67 dai numeri dell'ordine. Cioè dal 66 si passa direttamente al 68. Perché sennò succedeva. Parlo ovviamente con l'imperfetto, perché è una roba vecchia. Il putiferio appena nominavano il numero 67. Comunque oggi 6-7 day. Noi non lo abbiamo
1: cercato. Intervento.
2: Com'è un po' 6-7.
3: Mettiamo nel best dell'estate. Lo sto
2: comunque
3: tagliando.
2: Se vi può consolare per la smorfia napoletana, invece il 67 totano di Indà chitarra. Il totano nella chitarra.
1: Non negli spaghetti alla chitarra, no, proprio dentro la chitarra.
2: No, proprio di Indà chitarra proprio.
3: La chitarra di Nicky che è.
2: È qua, è sempre qua.
3: Mettigli
2: la chitarra.
3: Il totano dentro.
1: Sì, guarda lì.

0: chiamano Poolside e guarda caso fanno musica adatta per essere ascoltata a bordo piscina,
1: soprattutto
0: didascalici proprio.
1: Orario aperitivo.
0: Oh, aperitivo, aperitivo.
2: Ragazzi, sapete qual è la cosa più bella del Stick 7? Che noi cerchiamo di dire, ma che cosa vuol dire? Ma che cos'è? E loro invece, i ragazzini, tipo mio figlio che lo fanno, lo fanno senza avere né la preoccupazione di capire cosa vuol dire né con un contesto, cioè loro lo fanno e basta, non ha un senso, lo si fa perché è bello farlo.
0: Pensa che noi ne parliamo con la stessa consapevolezza di non sapere che cosa stiamo dicendo.
3: Questa cosa del 6-7 l'hanno fatto anche ieri i piloti e tutto il team dei Racing Bulls in Formula 1, perché proprio ieri sono arrivati sia in sesta in settima posizione i due piloti, quindi hanno festeggiato con questo 6-7, hanno fatto un post molto, molto carino.
0: Ma
4: allora,
0: molto carino.
4: Dalla prossima stagione l'all'incirca così può prendere il nome di canzone 6-7.
0: No. Giusto, no, è vero, no, perché no, un po' il significato sembra un po' quello. Com'è?
5: Seven.
0: Proprio
5: oggi è anche il mio compleanno, non me li fate gli auguri? Un bacio, ciao, da Sandra.
6: Ciao Sandra.
0: Ciao, tanti auguri Sandra.
6: Ecco, potresti dirgli

0: il camp estivo di Radio DJ.
1: Grande Linda. Qua ci stava, è un bel casuco e come vedi è messo proprio lontano.
2: Incappucciato come le non telecamere.
1: Sì, incappucciato come le telecamere, bravo, non è a portata di mano.
3: Questa bellissima versione di Follow the Sun ce l'ho nella mia playlist che metto quando vado a camminare.
1: Oh,
3: grazie.
1: Vedi? Vai con l'infradito di Xavier Rudd, perché come a lui. Proposito di chi non si fa problemi di andare con le scarpe aperte, l'infradito in qualsiasi stagione, anche in città e anche a Milano, quando ci è venuto a trovare, aveva canottiera, pantacorto.
2: Ed era gennaio, tipo.
1: Sì, era febbraio, se non ricordo male. Sì. Grande Xavier!
4: Questa settimana in regalo i biglietti per il Trento Live Fest 2026. Premio
1: fedeltà! Al telefono c'è Simona da Brescia. Ciao Simona!
5: Ciao!
1: Ciao, ecco. Simona! Ciao.
5: Ciao!
1: Ciao! Simona lavora nella moda. Hai un brand di moda, Simona, vero?
5: Sì, esatto.
1: Ah. Mm. Come si chiama? Lo possiamo dire?
5: Certo, volentieri, anzi magari mi fate un boost. si chiama Off and Made. Off and Made.
1: End come
5: come
1: end,
5: fatto
1: come
5: a mano,
1: come
5: fatto
1: ah, no.
5: a mano, proprio
1: ah, no,
5: come
1: fatto a mano, ok.
5: Sì, esatto, okay. H and Made.
1: Va bene.
5: E proprio sono stata un po' una delle prime che ha fatto tutto quello che magari si fa un po' oggi, fa molto oggi, e tanto tempo fa ho iniziato e sto ancora facendolo, fortunatamente.
1: Ok, cos'è che si fa molto oggi?
2: Il 6-7 forse?
5: Crochet, uncinetto. Ah, delle cose un po' fatte a mano, di maglieria, okay. Faccio maglieria, scusa, è vero?
1: Sì, no, ma sai che noi sulla moda ci devi proprio parlare in stampatello perché ti stavamo guardando proprio un attimino con gli occhi persi. No, però ho capito il concetto, cioè adesso si rivalutano moltissimo le cose fatte a mano.
5: Esatto.

0: cerca in qualche modo, no, di, come dire, di fare qualcosa che sia un'alternativa grossa e forte, valida al fast fashion.
1: Esatto.
0: E quindi
1: Sì,
0: sì.
1: infatti.
0: Da
1: È
0: quanti
1: proprio
0: anni? Quindi
1: quello.
0: 20 anni che hai il tuo brand.
1: Circa 20, dai, 15, 18 più o meno, 20 a lungo.
0: Ok, che non è la guerra, cioè
1: No,
0: 15-18 nel senso
1: quasi, diciamo di no.
0: degli anni 2000.
1: Che è comunque sempre una guerra avere un brand di moda oggi, però
0: Dai, immaginiamo. E da quant'è che non vinci i biglietti?
1: No, in realtà io avevo chiamato poco prima del Covid e avevo vinto due biglietti per il Fabric e non mi ricordo nemmeno per chi, quindi lo confesso.
2: Rifan,
1: Non lo
2: diciamo.
1: ricordo. Era una grande fan. No,
0: Sì,
1: non ero molto fan, però era qualcosa che mi intrigava.
0: Sì, non era, diciamo, il concerto del tuo sogno di vedere dal
1: No.
0: vivo, no, era una cosa che hai detto, ma quasi quasi, perché no, ho
1: Sì,
0: vinto, vado a vederlo
1: esatto,
0: con
1: però niente,
0: curiosità.
1: sono stata punita visto che non ero fan,
0: E
1: a
0: no,
1: causa
0: perché
1: del
0: poi c'è
1: Covid.
0: stato il Covid.
1: Esatto.
0: Sì, che non è che è scoppiato per il fatto che tu non fossi fan di quella
1: Ma
0: band o
1: speriamo di no.
0: quell'artista, ma
1: No,
0: per altri motivi. Senti,
1: esatto.
0: adesso noi ti regaliamo due biglietti per la seconda edizione del Trento Live Fest. Le date sono 28, 29, 30 agosto, 4, 5, 6 settembre. Sono tanti gli artisti che sono in rassegna. Sceglierai tu, non so se hai già un'idea di dove, di quale serata andare, chi andare a vedere.
1: Non ancora, vabbè, io sono una fan di Venerus, l'ho già visto diverse volte, quindi o vado a vedere lui o mi cerco qualcun
0: Ok,
1: altro.
0: Venerus nel caso è il 28 agosto, proprio la prima serata con Jamie
1: Perfetto,
0: Tides.
1: sarebbe.
0: Studiati il
1: Esatto.
0: programma, noi ti regaliamo i biglietti. Grazie Simona. Ciao,
1: Grazie mille a voi.
0: in bocca al
1: Ciao,
0: lupo,
1: ciao.
0: in bocca al lupo per il tuo
1: Grazie.
0: brand.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Grazie,
0: Ci sono
1: ciao, ciao.
0: anche i Negramaro il 6 settembre in programma insieme a Motta, adesso su Radio DJ.

0: Fede, ma se dovessi consigliarci un cantante pugliese,
1: Salentino,
0: cosa dici?
2: E come fai? Ecco, guarda, dove cadi, cadi bene. Però se cadi a Porto Cesareo, beh, becchi Giuliano e cadi, cadi bene. Mi è piaciuta questa chiacchierata sull'uncinetto, il crochet, sì, la maglieria. Ci siamo, secondo me ci siamo mossi,
1: cioè,
2: bene.
1: Gianluca chiede: com'è la scena del crochet in Italia?
2: Beh, ti ringrazio per la domanda. Beh, insomma, si è rivalutata tantissimo. Poi si parla di merletti, pizzi realizzati proprio

0: con questa tecnica. Sì, sì, ho davanti uno schermo grosso, tipo 40.000 pollici, con scritto tutte le cose.
1: E invece c'è Barbara che dice: ciao Summer Camp, speriamo che l'ascoltatrice che ha vinto vada a vedere qualcuno che gli piaccia, le piaccia, così evitiamo un'altra pandemia.
0: Vabbè, dai, è successa, dai, per ridere, è successa quella volta, ma dai, ma si fa per ridere, ma come, ma come, ma come. A proposito, vorrei potesse non finire mai questa prima puntata di Summer Camp all'incirca così, purtroppo, vi do questa brutta notizia, è andata, è volata. È volata.
1: Chiedono se torna anche il blocco di mare domani.
0: Sì.
2: Tutti i giorni.
1: Ma non riscaldato,
2: no.
1: No,
2: no, sempre. Okay.
0: Torna anche quel momento in cui parliamo di una cosa di cui non sappiamo assolutamente niente, bello, ma bello, cerchiamo un po' di spiegarvela come. Sì, dai, come si spiegherebbe in un bar. Ma sì, sì, sì. Torna tutto.
2: Torna come fatto di Federico, che oggi ha spiegato i vulcani.
0: I vulcani. Domani... No, non l'ho spiegato, ho fatto il rumore dei vulcani. È diverso. È il rumorista.
2: Il rumorista.
0: Il rumorista delle dive. È truccatissimo. Va bene, torniamo domani, ovviamente, come sempre dalle 15 alle 17, grazie di Gialla.
2: Sto tornando ai merletti, sono dei piccoli merli.
0: Piccolini,
1: poi scusa,
2: piccolini,
0: sì, sì,
2: molto
0: sì, sì.
2: Piccolini.
0: I merletti sono quelle le prendi proprio dalla barba e le metti lì, un piccolo pizzo.
1: Il direttore del castello sa benissimo che cosa sono i merletti. Beh,
0: infatti, cioè, a chi credete di chiederlo, con chi credete di avere a che fare, i merletti, pane quotidiano. Grazie Quarna, grazie Walter, grazie Posca, grazie Charlotte. A domani con Summer Camp all'incirca così.
3: Attenzione,
4: Summer Camp.
5: Summer Camp.
6: Summer Camp all'incirca così.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
9: Ah, e allora scialla.
11: Scialla, scialla.
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Aggiungi un tanto di gusto in più.
13: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
12: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
13: Waterstick, dall'Angelica.
14: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
15: Internet veloce!
14: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
16: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
17: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
16: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
17: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
16: Aperti anche domenica 12.
17: Dettagli i negozi su demenego.it.
18: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
19: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
20: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
21: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
22: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
21: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
23: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
24: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
25: Prima di partire, scegli

0: FastWeb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: E adesso sono le 17. DJ!
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio DJ. Non si placa la bufera sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogun alla vigilia di Stati Uniti-Belgio, match valido per gli ottavi di finale del mondiale in programma questa notte alle 2. Secondo il New York Times ci sarebbe stata una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti di quello della FIFA Gianni Infantino, e poco fa lo stesso Trump ha confermato questa indiscrezione. L'UEFA accusa proprio la FIFA di aver varcato una linea rossa e parla di decisione ingiustificabile che mette a rischio la credibilità stessa del campionato del mondo. Arriva anche la protesta del governo belga attraverso il ministro degli esteri Prevot. Se davvero una telefonata avesse portato a questa scelta incomprensibile, ha detto, verrebbero meno le regole più elementari dello sport. Intanto la federazione belga ha presentato ricorso, una decisione a riguardo è attesa nelle prossime ore. Era stato in carcere in Inghilterra prima di tornare in Italia con Emiliano Veneto, dove ha lavorato per qualche mese come magazziniere. Dopo aver litigato con il padre, che l'avrebbe poi cacciato di casa, è arrivato a Milano lo scorso 23 giugno. E questa la prima ricostruzione del passato del 22enne accusato del tentato omicidio di un uomo di 55 anni che sabato mattina è stato accoltellato dal giovane a Milano ed è rimasto gravemente ferito. Gli investigatori stanno verificando se la detenzione in Gran Bretagna fosse dovuta a un gesto simile. Salta l'offerta di un alloggio a Buckingham Palace fatta da Re Carlo III al suo secondogenito, il principe ribelle Harry, atteso da domani nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'iniziativa, nata come gesto di riconciliazione tra padre e figlio, è stata cancellata dalla Casa Reale dopo che lo stesso Harry aveva accettato l'invito. Un ok giunto però tardivamente, secondo fonti di palazzo, perché i preparativi avrebbero previsto un minimo di preavviso. Un portavoce del principe ha da parte sua preso atto che l'invito è stato ritirato e ha definito la cosa deludente. Parliamo di cinema. George Clooney sarà premiato con il Leone d'Oro alla carriera, la prossima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, che si terrà dal 2 al 12 settembre. Ricevere il Leone d'Oro è un onore immenso, ha commentato la star americana, probabilmente significa anche che sto invecchiando. Per lo sport parliamo di tennis. A Wimbledon Flavio Cobolli si è qualificato per i quarti di finale dopo aver sconfitto proprio pochi minuti fa l'australiano De Minauri in 3 set, 7-5, 7-6, 6-3. Tra le donne invece Jasmine Paolini è al terzo set contro la filippina Iala. Ai mondiali di calcio, oltre a Stati Uniti-Belgio di cui abbiamo parlato in apertura, stasera si gioca anche Spagna-Portogallo alle 21. Le vincenti dei due match si sfideranno poi nei quarti di finale.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Ci risentiamo tra un'ora.
1: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara,

0: Blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Energie rinnovabili, innovazione tecnologica, transizione energetica. Capiamone di più con Enel.
5: L'energia non si ferma mai, ma si trasforma. La tecnologia non può certo crearla, ma può raccoglierla dal profondo della terra. È l'energia geotermica e funziona così. Dai pozzi si estrae il vapore che, arrivato in superficie, viene usato per far girare le turbine e produrre elettricità. Poi il vapore viene reiniettato in profondità, dando nuova vita al giacimento, e il ciclo può ricominciare. La casa di questa energia è in Toscana, all'Arderello, dove una rete di tubazioni guida il vapore raccolto dal sottosuolo fino agli impianti Enel, e viaggiando sulla rete arriva ovunque in Italia. Dai pozzi alle turbine e poi di nuovo nel sottosuolo. È un'energia pulitissima che il nostro pianeta offre da 4 miliardi di anni e di sicuro non ha intenzione di smettere.
4: In collaborazione con Enel.
6: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale. Solo su

0: ragazzi, eccoci qua di nuovo, eh?
1: Eh sì, allora, eh sì.
0: La Ciringhita non la levi, anzi quel posto che ti permette di non sentire la mancanza di Jesolo.
1: Certo.
0: Visto che siamo rientrati, esatto, su Milano. Quindi in via Massena oggi anche esercitazioni,
1: sì,
0: per gli antincendio.
1: Esatto, sì. Appena arrivati noi.
0: Sì, sì. Diego si era seduto con il poké, e si è dovuto proprio alzare immediatamente e evacuare.
2: Oh no!
0: Sì, vabbè, comunque la Ciringhita serve proprio a questo, cioè a farti sentire comunque che c'è un posto dove la testa può rifugiarsi. E quindi entriamo.

0: stasera. Ben prendete posto, prego, prego, prego. Entrate pure in Ciringhita, ognuno si metta dove meglio crede. Ci sono i prati, le spiagge, le piscine, le pozze, le cascate.
1: Ma c'è un po' di timidezza oggi a entrare.
0: No, la gente è cotta. Preoccupati tutti perché pare tornerà il gran caldone, però tanto qua ognuno ha la sua ognuno ha la sua temperatura ideale.
2: Sì, alla Ciringhita si sta bene, il resto ma vedremo.
0: È che ragazzi, godetevela perché c'è questa settimana, dalla prossima si torna a programmazione normale.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Chiude, dici, venerdì chiude.
0: Venerdì chiude, dai ragazzi, perché sennò poi dopo.
1: Sì, perché poi dopo diventa che no, deve chiudere quando ancora l'hype è alto.
0: Al massimo dell'hype. Brava. Tra l'altro, questo è proprio il mood dell'ultima serie della nuova stagione delle cheerleader dei Dallas Cowboys, okay, che io ho seguito pedissequamente, non chiedetemi perché.
2: No, ma infatti.
0: Dove le due che selezionano cattive come il demonio dicevano è bello quando le ragazze lasciano che sono proprio al top.
1: Al top, certo.
0: E riconsegnano la divisa.
2: È il segreto di chi sa diventare una leggenda.
1: Ecco.
0: Non stiamo parlando di cheerleading.
2: Certo.
0: Tra l'altro, secondo me dovremmo fare a un certo punto un corso di cheerleading.
1: Beh,
0: adesso
1: sarebbe
0: vediamo.
1: Bello,
0: sì,
1: sarebbe
0: vediamo.
1: Bello.
0: Oggi abbiamo experience, abbiamo un sacco di roba.
1: Sì.
0: Faremo, io lo dico già, faremo cavalli sulla spiaggia.
1: Sì.
2: Bellissimo.
0: Sì. Quindi sappiatelo.
1: Preparatevi. Tanto sì, anche se non l'avete mai fatto, vi verrà bene.
0: Sì, perché in Ciringhita funziona così. Però insomma, ci date un segnale che siete lì fuori? Give me a little sign. Yeah.

0: Bentornati Radio DJ. Allora, io non voglio infierire, mi sono tirata via, sono stata Margherita di Savoia in Puglia per questa festa di Marlù, mi sono divertita moltissimo e ho potuto non pensare serenamente al matrimonio di Taylor Swift.
1: Io invece ci ho pensato costantemente, ma Taylor è stata così brava che non è trapelato nulla.
0: Niente.
1: O quantomeno non ci sono immagini che raccontano un frammento di quello che è successo a Madison Square Garden.
0: Lei ha voluto far sapere tutto per poi non dire niente.
2: No.
0: Ma si può? Cioè,
2: no,
0: ma
2: soprattutto,
0: che perversione è?
2: Credo per la prima volta, vista anche la, come dire, la coincidenza dei tempi, e non avendo immagini, escono notizie continuamente con delle immagini ma fatte con l'intelligenza artificiale,
0: sì,
2: per cui continuamente
0: sì,
2: bisogna dire ma è vera o non è vera? Non è mai
1: certo
2: vera.
1: Certo che non è vera, certo.
2: Questo è interessante.
1: Allora, quello che siamo riusciti a vedere sono un tot di ospiti che in qualche modo dovevano entrare all'interno del Madison Square Garden, per cui ci passavano, e ne abbiamo visti tantissimi di famosissimi. D'altra parte Taylor Swift disse in un'intervista di un anno fa: al mio matrimonio voglio invitare tutte le persone che ho conosciuto nella mia vita.
2: Famose. Perché è sotto in te, famose ricche, vale. Perché sotto un certo numero di follower,
0: amici,
2: di soldi.
0: No. Amici no.
1: Ed Sheeran, Selena Gomez, Jennifer Lopez, Sabrina Carpenter, Brad Pitt, Tom Hanks, Bradley Cooper, Dakota Johnson. Oddio, come si chiama?
0: Madre Natura.
2: No. Kevin Bacon.
1: Kevin Bacon, Ethan Hawke, tantissima gente, tantissimissimissimissimi.
0: Ma tipo quanti?
1: 1000. Quei 1000 lì sono 1000. Entrati, sono arrivati. Zoe Kravitz è arrivata da sola, tra l'altro vestita...
0: Come da sola?
1: Harry Styles è impegnato.
2: È in giro.
1: Il principe William e la principessa Kate non sono andati perché erano impegnati in altre faccende, ma avevano incontrato gli sposi un mesetto fa a Londra di nascosto. Quindi vabbè, si erano accordati così.
2: Vabbè.
1: Cioè, non aveva reso pubblico l'incontro. A celebrare le nozze, questo lo sappiamo.
0: Non l'ha reso pubblico.
1: A celebrarle. No, l'hanno detto adesso. L'hanno detto chi lo sapeva. Chi lo sapeva l'ha detto.
2: Chi lo dice sa di essere.
1: Esatto.
0: Chi la sente è parente, diceva di no.
2: Ah, vedi.
1: A celebrare le nozze Adam Sandler. L'allestimento era a metà tra Disney e una foresta. Tanto da mangiare, tantissimo da bere, c'erano le isole, dicono, c'erano le isole tematiche,
2: le isole dei sapori,
1: il sushi, sì, vi assicuro. Sappiamo chi ha vestito gli sposi e adesso ve lo dico, è Jonathan Anderson, che è direttore creativo di Dior, naturalmente ha fatto dei pezzi unici. Sappiamo chi sono i testimoni, cioè lei, la testimone di lei e la sorella di lei, il testimone di lui, suo fratello. Sappiamo che a un certo punto...
2: Di cui non ci interessa niente.
1: Niente. No, vabbè, il fratello anche lui gioca con lo sposo, hanno un podcast al quale ormai vanno tutti, anche William ha partecipato come ospite al podcast di...
0: Non mi guardare con quegli occhi indemoniati, Vale, perché non me ne può fregare di meno. Amore,
1: le promesse.
0: Mi guarda proprio come dire,
2: sì,
0: persino.
1: Persino William. Le promesse sono durate una ventina di minuti. Gli sposi avevano.
2: Tante promesse da dirsi.
1: Avevano distribuito a tutti gli ospiti.
0: Non ha 20 minuti di promesse.
1: Dai, ci sta.
0: Vale, 20 minuti.
1: 10 a testa.
2: Però in 10 minuti promessi un sacco di cose di cui ti potresti pentire.
0: Di parlato.
1: Vabbè, ma magari ti fermi, ti commuovi, parte una musica, che ne sai?
2: Al minuto 3 ti commuovi, poi vai avanti un altro minuto, poi ti ricommuovi.
0: Esatto.
2: Al minuto 6 c'è un singhiozzo.
1: A tutti gli ospiti è stato dato sono stati dati dei fazzolettini ricamati con le loro iniziali per asciugare le lacrime. Al termine della cerimonia la mamma dello sposo ha detto: venite tutti con me, e nell'altra

0: sala c'era un signore che di nome fa Paul e di cognome McCartney che cantava questa canzone.
1: Live
0: non la cantava da 60 anni.
2: Scoppia la testa dal nervoso.
3: Dai, vabbè, questo è un bel regalo.
0: Bellissimo regalo e dire.
2: Sì, ma è un abuso di potere.
0: Ma solo loro sono amici da tanti anni,
3: sì.
0: Eh?
3: I ricchi spesso lo agiscono. I ricchissimi spesso abusano di potere. Amiche.
0: Chiudo con un'idea che potreste riproporre ai vostri matrimoni: la lotteria. Cioè, loro hanno fatto tutta una serie di giochi e a un certo punto c'era anche la lotteria dove in palio c'erano un sacco di. Di robe.
3: Però la lotteria che facciamo noi dopo Natale, quella là, quella riffa lì,
0: esatto.
3: Roba brutta, terrificante. Quello è bello.
2: In bovisa, ma stai scherzando?
0: Borse Chanel, borse Dior,
2: uguale, guarda. Vale,
0: orologi, Cartier e perfino un'automobile.
2: Ma non, ragazzi, ma è una cosa di una caffoneria senza fine.
0: Non un'auto qualunque, ma una Chevrolet Chevelle del 1970 con la targa personalizzata per le nozze. E quella macchina è la prima macchina sulla quale sono stati visti insieme, diciamo che è il momento, le foto.
2: Era in lotteria?
0: Era in lotteria, qualcuno se l'è portata a casa.
3: Chi l'ha vinta? Non si sa.
0: Non si sa nulla. Capito? Noi abbiamo messo la prima foto scattata agli sposi su quella macchina, okay. Tante volte.
2: Visto che siamo vicini di possiamo andare un attimo tutti di là, che ho una sorpresa per voi?
0: Sì.
2: C'è Anna Pepe.
3: Vista Jesolo!

0: 17:22 Radio DJ, cambiamo argomento anche perché la Vale stava dicendo: ah, mi sono dimenticata di dirvi che comunque gli sposi, cioè Taylor Swift
1: e Travis Kelce,
0: non hanno voluto regali.
1: Esatto,
0: hanno fatto la lista lodge.
1: Hanno proprio insistito con gli ospiti: abbiamo già tutto, hanno detto, non regalateci nulla.
2: Ne avevamo un vago sospetto. Cambiamo totalmente argomento.
0: Totalmente.
2: Una cosa
0: totalmente.
2: Che rinfresca un po', perché comunque in Ciringhita c'è tutto un angolo di lettura di fumetti.
0: Sì,
2: perché
0: sì.
2: Il fumetto comunque d'estate
0: chiama la Vale i giornalini.
1: I giornalini che ho comprato per il ritorno, mio marito mi ha comprato un giornalino di Dylan Dog.
0: Sì, che non
1: leggevo da tanto.
2: Che te tanto Topolino,
1: Dylan Dog, Nathan Never, Martin Mistera.
2: Allora, altro genere di fumetti.
1: Lupo Alberto.
2: Non solo magari della Vale, ma di tanti altri, sono i Peanuts.
0: Certo.
2: Allora, di tutto il mondo Peanuts, che non smette mai di avere l'hype. Devo dire che Peanuts no,

0: cioè veramente macinano tutti gli anni da tanti anni. Una cosa delle piccole micro storie di tutti i personaggi non era mai stata risolta, perché Charlie Brown a un certo punto, tra le tante cose che faceva, scriveva a un'amica di penna, che poi amico o amica non si sapeva, perché in inglese era un pen pal, che poi diventava pencil, perché lui, che è un pasticcione, faceva sempre dei disastri con le penne, con l'inchiostro, quindi a un certo punto scriveva con la matita.
1: Sì.
0: E questo racconta molto di Charlie Brown. E raccontava la sua giornata, le cose che succedevano. Non so da te come funziona.
1: In inglese
0: qui
1: non si capisce se il destinatario era maschio o femmina, perché in italiano puoi fare.
0: Puoi declinare, sì, amico o amica, ma friend o pal non si poteva. Comunque.
2: E lui le mandava, ma non riceveva mai risposta.
0: Non si vedeva mai la risposta, perché la cosa era lui che sognava. Ti faceva immaginare e faceva un po' il riassunto, come fosse un diario, perché dei piccoli momenti della vita sfortunata di
1: sarà stato anche uno stratagemma,
0: bambino insicuro, scriveva a questa persona. E adesso c'è un prodotto animato che uscirà nel 2027 su Apple TV, è un film d'animazione nel quale si svela chi è la persona a cui è destinata, sono sempre state destinate le lettere di Charlie Brown.
1: E chi è?
0: Si chiama Mia, vive a Londra, è di origini sudasiatiche e si muove in sedia a rotelle.
1: Ma che carino!
0: A inventarsi il personaggio, il figlio di Schultz, il disegnatore, che ha partecipato alla sceneggiatura, e hanno pensato a un personaggio che fosse proprio lo specchio di Charlie Brown. Quindi intanto una bambina, ma poi che fosse con un contesto culturale molto diverso e che avesse un carattere un po' al contrario di Charlie Brown, che è sempre insicuro, pasticcione, è sempre in dubbio se le cose che fa, che gli piacciono, sono giuste o no. Quindi è una bambina con un certo piglio e che, come dire, incontrerà Charlie Brown. C'è tutta un'avventura che non vi svelo, che uscirà in questo film d'animazione che è un po' lungo.
1: Ma noi ce l'abbiamo in anteprima, alla Ceringhita.
2: Sì.
1: Un viaggione mentale.
0: Sì. Comunque, benvenuta Mia, finalmente abbiamo capito a chi scriveva Charlie Brown.
1: Certo, bisogna immaginare che entra un nuovo personaggio anche visivamente in quel gruppo, che comunque è molto, sempre stato molto chiuso, sempre stato quello, no?
0: Vabbè, vi posso fare la rivelazione: Mia incontrerà Charlie Brown perché lo va a trovare e lo aiuterà a risolvere dei pasticci. Basta,
1: vabbè. Ma perché sai anche di più di questo? Cos'è che sai?
0: No, questo di più non si sa.
1: Cosa c'è?
2: No, ma non potevi saper di più. O eri il figlio di Schultz o non potevi saper di
1: Diego,
2: più.
1: Diego, sei il figlio di Schultz? Non mi far spaventare!
0: No, non sono io!
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.
4: Pinocchio!
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero!
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
9: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
10: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla!
13: Scialla, scialla!
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro piano?

Greta. Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass.

0: vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
0: Waterstick dall'Angelica.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
4: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina deghi.it.
9: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi devi solo cliccare.
9: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
11: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
12: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
13: Have fun with
14: Chantecler, il gallo del pulito. Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: minuti Radio DJ, noi siamo tornati a Milano, ma la ciringhita c'è ancora, assolutamente, fino a venerdì siamo ciringate dure proprio, senza limiti, senza limiti, e anzi, come sapete, in ciringhita ogni tanto ci piace assaggiare delle cose tutti insieme, perché magari sono delle proposte di qualcuno, dei grandi classici, ma anche delle piccole novità.
1: Certo.
2: Allora ragazzi, vedete che stanno girando dei ragazzi e delle ragazze con dei vassoi, con dei piccoli contenitori. Come vedete c'è una piccola insalata di germogli, già condita proprio con una cosa semplice, olio, pepe, sale e limone.
0: Ok.
2: Perché
0: okay.
2: È proprio per sentire un po' il sapore. Allora, io intanto assaggiatela.
0: È una degustazione di germogli, quindi.
2: Sì.
0: Sono tanti di germogli.
2: Ce ne sono tanti tipi. Questo tipo di germogli prima o poi doveva arrivare. Un po' ci sta anche bene, perché tanto abbiamo fatto, tanto abbiamo detto, riassaggia, ritrova, riscopri. Alla fine su che cosa dovevamo andare a finire se non sulla biada?
0: Ah, ok.
2: Allora.
0: Stiamo mangiando la biada, è perfetto, perché oggi abbiamo anche
2: l'experience
0: sui cavalli. Teniamole da parte anche un po'.
1: Cioè,
0: allora.
1: La biada è il fieno?
2: Allora,
1: è la biada?
2: Ve lo dico bene. Ho detto biada per ridere, ma siamo lì. Stiamo parlando dei germogli alfalfa, ne sentirete parlare moltissimo.
0: Io mangio.
2: Li troverete sia sotto forma di germogli che come integratori, fanno benissimo. Ogni tanto, come sapete, da qualche parte in un alimento che già esiste, la chimica, il nutrizionismo,
0: si scopre anche magari che hanno delle proprietà...
2: Flavonoidi, saponine e composti fenolici, che assieme a tutte le vitamine e sali minerali fanno benissimo come tutta la verdura, però questi sono in grande quantità.
0: Beh, il germoglio si dice, no? È proprio il momento in cui la pianta è ricchissima di tutte le cose buone che ci sono. Quando è germoglio ce le ha al massimo.
1: Ce l'ha lì, poi dopo magari si perdono nella foglia.
2: Peraltro questo germoglio, che è di una pianta leguminosa, è un germoglio che è conosciutissimo fin dall'antichità. Viene dalla Persia. Il suo nome viene dall'espressione alfasfasa, che significa proprio foraggio.
0: Il lo vede l'ovale, alfasfasa.
1: Mi sto immaginando il germoglio dentro l'ovatta.
0: Perché lo fai?
1: Non lo so.
2: Per gli esperimenti, quelli che si fanno alle medie?
0: Sì.
2: No, non pensarci. Comunque, si parla...
0: leva l'ovatta, leva l'ovatta!
2: Non mangiarla l'ovatta!
0: Non mangiare l'ovatta bagnata!
2: No. Toglila! Il germoglio alfalfa nient'altro è che il germoglio di erba medica. Cioè il foraggio, diffusissimo in Italia, proprio perché ha una storia di allevamento, insomma, importante.
0: Poi l'erba medica si mette nei campi tra le colture per rigenerare
2: il terreno.
1: Che non è la gatta, non è l'erba gatta.
0: No
2: Valentina, quella te la faccio assaggiare domani.
0: Quella te la diamo domani tanta. Una bella insalatona greca di erba gatta per la Vale domani.
2: Comunque, è talmente buona e fa così bene che oltre a unguenti e ricette per gli umani, c'è sempre data anche agli animali, perché è ricchissima e quindi fa stare molto bene. Essendo una leguminosa, un germoglio ricco anche di proteine. Sappiate che la troverete in mille modi. Ha delle controindicazioni. Le stesse controindicazioni che hanno tutti i germogli. Il germoglio cresce in una situazione un po' a rischio batteri.
1: L'ovatta, è quell'ovatta lì.
0: È quell'ovatta che è mandato
2: Puttala.
0: Giù a Gargarò.
2: Puttala! Quindi se diciamo le questioni legate ai batteri dei cibi, perché il germoglio non va trattato, non puoi cuocerlo, sennò perde tutto. È un cibo che mangi crudo, quindi va lavato molto bene.
0: Va consumato.
2: Dopodiché,
0: in sicurezza, va bene.
2: Buon foraggio a tutti.
0: Ma assolutamente. Sai chi è una ghiotta d'erba gatta?
2: Chi?
0: Quella che sta per suonare, la Rihanna.

0: Ariana Grande?
1: No, Rihanna.
0: Ah, ah, è Rihanna lei?
1: Sì.
2: Dice non che l'avevi riconosciuta.
0: No, non l'avevo riconosciuta.
2: Dice che boh, è in un momento un po' così.
3: Io non mi fido.
2: Ma è un po' introspettiva.
1: No. Ma è incinta di due gemelli.
2: È incinta di due gemelli?
1: Vale!
3: Ma Vale si è concentrata solo e esclusivamente sulle sue ossessioni.
2: No,
3: dei
2: ma va.
1: Ma ragazzi, è incinta.
2: Ma va.
3: Ragazzi, bloccato
1: Manuel,
3: il programma.
1: Per favore,
3: qualcuno faccia qualcosa.
2: Rihanna è incinta?
1: Ma perché? Allora io ho un algoritmo fake.
3: Ma
2: no,
3: forse
2: no,
3: ti arrivano...
2: non ci sono conferme di una nuova gravidanza, eh? Ma no! Ha avuto il figlio, il terzo figlio nel 2025.
3: Basta.
2: Basta.
3: Devo uscire sto album che non esce
2: no,
3: mai.
2: Ma l'album
1: ma
2: non esce
1: ma non lo fa più.
3: Ma basta,
1: non
3: ma esce poi
1: fa.
3: Comunque dai.
1: Non lo fa più.
3: Basta.
2: Volevo
3: okay,
2: darvi.
3: Scusatemi, ho risentito tutta l'Orinil.
1: No, se poi incinta di gemelli.
3: Sì, ho risentito tutta l'Orinil.
1: Ma mangia per tre.
2: Ah, perché lei lascia sempre, se lei c'ha sta roba qua che lascia gli indizi.
3: Veramente?
2: Sì, anche nelle precedenti gravidanze.
3: Sai per chi lo fa?
2: Per me, per tirarmi scema, ma io non la
1: e
2: riconosco.
1: Poi ci casco neanche... io però, che non può fregare di meno. Vabbè, comunque, andiamo avanti.
2: Sì. Volevo darvi delle indicazioni per levare l'odore di pesce in cucina. Vi interessano? Ve le do adesso? Ve le do dopo?
1: Ma
2: ve le do
1: velocemente.
2: Allora,
1: non lo so, no, per niente mi sembra troppo.
2: Innanzitutto vi dico che l'odore di pesce è proprio una questione chimica, quella per la quale resta insicato e inzivato nelle
1: che
2: nostre case.
1: Che non è fresco.
2: No, no, no, a prescindere dalla freschezza, sono delle componenti chimiche che si attaccano ai tessuti, alle mani, no? Quando cucini il pesce, le mani ti restano puzzolenti di pesce. Mm. Per levare l'odore dalle mani, dai taglieri, dalle superfici, sicuramente acqua fredda.
1: Ok.
2: Perché la calda
1: di là cuoce.
2: E poi le solite cose, limone, aceto bianco, bicarbonato, sale grosso, acciaio inox. Ma
3: ecco,
2: per prevenire...
3: quelle saponette di acciaio
1: bravo,
3: che si
1: fanno,
3: fanno
1: sono bravo. Stupende.
2: Ma
1: fanno.
2: Per prevenire l'odore di pesce...
1: Tolgono l'aglio, tolgono
2: sì.
1: tutto.
3: La ricompro. Devo
2: sempre solo
3: quella.
2: In acqua fredda, mi raccomando.
3: Devo comprare quelle e la trappola, i ferri.

0: feromoni per le iaponiche, per i maggioloni, per le, come si chiamano quegli insetti che adesso ci sono?
1: Sì, gli iaponici.
2: No, cosa stai parlando?
0: Quegli insetti che si mangiano tutto, che sono adesso sono tornati.
1: Quelli a forma di anello bianco che si attaccano ai rami degli alberi.
0: Quelle specie di coleotterini, come si chiama?
1: Sì, iaponico comunque. Iaponico, il cognome
2: ma
1: è iaponico.
2: Ma dove? Ma in quale città?
1: Anche Milano. A Milano è pieno.
0: L'anno scorso
1: Pina, ma dove
0: invasi.
1: Vivi, Pina?
2: Mi fai vedere di cosa stai parlando? Io
0: ma l'abbiamo parlato,
1: lui
0: eh?
1: Cerca.
2: Io non vedo più niente.
1: No, tu vedi Rihanna incinta, che è già tantissimo.
2: Ma ragazzi, ma io su che canale sono?
1: Intanto che lui cerca, vi dico, se volete evitare che l'odore di pesce propaghi nella vostra casa, quando lo cucinate mettete sul fuoco anche un fornelletto con dentro dell'acqua e dell'aceto bianco, oppure dell'acqua e delle foglie di alloro, oppure una ciotola di sale grosso e limone, d'accordo?
2: Allora, siamo tutti d'accordo? Sì, siamo d'accordo.
0: Okay.
2: Per vedere la foto dello iaponico, io non l'ho mai, non ne ho mai visto uno. E poi non c'è niente di bianco e nessun anello.
1: Cosa gli hai fatto vedere, scusami?
0: La pupilla iaponica.
1: La pupilla iaponica?
2: Non è bianco.
0: No, quello che dici tu è un'altra cosa.
2: Comunque, il mal bianco tu parli?
0: No, no. Quindi... quello che dice lei è quello che lascia quelle bavette sugli alberi. No, io parlo proprio dell'insetto.
1: Che ha... del coleottero.
0: Del coleottero.
2: Ragazzi,
0: che
2: ma
0: arriva...
2: voi in che mondo viviamo? Ma voi siete fuori di testa.
0: C'è il terrazzo pieno.
2: No, non ci casco, no.
3: Stare con te.

0: no, è un no secco, non ci caschiamo in questo gioco della, delle nipponie,
1: della popilia,
0: ognuno con le sue, io non l'ho mai vista, lo voglio vedere.
1: Alla Ceringhita non ci sono.
0: No, no, no, perché stanno arrivando miliardi di messaggi di cose agghiaccianti che fanno questi insetti e di sistemi per catturare. No!
2: No,
1: sto male.
2: Ognuno
0: anche
2: si cura
0: perché
2: le sue.
0: È arrivato il momento di fare un'experience tutti insieme. Ok, chi ha voglia, chi ha voglia.
1: Vabbè, dai.
0: Non serve saper cavalcare, non serve aver mai cavalcato.
2: No.
0: È in totale sicurezza perché è mentale.
1: Sì.
0: È tutto un viaggio mentale perché un po'. No?
2: Sì, certo.
0: Io l'ho
2: certo.
0: sempre visto fare, mi fa paura solo a vederlo.
2: Però qui no.
0: Qui no.
2: Qui no.
0: Immaginate, spiaggia infinita, caraibica, meravigliosa, sabbia bianca.
2: Sì.
0: Di quelle spiagge molto larghe,
1: sì.
0: Molto profonde. E proprio sulla battigia faremo una bella cavalcata tutti insieme.
1: Che bello.
2: Chi vuole con la sella, chi vuole senza sella.
0: Allora no, l'idea era nudi alla Mazzone.
2: Sì, senza sella.
1: Ma tutti?
0: Sì.
2: Sì.
1: Dai, ma
2: sì.
1: La gente non è a suo agio magari nuda.
0: Ah, in Ceringhita
2: dai,
0: sì.
2: Sì.
1: Va bene.
0: Ma guarda, io poi tu sai quanto io sono pudica e voglio proprio che sia un'experience da quel punto di vista. Non è solo il cavalcare. È anche provare a immaginarsi di essere... Basta questi vestiti, queste coperture.
2: Ma poi lì sei un tutt'uno con l'animale.
1: Già che siamo alla Ceringhita,

0: Se uno
1: anche troppo forse, perché gli otti sul cavallo senza sella finisce.
2: Bello anche i capelli sciolti al vento.
1: Ok, me li sciolgo anch'io. Me li sciolgo anch'io.
0: È possibile anche scegliere un cavallo, non so, che uno vuol cavalcare. Io vorrei cavalcare Swift, che è il cavallo di Shira, la principessa guerriera.
2: Va bene.
0: Grazie.
2: Sì, certo. Tra l'altro il cavallo quando corre ha un'accelerazione cardiaca importantissima, 200 battiti al minuto, il respiro segue il cuore e c'è un momento che è chiamato la fase di sospensione, il momento del volo in cui tutti e quattro gli zoccoli sono sollevati.
1: Oddio, è stupendo.
2: La sensazione è quella di volare.
1: Allora, cominciamo a entrare nell'ottica di fare queste esperienze.
2: Sì.
1: Spiaggia meravigliosa, temperatura perfetta, sia dell'acqua che dell'aria, che ok? Allora, possiamo cominciare a prendere il cavallo, scegliere il proprio cavallo.
0: Oh, che begli occhi, mamma.
1: Sono belli.
0: Vieni, Swift. Ho dato una carota.
1: Piano piano. E possiamo cominciare sulla spiaggia.
2: Mi sento libera.
1: Anch'io.
0: Ma mi batte un po'.
1: L'aria sulla pelle, i capelli sciolti, è meraviglioso. Come va, Diego?
0: Benissimo, mi batte un po'.
2: Dove il dente suona, eh?
0: Però è bellissimo senza sella, è bello.
1: Ma mi sembra che stiamo andando un po' troppo veloci.
2: Sono presi bene.
1: Perché sembra... Cioè, capito, state calmi. Calmi, soprattutto
2: raga.
1: Quello di Diego mi sembra che sia un po'... Diego! Ma è cattivo il tuo?
2: Come hai detto che si chiama?
0: Swift, vuole vincere.
1: È molto cattivo.
0: Piano. Dai! Lascia stare la Vale! Vale, vestiti!
2: Ma Swift!
0: Basta, voglio scendere!
1: Ci scendiamo perché comunque... Quell'idea di stare nudi a pelle sul cavallo è stata un po' così. Oh, signor. Meno male che ci sono i Queen.

0: La Ciringhita di Pinocchio torna tra poco su Radio DJ.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ One Nation, One
3: Station. Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
4: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, Maxibon Classic in confezione da 8 a soli 3,89 euro.
11: Famila, con noi sei in famiglia.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
13: Yuhu! C'è nessuno!
14: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
15: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
16: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Fa Facciamo strada al domani.
17: Voce generata in AI.
18: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
19: Kia. Movement that inspires.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 18. DJ!
3: Edizione flash delle news di Radio DJ. Il presidente Donald Trump ha parlato con i giornalisti della Casa Bianca prima di partire per Ankara, dove domani si terrà il vertice NATO. Il capo della Casa Bianca ha parlato della guerra in Ucraina, precisando che il presidente russo Putin è intenzionato a mettere fine al conflitto e che ne parlerà proprio al vertice della NATO. Trump è tornato a minacciare Teheran: o faremo l'accordo con l'Iran o finirò il lavoro, ha detto, in un modo o nell'altro vinciamo. Il tycoon ha anche confermato di aver sentito il presidente della FIFA Infantino, chiedendogli di rivalutare il fallo che ha portato all'espulsione dell'attaccante americano Balogun. Il presidente americano ha precisato di non aver chiesto di sospendere la squalifica, decisione che, ha spiegato, è stata presa da una commissione. Del vertice NATO ha parlato anche il leader ucraino Zelensky, che ha chiesto ai paesi alleati di prendere decisioni forti a sostegno di Kiev. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha ribadito che l'Ucraina ha urgente bisogno di difesa aerea. Siamo allo sport e tennis. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini si sono qualificati per i quarti di finale del torneo di Wimbledon dopo aver sconfitto entrambi in 3 set l'australiano Demi Naure e la filippina Iala. Ai mondiali di calcio stasera alle 21 si gioca Portogallo-Spagna, alle 2 di notte Stati Uniti-Belgio. In chiusura al ciclismo, Tadej Pogacar ha vinto la terza tappa del Tour de France di 196 km con arrivo alle Zangle. Il campione sloveno è la nuova maglia gialla.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ci risentiamo tra un'ora.
5: Radio DJ, One Nation, One Station.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, assorbenti Tena Discreet a soli 2,29€.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
9: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
10: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
11: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
10: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
12: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
13: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: Ecco, lo sapevo.
1: Dai.
0: Ci si stava tanto divertendo.
1: Dai, pagina 38 del libro dei compiti delle vacanze.
0: La Ciringhita che chiude venerdì, ma Pinocchio poi va avanti ancora fino a fine luglio. C'ha questo brutto momento qua
1: nella, ma non è brutto.
2: Sì, è brutto, Diego. Diego.
1: È brutto. Non è brutto. Io volevo salutare Mattia.
2: Sì.
1: Che ci ha aiutato a fare
0: Mattia,
1: i compiti.
0: Ma infatti rallegrava il momento. Jesolo, questo bambino che è venuto quasi tutti i giorni a aiutarci a fare i compiti.
1: Oggi è lunedì e quindi matematica. Non sbadigliare, facciamo... però, no, problema.
2: Ma sai, è lo stress come quello dei cani.
1: Sì, te lo do io. Allora, primo esercizio. Un treno ad alta velocità ha 400 posti totali.
0: Dice alta velocità per concentrarti.
2: Sì, certo.
1: Ma no,
2: certo. Poi i treni sti giorni qua che...
1: Per la tratta Milano-Roma
2: Ma apposta
1: sono stati venduti i tre quarti dei biglietti.
0: Quanti
1: posti sono rimasti liberi a bordo? Dai, che faccio.
2: Allora, quattro quarti.
0: Tre
1: quarti di 400. O ci arrivate con il ragionamento o con l'operazione matematica.
0: Con le buone o con le cattive?
2: Allora, quattro quarti sono 400. Quindi 400 diviso 4.
0: Proprio una malinconia. 100,
2: 300.
1: Quanti posti sono rimasti liberi a bordo?
2: 100.
1: La risposta è esatta.
2: Oh,
0: brava Vale.
2: Grazie.
0: Era facile effettivamente.
1: Secondo esercizio.
0: Perché io mi scoraggio. Aspetta, perché mi viene da piangere.
1: Io però non so cosa fare, perché io più che dirvi che faccio.
2: Evidentemente tu non sei un bravo maestro.
1: Evidentemente no.
0: Evidentemente
1: non ho la pazienza. Esercizio 2.
2: Sì.
1: Una gelateria offre 4 gusti di crema. Perché o è crema o è...
2: Sì.
1: No?
2: Sì.
1: Cioè o frutta o gelato.
2: Sì. Okay.
1: Crema, cioccolato, nocciola e pistacchio.
2: È influente il gusto o ce lo fai scrivere per niente?
1: Però io la pazienza già non ce l'ho. Però tu mi levi la pelle dalle ossa. Tu mi levi la pelle dalle ossa.
2: Sì, dai, poi.
1: Una gelateria offre 4 gusti. Crema, cioccolato, nocciola e pistacchio. E 3 tipi di supporto. Cono piccolo, cono grande, coppeppa. Quante combinazioni diverse di gelato, vedi che ti faccio ridere. Quante combinazioni diverse di gelato, gusto, contenitore si possono.
2: Dai.
1: Guardami. Orso, allora, è facile.
2: Allora, 4 con i piccoli, 4 con i grandi, 12. 4 coppette.
1: Brava.
2: Ok.

0: vedi?
1: Ole.
2: L'ultimo, dai,
0: veloce. L'ultimo, veloce. Uno smartphone che costa 250 euro, magari, viene messo in vendita con uno sconto del 10%.
2: No.
0: Qual è il prezzo finale del telefono?
1: Dai, no. Diviso 100.
0: Dai. 250, devi calcolare
1: 25.
0: Il 10 per
1: 10. 0 per 5 0, 0 per 2 0, 1 per 5 aia. 5, 1 per facendo. 2 2. 250.
0: E questo no, è il prezzo. Vale.
1: Costa
0: no,
1: 250.
2: Sì, okay. Non è lo sconto 250.
0: Lo sconto del 10%.
2: È gratis.
0: Guarda, il 10, il 10% di 250. Basta togliere
2: 10?
0: 1
2: 0
0: dal 250.
2: 25 euro di sconto.
0: Quindi, quanto costa il telefono con lo sconto?
2: 225.
0: Questa proprio ve l'ho detta boccata, però.
2: Madonna,
0: dai.
2: Ragazzi.
1: Vabbè, dai, così. Siamo andati però... benino. Che dici?
0: Quindi no, non no, sono un bravo insegnante, sì, vabbè.
2: Mamma, cosa sei matta a dirgli una roba così? Adesso se la lega il dito.
0: Domani vedrai geometria.
2: Mannaggia. Vabbè, dai. Oddio, che paura. Ce la farà pagare carissima.
0: Vabbè.

0: 1991, quando Prince cantava Cream, aveva 14 anni sì. e la cantava in cameretta.
1: Sì, sentendomi fighissima.
2: Amore.
1: Faceva tutti i balletti.
2: Lo eri.
1: Ma allora, insomma,
0: noi abbiamo

0: insultato il professor Passoni, sì, pubblicamente, il pubblico insorge. Il pubblico insorge in sua difesa. Bimbe del professor Passoni,
1: amori,
0: a pioggia.
1: Le mie preferite della classe.
0: Prima fila.
1: Sì.
0: Io la Vale proprio neanche ultima.
1: No, no, voi davanti.
0: Ah,
1: no,
0: corridoio, sbattute fuori.
2: Sì, esatto. Sì. Ho anche qualche messaggio da farvi sentire.
3: No, Pinocchi, se io avessi avuto un professore di matematica così, sapete quanti motorini avrei fatto risparmiare i miei genitori in ripetizioni? No, top.
4: Amore. Vale, guarda che Diego è il migliore insegnante del mondo. Ma anzi, che dico del mondo, sì, dell'universo.
2: Cioè, addirittura. Arriva però anche questa riflessione un po' amara.
5: Ragazzi, ma posso dirvi che l'anno scorso i compiti erano più difficili? Cioè, invece di andare nelle classi successive, noi stiamo tornando indietro.
1: Come i gamberi.
5: Facciamoci tutti insieme una bella domanda.
1: Facciamocela.
0: Però poi non sappiamo rispondere, no, tra l'altro. Ci facciamo la nostra domanda.
1: È carina.
0: Poi, scusami, qualcuno dice l'ultimo esercizio era sbagliato.
1: È sbagliato?
0: Perché dice, per il gelato, 3 contenitori e 4 gusti. Combinazioni sono molte di più.
1: Vai.
0: Sono A1, B1, C1, D1, A2, B... Ma ragazzi, ma mi fate paura.
2: Perché dice
0: ECC.
2: Eccetera, eccetera.
0: A, B1, A, B, C, D, 2.
1: No, perché era un... No, hai ragione, perché io non ho specificato che dovevi scegliere un gusto e un supporto. Perché se tu puoi mettere 3 o 4 gusti, tutto si moltiplica.
2: Ah, okay.
0: E ragazzi, Slavina, se tolgo il 10% da 250 rimane 227,2.
2: Dicono.
0: Filippo è svenuto.
1: Sì.
0: Se si è avuto un malore.
1: Sì, sì.
2: 200, è il secondo che lo dice. 227,2.
0: No, è sempre lui.
2: Sempre lui. Per il 10% ragazzi, fa 250, mollateci
1: dai,
2: però.
1: Dai.
0: Ragazzi, è caldo per tutti, però.
1: Dai.
0: Allora.

0: con anche un po' di voguing per chi se la sentiva.
1: Certo.
0: Poi abbiamo le relle con i vestiti in ciringhite, quindi cosa fai? Non le usi?
2: Ah, certo. C'era...
0: Sono visti degli outfit interessanti.
2: Sì, tutti con pareo, cioè 100 modi di indossare un pareo.
1: Molto, sì, tema. Molto. Sì, piace.
0: Perché poi la ciringhite è tanto così dal villaggio sì. turistico, capito? Sì. Il villaggio vacanze alla fine,
2: sì,
0: perché poi siamo così tagliati giù grossi, no,
1: ma sì, poi comunque
0: sai cos'è, che comunque anche quella cavalcata Biotti a pelle sul cavallo
2: ha infiammato,
1: posso dire,
2: ha infiammato, è infiammato,
1: e quella i villaggi non la fanno,
0: infatti,
1: così non la fanno,
0: noi facciamo peggio,
2: comunque a proposito di sfilate di haute couture, non possiamo non citare Karl Lagerfeld, che nella sua carriera di sfilate a Parigi ne ha fatte di incredibili. Vi cito quella nel quale tutte al Grand Palais.
0: Sì.
2: Quella nel quale fece decollare un razzo.
0: Stupendo.
2: Chanel autunno-inverno 2017. Quella in cui nel 2010 fece recapitare al Grand Palais un iceberg vero.
0: Beh,
2: capito?
1: Sì.
2: Ok. Questa 2014 trasformò il Grand Palais in un supermercato. Con tutti i prodotti firmati Chanel.
1: Questo.
2: E le modelle quando passavano, quando sfilando facevano la spesa.
1: Facevano la spesa, sì, questo ti piace.
2: Volete che vi citi altre sfilate pazzesche?
0: Che Diego indovina, perché io non le so.
2: Allora, Diego, ti faccio domande. Ti faccio quella sulla Fontana di Trevi.
1: Non la so.
2: Fendi, Haute Couture 2016.
1: Ma io non so niente di moda, ragazze. Ve lo ricordo.
0: Avrei detto di sì.
2: Fast Food Couture.
1: No.
0: Fast Food cosa vuol dire? Cioè,
1: Drive-in?
2: No, era quella in cui Jeremy Scott per Moschino ha realizzato tutta una serie di capi con richiamando cibi fast food.
0: Ah, ok.
2: Sfilata in cui sfilarono gemelli e gemelle.
1: Oddio, è vero. È vero, di chi era? Prada? No.
0: Gucci
2: 2023.
1: Gucci.
2: La sfilata tributo a Gianni Versace, dove sfilarono dopo una cifra di tempo Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford e Carla Bruni.
1: Vero. Vabbè.
2: Versace 2018.
0: Beh, sì, sì.
2: Quella nei campi di lavanda.
1: Quella Jacques Mus.
2: 2020. Sì, sì. Quella in cui le modelle tenevano in mano una loro testa, cioè un rifacimento della loro testa.
1: Testa uguale, Gucci.
2: Gucci 2018, chiudo con l'abito spray su Bella Hadid.
0: Ah, ce l'avevi parlato un sacco.
1: Nervoso.
2: Coperni 2023.
0: Il vuoto. Diego, era giusto 225.
2: Ma infatti.
1: Io taccio.
0: Infatti, il pelo e il contropelo che abbiamo cavalcato nudi fino a 2 minuti fa.
1: Abbiamo bisogno.
0: Siamo già a pezzi così.

0: su questi compiti delle vacanze, la gente comincia a saltare.
1: Sì. Poi insomma.
0: Poi se si attacca Diego Passoni è finita. È finita.
1: Dai.
0: No, tutti a difenderlo. Dai, no, era giusto
1: posto.
0: Così.
1: Domani geometria.
0: Oh.
1: Ragazzi, è così.
2: Vabbè, adesso un accorgimento beauty per quest'estate 2026 a cura mia.
1: Oh,
2: quest'estate va tantissimo il jelly skin, ossia il viso a effetto bagnato.
0: Vabbè, quello, la glass skin.
1: La pelle grassa?
2: La pelle, no, la pelle
1: l'effetto
2: che sembra
1: pelle
2: bagnata.
1: Ah.
2: No, non
0: è
2: non
0: glass
2: sudata.
0: Skin uguale?
2: No, jelly. La pelle effetto bagnato, jelly skin. Per farlo bisogna usare gel e creme a base di, io vi dico, vi elenco gli ingredienti, poi cercatevele voi: acido ialuronico, acido poliglutammico, vitamina C, glicerina, ceramidi, ma soprattutto fungo da neve o tremella fuciformis.
0: No, te la metti tu.
2: O orecchio d'argento.
1: Tremella fuciformis
2: è un fungo medicinale edibile.
0: No. Te lo diego.
1: Io ve lo preparo nel risotto.
2: Ragazzi, mi stupisco di te, Pina, che non lo conosci e che non lo usi già. È il re dell'idratazione cutanea.
1: Che tono?
2: Lo
1: che
2: puoi
1: dito puntato,
2: trovare nelle creme, ma lo puoi mangiare nelle zuppe. È bianco, cioè, delizioso.
0: E dove lo trovo?
2: Nei negozi, secondo me, etnici, eh?
1: Etnici?
2: Sì.
0: Non so neanche se si può dire.
1: No, ma poi cosa?
0: Negozi etnici.
2: È ricco di acido cogico.
1: Ma dove compri le maschere di legno, scusa?
2: È ricco di acido cogico. E non lo sapevi?
1: Cogica?
0: No. Cogica?
2: Trattiene fino a 500 volte il suo peso in acqua.
1: Però... devi andare in giro che sembri sudato, perché
0: no,
1: alla fine
0: ma
1: l'effetto
0: buncio.
1: Se
0: no,
1: sei emerzigoma,
2: no,
1: sudata,
2: ragazzi, l'effetto non è sudato, l'effetto è fresco.
0: Che brutto modo.
1: Che tono, sono rimasto male.
0: È una giornata strana oggi, eh?
3: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
8: Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Eccolo il vostro disco preferito.
10: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
9: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 luglio a Bibione.
11: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al

0: 70%.
1: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
0: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
1: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
0: Aperti anche domenica 12.
1: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
10: Have fun with
11: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
12: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale. Solo su Radio DJ.
13: Pinocchio!
14: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ma non si vuole essere Saputelli, a proposito del fatto di correggerci.
1: Sì.
0: Dice che si vuole interloquire, poi senza togliere niente a nessuno dice negli anni ci si sente fidanzati virtuali della Vale.
1: È vero.
0: Dico ci si sente per non espormi.
2: Che carina.
0: Tanto dice siete un bel gruppo almeno visti da qui.
1: Infatti, il segreto è la distanza.
0: Ben fermo lì. Allora
1: ragazzi, io vorrei darvi una notizia a cui tengo moltissimo perché l'argomento.
0: Allora, però
1: mi...
0: ci dobbiamo mettere in una zona per questa cosa, cioè della Ciringhita, dove...
1: all'ombra con dei puff un po' bassi, okay. Perché la seduta deve essere un po' bassa, secondo me. Nel senso che chi vuole può anche fare dei controlli personali, girerà il prodotto di cui parlo.
0: Ok.
1: Che magari uno vuol provare, capire.
0: Sì.
1: Sto parlando di una cosa che sta ricevendo grandissimo entusiasmo sui social, in particolare TikTok. Dicesi interlabial pads. Cioè peccette, diciamo così, pannetti interlabiali. E quando dico interlabiali non intendo la bocca.
0: Ok.
1: Capito? Sì. Sono dei petali. Dei petali di stoffa, sì. Colorati, nascono in Giappone. Il Giappone ha una cultura di
0: quelli che si mettono sotto gli occhi,
2: li
0: diciamo,
2: tra le labbra.
0: Idratati.
1: Come grandezza, però sono di pezza, di stoffa. Sono di stoffa, sono colorati anche se vuoi, però colorazioni naturali. E si mettono interlabiali. Il Giappone, ho scoperto nell'articolo, ha tutta una cultura di igiene personale antica che rispetta anche molto la questione di introdurre, non introdurre nel corpo, non lasciare segni in giro, non lasciare tracce di sé. Fa parte proprio di un principio anche un po' shintoista, no? Cioè di lasciare meno tracce possibili, di lasciare le cose in ordine, pulite, come se tu non fossi passato di lì.
2: Ma queste pezzette tra le grandi labbra, chiamiamole così,
1: sì.
2: Servono,
0: chiamiamole così,
1: si chiamano così. Servono a fermare il getto importante o il primo o i getti importanti per chi ce li ha importanti del ciclo mestruale e che a volte causano il debordamento dal classico assorbente perché l'interno culturalmente non è amato.
2: Ah ok, quindi tu metti l'assorbente però
1: metti l'interlabial, la peccetta interlabial.
0: Noi questo abbiamo voluto, di questo
1: no,
0: abbiamo
1: ragazzi, io ho visto le foto, abbiamo messo su Pinocchio DJ delle demo, sono pazzo del prodotto, è stupendo,
2: è bello,
1: mi dispiace non trovare il modo per usarlo, ma perché
0: no, perché sì, non puoi,
1: tu pensa nella borsina che ce li hai lì, le puoi dare a qualcuno, cioè comunque
2: così non sporchi mai le mutande, no,
1: è brava, dire. Brava. E poi sono vabbè uno fa l'uso che vuole, ci sono quelle che puoi gettare e ecosostenibile, quelle lavabili, come uno ha l'approccio.
2: Okay.
1: E a proposito di lavabile, ho voluto aggiungere brevemente.
0: Veniamo da una cavalcata nudi sui cavalli, comunque è una giornata infernale.
1: Io l'avrei messo, capito, averla avuta, non ho potuto darvele perché sono arrivate adesso.
2: Ma noi possiamo pure metterle, però
0: non serve più.
1: L'altro prodotto è il panno per pipì che ho scoperto nel cammino.
2: Quella ancora la facciamo.
1: No, quella la fate, sì, quella la fate. È bellissimo. Sugli zaini di alcune persone che camminano troverete appesi come
0: ti suggeriscono di metterli sotto le ascelle eventualmente tu se vuoi.
1: Però devo star fermo coi gomiti, si incastro qui. Comunque, sono come delle presine. Appese a portachiavi, una presina di stoffa appesa a portachiavi allo zaino.
0: Sì.
1: A cosa servono? Servono alla post pipì femminile lungo i cammini per non lasciare carta che sì è carta, ma quella carta lì della carta igienica, comunque, o i fazzolettini, hanno una decomposizione lenta.
0: Sì.
1: Perché sono trattate.
2: Ok, mentre queste...
1: La pezzolina ti permette di essere, poi di rimetterti a camminare in igiene e la sera la sciacqui, la lavi. È un prodotto che ho trovato molto interessante, perché io chiedevo a un certo punto, ragazzi...
2: Cioè, la devi lavare? Cioè,
1: la sera?
0: La devi lavare?
1: Cioè, vale,
0: la devi lavare?
1: Come vuoi
0: lo
1: tu.
0: Teniamo...
1: Io non ti obbligherò.
0: Allora, io non vorrei che se la prendesse la nostra ospite che è al palco centrale sta per performare, ma non credo, perché secondo me lei poi è una che questi argomenti li ascolta con piacere. Fatto sta che ci colleghiamo col palco centrale perché sta per suonare live alla Ciringhita alle 18:39. Chadette.

0: forse il più bel live alla Ciringhita di sempre.
1: Sì.
0: Ma i fiati, no, ma tutto. Ma lei poi canta meglio live che nel disco, un caso più unico che raro. No,
1: tra l'altro non cantava live da anni.
0: Da anni ha voluto ripresentarsi qua. Noi abbiamo molto gradito, sappilo, Sade. Voglio comprare una maglietta con la foto di Sade.
2: Bello.
0: Sì, non so perché ho avuto questo pensiero. Ho un altro pensiero ed è per il premio fedeltà.
3: Questa settimana in regalo i bike pass per il comprensorio di Pila in Valle d'Aosta.
0: Ne avrà di bisogno, perché proprio in apertura di puntata ha scritto un messaggio dove dice: ah, la Ciringhita finisce venerdì. Pinocchio continua: ma la Ciringhita finisce venerdì e io venerdì parto per un

0: soggiorno con, in campeggio con 8 adolescenti.
1: Esatto. Usti.
0: Può sembrare un caso, ma non lo è.
2: No.
0: Non so lui che cosa ha voluto leggere nelle stelle.
2: Le coincidenze sono evidenti. Chiarissimo.
0: Ce l'abbiamo al telefono, Emiliano da Padova. Ciao.
3: Ciao, pagoda fino a oggi.
0: Pagoda.
2: Emiliano.
3: È scritto nelle stelle.
0: È scritto nelle stelle. Scritto nelle stelle. Coordinatore di una comunità educativa.
2: Quanta pazienza, sì, tu sì.
3: Esatto. Esatto. Mai abbastanza, mai abbastanza. Bravo.
0: Andate in campeggio con 8 di loro?
3: Sì, esatto. Dove la più piccolina ne ha 13 e la più grande ne ha 18.
1: Tutte donne?
3: Tutte donne, tutte giovani donne che non sono mai state in campeggio. E quindi non sanno come funziona, non sanno cosa si fa.
2: Porteranno
3: un sacco
2: di trucchi.
3: Non sanno come è organizzato. Sì. Dico solo che una oggi mi ha chiesto: ma come si mangi in campeggio?
1: No, bisogna però spiegargli un po' di cose prima che partano.
3: Ma gliene abbiamo spiegato quando gli abbiamo spiegato il concetto di ricarica del cellulare che avviene alla sera. In che senso? In che senso? Non capiscono.
0: Quelli sono, quelli
3: i bagni pubblici pure. I bagni pubblici
2: sì,
3: pure.
2: Campeggio e campeggio, certo.
3: Però... Ma la piastra dov'è che ce la facciamo?
0: No, ma ragazzi, le cose fondamentali. Tutti i motivi per cui non vado in campeggio. E non sono adolescente, questo ve lo voglio dire. Non so se questo lo leggete tra le stelle.
2: Prima o poi ti farò un tranello, Pina. Ti ci porto a tua insaputa.
0: Ma
2: poi,
0: sì. No, è che mi aspettino entrando e uscendo col tuppo dalla tenda, ma è un nervoso.
1: Ma sei da solo o c'è qualche...
3: No, altre due colleghe, per fortuna. Siamo in 11 in totale.
0: Okay. Quante tende?
3: E io
0: in
3: cucinerò
0: 11?
3: Per tutti quante.
2: Bravo.
0: Ma scusa, quante tende in 11?
3: Allora, sono 4 tende. Loro ne hanno 2. Abbiamo già pensato a creargli un salottino, tutta una cosa acchistata bene, per fare proprio che sia un'experience come vedono loro. E noi più spartani, giù da gara, quindi insomma...
0: Bravo.
2: Insomma,
0: bravo.
2: È una comunità educativa...
3: Con un gin tonic
2: sono...
3: sempre pronto alla sera, comunque.
2: Bravo.
0: Certo. No, vabbè, farete la vostra ciringhita.
2: Ma certo,
0: esatto.
2: Ci sono tutte le ragioni per credere che sarà un'esperienza bellissima di cui le ragazze vi ringrazieranno.
0: Noi, al tuo rientro, ti vorremmo sentire. Nel frattempo ti regaliamo...
1: 2 bike pass giornalieri per il comprensorio di Pila in Valle d'Aosta, validi per tutta la stagione estiva.
0: Quindi con calma.
3: Grazie
0: quando andrei
3: mille.
0: A riprenderti, perché sarai esaurito completamente dopo questa esperienza.
3: Totalmente.
0: Ti prego,
3: totalmente.
0: Facci sapere come va, ok?
3: Sarà fatto,
0: un
3: grazie
0: bacione
3: mille.
0: Ciao, saluta le

0: 18:50 Radio DJ, siamo arrivati in fondo alla puntata e quindi al concetto di Ciringhita di stasera, che comunque chi vuole resta,
1: altrimenti
0: domani si ritorna. Vabbè, fino a venerdì la Ciringhita c'è, non dobbiamo assolutamente perdere. Devi dirmi qualcosa?
1: No. Cioè, potrei proporvi adesso che abbiamo proprio una manciata di secondi qualche ricetta ghiacciata per fare dei gelati per i vostri cani.
2: Però, però potrò farlo anche per i nostri cani.
1: Per i cani?
2: Per i cani? No,
1: certo.
2: Domani, dai,
0: la fai domani.
2: Domani. Con calma,
1: domani oggi c'era qua Gina, capito?
0: Vabbè.
1: Domani non lo so.
2: Così non sente.
0: Okay. No, invece domani avrebbe un corner per fare dolci per i cani. Riportate i cani domani.
2: Potete, scusate, quando fate il chiosco dei cani, lo scrivete che è per cani?
0: Sì.
2: Perché sennò io...
0: Adesso però io vorrei invitarvi, non ci abbiamo l'unplugged stasera, ma ho pensato di organizzare un po' tipo una rotonda sul mare.
1: Sì.
0: Quindi un po' anni 60, se vi va,
1: sì.
0: 50, 60, fili di luci, le lampadine
1: bellissimo.
0: Così, vestitini che svolazzano, arietta fresca e c'è il jukebox.
2: Ma dai!
0: Per cui guardate, prendo la moneta e...

0: grazie per essere stati con noi. Ci sentiamo domani. Buona serata. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
2: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio!
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Nei videogiochi è così: corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.

0: 100%.
1: Devi arredare il tuo giardino?
0: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
0: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
2: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
0: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
0: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le 19. DJ!
5: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. Da domani a mercoledì si terrà ad Ankara il vertice dei paesi della NATO. Nella capitale turca sono attese le delegazioni dei 32 stati membri che si confronteranno sui principali dossier internazionali come la guerra in Medio Oriente e quella in Ucraina. Sul tavolo anche l'aumento della spesa per la difesa da parte dei paesi alleati. Ci sarà anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che oggi ha parlato con i giornalisti alla Casa Bianca. Il tycoon ha detto che ad Ankara discuterà su come mettere fine alla guerra in Ucraina ed è tornato a minacciare Teheran. Con o senza accordo finiremo il lavoro, ha dichiarato. Trump ha inoltre confermato di aver telefonato al presidente della FIFA Gianni Infantino chiedendogli di rivalutare il fallo che ha portato all'espulsione dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun, poi sospesa. Il presidente americano ha precisato di non aver chiesto di revocare la squalifica. Ho detto a Trump che gli organi della FIFA sono indipendenti, ha precisato Infantino, spiegando che la revoca della squalifica è stata decisa dal comitato disciplinare della FIFA. È stata una giornata complicata per chi doveva muoversi in treno, al disagio legato all'intervento programmato allo snodo di Firenze che causerà ritardi fino al 10 di luglio. Stamattina si è sommato anche un guasto all'alimentazione della corrente elettrica alla stazione di Milano Centrale. La circolazione nel pomeriggio è tornata alla normalità, anche se si segnalano ancora alcune cancellazioni in direzione Lecco e Magenta. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera alla prossima mostra d'arte cinematografica di Venezia. È un onore, ma significa anche che sto invecchiando, ha commentato ironicamente la star americana, che ha sempre avuto un legame speciale con la città lagunare. I quarti di finale del torneo di Wimbledon si colorano di azzurro. Oggi si sono qualificati Flavio Cobolli, che ha sconfitto l'australiano De Minauro in 3-7, 7-5, 7-6, 6-3, e Jasmine Paolini, che ha superato 2-7-1 la filippina Iala 6-4, 4-6, 6-3. Domani scende in campo il numero 1 al mondo, Jannik Sinner, che cercherà di prendersi un posto in semifinale contro il tedesco Struff. Ai mondiali di calcio si giocano stasera altri due ottavi di finale, alle 21 Portogallo-Spagna, alle 2 di notte Stati Uniti. Belgio. Infine il ciclismo, Tadej Pogacar ha vinto la terza tappa del Tour de France di 196 km con arrivo alle Angles. Il campione sloveno è la nuova maglia gialla.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
5: Ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ,
6: One Nation, One Station.
7: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
12: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Have fun with...
14: Che spettacolo! L'estate al cinema. Il biglietto per i film italiani ed europei costa solo 3,50 euro.

0: Attenzione, i giornalisti di Radio DJ diffidano i conduttori del seguente programma dal chiamarli colleghi.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Allora,
1: basta, quanto deve durare sta pausa?
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che ha ricevuto una telefonata di Donald Trump che chiede la sospensione degli amori di Dio. Mi dispiace, Chiara,
1: ma figurati.
2: Non possiamo esimerci. Anzi. Oggi è lunedì 6 luglio 2026, continua la nostra caccia a persone che celebrano l'onomastico, però che hanno il nome di santi minori.
1: Minori,
2: diciamo,
1: sì.
2: Rimasti nelle fessure del divano. Oggi
1: sì.
2: Si festeggia Santa Noiala e Santa Sexburga.
1: Dai, Sexburga non è vero.
2: Giuro, cercate oggi quale santo si festeggia. Si festeggia Santa Sexburga.
1: Ma è un maschio o una femmina?
2: Con la X, proprio Sexburga.
1: Ma è un maschio o una femmina?
2: È una femmina. È Santa Sexburga. Quindi qualora all'ascolto ci fossero delle noiale o delle Sexburghe, potete scriverci al
1: Sexburghe. A parte Sexburger, mi viene da dire
2: sembra
1: una roba che non va bene.
2: Potete scriverci al 347-342-5220 e magari vi aggiudicate un premio. Allora, oggi lo diciamo, c'è un sacco di gente, perché c'è la Stefi, che salutiamo.
1: Ciao,
2: che sta
1: Stefi
2: filmando delle cose per i social. Immagino il notiziario, poi saranno presi dei frammenti, saranno messi online per farci insultare fondamentalmente. Però
1: tanto non è che quando lo facciamo in radio invece
2: non succeda effettivamente. Però andiamo con i titoli di oggi e vediamo che succede.
1: Calcio, c'è l'ok della FIFA alla richiesta di Donald Trump. Contro il Belgio i giocatori americani potranno essere armati.
2: Che comunque è,
1: a sto punto
2: è un'idea. Eri come l'oro, ora sei come l'oro. Così Giorgia Meloni a Donald Trump, dedicandogli "Verranno a chiederti del nostro amore" su Radio Subasio.
1: Guarda, spiace che è andato dalla concorrenza.
2: Vero? Beh, lei c'è per un'ora d'amore in quel momento lì.
1: Treni a causa di lavori in corso, Italia divisa in due. Il ministro Salvini commenta: finalmente realizzato il sogno di Umberto Bossi.
2: Alla fine sì, ci ha lavorato tanto, ma ci è riuscito. Più sport, meno gay. Così il generale Vannacci, rivelando i suoi buoni propositi per l'anno prossimo.
1: Dai.
2: Più sport, meno gay. Così.
1: Calcio, ex ultra dell'Inter ammette legami con l'Andrangheta, ma solo perché gli ultra del Milan ce li avevano con la camorra.
2: Giusto, almeno siamo in un derby. Iran, folla da milioni di persone al funerale di Khamenei a Teheran. Sconvolti i cronisti, sembrava un

0: Allora, io dei cartellini non me ne frega niente. Mm-hmm. Io sono ancora ferma al vichingo che fa il ballo dei vichinghi nella curva dopo che ha vinto contro il Brasile, la squadra della Norvegia. Però, Francesco, questo è un motivo per guardare il calcio.
1: Lo capisco, Jessica, però parliamone un attimo. Allora, visto che per la prima volta nel gruppo di Chiacchiericcio gli uomini sono in minoranza, perché siamo sempre pari, stavolta ci sono tre donne e due uomini. Peraltro, credo, correggetemi se sbaglio, tutte donne eterosessuali, giusto?
2: Ma perché questa specifica?
1: No, perché quello di cui stiamo parlando è
2: l'eterosessualità.
1: Parliamo del vichinghismo, ok? Cioè, i giocatori della Norvegia li trovate attraenti, affascinanti? Allora, Chiara, Elisa, Steffi?
2: Sì, in questo momento Steffi.
1: Quindi ti piacciono i cristoni, quelli grossi?
2: Allora, però aspetta.
3: Quelli avvolgenti, diciamo.
1: Ok.
2: Cristone è un conto, poi il cristone norvegese.
1: Prendiamo Haaland, che è il calciatore norvegese.
2: Simpaticissimo, però no.
1: Non è il tuo tipo?
2: No, c'ha la faccia, sembra un po' c'ha una faccia paciarotta, tutta un po' bambina.
4: A me ricorda Goku Super Saiyan livello 3.
2: Ecco.
1: Ok, anche calcisticamente ci siamo. Steffi, tu hai capito chi è?
3: No, stavo per cercare, ma non sono tutti uguali, capello lungo.
1: Beh no, lui è proprio grosso.
2: No, questo devo dire, forse
4: altissimo.
3: Sì. Ma va bene anche.
2: Ma sì! Ma che te frega?
1: Eh?
2: Ma sì.
3: Sì, sì! L'ho visto ieri, l'ho visto.
1: Lui va bene.
2: Va bene.

0: va bene,
1: non quindi, so, ce la faccio
0: fan
1: un po'.
0: Dei Norvegia, ti fiamo Norvegia, che a Chiericcio da oggi ti fa Norvegia.
1: Però, sì, è
0: Chiara,
1: stata bella.
0: C'è una reprimenda per te riguardo alla notizia del cartellino rosso.
1: Strano.
2: Ciao Chiacchiericci. Chiara, ma tu ti dovresti ricordare che nell'82, quando giocavamo in Spagna,
0: una
2: squadra che medio orientale, che non mi ricordo qual era, il Kuwait, forse il Kuwait, le hanno dato non gli hanno dato un rigore.
0: Neanche tu te lo ricordi bene.
1: No, esatto, è una gara.
2: Ed è sceso in campo dalla tribuna l'emiro del Kuwait a parlare con l'arbitro direttamente, e sono stati a questionare finché gli ha dato il rigore o gliel'ha tolto, uno dei due. Quindi
0: Chiara, non te lo ricordavi?
1: No, no, non è che non me lo ricordavo, non sapevo dell'esistenza di questa cosa. Però è vera, ma non è, un dirigente sportivo del Kuwait ha fatto questa cosa. Però è vero,
0: però
1: ha annullato, ottenuto l'annullamento di un gol.
0: Questo ci dà l'opportunità per fare un po' di chiacchiericcio sul rapporto che abbiamo con le regole dei giochi. Sapete, io grande appassionato dei giochi da tavolo, dei giochi di società.
1: Sì.
0: E esistono due categorie di persone: quelli che usano le regole con grande leggerezza, o i rule lawyer, cioè gli avvocati delle regole, quelle che proprio dicono: no, questa cosa era così, era cosa. A quale categoria appartenete, Elisa?
3: Totale leggerezza.
0: Totale leggerezza, sì, sì. Chiara?
1: Ma io vivo senza sapere le regole dei giochi a cui sto giocando, cioè,
0: e vivi bene.
1: Mi affido completamente a uno che dice di saperle. Di solito è Francesco Lancia, che a volte a fine partita dice: ah, c'era anche questa regola.
0: Sì, questo succede.
1: No, scusa,
0: questo mi succede di frequente.
1: Ops. Quindi forse avresti vinto tu.
0: È stato clamoroso un esempio in cui io ho chiamato un po' di amici, tra cui lei, una sua amica, ha detto: no, vi devo far giocare a questo gioco da tavolo che è bellissimo, si chiamava Imperial. Abbiamo giocato e il gioco non era bellissimo, cioè quando abbiamo giocato non era così divertente, perché avevo spiegato altre regole, inventandomele
1: di sana pianta,
0: e quindi smosciando moltissimo il gioco. Voglio sapere anche il parere di Steffi.
4: Onesta, le ascolto, le seguo, mi affido al Gino.
5: Anch'io, no, certo.
0: Pagax?
5: Sì, dai, cerco di sì. Poi gioco anche Magic, che se non le segui è un disastro.
0: Ok.
4: Però tante volte io mi affido, diceva Chiara, perché io non capisco, pur rileggendo più volte le regole, non le capisco.
0: Ok, e quindi vabbè, in quel caso ci possiamo fidare. Quindi allora, abbiamo detto, Elisa segue non segue le regole, Chiara segue le regole.
1: Io le seguo, sì.
0: E Steffi segue le regole. Ok, quindi due di destra e uno di sinistra. Vabbè,
1: dai!
0: A posto così. Si scherza ovviamente, però 347-342-5220 per i vostri messaggi. Io sono contento quando parliamo di giochi. Che ci vuoi fare? È il mio habitat naturale. Continuiamo a farlo dopo il disco.

0: vicino a Nottingham.
1: Oh, wow.
0: Se vi interessa.
2: Sì.
0: L'Italia ha vinto l'Home Nation, che sarebbe la riproposizione del Sei Nazioni di rugby, di un gioco che si chiama Blood Bowl. Ciao, un abbraccio a tutto lo staff.
1: Wow!
2: Caroselli per la città, non ho capito neanche il nome del gioco.
1: No, neanche io ho capito.
2: Adesso
1: c'è una versione da tavolo del rugby.
2: Non l'ho capito.
3: Blood Bowl si chiama.
2: Eh?
3: Blood Bowl.
1: E che cos'è?
3: Se ho capito cos'è, è rugby con gli zombie.
2: Beh, signori,
1: ma cos'è?
3: Io spero sia quello.
2: Vi prego, se siete in macchina, claxonate.
1: Esatto.
2: Perché abbiamo vinto, Peppe.
1: E vai.
2: Abbiamo vinto non so, il mondiale.
1: C'è l'azzurro sopra Nottingham.
2: Esatto, il mondiale di Blood Bowl. Continuiamo a parlare del vostro rapporto con le regole dopo la pausa. Torniamo subito.
4: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
5: Che spettacolo l'estate al cinema con Cinema Revolution. La rivoluzione continua. Dal 19 luglio al 20 settembre il biglietto del cinema per i film italiani ed europei costa solo 3,50 euro, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Scopri di più su cinemarevolution.it.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da...
5: Iperceramica.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, Maxibon Classic in confezione da 8 a soli 3,89€.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
9: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
10: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone!
13: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
15: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
14: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
16: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
17: Internet veloce!
16: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
18: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
19: Nei videogiochi è così: corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
20: Have fun with
21: Chantecler, il gallo del pulito.
22: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio, Beach Like a DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Annie Mazzola, Umberto e Damiano, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e 2 serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì, il DJ set di Albertino. E sabato, sul palco, Bambole di Pezza, Malika Yan e Night. Beach Like a DJ. L'estate è solo all'inizio.
23: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
24: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova.

0: Quando dice il tuo DNA col mio DNA, cosa intende il buon Jovanotti insieme a Gabri Ponte? Perché tecnicamente è quello che succede, no? Amici a casa. Cioè, quando facciamo all'amore ci riproduciamo, sì, i DNA si mischiano. Amici biologi, forse abbiamo
1: non
0: detto...
1: Non so se ci sono anche altri... Se facciamo tipo un patto di sangue.
0: No, non lo so. Non credo. Comunque tutto questo per disannunciare DNA di Gabri Ponte e Jovanotti alle 19:40 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20. Siamo partiti ovviamente dalla notizia di Donald Trump che chiama Infantino, gli dice: zio, levami quel cartellino rosso perché non mi piace e vogliamo giocare al meglio. Tra l'altro io spero che vincano gli Stati Uniti, ma a tutto il mondiale proprio. Spero che arrivino alla fine, no? Così ci leviamo il pensiero. Da lì siamo passati a parlare del vostro rapporto con le regole e Rita proprio lancia il sasso.
2: Ciao chiacchiericci cari. Le regole sono fatte per essere trasgredite, sia quelle dei giochi che quelle della vita.
1: Ma no,
2: vale per tutti.
1: No.
2: E che divertimento è se non si trasgrediscono le regole?
1: Ma no.
0: Spero che tu abbia mandato questo messaggio mentre guidavi senza cintura.
1: Esatto.
0: Tenendo il cellulare in mano, con un piede fuori dal finestrino.
1: Sì, sì.
0: Cose
1: tutta
0: così.
1: Ignuda.
0: Sì, ovviamente. Scusami, che regola violavi?
1: Non credo si possa camminare per strada nudi.
0: Beh, guidare.
1: Credo sia vietato.
0: Non si può guidare nudi. Adesso viene fuori.
1: Si può guidare nudi.
0: In uno stato liberticida come
1: scusate,
0: il nostro.
1: Ma non si può guidare in ciabatte. Vuoi che adesso si può guidare nudi?
0: Scusami, fermati. Guidare in ciabatte lo capisco. No, mi piaceva quella base. Guidare in ciabatte lo capisco, perché il problema qual è? Ti si sfila la ciabatta, finisce sotto l'acceleratore, sotto il freno. Provi a frenare, non riesci a frenare.
1: Okay.
0: Ma non è che ci finisce la minchia sotto
1: no,
0: il freno.
1: No, però quindi gli altri ti vedono e possono dire
3: possono
1: oddio.
3: Possono essere distratti.
1: Ma allora, quello ha due cambi, ma
0: come spesso succede durante le puntate di Chiacchiericcio, prendiamo l'argomento, lo buttiamo nel cestino, perché adesso l'argomento è: se io guidassi nudo, tra l'altro non sto neanche mostrando le pudenda perché sono in macchina, quindi io
3: guardi
0: le
3: donne
0: tu,
3: però è già diverso.
1: Già uno mostra i seni, si vedono i seni.
0: Ok.
1: A meno che non siano un po' cadenti. Allora.
0: Però hai la cintura. Quindi con la cintura
1: notano ancora di più, perché uno va da una parte e uno dall'altra.
0: Cintura potresti coprire i capezzoli.
1: Come la fai a me? Non puoi metterla così la cintura.
0: Amici all'ascolto,
1: quelle del rally.
0: Facciamo una cosa, amici e amiche all'ascolto, denudatevi in macchina e fateci sapere se qualcuno vi ferma o vi dice qualcosa.
1: Ma poi ti vengono anche le irritazioni, comunque a stare seduto sui tessuti delle macchine.
0: Non si può guidare, scrive Paoletto, neanche andare in giro a petto nudo.
1: Sì, sì, figurati senza anche il resto.
0: Quindi non si può guidare a petto nudo. Amici poliziotti all'ascolto, vi è mai capitato di fermare una persona nuda in macchina? Non lo so, sarei curioso di sapere.
1: Come avete reagito?
0: Prima della pausa ci hanno comunicato che l'Italia ha vinto dei campionati di un gioco che non avevamo neanche capito il nome,
1: che si chiama Blood Bowl.
0: Poi io credo di aver capito quale gioco è, perché l'ho visto nelle varie fiere del fumetto, però che cos'è esattamente ce lo spiega Emanuele.
4: Allora, non voglio raccontarvi menate, ma il Blood Bowl dovrebbe essere la versione sportiva di Warhammer, cioè il famoso gioco wargame di miniature fantasy o fantascientifico con il 40.000, e il Blood Bowl è la versione sportiva. Dovrei aver ragione, perché Nottingham è la sede di Games Workshop, che è la casa produttrice di Warhammer. Spero di non aver fatto incazzare tutta la community. Vi voglio bene. Sempre.
0: Quante parole di difficile comprensione abbiamo tirato fuori?
1: Tu devi pensare che il pubblico si divide in due: persone che hanno capito di cosa sta parlando e sono arrabbiate perché non l'ha spiegato abbastanza bene, e altre che non hanno capito una parola. Cos'è 40.000?
0: Allora, andiamo in ordine. Blood Bowl è il gioco di cui stiamo parlando, che è la versione sportiva di un'altra cosa, si chiama Warhammer 40.000. Si chiama proprio così.
1: Si chiama così
0: il gioco, che è fatto di statuine.
1: Che è quello della gente che colora le statuine piccoline.
0: Esattamente. E la Games Workshop è la casa che produce queste robe, che evidentemente ha sede lì. Abbiamo fatto servizio pubblico?
1: Ma sì.
0: Vogliamo mettere un disco?
1: Sì.
0: Bello?
1: Ma sì.
0: No,
1: dai.
0: Mi dispiace.
1: No, bello.
3: Bellissimo.

0: Chi scrive al 347-342-5220, questo pezzo non invecchia mai.
1: Vero.
0: Ha ragione o no?
1: Ha ragionissimo. Perché?
0: L'ho sentito talmente tante volte che mi è arrivata un po'. Però
1: quanto è brutta l'invidia.
0: No, però mi ha dato lo spunto per una bellissima domanda di un quiz. Mi pare zero e lode. Quel quiz per cui le risposte, le domande hanno più risposte possibili, tipo provincia della Lombardia.
1: Sì.
0: E una erano nomi di donna contenuti dentro questa questa canzone. Te li ricordi?
1: Monica, Erika,
2: Sara,
1: Tina,
3: Jessica,
0: Sandra,
3: Sandra,
0: a little bit of Monica,
1: a little bit of Rina o Lina. It's what I need, a little bit of Tina. It's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long.
0: Un milione di euro per Chiara Galeazzi. Brava così, ma adesso dobbiamo voltare pagina perché sì, è arrivato quel momento.

0: Fra 48 canzoni che abbiamo scelto, una per ogni nazionale che partecipa al mondiale di calcio maschile. Quindi per ogni nazione abbiamo preso la canzone più rappresentativa, lo diciamo sempre, per l'Italia avremmo scelto Nel blu dipinto di blu, ossia Volare. Siamo andati avanti girone dopo girone, siamo arrivati agli scontri a eliminazione diretta. Abbiamo visto superare il turno l'Uruguay con la comparsita contro la Croazia di Sandy Martin e People from Ibiza.
1: Poi... per dire, così avete capito il livello delle canzoni.
0: Poi giovedì il Messico di Cielito Lindo ha battuto l'Olanda di Alice DJ, Better Off Alone, partita tiratissima.
1: Tiratissima.
0: E adesso dobbiamo arrivare al nuovo scontro.
1: Ora devo estrarre le squadre che parteciperanno, non so se si sente... i fogliettini.
0: Ragazzi,
1: ASMR.
0: Grande tecnologia. Siccome allora, abbiamo le camere che ci riprendono, mi raccomando, fai vedere che il sondaggio, il sorteggio non è truccato.
1: No.
0: Siamo la FIFA.
1: No.
0: Ok?
1: No.
0: Vai.
1: E Donald Trump non può dirci niente.
0: Non può dirci nulla. Chi è? Qual è la prima squadra?
1: La prima squadra è Germania con 99 Luftballon.
0: Germania che è ancora in corsa nel mondiale, credo, vado a memoria.
1: Boh,
0: ma
1: no,
0: sì.
1: Non è andata. Boh,
2: no, la Germania ha perso.
0: E con chi ha perso? Ha perso perché c'è stata tutta la polemica che sono come l'Italia, sono alleati nella seconda guerra mondiale.
1: Anche il Giappone è stato eliminato.
0: È
1: vero.
0: Quindi
1: è vero.
0: La Germania,
1: Roberto,
0: che non è più nel mondiale di calcio, nel mondialiccio però ancora c'è fino adesso.
1: Estraggo,
0: vediamo
1: la seconda
0: chi
1: squadra.
0: Si scontra.
1: La Germania va contro la Svizzera con Chihuahua.
3: Beh, signori,
1: che

0: invece nel mondiale.
1: Sì, credo di sì. Sai che tra questa e Mambo Number 5 non so quale sceglierei a Guantanamo come metodo di tortura. Si sfidano Germania, Nena 99 in Luftballons, anzi
0: 99 in Luftballons,
1: Luftballons e Svizzera DJ Bobo Chihuahua,
0: Chihuahua.
1: 347 342 5220
0: basta,
1: dovete scrivere Germania.

0: antidroga, che non è un appello, così, nel senso ti prego arriva, aiuta a risolvere alcuni problemi qui, ma no, è il disco di Emma e Fabri Fibra che chiude questa puntata di Chiacchiericcio. Vi dobbiamo dire chi vince la sfida del mondialiccio tra Germania con Nena
1: Luftballons
0: e la Svizzera con DJ Bobo Chihuahua. Signore e signori, è stata una partita molto tesa,
2: sì,
0: ma alla fine c'è un vincitore, sì, piuttosto netto, devo dire. Siamo a 60-40.
2: Sì, sì.
0: Perché questo turno lo supera la Germania. Salutiamo gli amici elvetici che rimangono.
2: È stata una bella partita.
0: Sì, sì, una bella partita.
2: Hanno giocato bene.
0: Molto bene.
2: Al Vilso Balto.
0: E le corna belle.
2: No!
0: La Svizzera rimane nel mondiale vero, ma non nel mondialiccio. Sì. La Germania è andata via dal mondiale vero, rimane invece nel mondialiccio.
2: È il contrappasso.
0: Esatto.
2: Siamo l'inferno del mondiale.
0: Domani giocheranno altre due squadre tra quelle rimaste, che sono ancora Brasile, Australia, Belgio, Norvegia, Argentina e Congo, un po' la cenerentola degli, sì, scontri a eliminazione diretta. Per il momento abbiamo finito qui questa puntata di Chiacchiericcio. Grazie mille a Elisa in redazione. Com'è andata questa prima
1: tutto
0: giornata?
1: Tutto benissimo.
0: Sei ancora viva?
1: Bene. Sono ancora viva. Votavo Chihuahua, però.
0: Lo so, purtroppo mi dispiace, ma sai, la democrazia ne abbiamo dimostrazioni spesso, non funziona. Stefania, tutto bene? Anche tu sei ancora viva?
3: Sì, sì, essendo di destra ho votato per la Germania.
0: Certo, giusto,
3: Germania.
0: Ok, come se la Svizzera invece fosse dall'altra parte. Grazie Pagax.
4: Grazie a voi.
0: Grazie Chiara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lancia.
0: Ora la linea va al sempre ottimo WAD. Noi, yes, ci risentiamo domani tra le 19 e le 20, sempre qui su Radio DJ. Buona serata a tutti.
2: Ciao.
0: Sorridete per le camere.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Quest'estate il Pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del Pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta, adoro.
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
15: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
16: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
17: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEC 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
18: Aggiungi un tanto di gusto in più.
19: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
18: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
19: Waterstick, dall'Angelica.
20: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
21: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
20: La Torrente, baciati dal sole del sud.
22: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 20 in punto.
3: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. La premier Giorgia Meloni non ha replicato all'ultimo attacco di Trump, la foto in cui lo guarda sorridente con la didascalia che evoca un ordine restrittivo per tenerla lontana. Da Palazzo Chigi non è arrivato alcun commento, mentre i ministri Tajani e Crosetto hanno minimizzato sottolineando l'importanza di mantenere in salute le relazioni tra Italia e Stati Uniti. Attaccano invece le opposizioni. La segretaria del PD, Alice Schlein, dice che gli attacchi contro l'Italia sono inaccettabili. Il leader del Movimento 5 Stelle Conte precisa che Meloni aveva preso impegni insostenibili con il tycoon. Trump è un ignobile bullo da quattro soldi, dice invece Calenda di Azione. Inizia domani ad Ankara il vertice dei paesi della NATO. Nella capitale turca sono attese le delegazioni dei 32 stati membri. Sul tavolo i principali dossier internazionali come la guerra in Medio Oriente, quella in Ucraina e l'aumento della spesa per la difesa da parte dei paesi alleati. Ci sarà anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che oggi ha parlato con i giornalisti alla Casa Bianca. Il tycoon è tornato a minacciare l'Iran. Con o senza accordo finiremo il lavoro, ha dichiarato. Intanto la Russia sfida la NATO proprio alla vigilia del vertice. Le forze di Mosca hanno lanciato un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Il presidente ucraino Zelensky esorta i paesi europei e l'America ad assumere decisioni forti al summit e a partire dai Patriot, e anche il segretario dell'Alleanza Atlantica Rutte invita gli alleati a sostenere l'Ucraina. La cronaca: è stato fermato poco fa a Milano l'uomo ritenuto il responsabile dell'accoltellamento di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. L'aggressore era fuggito subito dopo aver ferito la vittima e ora è sotto interrogatorio. Non ha invece risposto, sempre a Milano, alle domande del GIP il 22enne che sabato mattina ha accoltellato senza alcun motivo un uomo di 55 anni ferendolo gravemente. Il giovane ha detto di non ricordare nulla ed è stato riportato in carcere. Notizia di poco fa: la FIFA ha respinto il ricorso del Belgio sulla sospensione della squalifica nei confronti dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun, giudicandolo inammissibile. Il giocatore potrà quindi scendere in campo nel match valido per gli ottavi di finale in programma stanotte alle 2. Della vicenda oggi ha parlato anche Donald Trump, confermando di aver sentito il presidente della FIFA Infantino per chiedergli di rivalutare il fallo che era costato appunto a Balogun il cartellino rosso. Prima di Stati Uniti-Belgio alle 21 si gioca Portogallo-Spagna. A Wimbledon oggi Flavio Cobolli e Jasmine Paolini si sono qualificati per i quarti di finale dopo aver sconfitto rispettivamente l'australiano De Minaur e la filippina Iala. Domani scende in campo il numero uno al mondo, Jannik Sinner, che cercherà di prendersi un posto in semifinale contro il tedesco Struff.
4: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: In serata tempo buono su tutta Italia, domani mattina cieli limpidi ovunque, nel pomeriggio focolai temporaleschi potranno formarsi sugli Appennini centro-meridionali e lungo le coste del basso Tirreno. Bel tempo altrove. Le notizie di Il meteo.it tornano domani mattina.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: E da Paolo Menegatti una buona serata a tutti.
6: Radio DJ,
7: One Nation, One Station.
8: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
8: Aperti anche domenica 12.
9: Dettagli in negozi su demenego.it.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: Dottore, telefono per mio marito.
12: Mi dica, che succede?
11: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
12: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
13: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini,

0: In edicola con Repubblica.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Have fun with
3: Kinder Bueno Gelato, il disco più goloso del Vertical Summer Tour.
4: Radio DJ.
5: Go, go, go, go, go, inizia one.

0: Bob Sinclair. Baby.
1: Hey baby.
0: Eh sì.
2: Ti produco sei quattro radio DJ.
0: La festa. Fiesta.
1: Radio DJ.
3: Radio DJ. Radio DJ.
0: Che faccio, bevo?
4: Sempre.

0: Già è Kendrick, ciao raga.
1: Buonasera.
0: Ciao. Sei spenta, sei accesa?
1: Ora sono accesa.
0: Come okay. È andato? Quello che vorrei chiedervi subito è come è andato il weekend, raga? Jingle!
1: Ah, no. Come è andato
0: il weekend, raga? Oh yes.
1: Profondità.
0: Molto fresco, eh? Fresh.
2: Ciao, sei wild.
0: Come?
1: Com'è andato? Ah, pure.
0: Ragazzi, livello di jingle fatti in
1: sì. Dovrei fare a fine luglio una

0: Classifica
1: dei migliori
0: dal
1: jingle
0: meglio al peggio
1: fatti in tempo reale,
0: sì,
1: voglio ricordarvi questa cosa, non vengono cucinati prima, non sono precotti,
0: no.
1: Noi proprio abbiamo il forno sempre acceso,
0: sì, la brace,
1: la brace sempre accesa, e buttiamo lì,
0: certo,
1: il
0: cosa?
1: Il
0: vabbè,
1: sì. Kendrick Lamar, ciao.
0: Buonasera.
1: Come è andato sto weekend?
0: Ah, il mio weekend benissimo, sì. Ci tengo a dirlo, dato che essendo del Sagittario io ho un'ossessione alla volta,
1: sì.
0: E la mia di adesso è Off Campus, che ho guardato grazie a Giorgio. Seguito il suo consiglio.
2: Brava.
0: E lasciatemi stare, non voglio parlare
1: di
0: altro.
1: C'è molto fanatismo. Giorgia non la potete vedere, ma è abbronzatissima.
2: E vai, ce l'ho fatta.
1: Sbruciacchiata. Ciao Ade, dice un messaggio. Ancora dobbiamo arrivare. Già, che bello.
0: Certo.
1: Meglio, sì, bello.
0: Portatemi avanti.
1: Noi stiamo andando a vedere le illuminarie di Scorrano, vicino Gallipoli, qui in Puglia. Sono molto belle. Ciao Lorenzo, grazie, molto bello, è vero. Anche il Loco Rotondo, sempre in Puglia. Ma le luminarie soltanto in Puglia le fanno? No,
0: no,
1: Sicilia.
0: Allora, le luminarie estive, e lo dico da io ignorante, cioè le luminarie le associo all'inverno.
1: Sì.
0: Però può anche essere che siano anche estive.
1: No, le feste estive, le sagre, i santi, Santa Filomena, Santa Rosalia.
0: Non ho
1: capito la storia del fischio.
0: Ah, vuoi sapere da dove nasce? Perfetto,
1: sì.
0: Grazie mille per la domanda.
1: Sì.
0: Stavo guardando la 117esima intervista che hanno fatto agli attori di Off Campus.
1: Ok.
0: E a un certo punto, in un'intervista, gli chiedono: se l'altra persona fosse un fischio, cioè fosse un suono, scusami, che suono sarebbe?
1: Ah, cioè tipo io se fossi un suono, che suono sarei?
0: Non lo so, ci devo pensare.
1: Cioè intenso.
3: Hey baby.
1: Ma guarda che è molto difficile come challenge di lunedì sera.
0: Secondo
1: questo caldo.
0: Secondo me la gente
1: con un Spagna-Portogallo
0: ha le capacità.
1: Ah, dici?
0: Sì.
3: Che domanda intelligente che hai fatto.
1: Allora,
3: Walt,
1: intanto non l'ho fatta io, la sta per fare Kendrick.
0: Grazie mille.
1: Prego.
0: Allora, se tu all'ascolto fossi un suono, che suono saresti?
1: Ok.
3: 347.
1: Vediamo.
3: 342.
1: Proviamo.
3: 5220.
1: Here we go.
4: Say what? Thinking about you. Radio DJ.

Kid Laroi. Con anche Kelani, personaggio molto curioso. Kelani intanto bravissima a fare il suo R&B e poi anche molto fan delle

0: arti marziali miste, quindi è da un lato grande sensibilità, come dice Jep Gambardella, che dice io sono condannato alla sensibilità, e poi però anche molta forza, perché le piace l'MMA.
1: Vedi, se fosse un suono lei sarebbe Wata.
0: Sì, giusto. Se fossi un suono, dice Silvia, sarei una ninna nanna, perché anche sulla voce giovane e cantilenante sono, evidentemente una che si addormenta facilmente.
1: O magari ha una voce che rilassa.
0: Il punto è, tu, che suono saresti? Ai, ai. Jingle!

0: Vito.
1: È un programma che cucina jingle in tempo reale, questo qua è sì, pazzesco.
2: Trovatene un altro.
1: Ho incontrato persone nel weekend che mi dicevano: ma come
2: complimenti,
1: fai?
2: Complimenti, veramente.
1: Massimo sarebbe il suono della risacca del mare sulla spiaggia dopo
2: bello.
1: Il tramonto. Romanticone. Ivan invece sarebbe questo suono. Un fringuellino.
2: Sì.
1: Giusto.
2: Una cocorita.
1: Un altro messaggio dice: io sarei un eco grande. Un eco.
2: Bello.
1: Eco.
3: Eco. Oppa.
1: Lui sarebbe
2: certo.
1: Questo. Il suono del mal di schiena quando
2: ti
1: siedi.
2: Scusa, il tuo comunque è molto facile in realtà.
1: Qual è?
2: Tu saresti.
1: E invece Cristiano Ronaldo adesso alle 20:16, quindi a quasi un'ora, un po' meno dall'inizio della partita, che potrebbe essere la sua ultima al mondiale, che suono sarebbe Ronaldo?
2: Certo.
1: Eh sì, perché sì. C'è Spagna-Portogallo. Noi del Kiss and Football non seguiremo più di tanto la partita. Forse Giaggia con un occhio la segue. Però
2: Diciamolo, lei ha occhio ovunque.
1: Lei ha occhio ovunque. Spagna-Portogallo, partita molto importante. Noi però stiamo approfondendo, abbiamo approfondito la Spagna e il Portogallo
2: in quanto culture.
1: Sì, no calcio.
2: No.
1: Tipo, diciamo una cosa della Spagna e una cosa del Portogallo.
2: Ah, le diciamo così, ok. Sì. Allora, la cantante più famosa in Portogallo pare essere Amália Rodrigues.
1: E che comunque.
2: Che comunque fa il suo e non le si può dire niente.
1: Con un cognome così e sei certo. Ovviamente portoghese.
2: La Spagna invece ha dei nomi che magari conosciamo di
1: sì.
2: Più, tipo Ana Mena, Rosalía, sì. Enrique e Julio Iglesias, Álvaro Soler. Insomma, la Spagna ne ha sfornati un
1: quindi,
2: po' di più.
1: Quindi musicalmente, ora non ce ne vogliano gli ascoltatori portoghesi,
2: esatto.
1: Musicalmente Spagna 1, Portogallo 0.
2: Ma poi diciamo, i più diciamo mainstream che sono famosi anche all'estero,
1: sì.
2: Sicuramente in Portogallo ci sono dei cantanti
1: cioè della
2: incredibili,
1: grande musica.
2: Veramente.
1: Però per noi 1-0 musicalmente Spagna-Portogallo.
2: Esatto.
1: Altra categoria che
2: abbiamo
1: hai?
2: La categoria popolarità delle città preferite. È stata fatta una classifica delle città più vivibili, delle
1: sì.
2: Più belle da visitare. Nella top 10 al quarto posto rientra Barcellona, quindi per la Spagna. Purtroppo in questa top 10 non sono indicate città del Portogallo.
1: Quindi città famose, Spagna, ancora
2: vabbè,
1: un gol.
2: Famose, più visitabili.
1: Visitate. Anche se Lisbona è molto bella. Poi in Portogallo c'è anche, ci sono stato, c'è anche tipo la parte più estrema dell'Europa. Cioè c'è il punto più
2: ah,
1: a
2: sì,
1: ovest
2: certo.
1: Dell'Europa.
2: Ho capito.
1: Okay.
2: Non mi viene il nome, ma sicuramente qualcuno all'ascolto ce l'ha. È famosissimo.
1: Vai lì
2: il...
1: e guardi l'oceano.
2: Dove
1: comunque,
2: c'è un botto di vento.
1: Il Portogallo è molto bello, però musicalmente e a nomi di città famose nel mondo.
2: Di città
1: Spagna,
2: preferite da altri.
1: Al sì. Momento, escluso il calcio, Spagna 2, Portogallo 0. Yeah, you know it.
3: Va tutto alla grande.
1: The remix. Doja Cat.

0: per metà quad, Gaia è per metà portoghese.
1: Beh, allora no, portoghese nella misura in cui è brasiliana.
2: È brasileira.
1: Nella sfida Spagna-Portogallo, tutto tranne il calcio, al momento la Spagna sta vincendo, perché sulla musica hanno le star internazionali che il Portogallo non ha. Le città più visitate al mondo c'era la Spagna, anche se Lisbona è molto bella, anche l'Algarve.
2: Algarve, sono stata.
1: Anch'io
2: sì,
1: sono
2: sì.
1: stato. E molti ci segnalano Cabo da Roca. Cabo da Roca, che è il punto più occidentale.
2: Ah, aspetta, sono stata anche lì.
1: Ah,
2: pensa a te.
1: Però uno dice, fatelo un errore ogni tanto.
2: Certo.
1: Jingle. Vai.
3: Gang.
4: Fatelo un errore ogni tanto.
2: Questo è bello.
1: Cioè. Ci siamo noi per te, baby. Hey, baby.
5: Hey, baby.
1: Perché abbiamo detto che Cabo da Roca è il punto più occidentale dell'Europa. Ma questo ascoltatore a cui vogliamo un mondo di bene
2: sì.
1: sostiene che...
6: Il punto più a ovest dell'Europa sono le isole Azzorre.
1: Azzorre.
6: Portogallo, da dove arriva Cristiano Ronaldo.
1: Quindi vorrebbe dare un punto al Portogallo. Vediamo, sì. dai, 2-1 Spagna-Portogallo, non stiamo parlando della partita che ci sarà tra mezz'ora. Vediamo sul cibo.
2: Ok.
1: Se vince la Spagna... Spagna vince il Portogallo.
2: Allora io ti dico dei nomi.
1: Paella.
2: Sì, questa è spagnola. Però vabbè, c'è la paella, le tapas, il jamón iberico, la tortilla de patatas.
1: Sì.
2: Gazpacho e salmoreco e il pulpo alla gallega. Però ragazzi.
1: Cos'è il pulpo alla gallega?
2: Il polipo.
1: No, sì. Il polpo l'ho capito. La gallega cosa vuol dire?
2: È un piatto tradizionale della Galizia. Polpo bollito e servito su fette di legno con patate lesse, olio d'oliva e paprika.
1: Ah, compresa la fetta di legno. Ok.
2: La fetta di legno.
1: Hai detto sul legno, no?
2: Ah sì, ho detto su fette di legno. C'è scritto, okay. Saranno taglieri.
1: E questa è la Spagna.
2: E questa è la Spagna, però ti posso dire il Portogallo.
1: Attenzione, c'è un altro, aspetta, fatelo un errore ogni tanto. Jingle!
4: Fatelo un errore ogni tanto.
1: A parte il jingle bellissimo.
2: Questo è veramente
1: qua.
2: Bello.
1: Maria dice,
2: lo puoi salvare.
1: Ronaldo è di Madeira. Che è la città dei
2: sassi.
1: Vabbè,
2: Portogallo. No.
1: Portogallo.
2: Sempre...
1: Che ne so, dice
2: comunque
1: di Madeira.
2: È portoghese.
1: È portoghese. C'è uno che scrive Germania.
2: Io comunque stavo cercando di dirvi che nel Portogallo ci sono i pastéis de nata.
1: Ah.
2: Che sono dei dolci che comunque...
1: Buoni?
2: Cioè
1: il gol nella categoria cibo lo diamo alla Spagna o al Portogallo?
2: Comunque alla Spagna, però con voglio dire, una bella giocata.
1: Cioè possiamo dire che la paella sta alla Spagna quanto la pizza sta all'Italia.
2: Beh, sì. Anche le tapas stanno alla
1: tapas,
2: Spagna.
1: È perché il prosciutto, come l'hai chiamato?
2: Jamón iberico. Grazie, ho dato 3 anni di spagnolo.
1: Molto bello. Io darei il gol alla Spagna, però su questo dichiaro aperto un televoto. Yo!
7: Guad, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
1: Ok, Maria, allora dirò Kumbaya.

0: talking about. Zerb. Questa canzone ci ricorda... Non ci ricorda niente. A te ricorda qualcosa?
1: No.
0: Beh, l'estate scorsa.
1: Vabbè, comunque è meglio che non ricordi niente, vuol dire che è originale.
0: No, ma è dell'anno scorso.
1: Ah, infatti. Ed è...
0: ci ricorda l'estate scorsa questa canzone di Zerb. Che però... Oh, c'è ancora un fatere un errore ogni tanto segnalato dagli ascoltatori. Jingle! Vai!
2: Fatelo un errore ogni tanto.
0: Dice, in realtà non sono nemmeno le azzorre, che poi tra di loro si fanno gli fatelo un errore.
1: Vabbè, chiamatevi a un certo punto.
0: Vabbè, è bello che ci incontriamo,
1: certo.
0: Qui in realtà non sono nemmeno le azzorre il punto più ovest dell'Europa. Il vero punto più ovest è l'isola di Wallis et Futuna, che è uno dei territoires d'oltremare della Repubblica Francese. Dice un ascoltatore da Bordeaux. Lo saprà lui che vive a Bordeaux e che quindi sì.
1: Certo. Google cosa dice?
0: Lui poi quando si imbarazza diventa...
1: Ecco.
3: Cioè, comunque Wad, sì. L'anno scorso sono andato a fare un viaggio a Lisbona,
0: sì.
3: E sono andato a mangiare in un locale dove suonavano il fado. Me ne sono innamorato.
0: Bueno.
3: Al ritorno nella mia playlist ho inserito un album di Carminio. Bellissimo, Carminio. Bellissimo.
0: Quindi direi che al momento la nostra partita non calcistica Spagna-Portogallo è su un pareggio, appunto,
1: sì.
0: 2-2 Spagna-Portogallo, ma dichiaro aperto il televoto. Jingle!
2: Dichiaro.
1: Non c'è paragone con quello di prima.
0: Però la vibe è bella.
1: Sì, sì.
0: Vai, chiudilo però, quanto dura?
1: Infatti.
4: 347 342 5220.

0: Quest'estate ha un gusto irresistibile, quello di Kinder Bueno Gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercate Kinder Bueno Gelato al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e il 12 luglio a Bibione.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Allora, com'è andata la serata?
8: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
7: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
8: Nah, non ti sei persa niente.
9: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo

0: Europa 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Il suo dice elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Allora, com'è andata? Racconta.
13: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
12: No. E tu che cosa hai fatto?
13: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
12: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
13: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
14: Voce generata in AI.
15: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Have fun with
18: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

0: con Manu. Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, sei wow.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, wow.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Mi hai fatto uno scherzetto.
0: 20 e 43 minuti abbiamo giocato a mettere in sfida Spagna e Portogallo, sfida che avverrà in un senso calcistico tra poco più di 15 minuti, ma noi tutto fuorché il calcio abbiamo sfidato Spagna e Portogallo sulla musica, le città più visitate e anche sul cibo. Ma già che ci sono diversi ascoltatori che ci ascoltano da lì, io direi colleghiamoci direttamente con la Spagna.
3: Certo.
0: Jingo!
3: Ecco.
4: Colleghiamoci direttamente con la Spagna.
0: Allora sono eccitatissimo.
3: Fai?
0: Voglio fare le serate, questo weekend sono a Pantelleria, vengo con il produttore di jingle che è in tempo reale. Filippo, ti gaserebbe l'idea?
5: Moltissimo, sì.
0: Allora, dalla risata...
3: Tantissimo. Lui è come noi, capito? Solo che lui adesso, noi tutti i giorni.
0: Era una risata fredda.
3: Sì,
0: Filippo
3: obbligata.
0: Ha 32 anni e ci ascolta dalla Spagna. Intanto cosa fai lì? Torna subito qui.
5: Ma è veramente... mi trovo molto molto bene qui.
0: Sì, allora resta
5: lì. Proprio che tornerò, no. Prima vivevo a Malaga, tra l'altro. Poi mi annoiavo un pochettino perché è bello bello il mare. Ho detto, ma sai che c'è? Andiamo a Madrid.
0: Siccome noi tra Spagna e Portogallo nello sport cucina abbiamo dato il gol alla Spagna, tu però da persona che vive in Spagna sostieni che...
5: Questo è il mio parere, poi magari qualcuno è d'accordo con me, credo che sia un po' limitato, un po' ripetitivo, cioè buono, nel senso curioso, la prima settimana in vacanza, un mese, però forse noi italiani un po' più esigenti, un po' più abituati alla varietà, potremmo forse stancarci un po' più facilmente, sì, buono però.
0: Quindi tu il gol lo daresti al Portogallo, perché appunto...
5: Sì, io devo dire, perché ho provato qualcosina qui, chiaro non è come provarla in Portogallo, però visto c'è un po' più di varietà, un po' più, poi non lo so, i miei genitori sono stati in Portogallo, dicono sì, sembra un po' tutto a base di baccalà, interessante.
0: Ah, c'è del gran baccalà in Portogallo.
3: È il baccalà.
0: Interessa, il baccalà portoghese.

0: Non ho capito, Filippo, cosa fa però a Madrid, vuoi dircelo?
1: Ah, cambio vita, probabilmente la risposta più filosofica, direi cambio vita, ma sono partito, cercavo un po' la mia città, volevo vivere in una grande città e tra tutte le grandi città d'Europa forse Madrid è quella un po' più stile mediterraneo, però con una leggerezza, il chill tipico della Spagna.
0: Bello.
2: Fa l'agente segreto, secondo
0: sì,
2: me,
0: sicuro,
2: non ce lo può
0: cioè,
2: dire.
0: Ci ha fatto una super cazzola per dire che è un agente dell'FBI. Madrid,
1: esatto.
0: Che dove c'è il museo Reina Sofia e tante altre cose, c'è Picasso.
1: Prado.
2: Certo.
1: La Mayor.
2: C'è anche il Prado.
0: Io, raga, direi sì. Salutiamo Filippo da Madrid. Jingle!
2: Perfetto.
1: Ciao, ciao.
2: Ha già chiuso ancora prima di sentirlo. Ma certo.
1: No, lo sto sentendo.
2: Mi dispiace. Filippo da Madrid.
0: Il Pip Urrà.
2: Cioè, capito?
0: Yeah! Ciao Fili, evviva la Spagna!
1: Ciao,
0: grazie, un
1: buona
0: bacio.
1: Estate, ciao.
0: Io lo metterei a pagamento.
2: Buona estate e a mai più risentirci dopo questo giro.

0: Wow, canzone di 26 anni fa, Artful Dodger, Craig David. È cresciuto in quell'ambiente, Craig David, Rewind
1: Gang.
0: 20 e 53 minuti, Spagna-Portogallo, escluso il calcio anche perché non è ancora cominciata la partita. Quasi pareggio, un po' meglio la Spagna, chissà se questo risultato rispecchierà anche poi il risultato calcistico. Tendenzialmente ce ne fottiamo,
2: allora,
0: il nostro kiss in football ha proprio, certo, questo nel DNA, ma perché poi questo vale anche per altri territori della cultura,
2: sì,
0: per,
2: sì,
0: esempio Temptation Island, cioè lo sappiamo che c'è,
2: sappiamo,
0: lo vediamo,
2: senza
0: ma ce ne faccio anche lì, tranne Giaggia che si vede ogni puntata, conosce,
2: ma perché
0: tutti,
2: lei ha persone, occhi dappertutto,
0: è quello,
2: sì,
0: anche se quest'anno mi ha detto non è ancora decollato.
3: Secondo me è l'annata un po' spenta, sì.
0: Però aspettiamo le prossime puntate, perché,
2: certo,
0: verrà spostato a lunedì.
2: Vabbè, sì, la settimana prossima qui sarà di lunedì.
0: Ma la cosa più importante è, qui vorremmo sapere il parere degli ascoltatori. Questo è uno spazio, questo è un grande bar serale, è uno speakeasy in cui ognuno dice la sua.
2: Io vorrei stare dove si gioca a burraco.
3: Anch'io.
0: Ok. Mentre si gioca a burraco, il tema è: oh, ma avete sentito che?
4: Avete sentito?
0: Che vorrebbero, suggeriscono di introdurre Temptation Island come materia di studio a scuola?
2: Sì, o comunque che venga introdotta, se magari non proprio la materia, però tra le cose che potrebbero essere studiate, perché dicono ci sono delle dinamiche sia psicologiche che comportamentali, che anche di, diciamo, di parlata, cioè dicono sarebbe utile.
0: Cioè mi stai dicendo che è questa la cara vecchia educazione sessuaffettiva?
2: Oddio, spero di no. Però
0: suonata la campanella.
2: Dobbiamo andare?
0: No, però sentiamo il parere degli ascoltatori.
5: 347-342-5220.
0: Yes. Temptation Island studiato a scuola.
3: Say what?
6: Se stai via dalla strada e via dai guai, c'è Wazzu Radio DJ e vai.
7: One Gang Show
8: Radio DJ.
9: One Nation One Station.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ho comprato una perla nera.
2: E perché?
1: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
2: E perché?
1: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
3: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 12.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
12: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
13: Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt.
14: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Mastery in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
15: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Ma da quanto siamo su quest'isola?
17: Ah, ho perso il conto.
16: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
17: Stappiamola.
16: Allora, che c'è scritto?
17: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
16: Allora l'aperitivo è salvo.
17: L'aperitivo sì, ma noi?
16: No, non pensiamoci adesso.
18: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.

0: DJ.
1: Ciao, wow, questa radio mi fa impazzire. Amo Radio DJ, amo Sei Wow.
2: Tutti i sai su Radio DJ alle 9, Sei Wow.

0: anzi, per la precisione,
1: sì.
0: What's going on everybody?
1: Ah.
0: Vi ricordo che ricordalo tu Giorgia. Cioè Giorgia scrive le cose che devo dire io, dille tu, scusa.
2: Volevo ricordarti il premio fedeltà.
0: Oggi c'è un premio fedeltà molto bello, 2 bike pass giornalieri per il comprensorio di Pila in Valle d'Aosta.
2: Molto validi, bello,
0: validi per tutta la stagione estiva. Chi li vuole?
2: Accattatevi il
0: magari uno che partecipa alla conversazione,
2: certo,
0: di stasera del nostro Speak Easy.
3: Ciao what?
0: E cioè Temptation, vogliono portare Temptation Island a scuola.
2: Sì.
0: Ok, cosa ne pensa la pancia del paese?
4: Vedo Temptation Island come vedo la maggior parte dei reality, perché comunque mi fanno divertire,
0: uh-huh,
4: però anche meno. Cioè già la società sta facendo la fine che fa, ma stiamo veramente cadendo in basso, per cortesia.
0: Credo non sia d'accordo.
2: No, come questo vago sentore.
0: Ma dici che troveremo qualcuno d'accordo con l'idea di portare Temptation Island non come materia, ma come argomento a scuola, di comunicazione, per spiegare un po' i rapporti?
2: Sì, ma la butto lì, magari guardarlo da un occhio esterno, nel
0: critico,
2: senso di studio, e quindi non di puro spettatore, potrebbe comunque aiutare a vedere delle cose che invece guardandolo per puro divertimento magari uno
0: quindi
2: non ci fa così tanta attenzione. No, studiarlo come materia no, però capire certe dinamiche televisive,
0: l'amore
2: dei personaggi
0: tossico,
2: il modo in cui parlano, anche perché dicevano con questa proposta,
0: vabbè, lì parlano
2: l'analisi
0: tutti
2: logica,
0: frate, ma
2: no,
0: però
2: hanno l'italiano che a volte non è sempre corretto, quindi capire
0: io voglio
2: anche
0: bene a Napoli,
2: no, mi fa molto piacere capire anche dov'è l'errore, potrebbe aiutare a valutarlo diversamente.
0: C'è Manuela che scrive sì e poi aggiunge non ho la TV ancora.
2: Perfetto.
0: Ah, però magari a scuola scopriresti un mondo. Vabbè,
2: certo,
0: certo. Comunque il televoto rimane aperto.
5: Radio DJ mi chiama, risponde tutta l'Italia. Sei guarda Milano, ratatatata.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Allora, ci siete? Siete caldi?
9: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
10: Dottore, telefono per mio marito.
11: Mi dica, che succede?
10: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
11: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
12: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
13: Have fun with
14: Fuse Tea, la vita ha più gusto quando c'è fusione.
15: Radio DJ.
16: Say what? Say what?
17: Say what? Say what? Say what?
18: Radio DJ.

0: Todd. Canzone molto piacevole questa qui, aggiungerei off campus,
1: sì.
0: Che se non parli d'altro adesso, ma diglielo tu agli ascoltatori che io ti denuncio.
1: Ma
0: che
1: parli... comunque sempre me.
0: Qual era la canzone che faceva? Sempre me? Ma perché sempre me?
2: Gang.
1: No, era tranne te.
0: No, tranne te, vabbè, certo. Vabbè, comunque vogliono portare te, suggeriscono, poi
1: sì,
0: non succederà, di portare Temptation Island come argomento a scuola per parlarne, per capirne qualcosa in più. Molti dicono
3: no,
0: che...
3: No, ma dai, Temptation Island come...

0: Materia scolastica, educazione sessuale e sentimentale, però no.
1: No.
0: Comunque, se servono esempi per come non si deve parlare e non ci si deve relazionare, però non nella vita reale.
2: Ma anche
0: cosa
2: questa,
0: vuoi insegnare?
2: Questa può essere una chiave, però c'è anche chi pensa che sì, portare Temptation Island a scuola è un'ottima idea. Pensa questo la vincitrice del premio Fedeltà!
3: Ciao Italia!
2: Noi siamo aperti a tutte le opinioni possibili.
1: Certo. Ma ne premiamo solo una.
4: Questa settimana in regalo i bike pass per il comprensorio di Pila in Valle d'Aosta. Premio
2: Fedeltà. Tutto comprensorio dentro il comprensorio. Tutto comprensorio dentro il comprensorio.
5: Ciao, Matt, sei bravo.
2: Ciao Veronica, avevi mai detto nella vita prima d'ora la parola
6: È felice.
2: Ah, felice. La parola comprensorio l'avevi mai detta prima?
6: No!
2: Prova, dillo.
6: Comprensorio.
2: Comprensorio,
1: sì,
2: guarda com'è grande.
1: Con un'aura, veramente.
2: No, ma ti riempio tutto.
6: Si può comprendere bene.
2: Qual è il comprendonio? Lo diceva sempre il mio prof di matematica. Veronica da abbracciare. Abbracciamo virtualmente Veronica,
1: sì.
2: Che sei un amore infinito ed eterno come la tua città, che è Roma. Applausi!
6: Grazie.
2: Allora Veronica, perché tu credi che sia giusto portare Temptation Island a scuola?
6: Allora, credo che sia giusto portarla a scuola perché perché sì, per tanti
2: Vabbè, se lo stai inventando,
6: non me lo sto inventando, però in realtà ne vorrei parlare male, nel senso, a me non mi piace, penso proprio che sia un programma demenziale, però se ai ragazzi gli si spiega pure sta cosa, che tutto quello che va in onda non è sempre la verità, forse magari ci avrebbero un po' più di sale in zucca, ecco.
2: Vabbè, io penso che la gente si accorga. No, ma penso che la gente si accorga che non sia vero, è show, no? È uno infatti è uno show televisivo.
6: Quindi... lo so, però bisogna raccontarlo ai ragazzi, perché dopo loro magari ci credono.
2: Ok, è giusto.
6: Mica lo dicono che è uno show. Cioè, nel senso,
2: Come non lo dicono? Il Temptation Island è uno show, cioè è uno show televisivo, uno spettacolo.
1: Un reality.
6: Così, è un po' così.
1: Ci sta che chi magari
6: bisogna
1: non è
6: spiegarlo bene.
1: Chi non è in quel, diciamo, giro, comunque sì. Magari non è abituato, accende
2: quindi
1: la TV, guarda.
2: Va bene. State dicendo che mia zia di Altamura crede che Temptation Island sia tutto
1: potrebbe
2: vero.
1: Non farsi la domanda di ma è vero quello che sto vedendo? Potrebbe non chiederselo tua zia di Altamura.
6: Certo.
2: E quindi Veronica suggerisce portate Temptation Island nelle scuole per spiegarlo in un senso critico, giusto?
6: Sì.
2: Mamma quanto
1: grande
2: sei bella,
1: Veronica,
2: però.
1: Mia sorella.
2: Veronica, gemelli
6: sì.
2: Proprio.
6: Sì. Ecco.
2: Di che zona sei di Roma?
6: Sono dei Castelli Romani. Senti, ve lo dico, sono da Albano Laziale, ma mi vergogno a dirlo perché sono da Roma.
2: Ah, vabbè, no, Albano Laziale.
6: Se era Albano Romani, sarà meglio.
2: Albano Laziale è dove va il Papa in vacanza, giusto? Dove c'è Castel Gandolfo.
6: Sì, vicino attaccato a Castel Gandolfo.
2: Si sta molto freschi di.
1: Ok.
2: E che il Papa mica l'ha scelta a caso.
1: Sì. Certo.
2: Due bike pass.
6: È molto umido perché siamo in mezzo a due laghi, quello d'Albano e quello dei Nervi.
2: Ma io farei una vacanza insieme con Veronica.
6: Sì. Cazzo.
2: Ti voglio bene per sempre, Veronica. Hai vinto
6: io
2: il premio Fedeltà.
6: L'ho scritto pure l'altro giorno. Glielo stavo dicendo pure alla ragazza che ho chiamato. Che vi ascolto da 4 mesi e sto a rota di voi.
2: Amore
6: cioè,
2: mio,
1: sto a rota.
6: Quando non lavoro, io sto sempre connessa con voi col telefonino. Me lo
2: grande.
6: Porto ovunque.
2: Ti voglio bene.
6: Pasta.
2: Grazie, Veronica. Ti aspettiamo qua.
6: Pure.
2: Ciao.
6: Grazie, ciao a tutti.

0: Check this out. Il mio amico Samurai J. Hey,
1: hey.
0: Yes.
1: What?
0: Flamenco Paranoia. 21 e 21 minuti, non lo so, vedi, è proprio diventato quasi un ritual.
1: Siamo angeli, come diceva Johnny Morandi.
0: Eh sì, come il brand delle creme, ritual, creme e spalmamenti vari, no, che comunque c'entra niente. No, il rito di alle 21 e 21 dire sono le 21 e 21,
1: certo,
0: è casuale. Però uno potrebbe dire, ma va, ma voi ci avete gli autori, è tutto scritto,
1: tutto fatto apposta.
2: Certo. DJ Wod, giusto?
0: Yes, quindi su Temptation Island, insegnata a scuola o comunque trattata a scuola la trasmissione in un senso critico oppure no, i pareri degli ascoltatori sono differenti.
3: Avete detto Temptation Island a scuola? Uh-huh. Io non mi ricordo quale trasmissione, forse il drive-in anni 70-80, c'era un comico che diceva a me pare una strunzata. Marco da Forlì, ciao.
4: Permetto solo di affermare questo mio personale opinione.
0: Vai.
4: Il decadimento umano è ben rispecchiato in questo programma.
0: Cioè lui dice il Temptation Island rispecchia il decadimento umano, ok? Che però prima l'ascoltatrice di Roma diceva, però forse raccontandolo e criticandolo a scuola fai...
1: La proposta arriva da qui, cioè analizzarlo per evitare di ripetere,
0: esatto,
1: nella vita reale.
0: Però potrebbe essere una di quelle materie che magari non esisteranno mai. E infatti, ladies and gentlemen, Kendrick Lamar oggi nella merceria di Radio DJ ha cucito una top 5 di materie
1: che non esistono, ma che se esistessero sarei la prima della classe.
0: Vai.
1: Ciao Italia! Oh, su questa base posso fare qualsiasi cosa. Allora, scrolling al primo posto, mettiamo lo scrolling. Se ci fosse una classe di scrolling, non solo sarei la prima della classe, ma potrei anche insegnare
0: tutti i promossi.
1: Esatto,
0: poi
1: come educare il proprio algoritmo, avere un profilo che parla di te cose inutili, ma al passo con i tempi.
0: Ci sta.
1: Secondo posto, lettura di mappe di luoghi turistici. Al tu sei qui mi hai già perso. Sarebbe sicuramente utile avere qualche skill in più su come sapersi orientare in mezzo delle piantine che non capisci neanche da che parte sono girate.
0: Interessante.
1: E lo dico dall'alto della mia squalifica ai campionati regionali di orienteering in seconda media.
0: Elodie.
1: Poi, corso di no, non mi serve. Corso fondamentale per la mia sopravvivenza finanziaria, un sottocorso di psicologia che aiuti a sviluppare l'area del cervello che ti fa capire che certe cose non devi comprarle perché semplicemente non ti servono.
0: Quella è una bella materia.
1: Sì. Mm-hmm. Corso di accensione frecce in auto. Dato che la studiamo nel corso per prendere la patente, sia teoria che pratica, ma nessuno le mette, potrebbe
0: essere... No, in che senso?
1: Potrebbe essere...
0: Potrebbe essere utile...
1: Non hai mai visto, nessuno le usa.
5: È vero,
1: nessuno.
5: È vero.
1: Quando è fermo,
5: brava,
1: né quando deve girare nelle rotonde.
0: Ma
1: tu non sai mai dove vanno.
5: Sì, sì.
0: A girano e basta.
1: Tu devi affidarti a quello,
0: però,
1: che pensi che farà quello davanti a te.
0: Però, from che pulpito voi le mettete?
5: Sì, io tantissimo. Sì.
1: Anche
5: io
1: nelle
5: giuro.
1: Rotonde, certo. Però ho paura che non capiscano che devo girare e mi vengano addosso.
0: Quindi tu insegnante in questa materia.
1: Eh certo, potrebbe essere utile un corso specifico con frequenza obbligatoria solo dedicato alle frecce in auto.
0: Ci sta.
1: Ultimo corso, analisi dei simboli dei lavaggi in lavatrice. Che cosa vogliono dire quei
0: Mamma
1: quadrati?
0: Mia, un disastro.
1: E qual è quello che mi avvisa che il mio maglione uscirà di 9 taglie più piccolo?
0: Complicatissimo.
1: Eh certo.
0: Top 5 di materie che non esistono, ma che se esistessero.
6: One Gang Show.
0: Se esistessero, yo, watch it burn. For

0: Watch It Burn. Sembra Katy Perry che gioca a fare i Linkin Park. Questa nuova canzone è un po' uno stile di Katy Perry, un nuovo stile da quando è fidanzata con
1: Justin Trudeau.
0: Sì, che lui è in Canada.
1: È il boss.
0: È un boss.
1: È il boss del Canada.
0: Il boss del
1: Dove girano off campus? Grazie, okay, per la domanda.
0: Giocano lì?
1: No, girano lì.
0: Girano lì, sì. Giocano però anche in Canada il mondiale.
1: Sì.
0: Chissà,
1: sì,
0: dove stanno giocando Portogallo-Spagna, che intanto è cominciata.
2: Ciao, già la lavagna.
0: Quanto, quanto stare?
1: A Dallas, comunque.
0: A Dallas.
1: Sì, 0-0.
0: Dove facevano? Dallas.
1: Ah,
0: c'è,
1: certo,
0: una serie TV. 0-0.
1: 0-0.
0: 0-0. Vi ricordo che nella Spagna, oltre a Lamine Yamal, gioca anche Marc Cucurella.
1: Siamo veramente deliziati da questa notizia.
0: Il signor Cucurella. Non lo so, mi piace.
1: È simpatico.
0: No, mi piace il nome, Cucurella.
1: Cucurella.
0: Cucurella. Ciao, sono Wad.
1: Piacere
0: faccio
1: di
0: la radio tutte le sere.
3: Radio DJ.
0: E tra l'altro, in queste serate estive siamo anche proprio motivati a fare un nostro mondiale, il mondiale delle intro delle canzoni da pelle d'oca.
1: Certo.
0: Non è un mondiale di canzoni, un mondiale delle intro. Kendrick Lamarta che spiega a mia zia di Altamura che cos'è un intro di una canzone.
1: Sono i primi secondi di una canzone, solo strumentali, dove non si canta.
0: Che però quando parte pelle d'oca.
1: Sì, quando parte veramente mani al cielo, occhi,
0: sì,
1: chiusi.
0: Subito.
1: Ascensione.
0: Nelle puntate precedenti ha vinto Enjoy the Silence dei Depeche Mode.
1: Sì, Robert Miles con Children, Avicii con Levels.
0: Sì.
1: Neffa con Aspettando il Sole e De André con Don Raffaele.
0: Quindi gara molto difficile. Se volete candidare un intro di una canzone che appena parte, subito pelle d'oca, il numero è.
2: Il numero di telefono è 347-342-5220.
0: Statemi bene, bro.
4: Radio DJ.
5: You tuned in with Say What. Make sure you stay right here. You know what it is.
4: Say What?
0: Vi è mai capitato di chiedere un tè freddo al bar e la risposta che vi è stata data era pesca o limone? La vera libertà non è scegliere tra due possibilità, ma andare oltre le scelte predefinite, scoprendo fusioni inaspettate con cui rinfrescarsi, come Fuze Tea limone e lemongrass o Fuze Tea pesca e rosa. Perché ogni Fuze Tea è un'esperienza unica, come quella che vivremo a The Island Fuze Tea, il festival di esperienze uniche sull'isola di Pantelleria.
6: Fuze Tea. La vita ha più gusto quando c'è fusione.
3: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Nel corso dei miei

0: Lenny, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Eccolo il vostro disco preferito!
2: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
1: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo, tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 luglio a Bibione.
3: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Deghi arredare casa?
9: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
10: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
10: E te lo porto io! Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi, non ci credi!
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Voce generata in AI.
17: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Have fun with
20: Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: Beat It, Martin Garrix con Ed Sheeran.
1: Ciao Ed. Ciao. Che fai stasera?
0: Ma adesso stavo pensando al weekend, al matrimonio di Taylor Swift, dove non sappiamo chi c'è stato, chi no. Non sappiamo per esempio se Ed Sheeran alla fine c'è andato.
1: Ma sicuramente, dai.
0: Ma comunque posso dire
1: Max, figurati.
0: Max, figurati.
1: No, dico, ma figurati.
0: Che sembra un personaggio di Canale 5, sì, Max, figurati.
1: Max, figurati.
0: No, nel senso, non è che ci cambi di tantissimo il termometro della vita. Sapere
1: perché
0: se
1: perché non siamo stati invitati, quindi a noi.
0: Ma nemmeno. Ma qualche italiano sarà andato? Qualche invitato di te? Qualche Donatella Versace?
1: Magari un Andrea
0: Versace.
1: Bocelli.
0: Ah?
1: Non so, magari.
0: È un'idea. 21:38 minuti, ciao people, what's up?
2: Ci vado.
0: Ciao.
2: Cosa stai facendo?
0: Allora, sta per andare in scena, mentre nei mondiali quelli di calcio sta giocando Portogallo contro Spagna 0-0, 37esimo minuto. Noi abbiamo il Mondial Intro, cioè gara tra le intro migliori delle canzoni di sempre. Le avete candidate voi. Oggi ci saranno altre 4 canzoni in gara,
1: sì,
0: che sono votabili dal pubblico che è so...
1: Vrano.
0: Jingle. Presenta Mondiali Intro. Esatto, la prima e anche questa gara è difficile,
1: sì, sì,
0: è
1: sì.
0: Lose Yourself di Eminem. Mamma mia.
1: Già sai. Già sai quando
0: già
1: parte.
0: Già sai che non ce n'è.
1: Sì.
3: Hi, watch how out. Are you, Wad? How you doing?
0: Watch out.
4: An opportunity.
3: This
4: is everything you ever wanted. One moment. Capture it, or just let it slip.
0: Stoppala perché è incredibile, mega
1: sì,
0: intro.
1: A me piacerebbe fare le dop, cioè ripetere quello che lui dice,
0: sì,
1: capite?
0: One shot.
1: One shot.
0: E puoi votare Eminem oppure puoi votare.
5: Ciao Ad.
0: Ciao.
5: Secondo me un intro molto bello potrebbe essere Jump.
0: Jump, che ci immaginiamo essere Jump dei Van Halen. Mamma mia.
1: Ciao Italia.
0: Sì. Quindi meglio Eminem o meglio i Van Halen?
1: Aia.
0: Sì. Dichiaro aperto il televoto. Occhio però, perché poi c'è anche un'altra, un altro quarto di finale tra...
6: Ciao, sono Sara da Treviso.
0: Ciao.
6: La canzone che mi fa venire i brividi appena inizia è What's My Age Again dei Blink 182.
0: Vai.
1: Sì.
0: È brivido, sì. Però non è mamma mia.
1: Io non so che voto questa. Potrei.
0: Cioè tra le tre voti questa?
1: Potrei.
0: Blink 182. Ci sta solo l'intro, non la canzone, una gara di intro, ok? La parte iniziale. La quarta in gara oggi ce la suggerisce Alex ed è Quelli che ben pensano. Questo è mamma mia.
1: Sì, sono indeciso fra questa e i Blink.
0: Eminem, Van Halen, Blink o Frankie Energy?
7: 347-342-5220.
0: Dichiaro aperto il televoto.

0: Canzone del 1993 che è nata sostanzialmente in un club, in un night club di Atlanta, dove uno dei due tag team suonava, faceva il DJ, e questo club si chiamava Magic City. Lì è nata questa canzone, lo stile è proprio quello dei primi anni 90 di Atlanta, che poi diventerà quello degli Outkast e che poi 10 anni dopo diventerà la trap di Atlanta, però fortemente influenzata anche da questo tipo di suono. Tra l'altro c'è stato anche un periodo, una leggenda sul videoclip di questa canzone, e cioè un rumor, si sosteneva che nell'internet Barack Obama, che è di Chicago, non esageratamente distante da Atlanta, due stati diversi comunque, certo, Georgia e Illinois, era nel videoclip di questa canzone. Poi non è vero,
1: è una conspiracy theory.
0: Un po' di conspirazione.
1: Non so cosa mi è uscito.
0: Vabbè. Hai sputacchiato ovunque. Finale del Mondial Intro di oggi, sì. Tra le quattro canzoni in gara, che erano Lose Yourself di Eminem, Jump di Van Halen,
1: What's My Age Again dei Blink-182
0: e Frank & Energy, Quelli Che Ben Pensano, in finale Jump dei Van Halen. La migliore intro e non la canzone.
1: Certo.
2: Gang.
0: C'è la intro che quando parte, wow.
1: Vabbè, ciao.
0: Sì.
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè proprio che il pelo ti si rizza.
1: Sì. Vabbè.
0: A sfidare Jump dei Van Halen, Quelli Che Ben Pensano di Frank & Energy. Comunque, quando entrò al Party Like a DJ, proprio così, con questa, sì.
3: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente,
0: È la finalissima di oggi, il Mondial Intro, vota tra Jump dei Van Halen e Frank & Energy, non la canzone, ma la intro.

0: qualcuna sarà nata, qualcuna
1: congratulazione,
0: sarà
1: nata. No?
0: Sì, che bello dire
1: è nata.
0: Sì, cioè saranno
1: sei
0: festeggiando.
1: Sei tu a dare l'annuncio, capito?
0: Cioè qualcuno in, da qualche parte in un ospedale ora starà festeggiando la nascita di
1: so
0: qualcuno.
1: Cute.
0: È nata. You girl.
2: Dura, durissima sta sfida. Jump
0: ragazzi.
1: Cioè, durissima Jump.
0: Sì, molto votato quelli che ben pensano di Frankie Energy, non la canzone ma la intro, ma dobbiamo ammettere che la più votata oggi è Jump dei Van Halen. Che è comunque un
1: se
0: mega
1: lo merita,
0: intro,
1: lo scrivo sul tabellone,
0: sì,
1: allora.
0: Puoi scrivere sul
1: Vado?
0: Tabellone,
1: oh,
0: sì, okay. Sì. Scrivi
1: Jump trattino Van
0: Wadalen
1: Allen con l'H
0: con
1: l'H davanti.
0: Esatto. Domani nuovo appuntamento con il Mondial Intro, è molto atteso, so di persone che erano indecise oggi se guardare Portogallo-Spagna o
1: partecipare, certo.
0: No, molti stanno guardando Portogallo-Spagna ma sentendo noi per il Mondial Intro.
3: Già la famiglia.
0: Che si dice su Portogallo-Spagna?
1: Allora, sempre 0-0, minuti di recupero 6, sta finendo il primo tempo.
0: Cioè comunque mi sento, non sono team Ronaldo, però mi dispiace.
1: Per forza.
0: Se lo merita.
1: Quarastella, sì.
3: Sì.
0: E Cucurella?
1: Ma possiamo prendere Cucurella sotto la nostra ala?
0: Però Cucurella è in Spagna.
1: Sì, vabbè, prendiamolo
0: come comunque.
1: Dice,
0: mi diceva mia nonna, è in Spagna.
1: Certo, come in spiaggia.
0: E in Svizzera.
1: Certo.
0: Quindi Cucurella non ha segnato neanche Cristiano Ronaldo. 0-0, ci salutiamo così. Domani un altro giorno sapremo, chiaramente lo sapremo tra mezz'ora, tra un'ora, tra 45 minuti più o meno, se vince Portogallo e Spagna. Rimane un grande Kiss and Football, che è il nostro stile di vita.
1: Figurati.
0: E di approccio al mondo del calcio, appuntamento domani, è suonata la campanella. Buona serata, ciao.

0: Promotion.
1: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 12.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
11: In the sky, you know how I feel.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
11: And I'm feeling good.
12: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
14: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
15: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
14: La Torrente, baciati dal sole del sud.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
19: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
21: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
20: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
22: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Get out of it. Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 22.

0: Varna.
1: Radio. DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Dottore, telefono per mio marito.
4: Mi dica, che succede?
3: Da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
4: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Have fun with
8: Chantecler, il gallo del pulito.
9: Yes, siete su Radio DJ e il programma che vi tiene compagnia per tutta l'estate si chiama Notorious, sottotitolo il programma che parla poco e mette tanta musica. Le parole le metto io, Francesco Quarna, ciao a tutte e a tutti, mentre a mettere in fila tutte le canzoni ci pensa Maurizio _ Rossato. Partiamo subito con la nostra playlist, con il primo filotto di questa mezz'oretta, da qui alla pubblicità, infatti zero interruzioni, solo bombette. E allora tra poco arriva Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, ma subito la canzone perfetta per aprire una sequenza musicale, cioè quella di Harry Styles che si intitola, guarda caso, Aperture.

Si chiama così l'ultimo singolo di Tommaso Paradiso, Sura di DJ, con il suo tipico sound un po' da dolce vita anni 80. Diciamo che ascoltando le sue canzoni e guardando i video che le accompagnano si apre tutto un immaginario fatto di camicie a righe, scarpe da barca, maglioncini bianchi sulle spalle. Insomma, le belle estati mediterranee di quando eravamo piccoli io e Maurizio Rossato, ma anche tanti di voi in ascolto, lo so. Prima c'era Harry Styles con Aperture e adesso prendiamo la macchina del tempo e andiamo al capodanno del

1999, quando tutti aspettavano con trepidazione l'inizio del nuovo millennio e anche del Millennium Bug. Era una notte attesissima e Jennifer Lopez ci scrisse una canzone che si intitolava Waiting for Tonight.

BTS, suora di DJ, con la canzone uscita qualche mese fa, subito dopo la fine del loro servizio militare, che non si schioda dalle posizioni alte della classifica dei brani più ascoltati a livello globale. Prima c'era J-Lo con Waiting for Tonight, adesso recuperiamo una chicca dal repertorio dell'indie italiano dell'anno 2008. In radio passava tantissimo, poi si sono un po' perse le loro tracce di questo duo milanese, ma la canzone rimane e suona ancora super fresca. Su DJ c'è il genio con Pop Porno.

Eminem e Snoop Dogg, due leggende a confronto in questa canzone nuovissima ma che suona già come un classico. Poi Snoop Dogg ha sempre quel flow in qualsiasi situazione, che stia passeggiando nel centro di Gallarate, per dire una città a caso, o che stia facendo delle barre per una regina dell'R&B. Proseguiamo allora con un certo stile, proseguiamo con l'hip hop per riascoltare un pezzone anni 90 che a sua volta citava un successo di una decina di anni prima. A interpretarla c'erano Warren G e Nate Dogg e la canzone anno 1994 era Rap.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Scommetto che l'avete cantata tutta. Adesso potete abbassare il volume leggermente, non troppo. Lui era ovviamente il grande Olly con la canzone vincitrice di Sanremo 2025, che sta portando in giro live negli stadi italiani. Tra tutti direi menzione speciale a quello di Marassi, che proprio grazie a Olly ha riaperto i cancelli alla musica dopo ben 22 anni. Noi invece adesso chiudiamo questa mezz'oretta e torniamo tra pochissimo dopo un po' di pubblicità, sempre con Notorious, sempre su DJ
2: Notorious on Radio DJ.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
10: Dottore, telefono per mio marito.
11: Mi dica, che succede?
10: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
11: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
12: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
13: Have fun with
14: Chantecler, il gallo del pulito.
15: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio, Beach Like DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Enni Mazzola, Umberto e Damiano, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e 2 serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino e sabato sul palco Bambole di Pezza, Malika Yan e Night. Beach Like DJ, l'estate è solo all'inizio.
16: Notorious on Radio DJ.
1: Rieccoci dopo la pausa, torna Notorious, torna la musica di Radio DJ. Io sono Francesco Quarna, ancora buona estate, con me c'è Maurizio _ Rossato e davanti a noi un'altra bella sequenza di canzoni che vi smuoveranno qualcosa, ne siamo sicuri. Tra poco i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, ma prima si riparte con un pezzo che ha 39 anni ma li porta benissimo. Uno dei primi brani della storia della musica a usare massicciamente il campionamento come strumento creativo, all'epoca fu quasi una rivoluzione, era il 1987, loro erano i Mars e questa è Pump Up the Volume.

sorry, scusa, lo siento, la canzone dell'estate 2026 per i Pinguini Tattici Nucleari, e quindi non può mancare all'interno di Notorious il programma che vuole essere un po' la vostra colonna sonora in queste calde serate estive. Prima c'erano i Mars con Pump Up the Volume, mentre adesso è tempo di tirare fuori un po' di chitarre, chitarre di Nashville, Tennessee, e a suonarle ci pensano i fratelli Fallowill, meglio conosciuti come i Kings of Leon. L'anno in cui uscì il disco che stiamo per ascoltare era il 2008, è tuttora il loro successo più grande e noi ce lo riascoltiamo con grande piacere. Su DJ ci sono i Kings of Leon con Sex on Fire.

country americano riascoltata qui su DJ con il brano che si intitola Boston. Da Nashville invece arrivava la band ascoltata poco prima, cioè i Kings of Leon, mentre con il prossimo artista torniamo in Italia, torniamo a Napoli, la città natale del cantante Alessio Caraturo, che recuperiamo dall'anno 2004 con la sua commovente versione di Goldrake. Vai!

Gaga e Doci dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, ancora una volta qui su DJ, immancabile nella playlist di Notorious dell'estate 2026. Con la prossima invece rimaniamo in zona Strike a Pose, ma lo facciamo andando alle origini di tutto, con un fondamentale della cultura pop. Un titolo, una rivista, un pezzone, su DJ c'è Madonna con Vo-

0: collettivo dei Jungle da Londra, ovviamente con questo sound che riprende un po' la lezione della musica acid jazz che andava proprio da quelle parti una trentina d'anni fa. Loro poi ci hanno aggiunto un po' di soul e un po' di funk e il risultato è quello che avete appena ascoltato. Era l'ultima di questo blocco di Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ.
1: DJ
2: One Nation One Station.
3: Radio DJ consiglia
4: Marragué, le due leggende del rap italiano insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
5: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
4: Sabato 12 settembre già sold out e domenica 13 Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
6: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
7: Piacere, Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Prompt, prompt, prompt! Prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt.
11: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Master in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Radio DJ consiglia
3: Marrague, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
4: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
3: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marrague, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
5: Prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt.
6: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Master in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
7: Yes, tutta l'estate su Radio DJ c'è la musica di Notorious a portare un po' di frescura in queste serate tropicali alle quali, ahi noi, ci siamo abituati. In ogni caso l'augurio di passarvela al meglio, molti di voi saranno in viaggio a quest'ora, quindi concentratevi sulla strada perché alla colonna sonora ci pensiamo noi. Io sono Francesco Quarna, ciao a tutte e a tutti, con me c'è Maurizio _ Rossato, mentre tra poco arrivano Madame con Mama non Mama, ma subito su Radio DJ la canzone perfetta se state rientrando verso casa, magari dopo una lunghissima giornata di lavoro. Quindi sul volume, perché adesso, come direbbe Massimo Oldani, arriva un genio assoluto, cioè Drake, con Hold On, We Are Going.

Mano Mamma Madame, con la canzone presentata in anteprima all'ultimo Party Like a DJ e colonna portante ovviamente della playlist italiana dell'estate 2026 e quindi anche di Notorious, che è il programma che state ascoltando in questo momento. Prima Drake con Hold On We Are Going Home e adesso continuiamo a parlare d'amore, ma dall'hip hop passiamo alla dance per riascoltare un DJ Time in purezza dell'annata 1993. Su DJ c'è Robin S con Show Me Love.

su Radio DJ con questa nuova YOL uscita più di un anno fa e che ancora non ci ha stancato. Prima Robin S con Show Me Love e adesso invece arriva un brano che nel 2018 fece capire a tutti che Achille Lauro era un artista fuori dagli schemi. Con lui c'erano Quentin 40, Jamie Tides, Puritano e Boss Doms tutti insieme per una mina che ancora oggi riempie la pista. E allora volume al massimo, senza vergogna, perché su DJ sembra di stare a tua

grande su Radio DJ con la sua ultima hit che sembra fatta apposta per dare un suono al caldo di questa rovente estate 2026. Bella languida, con la battuta lenta perché si vuole muovere ma senza sudare, ecco. Soprattutto per fare un po' di defaticamento dopo quella bombetta intitolata Tuari ascoltata qualche minuto fa. Adesso invece vi promettiamo che tra pochi secondi chiudiamo il microfono e rimarrà spento per tutta la durata della prossima canzone. Perché dobbiamo farci un bel viaggione insieme a Kavinsky e alla sua magica Night Call.

0: Ora che non ho più te, Cesare Cremonini su DJ con questo pezzone che ormai è diventato un classico e che riesce sempre a far scattare il brividello. Con lui si va a chiudere questo blocco, adesso piccola pausa per un bel bicchiere di latte menta, bello fresco, e poi torniamo sempre qui con Notorious.
1: Notorious on radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, vada a scoprire.

0: ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
1: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
2: Dottore, telefono per mio marito.
3: Mi dica, che succede?
2: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
3: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
4: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
5: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
6: Notorious on radio DJ.
7: Notorious.

Io sono Francesco Quarna, buona serata, con me c'è Maurizio underscore Rossato alla production, mentre tra poco arrivano Tame Impala e Jenny con Dracula Remix, ma prima su Radio DJ un disco per palati fini che ha fatto la storia della musica house degli anni 90. La scelta del campione fu una genialata, fondamentalmente è un loop che gira all'infinito, ma una volta che ti cattura non ti molla più. Vediamo se ve la ricordate, vediamo se ci fa ancora lo stesso effetto. Su DJ c'è Gusto con Disco's Revenge.

atmosfere gotiche e dark anche nella stagione estiva, che si sa tipicamente è dominata dai ritmi latini o giù di lì. E allora noi non roviniamo il mood, proseguiamo più o meno sulla stessa linea, abbassiamo ulteriormente le luci perché adesso su DJ arrivano i Cigarettes After Sex con Heaven.

storia d'arte, sì, l'abbiamo detto svariate volte, ma il talento è tutto suo, quindi brava. Prima i Cigarettes After Sex con Heavenly e adesso riascoltiamo una band che arriva dal capoluogo della mia regione e che proprio quest'anno ha festeggiato i suoi primi 30 anni di carriera. La canzone che stiamo per ascoltare è uscita circa a metà del loro percorso artistico, è una delle loro più popolari e ha quella malinconia tutta torinese in cui a volte, diciamolo, è bello crogiolarcisi, anche d'estate. Su DJ ci sono i Subsonica con Incantevole.

Girl Next Door, MGK e Wiz Khalifa insieme in questa canzone che suona proprio come una canzone da radio DJ. Ecco perché ci piace, quindi ve la proponiamo spesso anche qui all'interno di Notorious. E dopo un pezzo nuovo, come sempre, ne arriva uno del passato, in questo caso abbastanza recente, e allora dalla playlist del 2019 recuperiamo Billie Eilish e la sua Bad Guy.

0: Fike, quello di Euphoria, per chi se lo ricorda, che ha iniziato a scrivere musica pensata in carcere e ha trovato il successo grazie a una distribuzione completamente indipendente. Questa in particolare, uscita nel 2018, è diventata popolare solo negli ultimi mesi grazie ovviamente ai soliti trend di TikTok. Bene, ed era anche l'ultima di questa bella sequenza di Notorious, il programma con tutta la musica di Radio DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Santa Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Santa Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioachino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
6: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
7: Corrida Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Summer Night. Summer Night.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi. Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
3: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Have fun with
4: Chantecler, il gallo del pulito.
8: Summer Night.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 12.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Dottore, telefono per mio marito.
7: Mi dica, che succede?
6: Da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
7: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
8: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti.

clienti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di Quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Summer Night.

0: Quest'estate il Pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del Pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Summer Night. Summer Night.